La vicenda è intervenuto anche Elon Musk. È una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. Cambio della guardia a Downing Street. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista, il nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Il 56enne ex sindaco di Manchester ha annunciato la volontà di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, promettendo maggiore attenzione alle classi meno abbienti. Ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua prima chiamata internazionale fatta al presidente americano Trump, già annunciata la squadra di governo. Mosca ha comunicato alla Farnesina che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, il commento del ministro degli esteri italiani. Espulsione né motivata né vendicativa, la replica della portavoce russa Zakharova. Paura per Fedez, il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale nel 2023 Fedez era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna. Meteo, in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città a bollino rosso, domani scenderanno a 7. La fa lascerà il posto all'aria fresca e ai temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e nel Triveneto. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. In corso nella notte in Iran una nuova ondata di attacchi americani, esplosioni in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni soldato americano sarà altissimo, l'avvertimento di Trump, che ha minacciato pesanti ritorsioni contro il regime. Teheran ha risposto prendendo di mira una base americana in Kuwait. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. L'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna. I magistrati si concentrano sull'azione degli agenti e degli operatori del 118 e in serata scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
3: Alla fine la manifestazione pacifica, il presidio si trasforma in una lunga serata di tensione, incidenti, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Succede tutto nei pressi della prefettura. Persone incappucciate, lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni. La morte di Abderrahim Fakir scatena la rivolta, mentre l'inchiesta che procede per omicidio colposo muove i primi passi. Sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione, i due poliziotti intervenuti e i quattro operatori del 118. La procura per loro fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. È la prima volta. I magistrati fanno sapere che si indaga su fatti più ampi rispetto al video che, diffuso in rete, mostra Farik disteso a terra mentre viene immobilizzato e chiede aiuto. Gli agenti, chiamati dai residenti della zona, chiedono a loro volta l'intervento del 118. Segnalano una crisi psichiatrica. La sorella di Farik però accusa i poliziotti. Il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in città in queste ore la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il caso Roggero, la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. Una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. A Londra, cambio della guardia Downing Street con le dimissioni del premier Keir Starmer, iniziata l'era di Andy Burnham, nuovo leader laburista che ha già presentato anche la squadra di governo. La corrispondente.
4: Promette un piano decennale per far ripartire il paese, la soluzione al fenomeno dei senza tetto, la stessa linea di politica estera di Starmer su Ucraina e difesa dell'Europa. Nella telefonata con il presidente Trump lo invita a Manchester. Il primo giorno di Andy Burnham, primo ministro, inizia col passaggio di consegne. Keir Starmer parla a Downing Street per l'ultima volta, ringrazia tra gli applausi staff e ministri. Lascio il paese, dice, meglio di come l'ho trovato. Poi va da Re Carlo a dimettersi. Poco dopo è Burnham a ricevere l'incarico. L'ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo i pessimi risultati delle amministrative di primavera, cambia la comunicazione, più diretta e mediatica, e cambia anche posto ai ministri. L'ex responsabile della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno ha contribuito ad affondare Starmer, è il nuovo ministro dell'economia. Shabana Mahmood resta agli interni, Ed Miliband è il ministro degli esteri, Yvette Cooper passa dagli esteri alla sanità. Domani mattina, verso le 11, il primo consiglio dei ministri del nuovo governo laburista. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Mosca ha comunicato alla Farnesina che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, il commento del ministro degli esteri Tajani. Espulsione né immotivata né vendicativa, la replica della portavoce russa Zakharova. Paura per Fedez, il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale nel 2023 Fedez era stato operato.

ricoverato d'urgenza per un'emorragia interna. Cercasi vincitore di quasi 600.000 euro il 14 maggio in una tabaccheria di Bari. Un fortunato giocatore ha centrato il 5+1 al Super Enalotto. Con una schedina da 2 euro se ne ha aggiudicati oltre 596.000, ma per ora non ha riscosso il premio. Dalla Sisa l'appello per rintracciarlo manca ormai poco al 12 agosto, data ultima per l'incasso, e non sono previste proroghe. Meteo, in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città a bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. L'afa lascerà il posto aria fresca e temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e nel Triveneto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. In Iran, nuova notte di fuoco incrociato, la decima consecutiva. Raid americani in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni nostro soldato sarà altissimo, l'avvertimento di Trump, che ha minacciato pesantemente

0: tante ritorsioni contro il regime. Teheran ha risposto prendendo di mira obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain e colpendo due petroliere che cercavano di passare nello stretto di Hormuz. A Bologna la manifestazione per Fakir, il 43enne è morto mentre era bloccato a terra dai poliziotti durante un controllo, presenti anche gli operatori del 118 che non sono intervenuti. Scontri tra i dimostranti e la polizia, lancio di oggetti e bombe carta a cui le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, e per i due agenti e i quattro sanitari scatta il nuovo scudo penale per cui non vengono automaticamente indagati. L'avvocato dei parenti della vittima, Fabio Anselmo, chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Il ministro dell'interno Piantedosi ha invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori, evitando pregiudizi. Il caso Roggero: la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia, e sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk accusando giudice e pubblico ministero, dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni. E sul caso Roggero è ancora concentrato il confronto politico insieme alla vicenda Fakir. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna, sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza che deposita una modifica al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
1: Ora c'è l'emendamento con la firma di tutti i capogruppo di maggioranza al Senato. Nessun risarcimento a chi commette reati gravi. Forza Italia però frena su un'altra proposta, quella della Lega, che vorrebbe permettere qualsiasi reazione a una minaccia armata. Antonio Tajani e Matteo Salvini comunque concordano su Bologna, attendere le indagini, ci andrò presto, annuncia poi il secondo.
2: Processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
1: Anche Fratelli d'Italia parla di ostilità della sinistra verso le divise. I progressisti chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Verità e giustizia, invoca il PD. Non si può morire durante un intervento delle istituzioni. No anche a modifiche alla legittima difesa. Riccardo Maggi, più Europa.
3: Chiedono il Far West. Bisogna dire ai cittadini che la sicurezza dipende dalla legalità, non dalla licenza di uccidere.
1: Fa discutere infine il video IA condiviso da Roberto Vannacci, in cui da imperatore romano condanna a morte i leader di sinistra. Solo satira si difende, ma FD prende le distanze, non è il nostro stile, mentre le opposizioni parlano di pericoloso incitamento alla violenza. Lucio Bondi, GR1.
0: Cambio della guardia, Downing Street, Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista e il nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Il 56enne ex sindaco di Manchester ha annunciato la volontà di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, promettendo maggiore attenzione alle classi meno abbienti. Ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua prima chiamata internazionale fatta al presidente americano Trump, già annunciata la squadra di governo. Prodotti contraffatti o non sicuri venduti online, maxi multa a uno dei colossi del commercio cinese, l'inviato a Bruxelles.
4: La Commissione europea ha sanzionato con una multa da 550 milioni di euro AliExpress, parte del gruppo Alibaba, sotto accusa la vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress ha violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali per non essere riuscita a valutare e mitigare i rischi connessi alla propria attività. In sostanza, la piattaforma non sarebbe stata in grado di contrastare efficacemente l'importazione di oggetti che, tra le altre cose, presentavano problemi di sicurezza. Tra questi figurano giocattoli e cosmetici che, anche se individuati come pericolosi, rimanevano online per settimane. La stessa azienda ha segnalato che oltre 15 milioni di prodotti illegali sono stati raccomandati lo scorso anno agli utenti europei, ha dichiarato un portavoce della Commissione. Il colosso asiatico afferma di non condividere la decisione e parla di una multa sproporzionata che non tiene adeguatamente conto dei miglioramenti apportati. AliExpress ha annunciato che presenterà un ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo, GR1.
0: E ora in Puglia con la storia di un dottore della provincia di Brindisi che nel tempo libero si dedica anima e corpo a quegli amici a quattro zampe ritenuti ormai senza speranza.
5: Medico di famiglia il mattino, volontario a sostegno dei cani che nessuno vuole più nel suo tempo libero. Francesco Legrottagli, responsabile dell'EMPA di Ostuni, ormai da anni ha trasformato la sua casa di famiglia in campagna in un rifugio.
6: Dei cani che ho qui, diciamo che la maggior parte sono coccioli. Prendiamo cani che ad esempio hanno delle neoplasie, quindi per non farli morire in canile li teniamo qua. Tripode, ci sono anche cani con le smaniosi, ciechi, tutti quelli diciamo che sono il rifiuto.

0: del canile o della società a cani anziani, gli diamo una dignità tenendoli qui.
1: Più sembrano senza speranza o difficili e più Francesco non si arrende. Ad aiutarlo gli altri volontari dell'EMPA, ognuno con un suo compito.
2: Venire qui significa comunque stare 3, 4, 5 ore a dare una mano a preparare le pappe, anche a talvolta a spazzolarli perché è necessario, a fare tutte le cure perché alcuni di loro possono avere la necessità di alcune terapie.
1: Per il GR1, Adela Pertosa.
3: È tutto, buon ascolto su Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Un giorno da Erika Crispo in Iran, decima notte di fuoco incrociato, raid americani in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni nostro soldato sarà altissimo, l'avvertimento di Trump che ha minacciato pesanti ritorsioni contro il regime. Teheran ha accusato Washington di avere colpito alcuni civili e ha risposto prendendo di mira obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, bloccando due petroliere che cercavano di passare nello stretto di Hormuz. L'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna. I magistrati si concentrano sull'azione degli agenti e degli operatori del 118. In serata, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
3: Alla fine la manifestazione pacifica, il presidio, si trasforma in una lunga serata di tensione, incidenti, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Succede tutto nei pressi della prefettura. Persone incappucciate, lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni. La morte di Abderrahim Fakir scatena la rivolta, mentre l'inchiesta

0: che procede per omicidio colposo muove i primi passi, sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione, i due poliziotti intervenuti e i quattro operatori del 118. La procura per loro fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo, in altre parole non vengono automaticamente indagati, è la prima volta. I magistrati fanno sapere che si indaga su fatti più ampi rispetto al video che, diffuso in rete, mostra Farik disteso a terra mentre viene immobilizzato e chiede aiuto. Gli agenti, chiamati dai residenti della zona, chiedono a loro volta l'intervento del 118, segnalano una crisi psichiatrica. La sorella di Farik però accusa i poliziotti, il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in città in queste ore la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Il caso Roggero: la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. Una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. A Londra, cambio della guardia a Downing Street. Con le dimissioni del premier Keir Starmer è iniziata l'era di Andy Burnham, nuovo leader laburista che ha già presentato anche la squadra di governo. La corrispondente
2: promette un piano decennale per far ripartire il paese, la soluzione al fenomeno dei senza tetto, la stessa linea di politica estera di Starmer su Ucraina e difesa dell'Europa. Nella telefonata con il presidente Trump lo invita a Manchester. Il primo giorno di Andy Burnham, primo ministro, inizia col passaggio di consegne. Keir Starmer parla a Downing Street per l'ultima volta, ringrazia tra gli applausi staff e ministri. Lascio il paese, dice, meglio di come l'ho trovato. Poi va da Re Carlo a dimettersi. Poco dopo è Burnham a ricevere l'incarico. L'ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo i pessimi risultati delle amministrative di primavera, cambia la comunicazione, più diretta e mediatica, e cambia anche posto ai ministri. L'ex responsabile della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno ha contribuito ad affondare Starmer, è il nuovo ministro dell'economia. Shabana Mahmood resta agli interni, Ed Miliband è il ministro degli esteri, Yvette Cooper passa dagli esteri alla sanità. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Mosca ha comunicato alla Farnesina che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, il commento del ministro degli esteri Tajani. Espulsione né motivata né vendicativa, la replica della portavoce russa Zakharova. Paura per Fedez, il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei suoi precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale, nel 2023, Fedez era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna. Cercasi vincitore di quasi 600.000 euro il 14 maggio in una tabaccheria di Bari. Un fortunato giocatore ha centrato il 5+1 al Super Enalotto. Con una schedina da 2 euro se ne ha aggiudicati oltre 596.000, ma per ora non ha riscosso il premio. Dalla SISA l'appello per rintracciarlo manca ormai poco al 12 agosto, data ultima per l'incasso, e non sono previste proroghe. Meteo: in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città bollino rosso, domani scenderanno a 7. L'afa lascerà il posto ad aria fresca e temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e nel Triveneto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
3: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati

guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. In Iran, decima notte di fuoco, raid americani in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Teheran ha accusato Washington di avere colpito alcuni civili e ha risposto prendendo di mira obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain e bloccando due petroliere che cercavano di passare nello stretto di Hormuz. Secondo il sito Axios, i mediatori iraniani avrebbero chiesto un nuovo cessate il fuoco, ma Trump starebbe valutando la guerra totale. Il corrispondente:
3: ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano, per quell'uccisione pagherà molte volte tanto. Questa è la direttiva che Trump annuncia sui social di aver trasmesso ai vertici politici e militari di Washington. Parole che arrivano mentre sale a 17 il numero di soldati statunitensi uccisi dall'inizio della guerra. Intanto, alle 22 ora italiana, è iniziato il decimo giorno consecutivo di bombardamenti americani sulla Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, secondo la CNN, stanno incrementando il numero di aerei militari dispiegati in Medio Oriente, inclusi nuovi F-16, F-35 e ancora aerei cisterna. Il segretario di Stato Rubio comunque

0: conchiude del tutto a una soluzione diplomatica. Rimaniamo aperti all'idea, dice, ma deve trattarsi di un'intesa che poi si rispetta. Intanto Trump replica al sindaco di New York, il democratico Mamdani, che ha ripetuto come stia valutando l'arresto del premier israeliano Netanyahu quando sarà in città per l'Assemblea Generale ONU, perché è accusato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra a Gaza. Il presidente americano rassicura: Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo o circostanza mentre si trova negli Stati Uniti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: A Bologna la manifestazione per Fakir, il 43enne morto mentre era bloccato a terra dai poliziotti durante un controllo. Presenti anche gli operatori del 118 che non sono intervenuti. In serata scontri tra i dimostranti e la polizia, lancio di oggetti e bombe carta, a cui le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. E per i due agenti e i quattro sanitari scatta il nuovo scudo penale, per cui non vengono automaticamente indagati. L'avvocato dei parenti della vittima, Fabio Anselmo, chiede indagini indipendenti come previsto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, fatte da un corpo autonomo e non dalla polizia a cui appartengono le persone coinvolte. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori, evitando pregiudizi. E vanno avanti le indagini sull'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito, trovato carbonizzato all'alba di domenica nelle campagne di Eboli. Molti gli interrogativi ancora aperti, oggi l'autopsia.
2: I dubbi, le tante piste e lo sgomento dei colleghi di Luigi Esposito. Annibale Discepolo lavorava con lui a 8 Channel.
3: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
2: Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, racconta la sorella. Gli investigatori scavano anche nella vita privata, ma sembra prevalere la pista professionale. Ancora Discepolo.
3: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
2: Altro nodo da chiarire: perché Luigi Esposito raccontava di lavorare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, notizia subito smentita dall'ARPAC. Le tante incognite a partire dal movente, ma anche sulle cause della morte. Oggi l'autopsia metterà il primo punto fermo se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Valeria Volatile, GR1.
1: Il caso Roggero: la Procura Generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. Una follia, le parole del miliardario. Andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. Cambio della guardia a Downing Street. Andy Burnham, il nuovo leader del partito laburista, il nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Il 56enne ex sindaco di Manchester ha annunciato la volontà di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, promettendo maggiore attenzione alle classi meno abbienti. Ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua prima chiamata internazionale fatta al presidente americano Trump, già annunciata la squadra di governo. Paura per Fedez: il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei precedenti problemi di salute. Meteo: in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città bolino rosso, domani caleranno a 7. L'afa lascerà il posto ad aria fresca e temporali. Piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV
4: Rai Radio
5: Sat,
4: Radio
5: hai
4: Radio
5: tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi...

0: Poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci.
3: Il cantante, anzi il cantattore.
4: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
5: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
6: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
8: Successo, storie e voci dal Novecento.
9: Patrizia Cavalieri, quando sorge il sole? No, forse, per sapere.
10: Forse alle 5.50, se ne avrà voglia.
9: Se ne avrà voglia.
11: Ricordiamo, siamo sul Tevere, stiamo aspettando che passi il nostro battello con Roberta Genuini al timone, che ci porti a Ostia fare un bagno.
9: Almeno perché qui insomma bagnarsi qui con le nutrie.
11: Sì, che... E abbiamo le nostre amiche nutrie, fra cui appunto il capo famiglia che è Frank.
9: Sì, il cognome?
11: Sinutria.
9: Sinutria,
11: Frank Sinutria, poi la figliola Nancy Nutria.
9: Nancy Nutria.
11: E vabbè. E la moglie Samantha.
9: Samantha. Samantha Giancana.
11: Sam Giancana.
9: Sam Giancana. Guardi, c'è Alessandro Adriani che ci segue pazientemente da un paio di settimane, che se n'è andato.
10: Anche lui.
9: Anche lui. Si è imbarcato su con la Genuini. Oddio, sta in buona compagnia.
11: È in buona compagnia, in buona compagnia.
9: Però, insomma, voglio dire. 21 luglio, auguri a Daniela Goggi.
11: Certo.
9: Sebastiano Somma, un amico storico.
10: Che lo incrociamo sempre.
9: Sempre, lo incrociavamo, adesso un po' di meno. Comunque,
10: no, io continuo a incrociarlo perché comunque vive nella zona dove abita.
9: Vicino al Tevere.
10: Sì.
11: Comunque, noi siamo qui invece per riascoltare la puntata del 16 marzo. Mm. Insomma, il 16 marzo anche per la storia del paese, diciamo, è una data piuttosto significativa.
9: Perché si parlerà ovviamente del rapimento di Aldo Moro e Chiara Terranova ha intervistato niente proprio di meno che Nicola Rau, cioè il nostro direttore, quindi che tra parentesi conosceva Gustavo Selva, che è colui il quale fa dare la notizia per primo, sì, del rapimento di Moro. Patrizia Cavalieri, dicendo...
10: Allora, la puntata si chiude con un ricordo di Palma Bucarelli.
9: Ah, certo, la grande storica dell'arte.
10: Esatto, combattuta da tutti i burocrati del mondo dell'arte, sì, perché era una donna e non chiedeva il permesso, cioè andava avanti per la sua strada. Allora, Ennio Flaiano scrive: aspettavamo la fine dell'arte, è venuta la fine della moda. E poi, io non compro quadri astratti, me li faccio da me.
9: Sbagliare è terrificante, no? Però è veramente un fotografo del tempo, non c'è niente da fare.
10: Beh.
9: Allora, a questo punto, maestro,
11: riascoltiamo.
9: Vai. Oggi cominciamo così.
12: Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi. L'inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia.

Ovviamente è una notizia d'archivio, è una notizia d'archivio che si riferisce al 16 marzo 1978. Erano passate da poco le 9.02, erano circa le 9.20, quindi è una notizia che irrompe praticamente prepotentemente. Io non sono un giornalista, però so che l'ANSA, le agenzie, batte notizia dopo le 10, per le 10.10, 10.11, quindi il giornale Radio 2, diretto da Gustavo Selva e con la voce di Cesare Palandri, interrompe il flusso di trasmissioni e dà questa notizia alla quale nessuno inizialmente pensa di poter credere. C'è un comando di terroristi ha rapito Aldo Moro uccidendo la scorta. E invece no, è proprio così. Domenico Rizzi, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera di Campobasso e Francesco Zizzi muoiono sotto i colpi di questi signori travestiti da Vieri. Non voglio minimamente ripercorrere tutta la storia, l'abbiamo fatto tante volte, ma poi sono cose che fanno

0: parte oramai purtroppo della storia del nostro paese, ma della storia del mondo, perché in quelle 9:20 del mattino di quel 16 marzo 1978 effettivamente c'è un discrimine. Cambia la storia non soltanto del nostro paese, ma la storia del mondo. Cosa stava facendo Moro? Moro era il presidente della Democrazia Cristiana, per tanti anni ministro degli esteri, presidente del Consiglio negli anni 60, eccetera, eccetera. Stava andando a cercare di risolvere questa crisi del governo di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, no? C'era il governo Andreotti che doveva avere la fiducia, il governo di unità nazionale, tutto democristiano, che però aveva l'appoggio esterno del Partito Comunista, e Moro assieme a Berlinguer avevano portato avanti il teorema del compromesso storico, di questa alleanza tra forze cattoliche e forze progressiste in maniera totale per dare stabilità al paese. Doveva andare proprio a perorare tutto questo, nella borsa aveva le tesi di laurea e anche il documento con il quale avrebbe dovuto parlare ai colleghi e compagni di partito, e tutto questo naturalmente non succede. Che era successo? Come mai Gustavo Selva, direttore del GR2, riesce a dare per primo la notizia? È semplicissimo, l'abbiamo riscoperto dopo tutti questi anni facendo delle ricerche interne, eccetera eccetera. C'era un collaboratore esterno, Giorgio Chiecchi, che peraltro era anche stato un regista, aiuto regista della Grande Olimpiade di Romolo Marcellini, del film sull'Olimpiade del 60, che abitava proprio lì a via Fani. Non entrerò nel merito del fatto il covo via Montalcini, se stava altrove, se stava lì, è storia quasi nota del tutto, no? Chiecchi cosa fa? Non c'erano i telefonini, vede quello che sta succedendo, sente un passante, dice: hanno ucciso Moro. Lui va in un telefono a gettone, chiama la redazione del giornale Radio 2, che a quel tempo non era qui a Saxarubra ma era al Babuino, era praticamente al centro di Roma, e chiede urgentemente di parlare con Gustavo Selva, con il direttore. La segretaria all'inizio non glielo vuole nemmeno passare, e lui dice: no, devi passarmelo perché è una cosa gravissima. Riesce a parlare con il direttore, e siccome il direttore si fida ovviamente di Chiecchi, è un suo collaboratore, anche se un collaboratore esterno, si fida di quello che Chiecchi dice e manda la notizia in onda, avvisa Palandri e dice: guarda, devi dire questa cosa, tant'è che c'è un'imprecisione, dice: il rapimento avvenuto sotto casa dello statista. Non era così, cioè è venuto tra via Fani e via Stresa, un incrocio che è diventato purtroppo storico. E infatti sempre nel GR2 alle 11:08 di quella mattinata di questo 16 marzo del 1978 è proprio Chiecchi che dice che cosa ha visto. L'intervista è lunghissima, però lo ascoltiamo perché spiega praticamente quello che ho cercato di riassumere io, spero non troppo confusamente. La voce di Giorgio Chiecchi:
1: non è pensabile che uomini normali abbiano potuto compiere un atto così criminoso. Si è sparato con violenza e crudeltà premeditata veramente folle. Credimi, quando vi ho telefonato stamane alle 9:04 ero sconvolto dalla scena che non avevo assistito per pura fatalità. Ero sceso come tutte le mattine per acquistare i giornali quando sul portone mi sono scontrato con il figlio del portiere che rientrava terrorizzato. Mi ha gridato: hanno ammazzato Moro. La tragedia era avvenuta da pochi secondi.

Mi direte che cosa c'entra? C'entra, perché a interrompere il flusso di notizie proprio di Palandri, di Cesare Palandri, proprio sul Sotto il segno dei pesci, che era uscito, è stato pubblicato da Antonello Venditti l'8 marzo, quindi qualche giorno prima di questo 8 giorni prima di questo 16 marzo del 1178. E Sotto il segno dei pesci praticamente sarà il... mi scuserete, il long playing, oggi non si usa più, il vinile, che caratterizza la programmazione radiofonica di tutto quei 55 giorni, perché nonostante appunto una ritrosia a fare virgolette spettacolo, inevitabilmente poi la vita doveva andare avanti, quindi la programmazione della radiofonica televisiva doveva andare avanti. C'è un episodio che mi riguarda da vicino: Raffaella Carrà torna in scena e canta la sigla Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, e supplica i dirigenti della RAI di non mandare più in onda questa sigla durante tutto il rapimento Moro. La cosa non ebbe buon esito, perché la sigla rimase e Raffaella rimase delusa. Insomma, è un dietro le quinte quello che dobbiamo dire. Sì, però guardate che alchimie stranissime. 16 marzo 2015,

0: muore Gustavo Selva, il direttore del giornale radio che aveva dato praticamente per primo la notizia del rapimento Moro. Gustavo Selva, che era nato nel 26, è stato un grande direttore del giornale Radio 2, e a questo punto siamo andati a riprendere proprio l'edizione del 16 marzo 1978 in originale, con la sigla e con il suo editoriale. Sentiamo.
1: GR2, Radio Mattino.
2: Radio Mattino.
1: Direttore Gustavo Selva.
2: L'editoriale di Gustavo Selva.
3: Perché avviene questo? Abbiamo sentito in queste ore le parole più ferme di condanna del terrorismo, abbiamo visto la più imponente manifestazione di solidarietà con il presidente Moro, con i suoi angosciati familiari, abbiamo sentito gli accenti più commossi di compianto per la barbara uccisione di 5 carabinieri ed agenti di scorta. L'Italia esprime sdegno e commozione.

0: Questo lo diciamo per tutti coloro che si svegliavano in quel periodo, sia con Gustavo, con la morte di Gustavo Selva, sia in quei 55 giorni del rapimento Moro. Questo era il disco che andava in radio in quel 1978. Gustavo Selva, certamente conservatore, certamente approfondito nelle sue ricerche, lo chiamavano Selva la Belva, ma non c'era un insulto in questo, ma si voleva sottolineare la grinta con la quale lui di Imola, dato il 26, 10 agosto del 26, voleva affrontare i problemi della politica, i problemi della società, i problemi sociali, i problemi che lo circondavano, che lo guardavano, lo riguardavano e riguardavano tutti noi da vicino. Esperienza nella carta stampata, poi in Rai praticamente tutta la carriera, prima da inviato, poi corrispondente e poi direttore del GR2. Poi lascia la Rai e diventa parlamentare. C'è chi lo accusava di estremismo, io vi posso dire che non lo era, perché lui era, nel 44 venne pestato dai nazisti, e la politica lui intendeva, cito lui, voler parlare di democrazia a tutta la gente che è abituata ad urlare nelle piazze. Certo, questo lo diceva da vivo, queste cose forse servirebbero ancora oggi, le piazze sono le piazze radiofoniche e televisive, quindi coloro i quali sono abituati ad urlare non erano esattamente nell'orizzonte culturale di Gustavo Selva. E noi siamo andati a riprendere proprio questo il suo editoriale fatto la sera, nel GR2 della sera, in appendice, in margine, a fianco a quello che era successo al mattino ad Aldo Moro. Radio 2, 19:30, sentiamo un'altra parte del suo editoriale, sentirete voce assolutamente precisa, voce identificabilissima, aveva condotto anche il telegiornale, era stato caporedattore del telegiornale a quel tempo, al tempo di Selva il telegiornale era di monopolio ovviamente, e sentiamo il commento di quel 16 marzo 1978 nel GR2 della sera. Devo dire che realizzare questa puntata per noi è stato molto stimolante, perché vedere queste coincidenze che poi portano inevitabilmente a delle alchimie in quel momento storico difficilissimo che è stato il rapimento di Aldo Moro e che è stato anche poi appunto tutte le vicende, il Papa Paolo VI che il 21 aprile fa la lettera, uomini delle Brigate Rosse, vi prego in ginocchio, liberate senza condizioni l'onorevole Moro. Sentiamo Gustavo Selva.
1: Purtroppo anche in queste ore, al di là delle espressioni di sdegno e di buona volontà, non si sentono proporre rimedi validi. Una cosa sola sentiamo ripetere invece dalla gente: così non si può andare più avanti. In questo paese pieno di passionalità, e l'espressione è dello stesso Moro, deve essere lo Stato, facendo ancora lo sforzo supremo e deciso per salvare almeno le speranze dei nostri figli, di non vivere in una società in cui l'uomo sia lupo all'uomo.
0: C'è da dire che questo è un passo che inevitabilmente porta con sé la storia di quel momento, che oscilla tra 78 e 2015, tra questi 37 anni nei quali appunto abbiamo visto anche operare Gustavo Selva. Avete sentito?

0: come chiude l'editoriale, le speranze dei nostri figli di non vivere in una società in cui l'uomo sia lupo all'uomo. Homo homini lupus. È la parodia che faceva Terenzio di Plauto, dice: io non vorrei mai immaginare una società in cui si è lupi nei confronti degli uomini, ma io sono un essere umano e ritengo umano tutto quello che riguarda l'essere umano. Queste sono le parole di Terenzio, e se la prendeva con Plauto, che invece si divertiva a mettere in scena cattiveria, frasi scollacciate, volgarità in libertà provvisoria, eccetera eccetera. Io sono proprio curioso di andare a sentire chi è e chi ha svegliato oggi Chiara Terranova.
1: Nicola Rau, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Giornalista, saggista, attuale direttore di Rai Radio 1 e del giornale Radio Rai. Direttore, quello di Gustavo Selva era un giornale radio schierato, che impronta gli diede?
2: Allora, intanto devo fare una premessa di carattere personale, perché per me parlare di Gustavo Selva significa parlare innanzitutto della voce che spesso sentivo le mattine quando mi preparavo e facevo colazione per andare al liceo. Parliamo degli editoriali del mitico GR2 delle 7:30 della seconda metà degli anni 70, con cui praticamente sono cresciuto. E poi parlare anche 20 anni dopo del collega, del politico che ho conosciuto come giornalista parlamentare alla Camera, perché io, seguendo prima per l'agenzia Tirrenia e Cronos e poi per il TG2, soprattutto l'attività di Alleanza Nazionale, partito in cui militava Gustavo Selva, ho avuto la possibilità di conoscerlo personalmente e anche di raccoglierne le confidenze, le indiscrezioni, persino gli scoop, così come tanti aneddoti della sua lunga e brillante carriera da giornalista. Devo aggiungere che Gustavo Selva era anche una persona dotata di un'ironia pungente e raffinata, un romagnolo simpatico e mai banale. Comunque, tornando alla sua domanda, la risposta è sì. Il GR di Selva era un GR2 apertamente schierato, in funzione anticomunista e in difesa dei principi cattolici e moderati, oddio, forse più conservatori che moderati. Del resto, la vicinanza di Selva all'area più conservatrice della DC all'epoca non era un mistero per nessuno.
1: Come ricordava, Gustavo Selva per diverso tempo arricchì il GR2 con i suoi editoriali. Che commentatore era?
2: Era un commentatore con un eloquio appassionato, con uno stile brillante e sintetico al tempo stesso. I suoi editoriali venivano ascoltati da tutti, amici e avversari.
1: Cosa lo portò infine a dedicarsi alla politica per oltre 20 anni?
2: Come dicevo prima, in realtà Selva non ha mai separato completamente la sua passione politica e il suo amore per il giornalismo. Per lui spesso erano un tutt'uno. Per questo prima divenne europarlamentare della Democrazia Cristiana e poi nella Seconda Repubblica, come dicevo prima, parlamentare prima e capogruppo di Alleanza Nazionale alla Camera dopo.
1: Grazie molte a Nicola Rau.
2: Grazie a voi.

Vi ricordavo prima di Paolo VI, 21 aprile 78, quella lettera famosa: uomini delle Brigate Rosse, vi prego in ginocchio, liberate il presidente Aldo Moro senza condizioni. Sì, perché quella metà degli anni 70 di cui parlava anche il direttore Rao è contraddistinta anche dalla figura di questo pontefice, di questo papa, che liberalizzò, che sdoganò, come si suol dire, Jesus Christ Superstar, con una frase del Vangelo. Perché se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io sono in mezzo a loro. E queste sono le parole di Cristo riportate da Matteo nel suo Vangelo, parole lette, ricordate, lette ancora, evidentemente non lette a sufficienza. Come mi piacerebbe rivivere quei momenti, non tanto quelli in cui Paolo VI sdogana Jesus Christ Superstar dicendo questa frase: se due o tre parlano di me, io sono là. Naturalmente non è Paolo VI, ma è Cristo che parla. Io invece vorrei proprio rivedere i momenti di quell'anno a cavallo tra il 4 avanti Cristo e l'anno degli anni della predicazione, rivedere i volti sconosciuti ai protagonisti, perché nel mondo antico la fama si costruiva sulle parole dette o scritte e comunque non sulle facce. Tant'è che per consegnare Cristo alle guardie, Giuda dovrà baciare Cristo e fare in modo che potesse essere identificato, altrimenti nessuno lo avrebbe riconosciuto. E beh, in quella terra strana, in quella strange land, stiamo parlando della Terra Santa per l'appunto, c'era una strana agitazione oltre 2000 anni fa. C'era un'agitazione ieri come oggi, una terra mai pacificata, una terra in cui la pace è sempre stata portata con la guerra. Da laico immagino questa figura centrale. Provate a immaginarla anche voi. Predicava uguaglianza, tolleranza.

non violenza, non voleva la corruzione nel tempio, immaginava la possibilità di lasciare ogni bene terreno per correre verso un bene ultraterreno. Si circondava di derelitti, pescatori, povera gente, ammalati, prostitute. Eh già, perché se due o tre si riuniscono

0: la direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, io non riesco a chiamarla Gnamma, Patrizia, non ci...
1: Tra l'altro adesso è anche cambiato l'acronimo, no?
0: Ah, come si chiama?
1: Perché mi pare che hanno aggiunto Contemporanea, anche quindi Gnamc.
0: Mamma mia.
1: Vabbè.
0: Vabbè, massimo del rispetto per le istituzioni. Sentiamo la voce di questa grandissima rivoluzionaria, la regina di quadri, che portava la provocazione nelle sue esposizioni museali. Sentiamola.
2: Alla Galleria Nazionale, per prima cosa, eravamo durante la guerra. La prima cosa che ho fatto è riparare le opere, conservarle, è vero, e portarle in salvo, perché ci bombardavano, no? Le ho portato tutta Caprarola. Quando poi però la guerra è risalita la penisola, allora io ho pensato che bisognerà metterle in salvo, e l'ho portata nel luogo più sicuro di tutti, nella rampa elicoidale di Castel Sant'Angelo, che ha dei muri che sono 4 o 5 metri ciascuno, e infatti ho salvato tutto.
0: Questo è un esempio di sovrintendente che francamente vale la pena seguire. Allora, il maestro Bernardini è qui al pianoforte, e chi meglio che Patrizia Cavalieri, che di sovrintendenza se ne intende parecchio, da voce a Palma Bucarelli. Prego maestro, prego Patrizia.
3: Un museo che non fa discutere è un museo morto. Preferisco una sala piena di gente che grida lo scandalo, piuttosto che un corridoio vuoto e silenzioso.
0: Fantastico, fantastica, un esempio. 16 marzo 1910, l'anno di nascita. Successo, @rai.it, noi ci sentiamo domani, dai.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. In Iran, per la decima notte consecutiva, colpiti obiettivi dalle forze statunitensi. Le guardie della rivoluzione hanno reagito prendendo di mira le basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Secondo il sito di informazione statunitense Axios, i mediatori iraniani stanno premendo per ottenere un cessate il fuoco e alla Casa Bianca si valuta se tentare di raggiungere uno stop alle ostilità per 10 giorni o se avviare un'escalation militare per piegare Teheran.
3: Gli Stati Uniti lanciano una nuova serie di raid contro l'Iran per impedirgli di attaccare ancora le navi nello stretto di Hormuz. Attacchi che sono ripresi, fanno sapere le forze americane, per ordine del presidente Trump, che poche ore prima aveva avvertito: ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte. E questo dopo la notizia della morte di un terzo soldato statunitense in Iraq. Il sito Axios conferma la determinazione di Trump a punire Teheran, ma anche l'Iran contrattacca prendendo di mira Giordania, Kuwait e Bahrain dopo aver colpito un'altra nave a Hormuz. Teheran sta combattendo una guerra su vasta scala, afferma il presidente Pezeshkian, riferimento alla minaccia degli alleati Houthi di bloccare i porti sauditi nel Mar Rosso. Ma i mediatori continuano a lavorare alla de-escalation. Il Qatar propone un cessate il fuoco di 10 giorni e la revoca delle restrizioni a Hormuz. Valentina Isa, GR1.
2: Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno per una de-escalation in Iran dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Tra i temi affrontati anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione sull'Africa nell'ambito del piano Mattei, il contrasto agli arrivi di migranti irregolari. Sentiamo la Premier.
4: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a

0: rafforzare la dimensione esterna, lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
1: L'espulsione dell'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca insieme a un collaboratore è una plateale ritorsione, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il provvedimento è stato annunciato dalla Russia in risposta a quello analogo da parte dell'Italia che riguardava due addetti militari russi il 9 luglio scorso con l'accusa di spionaggio. 11 feriti lievi tra le forze dell'ordine e i manifestanti durante gli scontri di ieri sera a Bologna nel corteo di protesta per il caso di Fakir Abderrahim, morto durante un fermo di polizia. 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha attivato verifiche. 2 agenti intervenuti, 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Bisogna avere fiducia nelle autorità giudiziarie, afferma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Vittima di un incidente stradale mentre era in bici, Daniele Faggi, titolare della ditta tessile dove morì Luana D'Orazio il 3 maggio del 2021.
2: 2 mesi fa la procura di Prato aveva riaperto l'inchiesta attorno alla sua azienda. Avrebbe dovuto essere sentito dopo l'estate Daniele Faggi, titolare insieme alla moglie Luana Coppini dell'orditura di Montemurlo, dove 5 anni fa restò vittima di un incidente sul lavoro letale Luana D'Orazio. L'uomo, 67 anni, è morto ieri a Massarosa mentre era in villeggiatura in Versilia. Viaggiava intorno alle 9:30 con la sua bicicletta da corsa in via di Montramito quando è stato travolto da una vettura. La procura di Lucca ha aperto un'indagine per omicidio stradale sul caso di Luana D'Orazio, la giovane operaia e madre stritolata da un orditore al quale erano state rimosse le cautele antinfortunistiche per accelerare la produzione. Daniele Faggi aveva patteggiato una pena di 1 anno e 6 mesi con la condizionale, sentenza che infatti scatenò polemiche, assieme alla successiva assoluzione con formula piena del manutentore Mario Cusimano, accusato di aver effettuato materialmente i lavori sul macchinario. A disporre nuovi accertamenti nel fascicolo è stato il procuratore di Prato Tescaroli. L'obiettivo è capire se, oltre alle responsabilità emerse per l'accusa nelle precedenti indagini, possano esserci ulteriori profili legati proprio alla sicurezza sul lavoro. Andrea Marotta per il GR1.
1: Casa Roggero, la Procura Generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk accusando giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili, affermano le opposizioni. Ore contate per l'ondata di caldo estremo che ha colpito l'Italia. In arrivo aria fredda dal nord che porterà un calo delle temperature. Un clima più mite si potrà avvertire già da queste ore. Ascoltiamo il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Temporali forti accompagnati da nubifragi, frequente attività elettrica, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e forti raffiche di vento su Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sull'Emilia Romagna. Nella giornata di mercoledì finalmente una marcata diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori massimi, torniamo a condizioni di normalità un po' su tutto il paese.
1: Lo sport mondiali, festa infinita ieri a Madrid per la Spagna, campione. Prima gli incontri istituzionali con Re Filippo, il Premier Sanchez, poi la lunga parata trionfale per le strade della capitale. Ad abbracciare le furie rosse c'erano, secondo il quotidiano Il País, più di 2 milioni di persone. Sono le 6:05 e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Sono le 6:06, martedì 21 luglio. Una buona giornata allora da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Già ieri vedevamo come il caso di cronaca avvenuto a Bologna, la morte di Fakir Abderrahim durante un intervento della polizia, prendesse molto spazio nelle prime pagine dei giornali. Ecco, oggi quello spazio diventa totalizzante nelle aperture. C'è un'inchiesta che ovviamente deve ancora fare il suo corso, però diciamo così, il dibattito pubblico, le prese di posizione politiche sono già andate avanti, la piazza si è già mobilitata. Io voglio partire questa mattina dal Resto del Carlino, quotidiano

bolognese per antonomasia che si presenta in edicola con questo titolo: Caso Fakir, scontri al corteo, la procura applica lo scudo. Alta tensione a Bologna per il giovane morto durante l'intervento della polizia, 6 operatori coinvolti, Piantedosi, tutto documentato, chiusa pregiudizi, non si fida delle forze dell'ordine e dei magistrati. Le prime pagine dei giornali che affrontano tutte in apertura, come vi dicevo, questo tema, si dividono, diciamo così, per sensibilità politica. Si sente subito un tono diverso tra i giornali di centrodestra e i giornali di centro sinistra. Parto dai giornali dell'area culturale, diciamo così, della maggioranza di governo o sotto mano Libero. La sinistra aizza i manifestanti contro la polizia. Caos a Bologna, al corteo per il migrante ucciso. A chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al pilastro i residenti stanno con gli agenti. L'editoriale firmato dal direttore di Libero, Alessandro Sallusti, il titolo è una domanda: chi serve disarmare chi ci difende? Omicidio di Stato, strepita la sinistra scrivendo una sentenza che non sta in piedi. Comunque sia andata la morte dell'immigrato durante un fermo di polizia a Bologna. Primo, nessuno ancora sa la causa del decesso. Secondo, lo Stato non è intervenuto motu proprio per imporre la sua autorità, bensì è stato chiamato a soccorrere cittadini che hanno chiamato la polizia in quanto si sono sentiti in pericolo per le violente scandescenze di uno che apparteneva alla loro comunità. Terzo, se qualcosa è andato storto durante le operazioni di fermo, certamente parliamo di un incidente, non di una volontà omicida. Eppure la sinistra non sente ragione, il suo è un riflesso condizionato. Tra l'orefice rapinato e i suoi rapinatori si sta con i secondi. Tra i poliziotti che stanno facendo il loro lavoro e l'immigrato fuori di testa si sta con l'immigrato. Tra i manifestanti violenti e le forze dell'ordine che cercano di contenere i danni a cose e persone vive i manifestanti. Logica e banale buonsenso vorrebbero che chiunque, di destra o di sinistra che sia, non importa, almeno fino a prova contraria, stia dalla parte degli aggrediti e non degli aggressori, di chi prova, magari anche commettendo errori, a difendere la legalità e non a cavalcarla. L'odio della sinistra per le forze dell'ordine affonda le sue radici nella repressione delle prime lotte operaie all'inizio del secolo scorso, contrapposizione poi rinverdita con gli scontri tra la polizia e i movimenti pseudo-rivoluzionari nella sciagurata stagione 68. Pasolini, continua Sallusti, cercò inutilmente di rimettere le cose al loro posto, ricordando da sinistra che in realtà i proletari erano i poliziotti e i borghesi i manifestanti. Niente, il cancro dell'antistato da quelle parti è duro a morire, al punto di far passare per parte debole della società, in tal caso giustamente da preservare, anche chi quella società e le sue regole di pacifica convivenza le aggredisce e violenta. La domanda banale è: tutto questo a pro di chi? Se quando anche uno di loro si sente minacciato o in pericolo, la prima cosa che fa è chiamare la polizia, sperando pure che faccia in fretta ad arrivare. Così Alessandro Sallusti nel suo editoriale questa mattina sul Libero. Sulla stessa scia l'apertura questa mattina del giornale diretto da Tommaso Cerno: la sinistra riapre la caccia al poliziotto. A Bologna, scontri al presidio di pace, bombe carta, violenze e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Ancora dalla prima pagina del giornale, la foto di Elon Musk. Sapete che ha fatto molto discutere ieri un tweet del patron di X e di Tesla sul caso Roggero. Musk condanna le toghe italiane, sentenza folle. E poi ancora altro titolo della prima pagina di Libero: i bombaroli su Ranucci, dovevamo fare scena. L'ordigno che esplose fuori dalla casa di Sigfrido Ranucci sarebbe stato collocato senza finalità di uccidere. Uno degli accusati dice: non volevamo fare male a nessuno. Domani il riesame deciderà sulle richieste di scarcerazione e mentre la fronda del Movimento 5 Stelle prende le distanze dall'ex idolo, la RAI avvia verifiche su fondi e correttezza.

0: Ancora per concludere questo primo giro tra i quotidiani centrodestra, La Verità di Maurizio Belpietro. Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir. Il campo largo, sempre più lontano dalla gente, va all'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni, resistenza e perché dava in escandescenze come domenica. E poi ancora sempre dal titolo composito della Verità, ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo. Così La Verità. Vado a questo punto su La Repubblica. La Repubblica, Fakir, piazza per la verità. L'immagine a centropagina è quella appunto della piazza chiamata dal sindaco Matteo Lepore ieri a Bologna. A Bologna, manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote, dignità, no all'odio. Su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. Qui l'editoriale principale, firmato da Luigi Manconi, che fa un accostamento sostanzialmente tra la polizia italiana e l'ICE, tra il caso Fakir e George Floyd, il corpo sacro del cittadino. Quelle immagini, scrive Luigi Manconi, la tensione violenta del corpo e gli spasmi delle membra le abbiamo già viste. Quelle grida, aiuto, aiuto, basta, le abbiamo già udite. Fanno venire in mente la morte di George Floyd. Ecco, il dibattito sui giornali è di questo tenore, ricalca un po' il dibattito che c'è tra i partiti, nelle istituzioni, nel mondo politico. E allora sentiamo alcune voci, sentiamo il ministro Piantedosi e poi Bignami per Fratelli d'Italia e una parlamentare del Movimento 5 Stelle.
1: Ma innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà accertare che cosa è successo.
2: La sinistra si sta già scagliando contro le forze dell'ordine per la morte di Fakir, avvenuta ieri durante un intervento di polizia a Bologna. Lo dico senza mezzi termini, quello che sta facendo la sinistra è vergognoso. La morte di una persona è sempre un fatto tragico, ma indire una manifestazione qui in questa piazza per chiedere verità e giustizia di fatto getta ombre sulle forze dell'ordine.
3: Crediamo che quello che abbiamo visto sia davvero inaccettabile, che quello che abbiamo visto non debba e non doveva accadere. Chiediamo verità, verità per quello che è successo a Fakir, verità per quello che è successo, per la ferita profonda che il nostro paese ha subito ieri.
0: Ed era la voce di Gilda Sportiello, prima non ve l'avevo annunciata perché mi mancava l'appunto. Tiene quella parola ferita, ritorna poi nell'intervista che Repubblica fa a firma di Emanuela Giampaoli al sindaco di Bologna, Lepore. La città è ferita, ma ci fidiamo dello Stato, non si può morire così. Mi ha colpito, dice Lepore, come la politica nazionale sia rimasta distante da questo caso con una freddezza che non deve essere delle istituzioni. Sento un grande silenzio, una politica che di fronte alla tragedia è muta. Così il sindaco Matteo Lepore, intervistato da Repubblica. Sul manifesto pessimo stato, la foto a centropagina ripropone il video, un frammento del video con la morte di Abderrahim Fakir, che nel manifesto non è citata come morte ma come uccisione. A Bologna, lacrimogeni e idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fakir, ammazzato domenica dagli agenti che lo immobilizzavano. Per gli indagati è già scattato lo scudo penale, la destra senza freni difende le divise e rilancia sulla legittima difesa. Vado sul quotidiano Il Domani, che in verità fa un titolo oggi più articolato, che non parte dai casi di cronaca ma ci arriva. E allora, benzina record e inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Il governo si concentra sulla legittima difesa e sulla legge elettorale mentre l'economia italiana vacilla. Banca Italia stima il caro vita al 3,1%, nuovi aumenti alla pompa

Rolling Stones The Colors, andiamo sul Messaggero che oggi ha in prima pagina in apertura un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, nessuno è al di sopra della legge, questo è il titolo scelto. Bologna modello ICE? No, ma niente, attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa, sì al confronto. E poi Musk difende Roggero, PM da condannare, piano sicurezza del centro-sinistra, basta nuovi reati. Vi leggo soltanto un passaggio dell'intervista al ministro dell'interno. L'uomo ripete in continuazione la parola aiuto, perché nessuno gli dà una mano, chiede Ileana Sciarra a Piantedosi. La risposta è questa: gli agenti sono intervenuti su segnalazione dei cittadini per gestire una situazione particolarmente critica. In ogni intervento la priorità resta sempre la tutela della vita e dell'incolumità di tutti i presenti, compresa quella di chi si trova in un forte stato di alterazione. Saranno le verifiche a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ed è corretto attendere quegli esiti. Mi rattrista constatare come ancora una volta alcuni cerchino di piegare quanto accaduto contro le forze dell'ordine, alimentando pregiudiziale ostilità verso chi indossa la divisa. Sono le stesse persone che, da un lato, accusano il governo di non fare abbastanza per garantire la sicurezza e di impiegare in misura insufficiente le forze di polizia, dall'altro, quando quelle stesse forze intervengono, contestano sistematicamente l'operato. Sulla prima pagina del Messaggero, ma è su tante prime pagine o pagine interne oggi dei quotidiani, l'anticipazione di un libro di Leone XIV, un libro che raccoglie alcuni interventi di Leone sul tema a lui molto caro, sua parola chiave del pontificato, quello della pace. Ecco, non sono le armi che generano la pace, così titola il Messaggero. Vi ricorderete quell'espressione sin dalla sua prima presentazione.

0: presentazione in Piazza San Pietro subito dopo le elezioni, quando parlò di pace disarmata e disarmante, ecco, per spiegare questo concetto, un libro con l'introduzione proprio del Pontefice. Vado sul Sole 24 Ore. Innanzitutto vi segnalo sui casi di cronaca il dibattito politico che si è che ne è generato, l'editoriale di Lina Palmerini, caso Roggero, pressioni della destra sul Colle e su Forza Italia, l'abbiamo visto ampiamente ieri, insomma Forza Italia ha una posizione di maggiore prudenza, diciamo così, rispetto alle altre componenti della maggioranza. Ma il titolo principale del Sole 24 Ore di oggi invece ci porta al tema degli affitti brevi, stretta fiscale nelle città. Dopo le misure varate a livello nazionale, gli interventi dei comuni, spazio all'aumento della Tari, strutture assimilate a hotel senza ristorante. Cresce anche l'imposta di soggiorno e l'Unione Europea punta a più poteri per i sindaci. I comuni usano la leva fiscale per frenare gli affitti brevi. Prima attraverso l'aumento differenziato della tassa sui rifiuti, spesso equiparando gli immobili a hotel senza ristorante, ora anche con l'imposta di soggiorno. Il caso più recente è quello di Genova. La Giunta ha aumentato da 3 a 5 euro a notte la tassa di soggiorno per gli appartamenti a uso turistico e da 3 a 4 euro quelle per le strutture come B&B e affittacamere. Nel 2025, secondo i dati del Centro Studi della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il gettito dell'imposta di soggiorno ha superato il 1.150 milioni di euro. I comuni dunque si muovono in attesa che le nuove regole UE assegnino più poteri ai sindaci su questa materia. Andiamo sugli altri quotidiani. Il Fatto Quotidiano: il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa ai russi. La guerra si allarga e gli Houthi chiudono Bab el Mandeb. Ecco dunque la crisi in Medio Oriente al centro dell'apertura questa mattina del Fatto Quotidiano. E allora Trump, presidente americano, e il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei.
1: Fermare il nucleare, anche a scopo civile, hanno perso quasi tutta la capacità militare. Noi controlliamo lo stretto, non loro. E stanotte li abbiamo colpiti in onore dei tre, probabilmente tre, non due, grandi patrioti caduti.
2: Gli scambi diplomatici con gli Stati Uniti proseguono tramite i mediatori che ci hanno trasmesso proposte, messaggi. Il cessate il fuoco però da ormai 9 giorni di fatto non esiste più. Finché continueremo a subire attacchi, qui dallo stretto non passerà più neanche una goccia di petrolio.
0: Sempre la politica estera, le crisi estere al centro dell'attenzione di Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, e però oggi in apertura un reportage dall'Afghanistan firmato da Lucia Capuzzi, La rivolta nel buio, al grido di lavoro, scuola, libertà. La protesta dei giovani contro i talebani soffocata nel sangue, almeno 6 vittime, anche un bimbo di 10 anni. Le chiazze di sangue sono scomparse dall'asfalto di Bahond Zendeghi, il luogo dove nasce la primavera. Spariti pure i frantumi delle telecamere di sorveglianza, crivellate dai colpi di Kalashnikov. Il checkpoint talebano invece è ancora là, a oltre un mese dall'inedita rivolta dei ragazzini, di cui non deve restare traccia nell'emirato islamico d'Afghanistan. Vigila che nulla alteri l'opprimente normalità di Jibril. Dopo la grande protesta, la prima e l'ultima di massa dal ritorno degli ex studenti coranici il 15 agosto 2021, qualunque fremito conta. Eppure gli agenti di Amreba Marof non rinunciano a scrutare le sagome femminili, misurando i centimetri di pelle visibili. Non devono essercene, fatta eccezione forse per le mani, ma dipende dall'esaminatore. Così inizia il reportage di Lucia Capuzzi su Avvenire. Vi leggo 2 titoli di giornali sportivi. Ieri abbiamo parlato tantissimo di mondiale, ma c'è anche il calcio italiano, diciamo così, in cerca di una guida. E allora si guarda a chi? A Pep Guardiola. Blitz in Spagna, Pep Show, titola il Corriere dello Sport. Maldini e Leo lo vogliono, CT dell'Italia, missione a Barcellona

0: per provare a convincerlo, ma l'ex City ha intenzione di stare fermo fino a gennaio. Malagò, niente scontri, la scelta sarà condivisa, possibile annuncio giovedì in Lega. Gioca un po' con le parole, con la memoria collettiva. Il titolo di Tutto Sport: in ginocchio da Pep, Maldini e Leonardo in missione a Barcellona per convincere Guardiola ad allenare l'Italia. Ci fermiamo per qualche istante, metti onda verde e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 6:29 minuti 7 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla A4, la Milano-Brescia, dove per traffico intenso ci sono code a tratti tra Milano Est e Cormano verso Torino e tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. In autosole tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione sud verso Roma si sono formati rallentamenti per traffico intenso. Sempre in A1 segnaliamo il tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e località Aglio in direzione sud verso Firenze. La riapertura è prevista per le 14. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per il passaggio di un trasporto eccezionale tra Ortone e Lanciano in direzione di Bari. Veniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nove e il raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Nuovo in diretta alle 6:30 minuti di questo martedì 21 luglio, e allora di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, dalla nostra edicola, la nostra rassegna stampa. Casi di cronaca che diventano casi politici: Bologna e Roggero, il gioielliere in carcere ormai a Bollate. Il dibattito appunto sui quotidiani tra gli analisti, i commentatori, ma poi anche il dibattito politico si sviluppa tutto intorno a queste due vicende. Vado sulla prima pagina del Corriere della Sera, che avevo tralasciato finora: scudo penale per gli agenti. Questo è il titolo molto secco, è la prima volta che viene applicato, è stato introdotto dalle norme del decreto sicurezza. Uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. 6 i coinvolti, i PM nel video una parte dei fatti, gioielliere, il centrodestra via i risarcimenti ai criminali. Come sentite, insomma, un titolo composito che tiene insieme vari elementi: la piazza, i fatti di Bologna, i fatti di Grinzane. Sotto questo titolo parte un'intervista al ministro della giustizia Carlo Nordio. Il titolo è questo: grazie a dialogo con Mattarella, ma deciderà lui, a intervistare il guardasigilli e Virginia Piccolillo. Guardasigilli Carlo Nordio: un momento teso su giustizia e sicurezza. La politica si divide sui casi Roggero e Fakir, il gioielliere in carcere per aver rincorso, ucciso i rapinatori, il 42enne morto ammanettato a terra da agenti, cui verrà applicato il suo scudo penale. Che ne pensa? L'espressione scudo penale, risponde Nordio, lascia intendere una immunità

0: che non c'è. Si evita una automatica iscrizione nel registro degli indagati, divenuta una sorta di condanna anticipata. Spetta ora alla magistratura valutare se esistano o meno le cause di giustificazione. Che impressione le fa il video di lui che grida «basta», risponde Nordio. Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio. Bisogna però tenere conto delle situazioni, anche psicologiche, di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà. In ogni caso occorre attendere l'esito dell'autopsia. Ancora una domanda di Piccolillo: ci avviciniamo al modello americano dell'ICE? No, risponde Nordio, quello USA è molto diverso sia nella disciplina della legittima difesa sia in quello dell'uso delle armi da parte della polizia. Dopo 40 anni di esperienza da PM so che l'uso delle armi dalle nostre forze dell'ordine è sempre stato molto prudente. Torno sulla prima pagina del Corriere perché al centro troviamo un'immagine che ci porta nel Regno Unito, un tempo patria della stabilità politica a cui tutti noi guardavamo con ammirazione. Ora sappiamo, dopo la Brexit abbiamo assistito al succedersi di inquilini diversi con grande velocità del numero 10 di Downing Street. Ebbene, inizia l'era Barnum, serve stabilità. Ieri l'insediamento.
1: Alla fine dell'anno io proporrò un nuovo programma per la Gran Bretagna, un programma decennale che dispiegherà un percorso per spiegare da dove arriveremo, dove vogliamo andare, dove tutti noi vogliamo andare. Però non posso fare qualcosa senza uno spazio di respiro, senza l'aiuto che mi arriva da un costo della vita inferiore. Quindi inizierò a lavorare anche sul sovvenzionamento dei servizi.
0: Per il Corriere della Sera, ad analizzare questo primo discorso di Barnum, insomma, le prospettive che si aprono per il Regno Unito, è come al solito Luigi Ippolito che scrive: il futuro della Gran Bretagna è tinto di nostalgia, o almeno questa è la visione che sembra delineare il suo nuovo primo ministro Andy Burnham. Il discorso del neo premier ha ribadito quello che è il suo mantra, cioè che gli ultimi 40 anni di storia britannica sono da cestinare. Tutta colpa di Margaret Thatcher e dei suoi epigoni. A partire dagli anni 80 si è imboccata la direzione sbagliata, fatta di neoliberismo, deregulation, privatizzazioni e deindustrializzazione. È tempo di invertire la rotta e tornare ai bei tempi andati, che poi tanto belli non erano. Il paradiso perduto di Burnham sembrano essere gli anni 70, dimenticando che quelli erano gli anni del razionamento energetico, dei cumuli di immondizia nelle strade e di Londra costretta a chiedere il salvataggio del Fondo Monetario. Ma tant'è, la nostalgia oggi sembra essere un messaggio politico potente a sinistra come a destra. Burnham vuol tornare al Labour di una volta, prima che arrivasse Tony Blair a far pace col capitalismo, e dunque promette nazionalizzazioni e intervento statale per reindustrializzare le aree depresse del paese. In sostanza, non gli piace quello che la Gran Bretagna è diventata oggi. Significativamente vorrebbe anche abolire il Ministero dell'Innovazione.

0: canzone incantevole, l'abbiamo ascoltata nella versione di Ornella Vanoni, tra gli autori c'è anche Paolo Conte, Vito Pallavicini, insomma una canzone che ha fatto la storia e continua ad essere interpretata. Torniamo sulle prime pagine dei giornali, torniamo agli eventi principali e lo facciamo con il commento questa mattina di Carmelo Lopapa, Repubblica. Buongiorno Carmelo.
1: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
0: Grazie di essere con noi questa mattina. Io ritorno al titolo del tuo quotidiano oggi, Fakir Piazza. Per la verità, un po' tutti i giornali oggi tengono in apertura i fatti di Bologna. Mi colpiva anche il titolo di Repubblica di ieri, morire nelle mani dello Stato. Ecco, la mia sensazione è che un po' da tutte le parti su quanto avvenuto a Bologna, sulla morte di Fakir, ci sia un po' l'esigenza subito di schierarsi, di andare subito molto avanti e di dire da una parte politica o dall'altra dove sta la verità.
1: Sì, una vicenda, mi ricordavi tu, estremamente drammatica, che è stata la morte di questo uomo di origine marocchina, Fakir. C'è tanto da chiarire, c'è tanto da capire. Quello che è evidente è quello che tutti abbiamo visto, cioè la morte di un uomo che probabilmente era andato in escandescenze, tutto quello che adesso sostiene la difesa degli agenti, ma era un uomo inerme, sotto le mani, le gambe, le ginocchia di agenti, che comunque nell'arco di alcuni minuti l'hanno condotto anche involontariamente alla morte. Detto questo, io vedo un'unica cosa positiva in questa vicenda che ha pochi precedenti in Italia, cioè il fatto che a condurre le indagini sia un grande magistrato, cioè Paolo Guido, il magistrato che ha coordinato, ricordiamo, le operazioni che hanno portato all'arresto di Matteo Messina Denaro. È un magistrato particolarmente scrupoloso, passerà al vaglio tutte le immagini e le testimonianze, non solo quelle che abbiamo visto dei cittadini che hanno ripreso la scena, ma anche le immagini delle telecamere che portavano gli stessi agenti, ascolterà le testimonianze e si capirà se gli agenti e i quattro operatori della Croce Rossa che sono stati iscritti secondo la nuova formula nelle cosiddette annotazioni preliminari, non sono iscritti al registro degli indagati, perché ricordiamo che è scattata per la prima volta il cosiddetto scudo penale,
0: sì, che è entrato
1: dall'ennesimo decreto sicurezza, è entrato in vigore pochi mesi fa, nel febbraio di quest'anno. Ecco, tutto sarà passato al vaglio e si capirà solo a quel punto. È inutile emettere delle sentenze preliminari come in tanti stanno facendo in questo momento. Certo, è una

0: una vicenda particolarmente drammatica che ha suscitato l'indignazione di un'intera città. Bologna è una città che spesso si mobilita di fronte a fatti drammatici di cronaca, lo ha fatto ancora una volta ieri, anche se purtroppo alcuni manifestanti hanno poi fatto degenerare quella che era una manifestazione pacifica alla quale hanno partecipato 5.000 bolognesi. Capiremo tutto questo nei prossimi giorni, al di là delle responsabilità penali, è in gioco la credibilità dello Stato, uno Stato che deve intervenire, prevenire, punire, ma non esercitare vendetta. Questo nessuno Stato di diritto occidentale può permetterselo. La polizia italiana non è la polizia egiziana, grazie al cielo. Deve continuare a mantenere la sua credibilità, continuerà a mantenere la sua credibilità, ma se ci saranno delle responsabilità penali individuali, andranno perseguite.
1: Certamente, questo penso che possa essere un appello, un elemento di consenso, insomma, trasversale. C'è chi accosta invece la polizia italiana direttamente all'AISA, ai suoi metodi violenti, e insomma, mi sembrano conclusioni esagerate e affrettate. Ciò che invece in queste ore accosta la politica italiana alla politica americana, Carmelo, mi sembra quel video che ieri è stato diffuso da Vannacci, generato con l'intelligenza artificiale, se ne parla molto. È un video, un linguaggio, un modo di intervenire nel dibattito pubblico. Vannacci si presenta un po' come un imperatore romano chiamato a decidere della vita e della morte dei rivali politici. Ecco, è un modo un po' trampiano di fare politica, decisamente non nostro, ecco.
0: È una modalità trampiana che sta della comunicazione o della propaganda che è tipicamente di impianto populista. Sarà bene non abituarsi mai, ma assisteremo sempre di più a questa forma di slopaganda, come viene definita dai tecnici, la fusione tra lo slop, cioè la brodaglia artificiale, e la propaganda politica. Ricordiamo il video di Trump su una Gaza non più rasa al suolo, come purtroppo nella realtà ancora dei nostri giorni, ma trasformato in un mega resort con Trump e Netanyahu comodamente sdraiati a sorseggiare dei cocktail. Qui un Vannacci che fa sbranare Conte Schlein dai leoni, e così anche la Boldrini, lui col pollice verso. È una modalità dalla quale di comunicazione, di propaganda. Vannacci prende un po' le distanze dicendo che non è stato lui a realizzare, a promuovere quel video, ma dei canali social a lui
1: Beh,
0: vicini.
1: sicuramente, però poi lui l'ha ripostato, quindi insomma ci
0: Assolutamente, l'ha
1: trovava
0: ripostato
1: del
0: anche
1: merito.
0: lui. Lì sappiamo che Fratelli d'Italia ha preso le distanze, e è una propaganda politica, una forma di comunicazione abbastanza ridicola, che però rischia di fare presa su un elettorato, se vogliamo, culturalmente fragile. Sta di fatto che i sondaggi delle ultime ore, è un altro elemento del quale tenere conto, riconosce a Futuro Nazionale addirittura il 7%. Notizie di ieri, poi i sondaggi sappiamo valgono quel che valgono. Quel che è certo è che Vannacci riesce a far parlare di sé ogni giorno, anche con trovate stucchevoli e ridicole come queste, ma riesce a far presa appunto su una certa fascia di elettorato, sicuramente di destra, ed è un'ascesa la sua che preoccupa. Può preoccupare tutte le persone di buon senso, ma preoccupa in questo momento
1: Alcune
0: soprattutto la
1: analisi
0: destra.
1: dei flussi dicono sì, elettorato di destra, ma anche ex elettorato 5 Stelle, quindi diciamo così,
0: Sì.
1: un elettorato un po' che forse populista potremmo definirlo, non lo so, comunque viene da quel mondo. Quanto ai numeri, sì,
0: Certamente un
1: sicuramente.
0: divago, sì,
1: Certamente
0: esatto,
1: un
0: chiaramente.
1: divago, sicuramente un 6%, 7% è difficile poi da mantenere in un anno prima delle elezioni. Vedremo come andrà. Io ti ringrazio Carmelo Lo Papa, Repubblica, ti auguro una buona giornata e buon lavoro.

0: Grazie a voi.
1: E ringrazio anche, come tutte le mattine, la squadra che ha costruito questa edicola, questa rassegna stampa, la cura di Massimo Giraldi, Claudio Urbani, in redazione la regia di Mauro Convertito, la parte tecnica questa mattina Alessandro Pazienza, e come tutte le mattine dopo di noi c'è Pietrangelo Buttafuoco col suo Lupus in Fabula. Noi ci risentiamo domani, da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sat benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio, di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi.

0: E questo è il brano musicale che Richard Strauss ha dedicato al libro di oggi, che è un canone della grande letteratura che ha ispirato anche film, balletti, opere liriche, spettacoli teatrali, fumetti. Ed ecco, cari ascoltatori, il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, il cui titolo completo è L'ingegnoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia. Don Chisciotte, cari ascoltatori, è ben più che un libro. Cervantes, infatti, è riuscito a scrivere contemporaneamente una farsa, una tragedia, un libro di fantascienza, un romanzo cavalleresco, un saggio sull'eroismo e anche un manuale di sopravvivenza alla realtà quando questa non basta più. E lo sappiamo, non basta mai. Nel prologo, Cervantes si rivolge direttamente ai suoi inoperosi lettori e il protagonista è Alonso Quixano, un hidalgo della Mancia, ed è ovviamente un nobile spiantato, perché hidalgo in spagnolo vuol dire figlio di qualcuno, ed eccolo il nostro hidalgo. La fantasia gli si riempì di tutto quel che leggeva nei libri, sia di incantamenti che di litigi, di battaglie, di sfide, di ferite, di espressioni amorose e di innamoramenti e burrasche e burraschette impossibili. E di tal maniera gli si fissò nell'immaginazione che tutto quell'edificio di quelle celebrate fantastiche invenzioni che leggeva fosse verità, che per lui non c'era al mondo altra storia più certa. Quindi Alonso recupera un'armatura mal ridotta, ribattezza se stesso con il nome di Don Chisciotte della Mancia e il suo stanco cavallo col nome di Ronzinante, per poi cercare, come ogni cavaliere errante, una dama a cui dedicare le proprie gesta. Per lui sarà la bellissima Dulcinea del Toboso, in realtà una rozza e tozza contadina. Infine avrà bisogno di uno scudiero e così ingaggia Sancho Panza. Una accoppiata formidabile questa di Don Chisciotte e Sancho Panza. La Rai di un tempo tentò di realizzarla con i grandissimi Carmelo Bene e Peppino De Filippo e le scenografie, scusate se poco, di Salvador Dalì. A teatro invece abbiamo applaudito un Franco Branciaroli inarrivabile. Lui era l'interprete di entrambi i ruoli, a uno dando la voce di Vittorio Gassman, all'altro, cioè a Sancho, la fonè di Carmelo Bene, ma adesso la sentiamo dalle voci di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.
1: Ora che siete stati investito, cavaliere, vogliamo parlare del mio salario.
2: È giusto, ogni scudiero ha diritto alla sua mercede, chiedi e ti sarà concesso.
1: Facciamo 15 scudi la settimana?
2: Così poco?
1: Anche 50, fate voi.
2: Ti darò un castello, una regione e il governo di un'isola.
1: Grazie, mio signore, anche a nome della mia famiglia. E quando mi ridarete?
2: Quando le cose mi andranno bene.
1: Allora mai!

0: uomo di poca fede. Vedrai a quali conquiste ti condurrò. Ritornerai a casa ricco, nobile e potente.
1: Se le cose vi andranno bene.
0: Si intende.
1: E se vi andranno male,
0: moriremo eroicamente.
2: Armato solo della sua fantasia, Don Chisciotte parte per le sue grandi imprese e così una locanda diventa un castello, i mulini a vento dei minacciosi giganti, un gregge di pecore e una processione della Vergine Maria diventa un rapimento dove lui affronta i penitenti come fossero rapitori. Subito, nell'istante, lasciate andare questa bella signora. Io pertanto, che nacqui al mondo per riparar con simili oltraggi, non consentirò che si proceda di un sol passo ancora senza che le sia data la libertà che meritamente le spetta. Come per ogni sua altra impresa, finisce che lo riempiono di legnate e Sancho Panza lo rimette in sella e lo riporta a casa.

primo volume del Don Chisciotte finisce con degli epitaffi funebri, come se Cervantes l'avesse concluso, ma il libro ottiene un tale successo da far fioccare degli imitatori e l'autore allora decide di scriverne una seconda parte, promettendo di accompagnare il protagonista fino alla morte. In questa seconda parte la comicità prende una piega più amara. L'eroe è il bersaglio passivo della strategia altrui, come oggi nei reality, in cui il protagonista seconda il gioco di chi decide da dietro le quinte. Don Chisciotte si prende le sassate di una compagnia di attori e incontra il burattinaio Mastro Pietro, che gli racconta la contesa di Don Gaiferos contro i Mori. Non si sa chi abbia aspirato chi. Si dice che l'opera dei pupi nasca proprio dalle pagine del Cervantes, ma si racconta anche che intorno alla fine del 1500 ebbe proprio dai pupi il suggerimento di questo episodio. Don Chisciotte, invitato da Mastro Pietro, assiste con trasporto allo spettacolo quando entrano in scena i Mori con la dama loro prigioniera e al grido di «Fermatevi canaglia!» passa all'azione. E detto fatto, sguainò la spada, d'un salto si piantò presso al quadroscenico e con incredibile rapidità furente cominciò a tempestare di colpi quella burattineria moresca, rovesciando gli uni, scapezzando altri, stroppiando questo, riducendo in pezzi quello e tirò, fra molti altri, un tal fendente che se Mastro Pietro non s'abbassa, non si raggomitola e accoccola, gli avrebbe portato via di netto la testa. E questo brano, cari ascoltatori, combacia assolutamente col combattimento di Orlando e Rinaldo. E intanto furiò la spada all'aria e desi un corpo da così trementi che se Rinaldo non faceva un sabato era perduto irremissibilmente.

Don Chisciotte incontra il cavaliere della Bianca Luna, ma è il suo amico Carrasco che lo sfida. Chi perde farà ciò che dice l'altro. Don Chisciotte perde ed è costretto a tornare a casa, dove viene colto da una grave febbre dalla quale si risveglia improvvisamente lucido per prepararsi infine alla morte. La ragione, cari ascoltatori, è finalmente tornata e con la vita spegne anche l'ultimo frammento dell'immensa fantasia di Don Chisciotte. E il lupus in fabula, cari ascoltatori, è dunque la fantasia che ci porta oltre ciò che siamo, che ci porta là dove possiamo sognare senza chiudere gli occhi, pur sbagliando sempre la mira, ma sbagliando, indovinando sempre la propria vita, per guardare il tutto intorno a noi attraverso lenti più grandi della realtà. E non è questo un lusso da scrittori visionari, ma il bisogno di un varco per evadere

e inoltrarsi verso strade nuove. Don Chisciotte infatti cade, ma resta vivo perché sogna. Questo è il libro, questo il conto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes e sognate con lui i vostri mulini e fate della vita una nobile cavalleria. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco.

0: Caso Le Bottoni, in questo cammino tra libri e attualità mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Daniele Antelmi, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
7: Ore 7.
8: GR1.
9: La morte di Fakir, scontri a Bologna tra manifestanti e polizia, scudo penale per i due agenti e i quattro sanitari coinvolti. Piante dosi, chi agita pregiudizi non si fida neanche della magistratura. Bombe e minacce, Trump, l'Iran pagherà per i soldati americani uccisi. Nuovi raid sullo stretto di Hormuz, diplomazia al lavoro, ma gli Houthi annunciano bloccheremo i porti sauditi nel Mar Rosso. Il giallo di Eboli, tra dubbi e incredulità, si indaga sulla vita privata e professionale di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e dato alle fiamme. Le prime risposte arriveranno dall'autopsia. Fine dell'attesa, anche oggi alte temperature in gran parte d'Italia, 18 città da bollino rosso, quartieri come serre, la mappa di Legambiente, ma da domani si cambia con temporali e calo termico. Buongiorno da Luana Cremasco. 11 feriti lievi tra forze dell'ordine e manifestanti durante gli scontri di ieri sera a Bologna nel corteo di protesta per il caso di Fakir Abderrahim, 42enne morto durante un fermo di polizia. 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha attivato verifiche tra agenti e operatori del 118. Per loro la procura attiva lo scudo penale e fa sapere c'è altro oltre al video diffuso in rete.
10: Il video, questo, che mostra l'uomo a terra immobilizzato e chiede aiuto, le body cam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia che dovrà essere eseguita, tutti elementi importanti per un'inchiesta che punta a fare piena luce sulla morte di Abderrahim Fakir. L'attenzione dei magistrati si concentra sui due agenti e sui quattro operatori del 118 intervenuti dopo la richiesta dei poliziotti che segnalavano una crisi psichiatrica e a loro volta chiamati dai residenti del Pilastro, quartiere periferico di Bologna.
11: Pronto, la polizia?
12: Si sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire delle porte.
10: Omicidio colposo, l'ipotesi di reato, mentre per i sei la procura fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. Prima volta da quando la norma è entrata in vigore. Si indaga su fatti più ampi rispetto al video diffuso in rete, fanno sapere i magistrati, mentre a fine giornata il presidio organizzato per ricordare Farik finisce in scontri tra manifestanti incappucciati e forze dell'ordine per una lunga serata di tensione nel centro di Bologna. Bruno Sokolovic, GR1.
9: E sulla vicenda è intervenuto al TG1 il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sentiamolo.
11: Innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande

0: cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà accertare che cosa è successo.
1: Vicinanza alla famiglia di Fakir, a quanti sono coinvolti nella vicenda dall'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi. Non prevalgano odio, violenza, strumentalizzazione, ma rispetto e dialogo, è il commento del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. E del caso Fakir discute la politica, che continua a confrontarsi anche sulla condanna del gioielliere Mario Roggero in carcere per aver ucciso i rapinatori entrati nel suo negozio nel 2021. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna. Sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza, che deposita un emendamento al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
2: Nessun risarcimento a chi commette reati gravi. L'emendamento ora è nero su bianco con la firma di tutti i capigruppo di maggioranza. Certo, la Lega vorrebbe di più: nessuna reazione punibile di fronte a una minaccia armata. Proposta su cui frenano Noi Moderati e Forza Italia. Antonio Tajani.
3: Roggero è colpevole, giusto chiedere la grazia, che è ben diverso da dire allarghiamo i confini della legittima difesa.
2: Quanto a Bologna, ci andrò nei prossimi giorni, annuncia Matteo Salvini, per portare il mio sostegno ai poliziotti. Posizione condivisa da Fratelli d'Italia, che parla di ostilità della sinistra per le divise. I progressisti chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Verità e giustizia, invoca il PD, non si può morire durante un intervento delle istituzioni. Mentre sulla legittima difesa, l'accusa alla destra è di volere un far west. Francesco Silvestri, 5 Stelle.
4: Stimolare una sparatoria in strada vuol dire mettere a rischio i passanti. Non possiamo creare vittime innocenti per inseguire vannacci.
2: Il generale posta un video IA in cui da imperatore romano condanna a morte i leader di sinistra. Solo Satira si difende, ma FDI prende le distanze, mentre le opposizioni parlano di pericoloso incitamento alla violenza. Lucio Bondi, GR1.
1: Dall'estero, decima notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran. I Pasdaran replicano lanciando i loro ordigni verso le installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. A Washington intanto si valuta la futura linea d'azione.
5: O una massiccia escalation per piegare Teheran da lanciare con le forze israeliane, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato, riaprire lo stretto di Hormuz. Sarebbero queste le opzioni al vaglio della Casa Bianca, secondo quanto riporta il sito di informazione Axios. Una decisione deve essere ancora presa, i prossimi giorni saranno decisivi. I mediatori qatarini, egiziani, pakistani starebbero tentando di far convergere le parti su un accordo per una nuova sospensione delle ostilità di 10 giorni. Ma nella notte scorsa le forze statunitensi hanno continuato a bersagliare l'Iran, centri di comando, batterie per il lancio di ordigni, per ridurre la capacità dei Pasdaran di colpire nello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera è stata attaccata. Gli Houthi, le milizie filo-iraniane e yemenite annunciano il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, la constatazione del presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento del presidente Trump, pagherà un prezzo altissimo. Trump poi è ritornato sulle affermazioni del sindaco di New York Mamdani, che aveva annunciato di stare valutando l'arresto del premier israeliano Netanyahu in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Non verrà arrestato in nessuna circostanza negli Stati Uniti. La garanzia di Trump. Enzo Arcieri, GR1.
1: Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno per una de-escalation in Iran dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Tra i temi affrontati anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione sull'Africa nell'ambito del piano Mattei, il contrasto agli arrivi di migranti irregolari. Ascoltiamo la premier.
6: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
1: L'espulsione dell'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca insieme a un collaboratore è una plateale ritorsione. Lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il provvedimento era stato annunciato dalla Russia in risposta a quello analogo da parte dell'Italia di 2 addetti militari russi il 9 luglio scorso, accusati di spionaggio. Ancora la cronaca, prosegue l'indagine della procura di Salerno sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo il cui corpo carbonizzato è stato trovato domenica a Eboli. Oggi l'autopsia, molte ancora le incognite.
7: I dubbi, le tante piste, lo sgomento dei colleghi di Luigi Esposito. Annibale Discepolo lavorava con lui a 8 Channel.
8: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
7: Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, racconta la sorella. Gli investigatori

0: scavano anche nella vita privata, ma sembra prevalere la pista professionale. Ancora Discepolo:
1: credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
0: Altro nodo da chiarire: perché Luigi Esposito raccontava di lavorare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, notizia subito smentita dall'ARPAC. Le tante incognite a partire dal movente, ma anche sulle cause della morte. Oggi l'autopsia metterà il primo punto fermo se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Valeria Volatile, GR1.
2: Daniele Rezza, appena 19enne, nel 2024 uccise con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro. Ieri per l'imputato è arrivata la sentenza d'appello.
3: Condanna confermata a 27 anni a Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso 2 anni fa a Rozzano in piena notte mentre tornava a casa. Per la Procura Generale, da parte dell'imputato non c'è stato nessun pentimento, né rimorso né volontà di riparazione morale del danno. Per questo l'accusa si era opposta anche alla richiesta di giustizia riparativa. L'aggressione era stata ricostruita grazie a telecamere, celle telefoniche e all'audio che la vittima stava inviando alla fidanzata in quel momento. Rezza aveva poi confessato. Prima delle conclusioni finali, in aula è stata discussa la perizia psichiatrica disposta dalla corte, che ha giudicato l'imputato capace di intendere e volere al momento dei fatti. La difesa aveva chiesto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti della minorata difesa e dei motivi abietti, e invitato a tenere conto della fragilità e della giovane età dell'imputato.
4: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Riprende oggi in commissione al Senato l'esame della legge elettorale. Difficile comunque l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve sciogliere il nodo delle preferenze dopo lo stop la settimana scorsa alla Camera. L'obiettivo, ricorda il centrodestra, resta quello di garantire stabilità, permettendo a chi vince di governare. No netto al provvedimento dalle opposizioni, che parlano di una norma voluta dall'esecutivo per evitare la sconfitta. Multa della Commissione Europea alla piattaforma di vendite online AliExpress, contestate carenze nei controlli su merci non conformi. L'inviato a Bruxelles.
5: La Commissione Europea ha sanzionato con una multa da 550 milioni di euro il gigante cinese del commercio elettronico AliExpress, parte del gruppo Alibaba, sotto accusa la vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress ha violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali per non essere riuscita a valutare e mitigare i rischi connessi alla propria attività. In sostanza, la piattaforma non sarebbe stata in grado di contrastare efficacemente l'importazione di oggetti che, tra le altre cose, presentavano problemi di sicurezza. Tra questi figurano giocattoli e cosmetici che, anche se individuati come pericolosi, rimanevano online per settimane. La stessa azienda ha segnalato che oltre 15 milioni di prodotti illegali sono stati raccomandati lo scorso anno agli utenti europei, ha dichiarato un portavoce della Commissione. Il colosso asiatico afferma di non condividere la decisione e parla di una multa sproporzionata che non tiene adeguatamente conto dei miglioramenti apportati. AliExpress ha annunciato che presenterà un ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo, GR1.
2: I treni italiani arrivano in Germania. Italo sta per entrare nel mercato ferroviario tedesco con investimenti per 3 miliardi e 600 milioni di euro, ponendo così fine al monopolio di Deutsche Bahn sull'alta velocità. La circolazione dei 26 treni previsti, cui se ne potranno aggiungere altri 14, comincerà nel 2028, servirà 18 città. Ne abbiamo parlato con l'esperto di trasporti Francesco Ramella.
6: È stato un processo difficoltoso, c'è stata, come sempre accade, resistenza da parte dell'attuale monopolista, e però adesso le autorità tedesche hanno concesso via libera e quindi si apre una prospettiva che l'Italia ha vissuto già da più di 10 anni e che si è rivelata molto positiva.
2: Tregua al grande caldo, in arrivo aria fresca e temperature più miti sull'Italia.
7: Come inaspettando Godot, ma con il lieto fine. Nel senso che dopo la lunga e estenuante attesa vissuta in giornate torride apparentemente senza fine, il sollievo arriverà. Da domani l'aria fresca del nord prenderà finalmente il posto del caldo che ha accompagnato l'Italia in queste settimane. Previsti anche temporali, grandinate e forte vento. Oggi sono ancora 18 le città con bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. Il punto con il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
8: Ancora molto caldo, temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento. Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani

0: domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
1: Paola Guarnieri, GR1.
2: Sono le grandi città con i loro bollini rossi in altalena quelle più bersagliate dall'afa. Legambiente ha elaborato una mappatura delle zone più calde nei diversi centri urbani.
3: A Roma il quartiere Maglia Nera per il caldo è l'Alessandrino, una delle aree più densamente popolate nel quadrante est, temperature fino a 4 gradi superiori rispetto alle zone con più parchi e alberi. A Milano l'afa arroventa il Giambellino, a Napoli San Pietro a Patierno. Sono i dati di Che Caldo Che Fa, la campagna di Legambiente e Croce Rossa Italiana, che mappa il caldo nelle grandi città attraverso telecamere infrarossi, per misurare l'effetto delle isole di calore nelle aree dove il verde urbano è sovrastato da asfalto e cemento. I dati raccolti fotografano quella che i sociologi definiscono cooling poverty, povertà di raffrescamento, l'incapacità di mantenere una temperatura confortevole in casa nei contesti di maggiore difficoltà. L'aria condizionata in Italia l'ha poco più di una famiglia su due, l'energia costa e i quartieri più caldi sono quelli più poveri. Maria Teresa Imparato, Legambiente.
4: Le mappe delle isole di calore sono sovrapponibili alle mappe delle criticità socio-economiche, quindi dove vivono le persone più fragili sono gli stessi luoghi dove le temperature sono alte.
3: Cosa chiedete?
4: Di intervenire prioritariamente da queste aree vulnerabili del paese.
3: Francesca Fornario, GR1.
2: Mondiali di calcio, Madrid in tripudio per la Spagna, campione del mondo. Ad abbracciare le furie rosse lungo le strade della capitale c'erano, secondo il quotidiano El País, 2 milioni di persone. La lunga parata su un autobus scoperto è terminata a Piazza Cibeles, dove la festa è durata per tutta la notte. Nel pomeriggio invece gli incontri istituzionali con Re Filippo e il Premier Sanchez. Disavventura per la nazionale italiana di Power Chair Football, disciplina paralimpica conosciuta come calcio in carrozzina. La squadra è rimasta bloccata all'aeroporto romano di Fiumicino perché la compagnia aerea EasyJet non ha imbarcato tutte le 6 carrozzine sul volo per Glasgow, nonostante l'autorizzazione che era stata data ad aprile. Gli atleti non hanno così potuto prendere parte al torneo internazionale in vista dei prossimi mondiali in Argentina. Durissima la reazione del Comitato Paralimpico Italiano, che ha parlato di un episodio lesivo della dignità degli atleti e che ha annunciato azioni legali. Sono le 7:15 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi la chiusura dello stretto di Ormuz, il prezzo dei carburanti, le possibili conseguenze per l'economia italiana ed europea. E poi la vicenda del gioielliere Mario Roggero dopo la condanna. L'abbiamo parlato anche nel giornale, è divenuta, l'abbiamo sentito, un terreno di scontro politico. Radio anch'io oggi con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi l'augurio di una buona giornata, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
15: Stanno arrivando i mini cuccioli!
16: Ciao a tutti!
17: Portatemi chiunque provi ad entrare.
18: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
17: 14 ore.
14: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
20: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
19: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Crolla un solaio nel Viterbese, grave, un bambino ferita, una famiglia di 7 persone si indaga sulle cause del crollo. Sotto sequestro l'impianto della piscina del centro sportivo di Mentana, serie le condizioni del bambino intossicato trasferito al Policlinico Gemelli. Senza ostacoli i lavori del termovalorizzatore di Santa Palomba. Il TAR ha respinto la richiesta di sospensione dei lavori presentata dai comitati dei cittadini. Buongiorno da Sara Verta in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. Tragedia sfiorata ieri a Viterbo, il solaio di un casale crollato, 4 i feriti, grave un bambino di 9 anni trasportato al Bambino Gesù di Roma. Sentiamo.
2: Tragedia sfiorata quando all'improvviso è crollato il solaio di un casolare in un'azienda agricola di Ponte di Cetti, sulla Cassia Sud, alle porte di Viterbo. Sotto le macerie della struttura avvolta di mattoni sono finite 4 delle 7 persone presenti al momento in casa, tutti componenti della stessa famiglia. 2 adulti e un bambino, feriti in modo lieve, sono stati ricoverati all'ospedale Santa Rosa, mentre un secondo bambino di 9 anni, in condizioni più gravi, è stato elitrasportato d'urgenza a Roma per ricevere le cure del Bambino Gesù. I primi ad arrivare subito dopo l'allarme lanciato intorno a mezzogiorno sono stati i vigili del fuoco, pronti a mettere in sicurezza l'edificio per evitare danni di assestamento. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine. Il casolare è stato sequestrato dagli agenti della polizia di Viterbo, che hanno effettuato i rilievi per individuare eventuali responsabilità sul cedimento. Accertamenti sono in corso anche sulla regolarità dei rapporti di lavoro dei componenti della famiglia impiegati nell'azienda agricola che risiedevano nel casolare. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Indagini in corso sull'impianto di piscina a Mentana, dove domenica si è verificata una probabile fuga di cloro.
3: Resterà qualche altro giorno in osservazione al Policlinico Gemelli il bimbo di 5 anni portato in ospedale in codice rosso dopo essere rimasto intossicato dall'esalazione di cloro nella piscina di un centro sportivo di Mentana. Le sue condizioni sono stabili e i parametri in miglioramento. Nelle prossime ore dovrebbe essere invece dimesso un altro bambino di 10 anni ricoverato anche lui al Gemelli. 8 in tutto i bagnanti che hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere per difficoltà respiratorie, bruciori agli occhi, tosse e prurito. Ad attendere loro referti anche i carabinieri di Monterotondo, che lavorano in queste ore sotto il coordinamento della procura di Tivoli per ricostruire le cause della fuoriuscita di cloro. Si ipotizza un guasto tecnico e nelle prossime ore dovrebbe essere disposto un accertamento alla presenza dei consulenti delle parti. Casi del genere sono in aumento, denuncia la Società Italiana di Medicina Ambientale. Una parte del circolo sportivo di Mentana resta sotto sequestro. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Un bus elettrico fuori controllo ieri alle 18 sulla Cassia ha travolto 8 automobili ed è finito contro il portone di un palazzo. 2 passeggere ferite sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso. Sul posto sono intervenute 6 pattuglie della municipale e i vigili del fuoco e sono in corso gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica. Brutta avventura per un 80enne a Ciampino, raggirato con un finto SMS rapinato di gioielli e carte di credito.
4: Il messaggio sul cellulare, la corsa in aeroporto, il viaggio a Roma, infine il raggiro dopo essere stato ripulito di tutti i risparmi. Vittima dell'ennesima truffa sulla quale indagano i carabinieri, un 80enne friulano. Tutto inizia una settimana fa. Il pensionato riceve sul telefono un finto SMS che lo avvisa di una transazione sospetta di oltre 1000 euro sul suo conto. L'anziano chiama un sedicente servizio clienti, risponde un truffatore che si spaccia per operatore della polizia postale. Prenda tutti i suoi gioielli, contanti e carte di credito e raggiunga Roma per metterli al sicuro, la raccomandazione. L'anziano, che vive da solo ed è senza parenti, è spaventato. Parte da Arta Terme, in provincia di Udine, e prende il primo volo da Trieste e Ronchi dei Legionari per arrivare a Fiumicino. Fuori dal Terminal 1 ecco 3 uomini su un'auto scura. I truffatori si fanno consegnare carte, denaro e codici PIN, rassicurando l'uomo che il giorno dopo gli avrebbero restituito tutto a domicilio. Subito dopo lo abbandonano all'aeroporto di Ciampino. I carabinieri lo trovano spaesato davanti alla biglietteria, lo accolgono in caserma, lo tranquillizzano e non lo lasciano solo, permettendogli di tornare a casa in sicurezza. Si indaga per risalire responsabili, analisi sul telefono dell'uomo, al vaglio i video degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino e le transazioni bancarie. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva del cantiere del termovalorizzatore di Santa

0: Palomba continua la protesta dei comitati per firmare i lavori del nuovo impianto.
1: Nuovo passo avanti verso la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba. Il TAR del Lazio ha infatti rigettato la sospensiva dei lavori richiesta dai comitati contro il nuovo impianto per il ritrovamento di possibili reperti archeologici. I giudici hanno ritenuto che allo stato non ricorre, nella fattispecie, il requisito della contestuale gravità ed irreparabilità del pregiudizio durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso. L'udienza di merito è stata fissata al 4 novembre 2026. Continuano dunque i lavori per il parco delle risorse circolari proposto dalla società Renew Rome SRL, che nei propositi dell'amministrazione capitolina dovrà andare a completare insieme ai due biodigestori per il trattamento dell'organico e ai due impianti per il riciclo di carta e plastica il nuovo sistema integrato dei rifiuti di Roma. I comitati tuttavia non demordono e rilanciano, spostando il proprio presidio dal 23 luglio presso una sede politica affinché, dicono, sia realizzata la tutela costituzionale stabilita dal principio fondamentale sancito all'articolo 9, che impegna la Repubblica a tutelare il patrimonio archeologico. Previsto anche un corteo il prossimo 31 luglio. Cleto Romantini, TGR Lazio.
0: I lavori del nuovo ponte sul Tevere della Ferrovia Roma-Viterbo vanno avanti. Operai impegnati giorno e notte per rispettare il cronoprogramma e riaprire al più presto il nuovo viadotto.
2: Il 7 settembre i pendolari che utilizzano la ferrovia urbana Roma-Viterbo potranno smettere di fare trasbordi treno-bus tra Acquacetosa e Saxarubra. I lavori che Astral sta facendo su quel tratto, in particolare il risanamento e l'adeguamento sismico del cosiddetto Ponte Tevere, il viadotto ferroviario che parte dopo Acquacetosa, la cui costruzione risale agli anni 30, sono in linea con il cronoprogramma. 25 operai lavorano ogni giorno sull'opera, anche su turni notturni, sulla parte superiore la gittata di cemento, spesso 5 cm, sul pavimento. Poi saranno riposizionati i binari, sulla parte inferiore il rinforzo delle fondazioni e l'aggiunta di barre d'acciaio con la ricostruzione del cemento esterno. Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral.
3: Questa è un'opera molto importante dal punto di vista ingegneristico. Stiamo rinforzando sia la parte del ponte e la struttura sopra, ma anche le fondazioni, e quindi è un'opera molto grossa, molto impegnativa, un bel lavoro.
2: Un'altra novità del nuovo ponte sarà l'installazione di moderni isolatori sismici che renderanno il viadotto l'unico in Italia con questo dispositivo di protezione dal rischio terremoto. I lavori per ammodernare la tratta proseguiranno anche dopo il 7 settembre, senza però interferire con la circolazione dei treni. Predisporre il cantiere in cui si sta lavorando da giugno è stato un altro grosso impegno che ha coinvolto anche regione e comune. Quest'area era un'enorme discarica abusiva, è stato necessario ripulirla e renderla accessibile per i mezzi e gli operai, e lo sarà in futuro anche per i romani. Paolo Martini, TGR Lazio.
0: La nuova sede del centro anziani Apolloni di Bracciano al centro di polemiche, e il sindaco rassicura: presto una sede migliore.
4: Non ci si fa a stare il giorno qua. D'inverno si fa freddo da morire qua dentro.
5: C'è un bagno soltanto, c'è l'umidità.
4: È tutta muffa, cioè, la muffa fa male.
6: Passa un'ora insieme agli amici, ma che è una sede questa?
7: Non gliela fanno a fa burrago.
8: Solo pochi tavoli verdi per giocare a burraco. Tutto è diventato complicato per il centro anziani Aurelio Apolloni nella bollente sede provvisoria all'interno della ZTL di Bracciano. Da marzo scorso il locale, che da oltre 40 anni accoglieva più di 400 persone, è tornato nella disponibilità della ASL per ospitare la facoltà di infermieristica. L'archivio storico, la soluzione trovata dal comune, angusta, complicata da raggiungere e che non può più ospitare le attività che facevano sentire tutti vivi.
9: Ginnastica, la scuola di ballo chiaramente non è possibile più farla, teatro e anche la difesa personale per le donne.
10: A noi ci hanno relegato in questo stanzino un po' ammuffito, facciamo l'uncinetto, ognuno deve lavorare a casa sua e poi si mettono insieme le cose, e questo è un peccato perché si ride, si scherza, si lavora, ci si arrabbia.
8: Una sede più idonea è stata già individuata, assicura il sindaco Crocicchi. Intanto però si perdono relazioni e l'isolamento aumenta.
11: Ci stanno tanti vecchi che stanno a casa, sbattono la testa al muro perché non sanno quello che fa al giorno.
8: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
0: Bandiere blu, i comuni delle coste laziali sono impegnati per migliorare la sicurezza delle loro spiagge.
12: Proseguono i tentativi di innalzare il livello di sicurezza sul litorale laziale con interventi che puntano a evitare episodi tragici come le recenti morti in mare in tutto tre tra Sabaudia e Torvaianica, l'ultimo a Sperlonga, dove il comune ha appena sottoscritto un protocollo di intesa con la capitaneria di Porto di Gaeta, competente per territorio, per avere un presidio stagionale. Il personale della guardia costiera impiegato vigilerà tra le altre cose sulla sicurezza della balneazione e la tutela del

0: demanio marittimo, operando a salvaguardia della vita umana in mare. L'incubo di molti comuni costieri è quello di nuovi incidenti e di perdere la bandiera blu, come è appena successo a Sabaudia. Pochi giorni fa un accordo simile coi vigili del fuoco era stato raggiunto dai comuni di Sabaudia, Latina e San Felice Circeo per avere un pattugliamento davanti alle loro spiagge che viene effettuato con un gommone del corpo. Un modo per tentare di rimediare all'assenza totale o parziale di assistenti bagnanti sulle spiagge libere di molti comuni costieri, che a Sabaudia dopo 25 anni è costata la revoca da parte della FEE del prestigioso riconoscimento. Da Latina a Terracina sono ancora molti tratti di arenile libero senza bagnini, in una situazione a rischio secondo associazioni di categorie e cittadini. Intanto la fondazione prosegue con i controlli in tutti i comuni, ricordando che è più difficile mantenere la bandiera blu, che richiede una serie di standard elevati su sicurezza e servizi, che non ottenerla per la prima volta. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Sentiamo le previsioni del tempo.
2: Oggi le temperature saranno ancora elevate, con Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina città da bollino rosso secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Quella di oggi sarà una giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole e di direzione variabile, in temporaneo rinforzo nelle ore centrali del giorno, quando soffieranno venti moderati con raffiche fino a forti sull'Appennino. Il mare sarà invece poco mosso per tutta la giornata. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Ed ora gli aggiornamenti sulla viabilità con Roberta Di Mauro.
3: Sul tratto urbano della 24 ci sono code per traffico congestionato tra Portonaccio Galla Placidia e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sul raccordo anulare è chiusa per lavori di manutenzione la corsia tra Casal del Marmo e l'area di servizio Selva Candida in direzione della Salaria. A Roma, per un cantiere estivo programmato, è chiusa la stazione Lepanto sulla linea A della metropolitana. Per lavori di riqualificazione fino al 30 agosto la stazione chiude e i treni transiteranno senza però effettuare la fermata.
1: Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Mariella Anziano, responsabile della redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni De Palma. Da Sara Verta è tutto, buona giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: Martedì 21 luglio, sono le 7:30 minuti, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Comincia una nuova settimana dopo l'appuntamento con lo sport di ieri e continuano invece gli attacchi in Iran da parte degli Stati Uniti. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 335-699-2949, scriveteci o mandateci un vocale. Veniamo dalla decima notte consecutiva di attacchi americani, appunto, contro l'Iran, e ne parliamo subito con Lucia Goracci, inviata della RAI che si trova a Gerusalemme. Lucia, buongiorno.
6: Buongiorno a te e ai radioascoltatori.
5: Allora Lucia, 10 notti consecutive di attacchi, gli Stati Uniti hanno il CENTCOM, il Comando Centrale Militare, ieri aveva annunciato questi nuovi raid cominciati alle 16 locali, le 22 in Italia, sono stati colpiti capacità navali, siti di lancio missili, droni, sistemi di difesa aerea iraniani, leggiamo poco fa.
6: Sì, e siamo oramai allo scontro, all'escalation, sullo sfondo resta e Washington, anche con Marco Rubio, l'ha rilanciata il tentativo dei mediatori di riportare in le parti a un tavolo, ma a mio avviso questo è il momento dell'escalation, intanto perché gli Stati Uniti hanno subito perdite tra i loro soldati in Giordania, non dimentichiamo che dal 28 febbraio, quindi da quando questa guerra è cominciata, i soldati che sono rimasti uccisi in questa guerra sono 17 e stamane il New York Times parla di perdite di feriti che la Casa Bianca avrebbe nascosto, così come i danni di guerra subiti nelle basi della regione. Quindi il dibattito è aperto negli Stati Uniti e sono mesi sensibili, ci sono le elezioni di medio termine a novembre, ma anche l'Iran ha una postura escalatoria. Io sono stata di recente, dopo tanto tempo che ne mancavo, a Teheran, e questo è uscito per esempio dai dal racconto che l'Iran ha voluto dare di sé durante i funerali.

0: della ex guida Ali Khamenei, postura escalatoria che abbiamo visto sia nel suo allargare le ritorsioni missilistiche alla Giordania, quindi anche geograficamente a un territorio che lambisce Israele, anche se al momento si guarda bene Teheran dal coinvolgere nuovamente quest'ultimo stato, ma anche da quello che hanno detto gli Houthi su Bab al-Mandeb, la minaccia di colpire il petrolio saudita che transita nel Mar Rosso e che riporterebbe a grandezze, insomma, che si erano apparentemente superate, anche il tema degli approvvigionamenti energetici e dei loro costi.
1: Una crisi ulteriore. E Lucia, ascoltiamo insieme Esmail Baghei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano.
2: L'Iran ha ricevuto proposte dai mediatori. L'apparato diplomatico iraniano rimane attivo parallelamente alle risposte militari agli attacchi statunitensi. Condanno i recenti attacchi americani contro infrastrutture civili, tra cui ponti e centri medici, in quanto violano i diritti delle persone alla vita, alla sicurezza e alla dignità umana. Riguardo al memorandum d'intesa di pace firmato con Washington il 18 giugno, il testo dell'accordo è del tutto chiaro e Washington non ha alcun pretesto per violare le promesse in esso contenute. Riguardo allo stretto di Hormuz, l'Iran è determinata a esercitare la propria sovranità sulla via navigabile e a impedire qualsiasi uso improprio contro i propri interessi.
1: Lucia, è possibile che questa intesa, questo memorandum non sia stato accettato da tutte le componenti del sistema iraniano e che proprio in coincidenza con i funerali del leader supremo di Khamenei, queste componenti più intransigenti abbiano voluto far sentire la propria voce, assumendo un ruolo in questa escalation?
0: Indubbiamente, io più che un memorandum d'intesa, alla luce dei fatti lo chiamerei un memorandum di malintesi, perché l'interpretazione dell'articolo, del punto del memorandum relativo a Hormuz è rimasta sufficientemente ambigua da consentire a Teheran di considerarlo un po' un'assicurazione sulla vita, cioè la deterrenza iraniana passa dal controllo su Hormuz, tutte le petroliere che cerchino traiettorie alternative a quella che passa dal controllo iraniano vengono colpite e, come tu dicevi, altra cosa che è stata nettamente evidente nei giorni che sono rimasta a Teheran è che la trattativa con gli americani si intreccia con la lotta di potere ai vertici della Repubblica Islamica, la cui identità dopo la morte di Khamenei Senior si sta riplasmando. Quindi c'è un scontro aperto tra trattativisti e invece fautori della linea dura, tra il potere dei Pasdaran che sta dominando, prova ne sia che nelle piattaforme più vicine proprio ai guardiani della rivoluzione, la intervista che ha rilasciato anche di inedita trasparenza poche ore fa sta venendo aspramente criticata. I pragmatici sono in affanno a Teheran, i guerrafondai per ora hanno l'ultima parola sulle decisioni.
1: Lucia, tu sei a Gerusalemme e abbiamo letto proprio nelle ultime ore che Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ayya come nuovo leader del gruppo. Succede a Sinwar, ucciso a Gaza dall'esercito israeliano quasi 2 anni fa, nell'ottobre del 2024. Viene definito oggi sui giornali l'uomo di Teheran. Quali sono i collegamenti, i contatti?
0: Allora, sicuramente Khalil al-Ayya è più vicino a Teheran di quanto non potesse essere Khaled Meshal, che era il suo antagonista. Tra l'altro si discute su come sia passata questa elezione, alcune fonti dicono soltanto per un voto, altri invece parlano di una così scelta più ampia. E Meshal è più vicino agli Arabi del Golfo, alla Giordania, alla Turchia, quindi diciamo non linea più aperta alla diplomazia che non allo scontro aperto. El-Haya è di Gaza, Meshal invece esprime la diaspora, quindi c'è una continuità anche qua nella linea della lotta armata, della posizione di intransigenza e della vicinanza all'Iran che al-Haya incarna, rispetto invece a una maggiore vicinanza agli Arabi del Golfo e anche eventualmente

0: a una linea più, diciamo così, anche di trattativa politica piuttosto che di resistenza anche dentro Gaza. Halaya, del resto, come Silwan, di cui era il braccio destro, e anche come Haniyeh, viene da Gaza, appartiene a quella generazione nata negli anni 60 dentro la striscia. Gaza resta centrale.
1: Tra l'altro, Lucia, leggiamo proprio adesso di un nuovo attacco israeliano contro un'abitazione nella parte meridionale della città di Gaza, in cui sono state uccise 5 persone, quindi fari accesi anche sempre anche su Gaza. Grazie a Lucia Goracci, inviata della RAI a Gerusalemme. Grazie Lucia, e do il buongiorno a Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Italiano. Buongiorno Giordani.
2: Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
1: Giordani, allora chiedo anche a lei un commento su questa richiesta a cui accennava Lucia Goracci di una tregua di 10 giorni. Forse i raid americani, al di là della propaganda di Teheran, cominciano a farsi sentire.
2: Sì, assolutamente, la mia impressione è che questa crisi stia entrando in una fase un po' diversa, no? All'inizio si pensava che la pressione militare americana potesse essere sì, uno strumento per costringere l'Iran a negoziare, ma sembra che sta accadendo qualcosa di totalmente diverso. Cioè, oggi anche questi nuovi raid americani rafforzano in qualche modo politicamente proprio quella componente del sistema iraniano, no? Quindi Pasdaran, che considerano il compromesso una sconfitta, hanno poi visto che anche simbolicamente i funerali di Al-Khamenei, di là dell'aspetto emotivo, quell'enorme partecipazione popolare ha avuto un significato politico, no? Ha consolidato il peso della componente più radicale del regime. E questo spiega anche perché oggi il Parlamento iraniano, insomma, in questi giorni stia discutendo misure molto più dure su Hormuz. E qui c'è però anche un fattore tempo che anche Trump poi deve tener conto, che l'aumento della pressione militare possa portare, secondo la sua logica, un aumento della possibilità di un accordo, no? Ma questo secondo me sarà molto difficile. Il problema ce l'ha più Trump, se vogliamo guardarla in linea di tempo con le elezioni di midterm, insomma, che non saranno morbide nei suoi
1: Assolutamente,
2: confronti.
1: saranno un bello scoglio. Giordani, ascoltiamo proprio la voce di Trump dopo la morte di 2 o forse 3 soldati americani.
3: L'Iran è stato danneggiato molto, molto duramente. Hanno perso quasi tutto dal punto di vista militare. Gli è rimasto ben poco. Hanno qualche missile, hanno qualche drone, hanno una certa capacità produttiva, non molta. Noi controlliamo lo stretto, loro non controllano nulla. Quindi vedremo cosa succederà. Ma li abbiamo colpiti di nuovo molto duramente stasera e lo abbiamo fatto in onore dei, probabilmente 3. Sono probabilmente 3 anziché 2, grandi patrioti. Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, la pagherà a caro prezzo.
1: Giordani, Trump ha detto: ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagherà per quell'uccisione molte volte. Riportandoci alla memoria cose dette in tempi passati, in guerre passate.
2: Guardi, dal punto di vista di qualsiasi amministrazione americana, una risposta del genere era praticamente inevitabile, no? Quindi nessun presidente degli Stati Uniti può permettersi di non reagire all'uccisione dei propri militari, perché entrano poi in gioco la credibilità, la deterrenza e la percezione della forza americana anche nel proprio paese. Quindi il punto però non è se rispondere, ma quale effetto produceva la sua risposta. Ora, l'obiettivo era sempre quello di aumentare la pressione per favorire un negoziato. Bisogna chiedersi se il risultato non sia invece quello nuovamente di rafforzare ancora una volta la componente radicale del sistema
1: Cioè
2: iraniano.
1: ottenere l'effetto opposto in pratica.
2: È certo, anche perché noi abbiamo visto, no, che lui dice controlliamo, facciamo, brighiamo, però l'Iran è sempre lì con tutta la sua forza, è sempre lì pronta a rispondere. E quindi Trump ha abbracciato la logica della rappresaglia, ma una guerra su vasta scala è un'altra cosa.
1: E Giordani ci scrive, un ascoltatore, Mario: il nazismo insegna che con certi regimi non si possono fare mezze guerre, ma a volte la storia non insegna.

0: Nulla. Vittorio da Torino ci scrive: lo stretto deve restare aperto, non si può consentire a un regime del genere di pretendere pedaggi e di interferire nella libera circolazione delle navi.
1: Beh, questo è quello che loro hanno scoperto, no? Noi, se facciamo caso, in queste settimane, il nucleare, che era poi il focus centrale un po' del perché si giustificava l'attacco verso l'Iran, è stato messo in secondo e terzo piano, perché l'Iran ha scoperto la vera arma nucleare, cioè lo stretto di Hormuz, e ha capito benissimo che con quell'atto di forza commerciale ha messo in ginocchio un sacco di paesi e sta creando un'enorme difficoltà anche agli americani. Quindi le riserve di petrolio stanno finendo un po' per tutti e quindi i prezzi stanno volando alle stelle. Quindi questo è il vero problema, no? L'Iran, certo, sta dimostrando che non ha quasi bisogno delle bombe. Sì, certo, deve difendersi, attaccherà sicuramente a qualche altra base americana, sì, però il suo piano è quello di dire: io vi metto in ginocchio con l'economia, perché vi metto contro i vostri popoli. E questo è quello che sta succedendo a Trump, no?
0: Al momento ci sta un po' riuscendo. Ecco, Giordani, come lei diceva, attaccheranno le basi. Nella notte Teheran ha annunciato di aver colpito target militari americani in Bahrain e in Kuwait, ma non c'è solo Hormuz. E noi, per parlare di un altro stretto, facciamo ascoltare la voce di Yahya Sareh, portavoce militare degli Houthi.
2: Le forze armate yemenite annunciano un blocco navale contro il nemico saudita criminale, secondo il principio dell'occhio per occhio, con effetto immediato dalla pubblicazione di questo comunicato. Affermiamo il diritto del nostro grande popolo di rispondere al blocco con un blocco e all'escalation totale con un'escalation totale. Così questa equazione viene sancita. Le forze armate yemenite confermano la loro piena preparazione a tutte le opzioni. Qualsiasi atto folle del nemico saudita irresponsabile nel quadro di un'escalation totale sarà affrontato con un'escalation globale e decisiva.
0: Ecco, Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale, gli Houthi, questo gruppo armato ribelle yemenita, rischia di bloccare anche un altro stretto, appunto lo stretto nel Mar Rosso, con effetti che possono essere devastanti per l'economia mondiale, direi.
1: Sì, allora, sono due piani un po' diversi, no? Gli Houthi rappresentano, per così dire, uno degli strumenti attraverso i quali l'Iran può esercitare la pressione indiretta sulle rotte marittime del Mar Rosso e di Bab al-Mandeb, senza arrivare necessariamente a un confronto diretto. Questo permette a Teheran di aumentare il costo economico della crisi anche attraverso gli attori alleati. Per quanto riguarda Islamabad, il memorandum nasceva, no, con l'obiettivo di creare uno spazio diplomatico e ridurre l'escalation, però gli sviluppi delle ultime settimane hanno mostrato tutti i limiti di questa impostazione, quindi la logica militare ha progressivamente preso sopravvento su, possiamo dire, quella diplomatica, invece di rafforzare le componenti più pragmatiche del sistema iraniano, ha finito per rafforzare i Pasdaran e l'ala più radicale. Quindi io credo che anche questo possa portare un enorme problema, no? Quindi Islamabad, poi passi la battuta, no, che tradotto in italiano, la porta delle lacrime, e quindi diventa davvero una porta delle lacrime, poi, perché potrebbe far volare il costo del barile da 150 a 200 dollari, come ridere. Quindi questo,
0: Giordani,
1: poi sarebbe un grave problema.
0: Le giro un'ultima domanda da parte di un ascoltatore, Livio: ma secondo voi la bomba atomica l'Iran la utilizzerebbe o no? Lui poi replica: io non ho dubbi, non so in che senso, forse positivo. Lei che ne pensa?
1: Ma guardi, qui si parla spesso
0: al di là
1: bomba
0: delle
1: atomica,
0: speranze,
1: no?
0: Ovviamente, degli auspici che ovviamente concordano per tutti noi.
1: Ma guardi, qui si parla spesso di bombe atomiche, di distruzione, ma io parto sempre dal presupposto, da buon pacifista che sono, insomma, che però bisogna tener conto degli elementi che vi sono in essere. E l'attacco nucleare in un altro paese significherebbe la controffensiva dall'altra parte, quindi parleremo di olocausto nucleare, vorrebbe dire distruggere il mondo in tutte le sue forme che noi conosciamo. Ora, io questo credo non lo voglia poi un po' nessuno, no? È chiaro che chi ce l'ha minaccia di averla.

0: Gli iraniani non dovrebbero avercela, almeno quello che è dato sapere, non hanno la possibilità di avere una bomba atomica, però è chiaro, la potrebbero comunque fare, perché comunque hanno tutti gli elementi per poterla costruire, con difficoltà, con tutto quello che vogliamo, ma però lo potrebbero fare.
1: Vedremo, speriamo di non dovercene poi rendere conto. Grazie Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale. E diamo il buongiorno anche a Carlo Altomonte, economista, prorettore e direttore di SHIELD, Centro di Ricerca su Difesa e Sicurezza della SDA Bocconi. Buongiorno Altomonte.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, professore, gli attacchi tra Iran e Stati Uniti sono continuati, continuano anche questa notte. Lo stretto di Hormuz resta chiuso secondo Teheran, aperto per Washington. Fatto sta che, insomma, al momento le petroliere non stanno passando, due sono state colpite questa notte dall'Iran, con il risultato di un aumento dei prezzi dei carburanti. Ce ne stiamo accorgendo tutti. Professor Altomonte, a quanto può arrivare secondo lei questo aumento?
2: Ma dipenderà da due cose. Da un lato, ovviamente, come sempre, da quanti giorni resta chiuso lo stretto, e dall'altro, lo dicevate prima, dal rischio che si chiudano altre rotte, in particolare quella del Mar Rosso, che è un'altra via fondamentale per l'accesso alle materie prime globali. Nella prima crisi di Hormuz, quella che abbiamo visto tra febbraio e maggio, diciamo, abbiamo visto come ci sia stato un impatto sul prezzo del petrolio, ma tutto sommato limitato, nel senso che gli scenari catastrofici di un barile a 150-200 dollari non si sono materializzati. Questo perché nel mondo esiste una capacità, diciamo, di sostituzione della strettoia di Hormuz, sia pur limitata, ma che man mano che passa il tempo aumenta. Quindi il mondo si organizza sia per quello che riguarda il gas, sia per quello che riguarda il petrolio, la raffinazione dei prodotti petroliferi e quant'altro. È evidente che però man mano che ci sono queste tensioni e man mano che questa capacità in qualche modo di sostituzione viene, diciamo, compressa dal fatto che non si riesce a riattivare la produzione su Hormuz, lo stress sul sistema aumenta e c'è il rischio di qualche collo di bottiglia in qualche catena del valore particolare. Penso al carburante per gli aerei, penso ai fertilizzanti, penso ai prodotti di base per la chimica, le farmaceutiche e
1: Che
2: quant'altro.
1: sono i prodotti che passano in particolare appunto da Hormuz. Professore, questo può portare, porterà a un rialzo dell'inflazione, ce l'ha già detto Banca Italia nel suo ultimo bollettino economico.
2: Ah, sicuramente lo abbiamo già visto, Hormuz chiuso a febbraio ha portato alla fine a un punto in più di inflazione più o meno in Europa nel giro di pochi mesi. Evidentemente una continuazione di queste tensioni rischia di far scivolare ulteriormente i prezzi verso l'alto. Non si tratta dello scenario iperinflattivo che abbiamo visto con la crisi energetica a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, quella del 2022. Ricordiamo che entrambe le crisi partivano a febbraio, 24 febbraio l'aggressione russa, il 28 febbraio il bombardamento di Teheran da parte degli Stati Uniti, però a luglio, oggi, quest'anno siamo all'inflazione intorno al 3%, nel 2022 a luglio eravamo intorno al 9,5%, quindi si tratta di scenari molto diversi, proprio perché in questo momento abbiamo una capacità di diversificazione che al tempo sul gas in particolare non avevamo. Però è evidente che più persistono queste tensioni, più i prezzi salgono, non solo e non tanto per un tema di accesso alle materie prime, ma anche perché una componente importante della bolletta energetica è anche legata al costo dell'assicurazione del trasporto. Se io devo portare una nave carica di gas o una petroliera che vale diverse centinaia di milioni di dollari da un'area critica verso il Mediterraneo, la devo assicurare,
1: Certo.
2: evidentemente. E in uno scenario di crisi globale il costo di questa assicurazione sale.
1: È un altro costo importante. E, professore, oltre a Hormuz, lo stavamo dicendo prima, sta crescendo il rischio di un blocco anche nel Mar Rosso dello stretto di Bab el-Mandeb. Che cosa potrebbe accadere se davvero venisse chiuso anche quello stretto ed entrambe le rotte diventassero non praticabili?
2: Di nuovo si avrebbe una moltiplicazione degli shock. In geopolitica gli shock non si sommano, si moltiplicano. perché evidentemente in un network globale, quindi in un sistema di relazioni a rete, chiudere due punti nodali precipita.

0: fa crollare pezzi interi dell'impalcatura di commercio globale. Quindi a quel punto avremmo uno stress non solo su quello che è, diciamo, energetico che esce da Hormuz, ma da Bab el Mandeb passa il 30% del commercio che riguarda l'Italia, cioè le automobili, l'elettronica, i telefonini, eccetera. Quindi tutto questo evidentemente dovrebbe trovare un'altra via che esiste, l'abbiamo già sperimentata, che è la via che passa sotto l'Africa
1: È
0: per poi
1: molto,
0: rientrare,
1: molto più
0: ma
1: lunga,
0: è molto
1: allungherebbe tutto.
0: lunga.
1: Ecco, professore, ascoltiamo un attimo la voce di Descalzi, amministratore delegato dell'ENI.
2: In questi giorni nessuna nave è passata per lo stretto, quindi c'è un nuovo blocco. Allora, questo cambia l'ordine delle cose, sì, lo cambia per l'Europa, l'aveva già cambiato con la guerra russa, lo cambia in questo caso più a livello mondiale. La configurazione passata ovviamente si è erosa completamente, perché la configurazione passata era basata sulla Russia e sul Medio Oriente. Anche quando tutto, io spero presto, sarà finito, il rischio attribuito a quest'area sarà completamente differente.
1: Professore, io le chiedo di tornare su un argomento che lei ha affrontato insieme a Walter Rauti, sempre dello Shield della Bocconi, in un articolo su Repubblica di circa un mese fa, nel quale lei sostiene, riportando appunto delle analisi del programma Shield di SDA Bocconi, che l'energia e la difesa non sono in contrasto e che quindi spendere i soldi per la difesa non significa sottrarli ad altro, ma può essere un investimento. In breve, ci racconti, questo studio.
0: Sì, noi partiamo dal punto di vista, lo dicevo prima, che ci sono dei costi legati all'assicurazione del trasporto. In un contesto ad alto rischio, in cui far passare una nave, per esempio a Bab el Mandeb, rischia un attacco, far passare quella nave costa moltissimo. E il costo può arrivare al 10-15% del valore di una singola nave. Se noi investiamo in sicurezza, non in difesa, perché non ci dobbiamo difendere da nessuno in questo momento, per fortuna, come Europa, come Italia, ma in sicurezza, in protezione delle nostre rotte, quell'investimento si ripaga perché fa scendere il costo di questa assicurazione e quindi nel tempo noi andremo a risparmiare anziché spendere rispetto al costo della bolletta energetica. Calcoliamo per esempio che 1 miliardo di euro investito in sicurezza, che vuol dire banalmente una missione che protegga le nostre rotte, magari europea, si ripaga su uno scenario di alta tensione internazionale nel giro di un anno e mezzo.
1: Quindi in tempi anche abbastanza rapidi. Grazie professor
0: Grazie a
1: Carlo
0: voi.
1: Altomonte, economista, prorettore e direttore di Shield dell'SDA Bocconi. Noi ci fermiamo, sono le 7:55 minuti. Torniamo dopo il GR1 delle 8 per occuparci della vicenda giudiziaria del gioielliere Mario Roggero e con i nostri ospiti politici, inevitabilmente anche della morte del 42enne marocchino a Bologna. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla A4 ci sono code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. 4 km di coda sulla Brescia-Padova per un veicolo fermo tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce ci sono code per traffico intenso tra Masone e la 10 in direzione di Genova-Voltri. Sulla A10 code a tratti per traffico intenso tra Arenzano e la 7 in direzione di Genova. In autosole ci sono code a tratti per traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 11 Firenze-Pisa, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'autosole in direzione di Firenze. Sulla 14 Adriatica, code per traffico congestionato tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona e rallentamenti per il passaggio di un trasporto eccezionale tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code per

0: traffico intenso tra Doganelle e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.

0: pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura si aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La morte di Fakir a Bologna, momenti di tensione e scontri tra polizia e manifestanti. Indagini su due agenti e quattro sanitari. Per loro scatta lo scudo penale. Si procede per omicidio colposo. La procura, oltre alle immagini riprese, c'è altro. Piante dosi, fiducia nell'autorità giudiziaria, no ad attacchi pregiudiziali. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Elon Musk irrompe nel caso Roggero. Polemiche per il video con l'intelligenza artificiale di Vannacci, imperatore romano. 10 notti di raid, ancora attacchi americani su Hormuz, ancora rappresaglie iraniane contro le basi militari nel Golfo. Mediatori al lavoro per una tregua. Giorgia Meloni, necessaria la de-escalation. La vendetta, espulsi dalla Russia un addetto militare del nostro paese e un suo collaboratore. Tajani, plateale ritorsione per l'allontanamento di due funzionari di Mosca, accusati di spionaggio. Evviva l'amore, aumentano i matrimoni degli over 65. Fiori d'arancio per l'ex frontman dei Maneskin Damiano David e Dove Cameron. Affisse le pubblicazioni. Passione, addii, ritorni nel libro La solitudine di Sony e Sunny di Kiran Desai. Madrid colorata di rosso, festa per la Spagna campione del mondo. Nelle strade della città 2 milioni di persone per celebrare le Furie Rosse. In missione per Pep, l'Italia alla ricerca del commissario tecnico. Il sogno proibito è Guardiola. A Barcellona, Maldini e Leonardo. Buongiorno da Luana Cremasco. 11 feriti lievi tra forze dell'ordine e manifestanti durante gli scontri di ieri sera a Bologna nel corteo di protesta per il caso di Fakir Abderrahim, 42enne morto durante un fermo di polizia. 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha attivato verifiche tra agenti e operatori del 118. Per loro la procura ha attivato lo scudo penale, ha fatto sapere c'è altro oltre al video diffuso in rete.
3: Un'inchiesta che cerca le prime risposte, omicidio colposo, l'ipotesi di reato, sul tavolo di chi indaga elementi importanti. Il video, questo, che mostra Abderrahim Fakir a terra, immobilizzato e chiede aiuto, e poi le body cam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia che dovrà essere eseguita. L'attenzione si concentra sui due poliziotti e sui quattro operatori del 118 arrivati dopo la richiesta degli agenti, che segnalano una crisi psichiatrica e che a loro volta erano stati chiamati dai residenti della zona.
4: Ci sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire.
3: Per tutti la procura fa scattare il cosiddetto scudo penale, introdotto di recente dal governo e che in altre parole evita l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati. È la prima volta che accade. I magistrati fanno sapere che si lavora su fatti più ampi rispetto a ciò che si vede nel video diffuso in rete, mentre a fine giornata il presidio organizzato per ricordare Abderrahim finisce in scontri tra gruppi a volto coperto e forze dell'ordine con lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni.

0: per una lunga serata di tensione nel centro di Bologna. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Sul caso Fachir interviene anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio, afferma il guardasigilli. Bisogna però tener conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà e in ogni caso occorre attendere l'esito dell'autopsia. Al TG1 ieri sera anche le parole del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, sentiamolo.
2: Innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà accertare che cosa è successo.
1: Vicinanza alla famiglia di Fachir, a quanti sono coinvolti nella vicenda, dall'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi. Non prevalgano odio, violenza, strumentalizzazione, ma il rispetto e il dialogo, è il commento del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. E del caso Fachir discute la politica, che continua a confrontarsi anche sulla condanna del gioielliere Mario Roggero, in carcere per aver ucciso i rapinatori entrati nel suo negozio nel 2021. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna, sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza che deposita un emendamento al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
3: L'emendamento è arrivato, l'intesa nella maggioranza che prevede niente più risarcimenti a chi commette reati gravi. La Lega vorrebbe di più, libertà totale di difesa. Intanto, dopo i fatti di Bologna e la manifestazione con momenti di tensione di ieri, Matteo Salvini annuncia la sua presenza nei prossimi giorni. Fratelli d'Italia parla di ostilità della sinistra per le divise. Galeazzo Bignami.
4: Quando la sinistra chiede giustizia, di fatto insinua che è stata commessa un'ingiustizia, che questa ingiustizia l'avrebbero compiuta le forze dell'ordine.
3: Non si può morire durante un intervento delle istituzioni, questo è il pensiero del centrosinistra unito che chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Sul tema legittima difesa il Movimento 5 Stelle evoca il pericolo Far West e quello della legge del taglione. Critiche arrivano anche dal PD. Andrea Casu.
5: A destra sono diventati degli speculatori seriali. Il fallimento del governo è ormai evidente, intanto gli italiani fanno i conti da soli con le vere emergenze.
3: Fa discutere poi un video realizzato con intelligenza artificiale che ritrae Roberto Vannacci, futuro nazionale, in versione imperatore romano e solo satira si difende lui, istiga la violenza, replicano le opposizioni, con Sergio Bonelli AVS che arriva a dire è un video criminale. Alessandra Allegra, GR1.
1: Sul caso Roggero fanno discutere anche i commenti sui social del patron di Tesla Elon Musk, che l'ha definita una vicenda folle prendendosela con giudice e pubblico ministero. Parole inaccettabili accusano le opposizioni, che parlano di un'ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico. Musk, dicono, non conosce i principi del diritto. Riprende oggi in commissione al Senato l'esame della legge elettorale. Difficile comunque l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve sciogliere il nodo delle preferenze dopo lo stop la settimana scorsa alla Camera. L'obiettivo, ricorda il centrodestra, rimane quello di garantire stabilità, permettendo a chi vince di governare. No netto al provvedimento dalle opposizioni, che parlano al contrario di una norma voluta dall'esecutivo per evitare la sconfitta. Sono le 8:06, siamo all'estero, la guerra in Iran, mentre la Casa Bianca valuta la futura linea d'azione, ancora bombardamenti. Il punto in diretta qui in studio, Enzo Arcelli.
6: Per la decima notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bersagliato l'Iran, la ritorsione di Teheran ha preso di mira le nazioni del Golfo, le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, il Pentagono afferma di aver centrato le installazioni militari che consentono ai Pasdaran di tenere in scacco la navigazione nello stretto di Hormuz, ma un'altra petroliera è stata attaccata, altre due bloccate dai guardiani del la rivoluzione. Per superare lo stallo militare e politico, Washington starebbe valutando una massiccia escalation in cui ritornerebbero in azione le forze armate israeliane per piegare Teheran, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato e riaprire lo stretto di Hormuz. Questo è quanto sostiene il sito di informazione Axios. I mediatori qatarini, egiziani, pakistani avrebbero proposto la sospensione delle ostilità per 10 giorni, ma gli Houthi, le milizie filo iraniane e yemenite, allargano il raggio della crisi e annunciano il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Il presidente poi è tornato sulle affermazioni del sindaco di New York, Mamdani, che starebbe valutando in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU l'arresto del premier israeliano Netanyahu, inseguito da un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, cui gli Stati Uniti però non aderiscono. Non verrà arrestato in nessuna circostanza.

0: circostanza e la garanzia di Trump, che oggi incontra il presidente libanese Aoun, il leader di un paese su un'altra decisiva linea del fronte medio orientale. A Gerusalemme c'è l'inviata Rai Lucia Goracci. Buongiorno Lucia.
1: Sì, è proprio così, sembrava la gamba più fragile del complesso tavolo di trattativa tra Stati Uniti e Iran in Libano, e ora è proprio su questo fronte di negoziato che punta l'amministrazione Trump. Lo dicevi, il presidente del Libano Aoun lo vedrà oggi, è la prima volta di un capo di Stato libanese alla Casa Bianca in quasi due decenni, e alla vigilia proprio Washington fa sapere che l'esercito libanese ha iniziato a mettere in sicurezza tre villaggi nel sud del paese, avvio delle operazioni nelle cosiddette zone pilota, da dove è previsto il ritiro dell'esercito israeliano. L'opposizione di Hezbollah alla trattativa resta un'incognita che pesa, così come d'altro canto la permanente condizione di sfollamento di 1 milione di libanesi del sud. Nel segno della continuità anche dell'alleanza con Teheran appare poi, a quasi 3 anni dai massacri del 7 ottobre e la risposta israeliana che ne ha decimato i vertici, l'elezione al nuovo leader di Hamas, di Khaled al-Hayya. Gaza, da dove al-Hayya proviene, resta al centro, sconfitta però l'ala più pragmatica e vicina alle capitali arabe dell'antagonista Mashal. Nella striscia intanto non si fermano i raid israeliani, il più grave fa 5 vittime, tra cui ancora 3 bambini. Linea allo studio.
2: La pace comincia da noi, è una responsabilità, si edifica con la verità, facciamone la causa delle nostre vite. È uno dei passaggi dell'introduzione del libro di Papa Leone XIV, Disarmata e disarmante, da oggi in commercio per Libreria Editrice Italiana. Un testo che raccoglie le riflessioni di Prevost, che fin dal suo primo saluto dal balcone della Basilica di San Pietro ha fatto della pace, che si costruisce con il dialogo e non si impone sulla forza, dice, il tema centrale del suo pontificato. E il complesso quadro geopolitico è stato al centro dell'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il primo ministro portoghese Luis Montenegro.
3: Lavora sui dossier interni la Presidente del Consiglio, senza dimenticare gli scenari internazionali, in particolare l'impegno per la pace in Ucraina e per una de-escalation in Medio Oriente, con la negata libertà di navigazione che considera questione dirimente per l'Italia. E non solo, ne ha discusso anche ieri con il primo ministro portoghese Luis Montenegro, ricevuto a Palazzo Chigi, col quale si è aperta una nuova pagina di una relazione molto proficua, ha detto la Premier, parlando di un salto di qualità nell'industria della difesa ed annunciando l'acquisto da parte di Lisbona di 3 fregate costruite nel nostro paese da Fincantieri. Giorgia Meloni ha ricordato gli scambi commerciali con il Portogallo, quasi 10 miliardi, l'enorme potenziale di cooperazione sul piano Mattei per l'Africa, la necessità di agire sulle cause dell'immigrazione e di rafforzare la dimensione esterna.
4: Lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
3: E per l'Unione la Premier ha auspicato un allargamento graduale e credibile e un bilancio che non metta in discussione né politica agricola né coesione europea. Carla Macrellino, R1.
2: Il ministro degli esteri Tajani condanna la decisione della Russia di espellere un addetto militare, un suo collaboratore, dall'ambasciata italiana a Mosca. Secondo la Farnesina, una rappresaglia per l'espulsione lo scorso 9 luglio di 2 militari russi accusati di spionaggio. La corrispondente.
5: La risposta della Russia è arrivata ieri, dopo la convocazione al Ministero degli Esteri di Mosca dell'incaricato d'affari italiano Giovanni Scopa, la comunicazione dell'espulsione dell'addetto militare Vittorio Parrella e di un suo collaboratore, confermata poi dalla portavoce del Ministero Zakharova come misura di ritorsione. Lo scorso 9 luglio, dopo che la polizia aveva arrestato 2 ex agenti dell'intelligence italiana accusati di avere fornito a Mosca segreti sugli aiuti militari a Kiev, la Farnesina espelleva 2 addetti militari russi coinvolti nel caso. Risponderemo a Roma in modo adeguato, era stato l'avvertimento di Mosca. Su X il ministro degli esteri Tajani giudica senza motivo l'espulsione dei 2 italiani, un atto di plateale ritorsione, scrive, specificando che i 2 addetti militari russi espulsi da Roma erano stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Sui 2 italiani espulsi invece non grava alcuna accusa. Zakharov in serata ieri ha giudicato false le affermazioni di Tajani nell'ennesimo scontro diplomatico tra Italia e Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Il Regno Unito volta pagina. A Downing Street l'insediamento del nuovo premier Andy Burnham dopo la staffetta con Keir Starmer decisa dal partito laburista. Già pronta anche la squadra. Sentiamo la corrispondente.
6: L'ex ministro della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno aveva dato a Starmer il colpo di grazia, è il nuovo ministro dell'economia. Ed Miliband passa dall'ambiente agli esteri, Shabana Mahmood confermata alla guida del ministero dell'interno. È il nuovo governo di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura.

0: dopo l'infelice risultato delle amministrative di primavera. Keir Starmer, capo del governo, per soli 2 anni lascia. I suoi ministri lo applaudono fuori da Downing Street, lui ringrazia e fa gli auguri al successore.
1: I go with a smile.
0: Guidare il paese, dice, è stato l'onore della mia vita. Poi, mano nella mano con la moglie Vittoria, va a rimettere l'incarico a Buckingham Palace da Re Carlo, che toglie e conferisce il mandato di primo ministro. L'avvicendamento. Burnham arriva a Downing Street, assicura un programma decennale per ridare stabilità e crescita al paese. Mio padre, che ha l'Alzheimer, racconta, non saprà mai che sono primo ministro, ne sarebbe fiero. Poi promette di risolvere il dramma dei senza tetto, più a sinistra del predecessore, almeno sulla carta, più avvezzo ai social media. Per i laburisti, Burnham potrebbe essere l'ultima chance. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Alla Radio 1 torniamo alla cronaca con l'omicidio di Luigi Esposito, giornalista sportivo il cui corpo carbonizzato è stato trovato domenica a Eboli. Oggi l'autopsia, mentre prosegue a tutto campo l'inchiesta della Procura di Salerno sull'omicidio.
3: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
4: Annibale Discepolo è un collega di Luigi Esposito, lo conosceva molto bene, esclude che l'omicidio sia legato alla sua vita privata.
3: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
4: Di certo Luigi Esposito non era dipendente dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, come era solito raccontare agli amici. E anche su questo gli investigatori dovranno fare chiarezza, il movente ma anche le cause della sua morte. Sarà l'autopsia oggi a mettere il primo punto fermo, se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Fonti della procura ci hanno confermato la presenza di un bossolo fra le sterpaglie nei pressi del luogo del ritrovamento. Tante le incognite, moltissimi dubbi. Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici, e la sorella racconta: nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo. Valeria Volatile, GR1.
2: I treni italiani entrano nel mercato ferroviario tedesco dell'alta velocità. Italo investe 3 miliardi e 600 milioni, pone fine al monopolio di Deutsche Bahn. Il piano sarà operativo tra 2 anni.
5: Sono 26 i treni di Italo che attraverseranno la Germania dal 2028. Nel contratto siglato dal gruppo ferroviario con Siemens c'è anche l'opzione per altri 14 convogli. Convogli che si preparano a sfrecciare tra Berlino, Amburgo e Monaco, sfidando il predominio di Deutsche Bahn, che controlla ancora il 95% del traffico ferroviario tedesco a lunga percorrenza. L'esperto di trasporti Francesco Ramella.
6: Processo difficoltoso, c'è stata, come sempre accade, resistenza da parte dell'attuale monopolista, e però adesso le autorità tedesche hanno concesso via libera e quindi si apre una prospettiva che l'Italia ha vissuto già da più di 10 anni e che si è rivelata molto positiva.
5: I primi viaggi avverranno lungo 2 corridoi principali, Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo, servendo 18 città su una rete di 1300 chilometri. Per il presidente di Italo Holding, Luca Cordero di Montezemolo, è un passo concreto verso un mercato unico dei trasporti. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A Madrid i festeggiamenti per la Spagna campione del mondo. Ad abbracciare le furie rosse lungo le strade della capitale c'erano, secondo il quotidiano El País, 2 milioni di persone. La lunga parata su un autobus scoperto è terminata a Piazza Cibeles, dove la festa è durata per tutta la notte. Nel pomeriggio c'erano stati gli incontri istituzionali con Re Filippo e con il Premier Sanchez. Un trionfo sicuramente meritato, quello della Spagna, come ci ha detto il campione del mondo dell'82, Marco Tardelli.
7: Assolutamente sì, perché è una squadra che è forte, che gioca bene, che ha un bel parco giocatori, e non ha avuto al meglio Jamal, perché è stato un po' infortunato inizialmente e non ha fatto il massimo, però ha giocato bene e soprattutto se l'hai meritato, perché l'Argentina è stata un pochino provocatoria, non mi è piaciuto molto il suo comportamento.
8: E oltre all'Argentina, che cosa non le è piaciuto di questo mondiale?
7: Le regole che sono state calpestate e nessuno ha fatto niente, e soprattutto do la colpa ai giocatori che hanno accettato.
8: Ecco, per la prossima edizione già si parla di un mondiale ancora più extra largo, 64 squadre. Pensa che sia possibile?
7: Io giocherei tutto l'anno, farei il mondiale tutto l'anno, così l'abbiamo sempre tutti i giorni. No, io credo che bisogna darsi una calmata.

0: non si riprenderà più il mondiale dell'America perché quella era NBA, non un mondiale di calcio, però spero che mettano un po' a posto, tranquillissimi.
1: E la cosa più bella invece di questo mondiale?
0: La coreografia, le scenografie sono state bellissime, una coperta che ha nascosto tutto quello che c'era sotto.
2: Filippo Corsini, GR1.
3: E dunque è tempo di bilanci per questa prima edizione dei mondiali a 48 squadre. Lo spettacolo non è certo mancato, ma come avete sentito, alcune cose non sono piaciute.
4: I promised you we would make a great World Cup.
5: Avevo promesso che avremmo realizzato una grande Coppa del Mondo e questi mondiali hanno superato ogni aspettativa. Non è stata solo la più grande Coppa del Mondo di sempre, questo è stato il più grande evento sociale, umano e culturale che l'umanità abbia mai visto.
2: L'altro giorno, al fianco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Gianni Infantino, con una certa enfasi, aveva steso il bilancio dei mondiali 2026, passati alla storia come i più grandi di sempre. 48 squadre per 104 partite, infiniti o quasi. A quanto pare però l'intenzione del presidente della FIFA sarebbe di aumentare la taglia già dal 2030, da XL a XXL, 64 partecipanti e 3 continenti ospitanti. Questi invece saranno ricordati anche come quelli della mutazione del calcio in qualcosa d'altro. Le pause per l'idratazione e la pubblicità in mezzo ai due tempi l'hanno trasformato di fatto in uno sport da 4 quarti, e poi l'intervallo della finale dilatato per fare spazio a uno show in stile USA, e poi ancora le polemiche a partire da quelle sulle squalifiche sospese con la condizionale. Infantino al comando della FIFA dal 2016, da quando venne cancellata la coppia Blatter-Platini. A marzo 2027 la Federazione Internazionale voterà per la riconferma. Dallas con Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
3: A questi mondiali è mancata la nostra nazionale. La speranza è che alla prossima edizione ci siano anche gli azzurri, che però sono ancora senza guida tecnica. Attesa a breve la risposta di Pep Guardiola, incontrato nei giorni scorsi dal direttore tecnico Paolo Maldini.
6: Un progetto a lungo termine per rilanciare la nazionale dopo le cocenti delusioni europee e soprattutto mondiali. Una sfida sicuramente stimolante per un tecnico come Pep Guardiola, che però di recente ha manifestato l'intenzione di staccare la spina per stare più vicino alla famiglia. Un periodo di relax senza stress e senza calcio. Ma mai dire mai, e così tra oggi e domani dovrebbe arrivare la risposta dell'ex allenatore del Manchester City al direttore tecnico Paolo Maldini e al suo consulente Leonardo, incontrati nel fine settimana a Barcellona. Nella lista del presidente federale Giovanni Malagò ci sono sempre Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Il campione del mondo del 2006 è sponsorizzato dallo stesso Maldini, ma per molti non ha un profilo all'altezza e in questo momento così delicato rappresenterebbe una scommessa. Non ha di questi problemi Mancini, tecnico sicuramente più esperto, ma sull'eventuale ritorno in azzurro potrebbero pesare i fatti di 3 anni fa, le improvvise dimissioni e l'immediata partenza per l'Arabia. Più difficile l'ingaggio di Antonio Conte, altro ex CT, gradito però dalla Serie A. Alessio Maldini, GR1.
3: È morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool, dell'Amburgo e dell'Inghilterra. Era malato da tempo. Con i Reds, Keegan aveva conquistato 3 campionati, una FA Cup, 2 coppe UEFA, la Coppa dei Campioni del 1977. Nelle 2 stagioni successive aveva vinto il Pallone d'Oro. Negli anni 90, l'inizio di una carriera in panchina, aveva guidato poi brevemente anche la sua nazionale. E parliamo ancora della nazionale italiana. Disavventura per quella di Power Chair Football, la disciplina paralimpica conosciuta come calcio in carrozzina. La squadra è rimasta bloccata ieri mattina all'aeroporto romano di Fiumicino perché la compagnia aerea EasyJet non ha imbarcato tutte le 6 carrozzine sul volo per Glasgow, nonostante l'autorizzazione che era stata data ad aprile. Gli atleti non hanno potuto prendere parte al torneo internazionale in vista dei prossimi mondiali in Argentina. Durissima la reazione del Comitato Paralimpico Italiano, che ha parlato di un episodio lesivo della dignità degli atleti e che ha annunciato azioni legali. Grande caldo, finalmente con le ore contate. Cominciano a scendere le temperature e arrivano i temporali.
7: Una tregua, tanto attesa, sicuramente breve, ovviamente benvenuta. Arriverà domani quando l'anticiclone africano che per settimane ha dominato la penisola inchiodando il termometro ben oltre i 25 gradi, notti comprese, cederà completamente il passo a correnti nordiche che, oltre al calo delle temperature, porteranno anche temporali, grandinate e forte vento. Previsti anche nubifragi, oggi nelle Marche l'allerta è arancione. regione, rossa per gli incendi in Sicilia, dove il termometro resterà sui 40

0: 30 gradi. In tutto sono 18 le città con bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Ancora molto caldo, temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento. Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: In Italia ci si sposa sempre meno, un trend di lunga data ormai, che però non vale per gli over 65.
3: Nell'Italia che canta Sal da Vinci, i matrimoni celebrati sono in calo drastico, meno 30% dal 2006 a oggi. Nello stesso arco di tempo, però, sono esplosi i sì tra gli over 65. Quelli con almeno un coniuge che vanta quest'età sono triplicati. Quelli dove i promessi marito e moglie risultano entrambi over sono addirittura quintuplicati. Dietro ai numeri forniti dal Censis, ovviamente, c'è la vita che si allunga e una diversa percezione della vecchiaia. Sempre più diffuso il bisogno di contrastare la solitudine e, questione non secondaria, la disponibilità economica che, nel nostro paese, cresce con l'età. Forse però possiamo lasciare un po' di spazio anche al romanticismo. Per sposarsi a una certa età bisogna volerlo davvero. Niente calcoli, molti sorrisi. E coi capelli bianchi è sicuramente più facile pronunciare la ferale promessa. Sarà per sempre sì.
4: Saremo io e te da qui. Sarà per sempre sì.
3: Federico Mello, GR1.
2: Fiori d'arancio anche per Damiano David, ex frontman dei Maneskin e l'attrice e cantante americana Dove Cameron. Le pubblicazioni del loro matrimonio sono state affisse al Comune di Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, le nozze si terranno a fine settembre in una location riservatissima, in Toscana. Amore e passione nel grande romanzo dell'estate, La solitudine di Sonia e Sanni di Kiran Desai. Nata a Delhi, vita a New York, l'autrice torna dopo 20 anni con 700 pagine e un mosaico di storie tra India e Occidente.
5: Esplora amore e solitudine nel mondo moderno, Kiran Desai, in un romanzo globale e intimo che attraversa continenti, storie familiari e storia, India, Stati Uniti, Messico, c'è anche l'Italia. Testa e cuore, anima e corpo, racconta di passioni, addii e ritorni, di Sonia, aspirante scrittrice, e Sanni, giornalista, giovani indiani divisi tra straniamento in Occidente e desiderio di indipendenza.
6: The secret is that you're writing.
5: Il segreto di uno scrittore è che scrivendo vorresti vedere il tuo libro negli scaffali accanto ai libri che ami, dice l'autrice, che ama García Márquez e Anna Karenina. La scrittura oceanica coinvolge e avvolge il lettore, reale e sovrannaturale, colori, personaggi, mondi, meraviglia. Bisogna aver vissuto abbastanza perché una storia prenda forma, dice la protagonista, Sonia. Sono serviti 20 anni a questo romanzo magico, un'epica storia d'amore. Francesca Cosentino, GR1.
2: A quasi 5 anni dal precedente capitolo torna sul grande schermo Spider-Man in Brand New Day. Il supereroe Marvel deve ritrovare la propria identità in un mondo che non lo riconosce più.
7: Mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo.
8: Com'è la vita di un ragazzo che resta solo? In questo film Peter Parker è nel suo momento più duro, forse. Tom Holland, che vediamo in questi giorni come Telemaco nell'Odissea di Nolan, indossa anche per la quarta volta la tutina di Spider-Man in Brand New Day, ennesima rinascita del personaggio Marvel.
7: Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.
8: Non ha più amici né una comunità, dice Holland nell'incontro stampa mondiale con il cast e con il nuovo regista, Destin Daniel Cretton. È stato divertente indagare sulle vite dei nostri personaggi senza Peter, aggiunge Zendaya, che ancora una volta è MJ, l'ormai ex fidanzata. Si parla di identità e di crescita finché non arrivano i cattivi.
9: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
8: E stavolta l'arma è nella nostra mente. Dal 29 luglio al cinema. Miriam Mauti, GR1.

0: La musica si arricchisce il cast degli ospiti della Notte della Taranta. Sul palco di Melpignano il 22 agosto ci sarà anche Levante. La cantautrice siciliana interpreterà un classico della tradizione, Bedda ci dormi, una serenata cantata da un innamorato sotto la finestra della sua amata. Sarà un onore, ha detto Levante.
1: Essere ospite alla Notte della Taranta per me è un grande riconoscimento, perché significa, nonostante la mia musica sia una musica pop, una musica scritta in italiano, però arriva quel fuoco del sud che io porto con me e che reputo sacro.
0: Tra gli artisti già confermati anche la portoghese regina del Fado Gisela Joao, Alessandra Amoroso, Uelo e Maria Mazzotta. Nel ruolo del maestro concertatore quest'anno c'è Ermal Meta. Sono le 8:29 minuti e dopo i GR c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
2: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ci occuperemo della vicenda della gioielliere Mario Roggero, divenuta terreno di scontro politico con la Lega, che propone di ampliare la legittima difesa. Le opposizioni sono contrarie ed è scontro anche su quanto accaduto a Bologna. Ne avete ampiamente parlato anche voi al GR.
0: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi regia Gianni Tola e Alessio Caranzetti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
7: 8 e 31 minuti, seconda parte di Radio Anch'io, dedicata alla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori, averne ferito un altro il 28 aprile del 2021. Nel processo di primo grado era stato condannato a 17 anni di reclusione, in appello erano stati ridotti a 14 anni e 9 mesi, pena poi confermata mercoledì scorso in Cassazione. Un caso che è uscito dalla cronaca ed è entrato prepotentemente nella politica, ma noi partiamo dalla cronaca, ci facciamo aiutare da Paola Scola, giornalista della Stampa, redazione di Cuneo. Buongiorno Paola.
8: Buongiorno a voi, grazie.
7: Grazie a te Paola, ricordo intanto ai nostri ascoltatori il nostro numero per i messaggi WhatsApp 335-699-2949. Paola, ti chiedo di aiutarci, voi che l'avete seguita dall'inizio come redazione, di aiutarci a ricostruire la vicenda di Mario Roggero.
8: Certo, come hai già detto era il 28 aprile del 2021, intorno alle 19, quindi poco prima dell'orario di chiusura. Nella gioielleria c'erano Mario Roggero con la moglie Mariangela e una delle quattro figlie. Sono entrate tre persone armate che hanno costretto

0: le due donne a consegnare gioielli, orologi e denaro, costretti sotto la minaccia della pistola, materiale preziosi che sono stati messi in alcune borse. E poi diciamo che i tre rapinatori hanno cercato di uscire, hanno imboccato la porta di uscita. A questo punto la reazione del gioielliere, che peraltro nel 2015 era già stato vittima di una rapina nella quale era stato picchiato sul volto, insomma era stato un episodio dai riscontri molto violenti. Nel momento in cui i rapinatori escono, e di qui in avanti è ciò che viene testimoniato dai video con chiarezza, Roggero va loro dietro, esplode dei colpi di pistola, colpisce uno di loro al fianco, un altro lo colpisce alle spalle. Le due vittime si chiamavano Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino. Il terzo rapinatore, Alessandro Modica, viene colpito in una gamba e riesce a fuggire, verrà poi arrestato poco dopo. Ecco, sulle testimonianze e i riscontri della balistica e di queste immagini si è costruita gran parte dell'intelaiatura dell'accusa.
1: Eccomi Paola, scusami se ti interrompo, tu hai giustamente richiamato la rapina del 2015, che tra l'altro è stata ricordata anche nelle motivazioni della sentenza dell'appello. Ovviamente non ci sono ancora le motivazioni di quest'ultima sentenza. I giudici ricordano che Roggero era affetto da un disturbo post-traumatico da stress in seguito appunto a quella rapina, ma c'è anche un altro precedente che riguarda Mario Roggero ed è del dicembre 2005, anche questo poi richiamato nelle motivazioni della sentenza d'appello.
0: Sì, è l'episodio in cui si parla di una visita, per usare un eufemismo, di Roggero a casa del fidanzato della figlia, perché a seguito di un dissidio Roggero sarebbe andato da questa persona con una pistola minacciandolo quantomeno, ecco, e quindi questo è stato anche fatto rientrare nel disegno della personalità di Roggero, ecco, perché appunto, come dici ben tu, le motivazioni ovviamente sono ancora da essere depositate, però la procura di Asti ha costruito la personalità del gioielliere proprio con questi episodi, con la balistica, e ha escluso la legittima difesa proprio spiegando che tutto ciò fosse finito all'interno, ai confini del negozio, sarebbe stato chiaramente ineccepibilmente la legittima difesa. Poiché tutto questo è successo all'esterno, ecco che la situazione di base cambia in maniera drastica dal punto di vista legale.
1: Paola, tu nei giorni scorsi hai intervistato anche la moglie di Roggero, Mariangela Sandrone. Quali sono le condizioni della donna e che cosa ti ha raccontato di lui, del condannato?
0: Allora, noi l'abbiamo sentita molto a ridosso, era il secondo giorno, praticamente il primo giorno completo di carcere a Bollate per il marito. La signora era molto scossa, si sentiva molto fragile, molto debole, probabilmente, anzi sicuramente era anche un crollo nervoso dopo la tensione che si era creata con la sentenza, con l'attesa per il carcere, l'ingresso in carcere. Lei ha cercato di dipingere il marito dal punto di vista umano, ovviamente nessuno lo conosce meglio di lei, e ci ha spiegato che non è un giustiziere. Lei ha sottolineato proprio questo: mio marito non è un giustiziere, è un padre, un marito, un nonno che ha sempre lavorato tutta la vita ed è stato ridotto a questa situazione, a questo tipo di reazione da quello che è successo. Appunto, ha ricondotto la paura per la rapina del 2015, le conseguenze che aveva riportato, e quindi ha cercato di spiegare appunto che era una persona normale in un'occasione, in una situazione eccezionale.
1: Paola, un altro caso analogo di cui ti sei occupata, che riguarda sempre un'altra gioielleria di Cuneo, ha incontrato Dino Rossetti, che era commesso in quella gioielleria.
0: Sì, Dino Rossetti si è fatto vivo proprio nei giorni della vicenda, del culmine della vicenda Roggero, e lui era stato rapinato due volte, una volta quando lavorava come commesso in questa gioielleria di Cuneo, la seconda volta dopo che aveva aperto una propria gioielleria in un altro paese, a Rocavione. Lui si è fatto avanti per cercare di spiegare, ammesso che lo si possa fare, quali sono le reazioni in queste circostanze. Lui ci ha raccontato che, pur essendo un uomo dichiaratamente non violento, un animo molto tranquillo per educazione e per vita, lui era in possesso regolarmente di una pistola, in quanto movimentato

0: portava anche dei gioielli, e lui mi ha detto esattamente così: cioè, in quel momento, pur credendomi io un uomo totalmente di pace, quando sono stato trascinato dal rapinatore all'interno della gioielleria, minacciato, e ho visto la proprietaria manettata, la prima cosa che ho fatto, ho messo la mano sulla pistola. E quindi lui ci dice: nessun giudice, nessun magistrato, nessuno psicologo può capire esattamente che cosa scatta, quale reazione scatta nell'animo umano, nell'essere umano, quando ti trovi in quella situazione.
1: Grazie, grazie Paola Scola, giornalista della Stampa, per averci aiutato a ricostruire la vicenda di Mario Roggero. E do il buongiorno ad Alfonso Celotto, professore
0: Grazie a
1: ordinario,
0: voi.
1: grazie Paola, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma Tre. Buongiorno, professor Celotto.
2: Buongiorno, eccoci, buongiorno.
1: Professore, insomma, neanche le dico che stanno arrivando tantissimi messaggi, però gliene voglio leggere uno ponendoglielo come domanda da parte di Antonella. Doveva essere condannato perché era giusto così, ma perché non gli hanno dato i domiciliari vista l'età?
2: Perché comunque la pena è alta, è grave, 14 anni sono tanti e quindi non puoi subito andare a un beneficio dei domiciliari su una cosa del genere.
1: Ecco, professore, si è parlato della grazia. Ci spiega come funziona l'istituto della grazia? Chi la
2: Allora,
1: chiede e chi la concede poi?
2: la grazia non è un quarto grado di giudizio. Perché il giudizio in Italia, per come da noi, si chiude in Cassazione. Quindi la Cassazione, con delle motivazioni che qua stanno uscendo in questi giorni, con un giudizio purtroppo sempre alquanto lungo, perché in Italia ci vogliono anni ad avere un giudizio, ha deciso. A questo punto la grazia spetta al Capo dello Stato, perché il Presidente della Repubblica riprende questo antico potere del re medievale, no? Di cancellare o commutare le pene. L'abbiamo visto in qualche film, lo ricordiamo. Articolo 87 della Costituzione, l'iniziativa per la grazia spetta normalmente alla famiglia, agli avvocati, che chiedono a un certo punto della pena la grazia per il condannato, e l'istruttoria viene condotta dal Ministero della Giustizia. Questi sono i capisaldi. Poi, dopo l'istruttoria, il Capo dello Stato decide in autonomia, perché lo ricordiamo anche su Nicol Minetti o su altri casi di qualche anno fa famosi, Curcio, Bompressi, la Pirri Ardizzone, decide il Capo dello Stato. Quindi il Capo dello Stato concede la grazia che cancella la pena, non il reato. Quindi tu resti colpevole, ma non sconti più la pena. Lo fa in genere per fini umanitari e rieducativi, e lo fa in genere a un certo punto della pena, non lo fa
1: Quindi non
2: all'inizio,
1: all'inizio, è
2: appena.
1: difficile
2: No,
1: pensare
2: no.
1: che possa concederla all'inizio. Professore, è vero che ci vuole l'accordo anche della parte lesa?
2: Viene sentita la parte lesa, viene dato un parere e poi il capo dello Stato, nella sua piena discrezionalità politica, mette insieme diversi elementi e capisce, anche proprio valutando il caso umanitario, la rieducazione, che noi ricordiamo che le pene devono essere rieducative, no? Articolo 27 della Costituzione. Ecco allora che comprende in questa fase se darò andare la grazia. Per esempio, andando ai primi anni di Repubblica, ci furono un po' di grazie concesse dal presidente Einaudi che diedero luogo a polemiche perché erano grazie connesse a reati di guerra, no? E quindi comunque comunisti, fascisti e così via, diede luogo a polemiche, però anche in quel caso il presidente Einaudi ritenne e concesse numerosissime grazie Einaudi, allora si erano quasi 1.000 grazie l'anno, adesso se ne danno poche decine.
1: Professore, ci scrive un ascoltatore, Flavio da Vercelli, la difesa doveva puntare sulla temporanea incapacità di intendere e di volere. Poteva essere una strategia.
2: Allora, io non sono un avvocato penalista, non so quello, non conosco lo svolgimento dei fatti, non ho voluto vedere da cittadino neanche il filmato che gira su internet per capire i fatti, ho solo letto, ho solo letto. Quindi sicuramente sono difeso, sono a 3 gradi di giudizio, quindi hanno sicuramente trovato una corretta soluzione processuale, anche perché sappiamo, ma questo lo dico proprio da profano del diritto, l'omicidio viene punito con almeno 21 anni di carcere e in questo caso comunque ha avuto una sanzione minore, 21 anni, quindi sicuramente sono state considerate attenuanti e le circostanze, comunque sono circostanze molto
1: Beh,
2: particolari.
1: quello di cui parlavamo prima, professore,
2: Sì.
1: questa rapina che lui ha subito nel 2015, per la quale soffriva da disturbo da stress post-traumatico. Professore, ci scrivono degli ascoltatori anche sul fatto del risarcimento, sull'aspetto del risarcimento. Non entro nel merito della sentenza penale, ma la violenza dello Stato che blocca i conti della famiglia per avere i soldi delle spese legali e della sentenza, ci scrive un ascoltatore, questa è la vera violenza.

0: Ale ci scrive: lo Stato dovrebbe risarcire il gioielliere perché non è stato in grado di difenderlo. Ecco, io le chiedo di aspettare un attimo perché ascoltiamo insieme la voce di Lucia Musti, procuratore generale di Torino, proprio di ieri pomeriggio.
1: Sì, abbiamo chiesto il sequestro preventivo di questa somma di denaro dopo la condanna in primo grado. Il sequestro conservativo viene applicato tutte le volte che ci si vuole assicurare che il patrimonio del condannato non venga disperso. Poi vi è un altro tema ed è precisamente il pagamento di una provvisionale di 480.000 euro che però va suddivisa tra 14 prossimi congiunti delle tre persone offese. Ci arriverà un fascicolo istruito che accerta i vari step del pentimento, del ravvedimento, della consapevolezza del proprio agire. Alla fine di tutto questo percorso la Procura Generale darà il suo parere, parere non vincolante.
0: Professor Celotto, ecco questo aspetto del risarcimento su cui è intervenuta anche la nostra Premier Meloni.
2: Sì, allora la procuratrice racconta perfettamente l'iter legislativo in questi casi, perché quando si commette un reato ci sono anche gli aspetti civili del reato, quindi i danni civili ai parenti delle vittime, quindi è legittimo secondo le previsioni dello Stato e ci possa essere questo risarcimento stabilito dai giudici con i tre gradi di giudizio. A questo punto, ovviamente, essendo una cifra anche ingente, si possono usare strumenti come il sequestro preventivo per cercare di trovare le somme. Io capisco, vede, ci sono due piani. Uno è il piano legale, va bene? Che qui dal punto di vista legale si applicano le procedure. Poi c'è il piano umano, no? Quello che in fondo sta scaldando gli animi di tanti, mm-hmm. dicendo ma è giusto o non è giusto, ma proprio dal punto di vista umano il povero gioielliere.
0: Cioè, il piano della testa
2: quello.
0: E il piano della pancia. O del cuore,
2: diciamo,
0: insomma, del sentimento.
2: E la pancia. Di dire poverino, lui così mm-hmm. si trova, però d'altra parte ha commesso un duplice omicidio, ha creato dei danni e quindi la procedura legale è questa. Ora, noi da cittadini di uno Stato di diritto dobbiamo credere nelle sentenze e sapere che il procedimento, comunque ha fatto tre gradi di giudizio, ha acclarato la giusta responsabilità. Poi, se ci sono profili umanitari, può arrivare la grazia, ma non è tema di oggi la grazia, ecco.
0: Se ne parlerà più avanti, eventualmente. Sì. Grazie, professor Alfonso Celotto, insegna diritto costituzionale all'Università Roma 3. Grazie, professore.
2: Con grande piacere, grazie.
0: Grazie a lei. E do il buongiorno a Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato di ABS. Buongiorno, Fratoianni.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, Fratoianni. Insomma, si è scatenata una polemica politica sul caso di Roggero. Secondo lei è stata legittima difesa?
3: Guardi, si è scatenato qualcosa di molto peggio della polemica politica e in questo caso non esiste il secondo me o il secondo qualcun altro. Esiste la legge che con tre gradi di giudizio si è espressa, ha emesso una sentenza, ripeto, al terzo grado di giudizio. L'ha espressa peraltro assegnando tutte le attenuanti possibili previste dal codice rispetto a un reato, un duplice omicidio, con un terzo tentato omicidio che secondo la ricostruzione dei giudici ad ogni livello si è svolto completamente al di fuori del perimetro previsto dalla legge sulla legittima difesa, che anche qua vorrei ricordarle è una legge i cui confini sono stati già ulteriormente allargati nel corso degli anni, in particolare sulla spinta dei governi della destra. Per questo quello che si è scatenato non è una polemica, è qualcosa di molto peggio, assomiglia a un colpo di stato strisciante rispetto alle leggi del paese, perché quando le istituzioni, il governo si esprimono come stanno facendo rispetto appunto a una sentenza con queste caratteristiche, beh, occorre preoccuparsi molto, perché se a farlo sono persone che commentano in un bar o chiacchierando per la strada, magari facendo prevalere la pancia sulla testa, è comprensibile, è qualcosa di cui si può discutere, si deve discutere e su cui occorre, diciamo, un lavoro di natura pedagogica. Se a farlo però sono ministri, vicepresidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio che ha parlato di pena abnorme, allora è qualcosa di, ripeto, molto più grave e anche di molto preoccupante. E non c'entra nulla con le ragioni umanitarie, no? E quali sono quelle che la persona in questione ha un'età avanzata, sono prontissimo a discutere.

0: della necessità di evitare il carcere per chiunque abbia un'età che supera un certo limite. Discutiamo di questo, ma non di questa vicenda come se fosse una vicenda che merita una diversa attenzione.
1: Onorevole Fratoianni, ci scrive Cesarina, la politica non dovrebbe mai entrare in conflitto con la giustizia, giusto o sbagliata che sia la sentenza, c'è sempre la Corte europea. Le chiedo
0: La ragione sua.
1: le chiedo un suo parere anche sulla vicenda del risarcimento, che è una
0: Ma è anche
1: questione,
0: qui,
1: diciamo, parallela.
0: ho appena ascoltato l'ospite che mi
1: Sì.
0: ha preceduto e non ho nulla da aggiungere. Siamo sempre lì, cioè siamo sempre al principio del rispetto della norma. Se quello che faccio lo faccio perché mi sto legittimamente difendendo, non vado in galera, non vado in prigione, non ho una sentenza come questa che, ripeto, è una sentenza che nella sua entità già contiene in sé tutti gli elementi attenuanti possibili e quindi evidentemente ha già tenuto conto del contesto nel quale si determina un reato che comunque esonda in modo enorme, va al di fuori in modo clamoroso dai limiti previsti dalla norma, no? Ma se c'è questo, c'è anche il resto, ma questo vale sempre per tutti e per tutte, perché quando siamo vittime di una ingiustizia, chiunque di noi pensiamo che sia giusto che ci sia dove è previsto e nella misura prevista anche un elemento di risarcimento.
1: Fratoianni, un ascoltatore ci scrive: tutto perfetto, tutto legittimo, però è uno schifo questa spaccatura tra legge e sentimento della gente, che questo è un po' quello che a cui accennavamo prima. E ci scrive Flavio da Torino: vorrei un giudizio dal segretario di AVS, insomma la promossa in qualche modo, su quanto successo ieri sera a Bologna. Da ex agente di polizia sono indignato. Così passiamo all'altro caso di
0: Sì.
1: cronaca ancor più recente.
0: Ieri sera vorrei sapere precisamente a cosa si riferisce l'ascoltatore, se si riferisce all'episodio, alla morte di
1: Quanto
0: Fachin.
1: accaduto ieri sera, io posso immaginare siano gli scontri avvenuti al corteo organizzato appunto dopo la morte del cittadino di origine marocchina,
0: Ma
1: 42enne, morto
0: se
1: durante
0: si
1: un
0: riferisce
1: fermo di
0: a
1: polizia.
0: questo. Non posso che rispondere con le parole della famiglia, della persona che ha perso la vita durante il controllo, di polizia, cioè che serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, serve per la vittima, serve per le forze dell'ordine, serve per la società italiana, serve per tutti e tutte, non serve l'odio, non serve la violenza in nessun modo, questo per me vale sempre e quindi è maggior ragione in un contesto come quello di ieri sera.
1: Fratoianni, ascoltiamo un attimo insieme le parole del ministro dell'Interno Piantedosi. Dovremmo ascoltarle, ma volevo solo chiederle: Piantedosi ha detto che bisogna avere fiducia comunque nella polizia, nelle forze dell'ordine. Voi ce l'avete questa fiducia?
0: Ma non è questione di fiducia, certo che ce l'abbiamo e certo che bisogna averne. Se qualcuno vede una divisa deve sempre sentirsi tranquillo. Il problema è che non sempre in questo paese è andata in questo modo, sono purtroppo molti, troppi, sarebbe troppo anche un solo caso in cui qualcuno che era nelle mani dello Stato, e in questo caso le forze dell'ordine lo rappresentano quando privano qualcuno della libertà per qualunque ragione, perde la vita. Allora il punto non è scagliarsi contro le forze dell'ordine, avere pregiudizi, è proprio il contrario, il punto è chiedere piena luce, chiedere verità, chiedere per esempio evidentemente come già in questo paese è successo anche dall'interno delle forze dell'ordine che alcune manovre particolari di mobilizzazione come quella che sembra essere stata messa in atto guardando il video e dico sembra perché
1: Sembra, certo,
0: naturalmente
1: perché ci
0: non ero
1: saranno le
0: lì
1: indagini, ci
0: e ci
1: saranno gli
0: sarà un'inchiesta
1: accertamenti.
0: che deve tutelare tutti, risultano troppo pericolose e potenzialmente anche letali. Allora, in questo caso lo vorrei dire a Piantedosi, a tutti coloro che da destra in queste ore stanno dicendo chi chiede, addirittura ho letto parole del capogruppo dei Fratelli d'Italia che dice chi chiede, invoca giustizia, getta un'ombra, vuol gettare un'ombra sulle forze dell'ordine. Io provo queste frasi anche qui. Torniamo alla vicenda di prima, inaccettabili e molto pericolose, perché chi chiede verità e giustizia per la vittima, ma chiede verità e giustizia anche perché non si incrini la fiducia degli italiani e delle italiane
1: Nei
0: nelle forze
1: confronti delle forze
0: dell'ordine.
1: di polizia.
0: Proprio perché se nulla è successo, nulla è successo, se è successo qualcosa, qualcuno ne è responsabile, come dice il nostro diritto, sempre dentro una dimensione personale, perché la responsabilità, certo, penale è sempre personale.
1: E Frato Ianni, mi perdoni, devo salutarla. Grazie, ma Nicola, no, Frato Ianni, deputato di ABS.

0: Vederci, do il buongiorno anche a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno Molinari.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Senta, apriamo su Bologna, come abbiamo chiuso con Fratoianni, poi torneremo sulla vicenda del gioielliere e le chiedo anche a lei un commento su quanto accaduto ieri a Bologna. Ci scrive un'ascoltatrice, la città è stata messa a ferro e fuoco.
1: Beh, è molto grave quello che è successo ieri a Bologna, perché un conto è chiedere giustizia e la magistratura sta lavorando per fare giustizia, e voglio ricordare che i primi ad avere l'interesse a fare giustizia sono proprio i poliziotti coinvolti in quel drammatico incidente, che hanno subito fornito ovviamente le immagini delle bodycam, e abbiamo tra l'altro la procura che ha fatto sapere che la vicenda è molto più complessa rispetto ai video che abbiamo visto online. Quindi la procura si sta occupando di fare giustizia e tutti vogliamo giustizia. La sinistra, e in particolare il sindaco Lepore, hanno invece convocato una manifestazione che ha già scelto chi sono i colpevoli, ha già deciso di criminalizzare i poliziotti, come purtroppo spesso fa una parte della sinistra. E le reazioni violente, gli scontri di piazza dimostrano che quella piazza non vuole giustizia, quella piazza vuole scontrarsi con la polizia. E sono scene che abbiamo visto a Milano, abbiamo visto a Torino, vediamo a Bologna, e purtroppo sono scene che si ripetono. Quindi quello che è successo ieri è molto grave e dimostra che c'è una parte della sinistra che è pregiudizialmente contro le forze dell'ordine.
0: Molinari, torniamo al caso di Mario Roggero. La scorsa settimana lei, intervenendo in aula negli interventi di fine seduta, ha detto: vogliamo avviare una raccolta firme tra i parlamentari per sollecitare il ministro della giustizia, una grazia giustizia, stavo dicendo come si diceva una volta, ad avviare un percorso per la grazia a Mario Roggero.
1: Sì, noi abbiamo avviato questa raccolta firme, tutti d'accordo, la Lega è quella che l'ha lanciata, Matteo Salvini, e col nostro gruppo, ma abbiamo subito avuto l'adesione anche degli alleati, Fratelli d'Italia, Forza Italia e noi moderati, e stiamo raccogliendo queste firme, raccoglieremo tutte le firme dei deputati di centrodestra, dei senatori di centrodestra, e spero anche qualcuno da parte dell'opposizione, e questo lo facciamo per sensibilizzare il ministro Nordio, che è stato sensibilizzato. Infatti poche ore dopo ha annunciato che il Ministero della Giustizia ha avviato l'istruttoria per la grazia a Mario Roggero, perché pensiamo che questo sia un caso limite. Non vogliamo entrare nel merito ovviamente dei 3 gradi di giudizio che hanno dato una sentenza chiara, però la grazia è proprio uno strumento che la Costituzione prevede per casi in cui l'applicazione della legge di fatto crea una ingiustizia sostanziale, e per motivi di riabilitazione, per motivi umanitari, è possibile chiedere al Presidente della Repubblica la grazia, e noi pensiamo che il caso di Mario Roggero possa rientrare in questa fattispecie.
0: Onorevole Molinari, è stato presentato un provvedimento a prima firma del suo collega Claudio Borghi al Senato che punta a modificare la legge sulla legittima difesa. Ci spiega un po' che cosa prevede?
1: Guardi, dobbiamo fare la storia di questo provvedimento. Noi nel 2019 siamo stati quelli che hanno ampliato la legittima difesa rispetto a prima, in compromesso con l'allora governo giallo-verde, quindi col Movimento 5 Stelle,
0: Ampliando il
1: e
0: principio
1: devo
0: di
1: dire che la norma che abbiamo oggi
0: proporzionalità.
1: sulla. Sì, quello che abbiamo previsto allora era che la proporzionalità fosse sempre presupposta nel momento in cui ti difendi all'interno del domicilio o del luogo di lavoro. E questo è già stato un grande ampliamento della legittima difesa che sta funzionando. Questo ci tengo a dirlo, perché ci sono molti casi in cui chi si difende in casa o sul luogo di lavoro porta, diciamo, chi subisce l'aggressione a non essere nemmeno indagato o comunque a essere prosciolto in breve. La proposta di Claudio Borghi è una proposta che allarga ulteriormente le maglie della legittima difesa, che prevede che, diciamo, quindi anche fuori dal luogo di lavoro e del domicilio si presupponga la proporzionalità nel momento in cui si reagisce, e quindi penso sia una proposta su cui sia giusto ragionare, che comunque segue la linea che abbiamo sempre portato avanti.
0: Molinari, torno anche sul tema del risarcimento, di cui abbiamo parlato anche con gli altri ospiti, perché il governo ha approvato un disegno di legge che prevede che nel caso in cui ci siano danni in conseguenza di altri reati non sia dovuto il risarcimento, indipendentemente dalla condanna penale.
1: Sì, questa è una proposta che abbiamo presentato come Lega, che è stata ripresa praticamente pochi giorni dopo da un DDL del governo, quindi insomma vuol dire che abbiamo avuto una buona idea evidentemente, e che ora chiediamo di poter inserire nel decreto giustizia che sta discutendo il Senato in queste ore in commissione. E questo sì, cosa prevede? Fondamentalmente quello che ha detto lei, che quando qualcuno commette gravi reati, se subisce un danneggiamento nel commettere gravi reati, non gli sia dovuto il risarcimento, indipendentemente dal fatto che il danno

che ha subito derivi da un reato. Quindi non si sta dicendo che c'è la libertà di picchiare, uccidere o danneggiare qualcuno anche se è un delinquente, si sta dicendo però che se qualcuno è un delinquente e provoca, diciamo, una reazione, il penale fa il suo percorso, ma non si può pretendere che uno venga anche risarcito. Ecco, io penso quindi, che questa sia una proposta largamente condivisa, motivo per cui probabilmente verrà inserita con emendamento del centrodestra nel decreto che sta

Regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, la linea va al GR1 delle 9, poi la musica di Radio 1 con Giulia Nannini. Noi torniamo domani alle 7:30. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 9.
3: GR1.
4: Buongiorno da Francesco Rubino. Scontri ieri sera a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Per loro e i quattro operatori del 118 scatta lo scudo penale.
5: Il lancio di bottiglie, la risposta con gli idranti e poi vetrine infrante, transenni divelte e almeno due auto incendiate. Scene di guerriglia urbana ieri sera a Bologna per scontri a margine di una manifestazione di protesta per la morte di Abderrahim Fakir. 11 feriti lievi tra manifestanti e agenti. La procura indaga per omicidio colposo. I due agenti intervenuti e i quattro soccorritori presenti sono stati iscritti nel nuovo registro 45 bis, per cui non sono formalmente indagati. Gli inquirenti si concentrano sulle fasi precedenti al video di 5 minuti che ha ripreso le urla disperate di aiuto di Fakir sotto il peso degli agenti. La procura ha acquisito le bodycam dei poliziotti che testimonierebbero come il 42enne fosse pericoloso per sé e per gli altri. Al presidio convocato ieri sera dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha parlato la nipote del 42enne morto, Yostra Fakir.
6: Verità, giustizia, rispetto e umanità.
5: Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria, dice il ministro dell'interno Piantedosi. Sul caso interviene anche il titolare della giustizia Nordio, che dice: bisogna tener conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà. Claudio Vigolo, GR1.
4: Stati Uniti, Iran, decima notte di attacchi incrociati. I Pasdaran rivendicano di aver colpito tra l'altro un data center di Amazon in Bahrain. Secondo il sito Axios, i mediatori di Pakistan, Egitto e Qatar hanno inviato a Washington e Teheran una proposta di tregua di 10 giorni. Trump la starebbe valutando, ma tiene aperta anche l'opzione di un ritorno alla guerra su vasta scala, ma avverte: per ogni soldato americano ucciso gli iraniani pagheranno un prezzo molto alto. Intanto sulla mediazione pesa la minaccia degli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, di un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita. L'esercito libanese ha iniziato oggi il dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano, ritirandosi in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Mossa che avviene proprio mentre il presidente libanese Aoun ha in programma oggi un incontro con Trump alla Casa Bianca. L'espulsione dell'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca assieme a un collaboratore è una plateale ritorsione, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il provvedimento è stato annunciato dalla Russia in risposta a quello analogo da parte dell'Italia di due addetti militari russi il 9 luglio scorso, accusati di spionaggio. E siamo all'economia, con le aperture dei mercati finanziari europei, dove dominano ancora i listini sui combustibili. Il consueto punto in avvio di contrattazione a Milano, in diretta con Fabrizio Patti.
7: Il prezzo del petrolio Brent ieri mattina aveva superato i 91 dollari al barile, per poi scendere in serata a 89 dollari, ora è su quei livelli 88,60, dunque un lieve calo c'è stato dopo che, come abbiamo sentito, la testata americana Axios ha scritto che Qatar, Egitto, Pakistan e altri mediatori hanno presentato a Stati Uniti e Iran una proposta per il cessate il fuoco di 10 giorni. Ricordiamo che il prezzo del barile all'inizio di luglio era tornato sui livelli pre-guerra.

0: guerra a $70 al barile. Dunque un piccolo segnale distensivo che ha dato fiato ai mercati, la borsa di Milano che ieri aveva chiuso in lieve calo, in questo momento apre a più 0,73%, riflettori anche su Londra, sostanzialmente invariato dopo il meno 0,70 di ieri, questo anche dopo la nomina a sorpresa dell'ex ministro della difesa John Healey a cancelliere dello scacchiere da parte del nuovo premier Andy Burr. Negli Stati Uniti si attende invece un rimbalzo più deciso dell'indice Nasdaq dei titoli tecnologici più 1% in attesa dei conti di Alphabet domani, tecnologia che dopo i cali della scorsa settimana è tornata a spingere i mercati asiatici, quasi più 3% per Tokyo, più 4% per Seoul. Lì nello studio.
1: Tregua dal grande caldo, in arrivo nelle prossime ore aria fresca e temperature più miti. L'anticiclone africano cede il passo a correnti nordiche che porteranno anche perturbazioni soprattutto al centro-nord. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
1: Lo sport con i festeggiamenti a Madrid per la Spagna campione del mondo. Ad abbracciare le furie rosse lungo le strade della capitale c'erano, secondo il quotidiano El País, 2 milioni di persone.
3: Yoyi Cibeles, y que se note que somos campeones del mundo.
1: La lunga parata su un autobus scoperto e poi terminata a Piazza Cibeles, dove la festa è durata per tutta la notte. Nel pomeriggio invece gli incontri istituzionali con Re Felipe VI e il Premier Sanchez. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
4: Radio 1 Musica.
5: Buongiorno amici di Radio 1, benvenuti ad una nuova puntata di Radio 1 Musica. Siamo pronti a tenervi compagnia fino alle 10 anche oggi. Io che dico cose al microfono, che sono Giulia Nannini, il nostro fantastico regista Danilo Gionta che fa cose registiche, e poi alla parte tecnica oggi c'è Alessandro Pazienza, l'avete visto, è appena tornato da New York, ha segnato un gol l'altra sera contro la Spagna e adesso è qui con noi. A Radio 1. Amici, sono le 9:06. Noi oggi siamo molto in diretta, siamo più in diretta di sempre. Partiamo da un dato. Oggi è il mio compleanno. E perché vi dico questa cosa? Sì, non mi guardare così, Alessandro Pazienza, Danilo. Sono 10 anni che ogni giorno, cioè ogni anno faccio 27 anni. Sono magica, come ci riesco? Faccio sempre 27 anni, è una cosa incredibile. Perché vi dico questo dato, amici? Perché mentre venivo in macchina mi sono messa a palla la mia canzone. E allora, al 335-699-2949, oggi voglio sapere qual è la vostra canzone, quella che vi mette di buon umore, quella che più vi rappresenta, quella che potete ascoltare anche 150 volte e non vi viene mai a noia, quella che vi diverte di più, insomma la vostra canzone preferita, al 335-699-2949. E allora vi svelerò tra poco anche la mia canzone, vi dirò di più, anzi ce l'ascolteremo. Facciamo una cosa, se non vi piacerà vi dirò sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari in questo inizio di puntata con Radio 1. Tanti messaggi al 335-699-2949. Ascoltiamo questo vocale.
1: Buongiorno, Marco da Roma, tanti auguri.
0: Ciao Marco, grazie.
1: La mia canzone preferita è da sempre I'm on fire del boss. Ciao, buona giornata e tanti auguri di nuovo.
0: Grazie mille. Allora vi sfido a cantare un pezzettino della vostra canzone preferita. Vediamo un po' che ne esce fuori. 335-699-2949. Me la cantate un pezzettino? Allora, per parlare della prossima canzone partiamo da una data. È il 3 febbraio del 1959. Quella sera, un incidente aereo toglie la vita a tre giovani promesse del rock, ovvero Buddy Holly, The Big Bopper e Richie Valens, che all'epoca aveva appena 17 anni e è il cantante della Bamba. Quell'incidente aereo per i ragazzini dell'epoca fu una tragedia. Questi ragazzi erano fortissimi, facevano della musica fighissima che si ascoltavano tutti, ma soprattutto i ragazzini che erano giovani come loro. È come se, non lo so, per darvi un'idea, all'inizio degli anni 90 un incidente aereo avesse coinvolto Prince, Michael Jackson e Madonna. Ecco, ebbe quella portata lì e fu talmente forte l'impatto che ebbe sul mondo della musica, ma anche sui ragazzi dell'epoca, che quel giorno è comunemente ricordato come The Day the Music Died, ovvero il giorno in cui è morta la musica. Vi dice qualcosa questo verso? Perché lo ritroviamo, è stato proprio Don McLean a coniare questa canzone, questo verso nella sua famosa American Pie. Bye bye Miss American Pie, perché ciao se n'era andato in quell'incidente un pezzo della storia della musica americana. E allora noi ce l'ascoltiamo, sono state fatte tantissime versioni poi negli anni di questa canzone, famosissima quella di Madonna agli inizi degli anni 2000, ma l'originale è del 1971 di Don McLean. Uh-huh.

0: La mia canzone è Happy di Pharrell Williams, ci scrive Stefano da Modena. Ascoltiamo un vocale però. Vediamo se avete cantato.
1: Buongiorno, sono Kate dalla provincia di Cuneo. Allora, non c'è una canzone in assoluto che mi metta di buon umore o che mi piace in assoluto. E in particolare io adoro tutte le canzoni cantate da Elvis Presley. Mi piacciono tutte e tutte. E per quanto riguarda i nostri, io adoro una canzone d'antan di tempo fa. Ho scritto t'amo sulla sabbia e il vento a poco se l'è portato via con sé, ma non ricordo chi la cantava. Ciao!
0: Oh, non me lo ricordo nemmeno io, ma mi è piaciuto il fatto che tu l'abbia cantata, perché tra l'altro sei anche vagamente intonata, quindi bravissima Katia. Vorrei sentirvi cantare mentre arrivano anche i vostri messaggi. Per esempio ci scrive Danilo: Sergio Caputo, questa è la mia canzone Bimba se sapessi, però anche di questa mi sfugge il ritmo. Stanno arrivando anche i vostri vocali, adesso li ascoltiamo in regia e così li mandiamo in onda. Intanto andiamo avanti con la musica, perché c'è una tendenza che negli ultimi anni sembra non passare mai di moda, anzi, sembra sempre prendere più campo, ovvero trasformare i disastri sentimentali in grandi canzoni. Se ci pensate, solo per citare un nome, Taylor Swift ci ha costruito un impero multimiliardario sui pianti che si è fatta quando è stata lasciata da questo e da quello. Dice: mi lasci? Perfetto. Adesso però lo racconto a tutta America. Però tu lasciami, nessun problema. E questo, ecco, diciamo,

approccio così sicuro di sé, ma anche, se vogliamo, un po' autoironico, oggi continua con una nuova generazione di popstar. Capofila, secondo me, è lei, Sabrina Carpenter, non a caso amicissima di Taylor Swift. Quello che a me piace di entrambe, ma soprattutto di Sabrina Carpenter, è la sua ironia. Cioè, lei prende tanto in giro i suoi ex fidanzati, senza però essere mai too much, cioè senza essere mai troppo. Risulta sempre tanto simpatica. E allora noi ce la sentiamo con Espresso. I can relate to desperation, dice, mi ci rivedo nella disperazione. Fa ridere, dai.

0: È veramente simpaticissima Sabrina Carpenter, oltre a essere una grande performer, perché quando è dal vivo incanta proprio tutti. I vostri WhatsApp al 335-699-2949, ma anche i vostri vocali, ascoltiamone uno.
1: E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
0: Bravissimo.
1: E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu.
0: Tutta proprio.
1: Ma voleremo in cielo in carne e ossa.
0: Sì.
1: Non torneremo più.
0: Vabbè, ma poi
1: una
0: bravissimo.
1: Delle tantissime, ma anche De André se la gioca. Ciao. Ma Giovanni da Cagliari.
0: Giovanni, ma come canti bene? Ma tu X Factor devi fare, no? Il vocale su Radio 1. Complimenti. Amici, al 335-699-2949 vi ho chiesto oggi di cantarmi un pezzettino della vostra canzone. La vostra canzone preferita, quella che vi mette il buon umore. Dai, dai, scatenatevi. E noi continuiamo il nostro viaggio nella musica in questa lunga estate caldissima, come direbbe Max Pezzali, con la regina. Posso dirlo, lei è una queen. Io sono felicissima per lei, perché i primi anni non aveva il successo che si meritava e invece ha insistito, è rimasta lì, che è una ragazzina intelligente, molto intelligente, bravissima, e questo successo che ha avuto dal 2023, se non sbaglio, con Bellissima, se lo merita tutto. Allora, alzate il volume, cari amici di Radio 1, perché arriva una canzone il cui titolo è tutto un programma. Canzone estiva.

0: Le 9:27 minuti, questa è Radio 1 Musica, Giulia Nannini con voi fino alle 10. Ci scrive Marco da Alessandria: io non canto per non rompere i microfoni, ma la mia canzone preferita è Kiss, è Dirty Living dei Kiss. C'è però chi ha avuto il coraggio di cantare, ascoltiamo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao mare. Ciao, ciao, ciao,
0: sì.
1: Ciao mare.
0: E ci sta, ci sta.
1: Questa canzone di Raul Carradei.
0: Sì.
1: Anni 70, Nazarino Stocco, tu guarda morire.
0: Nazarino, va bene, bravo, posso dire? Oh, a me quando siete così coraggiosi mi piacete, mi piacete. Allora, cantateci un pezzettino della vostra canzone preferita al 335-699-2949. Ci sono le nostre previsioni del tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Meteo Radio.
7: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Radio 1 Musica.

0: 1996 l'album in questione era What's the Story, Morning Glory, e loro ovviamente sono gli Oasis con Don't Look Back in Anger in questa ora insieme con Radio 1 Musica e Giulia Nannini fino alle 10. Tantissimi messaggi al 335-699-2949, vi ho chiesto di raccontarci e per i più coraggiosi anche di cantarci un pezzettino della vostra canzone preferita. Allora, in tanti state avendo coraggio, ascoltiamo un vocale.
1: Guantanamera, sì? Guajira, Guantanamera.
0: Io ho capito Shakira.
1: Guantanamera, Guajira, Guantanamera. È la canzone più bella del mondo, Leonardo.
0: Bene. Leonardo, grazie. Grazie a tutti i nostri ascoltatori che si stanno cimentando in questa piccola sfida. 335-699-2949, cantateci un pezzettino della vostra canzone. 1993, quell'anno esce il secondo album in studio di Max Pezzali e Mauro Repetto, ovvero gli 883, e l'album prende il titolo da una delle canzoni più famose di quell'album, ma io direi più famose forse davvero degli anni 90, Nord, Sud, Ovest, Est. Cowboy, deserti, Cantinero, Cavalieros, ma questo viaggio avventuroso che Max Pezzali descrive in maniera veramente vivida, come se fosse un sogno ad occhi aperti in cui ci porta dentro, perché lui riesce con le sue canzoni a regalare immagini chiare, nitide proprio. Ecco, questo viaggio però io non credo sia tanto il viaggio alla ricerca della persona amata in giro per il mondo. Secondo me, io ho sempre pensato che sia il grande viaggio dentro noi stessi che prima o poi, caro Alessandro Pazienza, tutti ci troviamo a fare nella vita, no? Starò cercando lei o forse me? E allora questa va cantata rigorosamente a squarciagola.

0: Radio 1 Musica, ci scrive Marzia da Vercelli, che è bloccata con una caviglia rotta a casa da un po' di tempo, e noi facciamo ovviamente gli auguri di una pronta guarigione. La sua canzone è Because the Night di Patti Smith, ma ascoltiamo un vocale.
1: Io non ti conosco.
0: Mazza, che coraggio, qui
1: so
0: siamo con Mina.
1: So che hai cancellato con un gesto i sogni miei.
0: Oh, però brava.
1: Sono nata ieri nei pensieri tuoi.
0: Oh, ammazza.
1: Eppure adesso stiamo insieme.
0: Ma bravissima. Bravissima, ragazzi, ma cioè, se lo sapevo veramente, questa trasmissione si chiamava in un altro modo, alla scoperta di nuovi talenti. 335-699-2949, cantateci un pezzettino della vostra canzone. 1967 esce il film Il Laureato, che lancia definitivamente Dustin Hoffman, ve lo ricorderete, ovviamente l'avrete visto tutti, se non l'avete visto per favore stasera prima cosa vedetevi Il Laureato. Quell'anno lì Paul Simon scrive una canzone che si chiama Mrs. Roosevelt e si ispira a Eleanor Roosevelt. E succede che il regista del film Il Laureato va da lui, ovvero Mike Nichols, va da lui e gli dice: senti Paul Simon, ma ti scoccia se questa canzone a me piace tanto, la possiamo chiamare Mrs. Robinson? Perché io ho fatto un film e uno dei miei personaggi si chiama Mrs. Robinson, se non ti dispiace ti do un po' di soldi, la chiudiamo qui e io me la prendo come colonna sonora del mio film. Questa storia che vi ho raccontato è reale, perché Mrs. Robinson, la famosa canzone di Simon & Garfunkel, doveva chiamarsi in realtà Mrs. Roosevelt, era già pronta ed era stata scritta così.

e poi invece ha cambiato titolo proprio in virtù che insomma stava diventando la colonna sonora del famoso film di Mike Nichols. Quell'anno, tra l'altro, nel 69 diventa la prima canzone rock a vincere il Grammy come Record of the Year. Allora, avevo detto che vi avrei fatto sentire la mia canzone preferita? Questa è la mia canzone preferita, in assoluto la mia canzone Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel, perché mette veramente troppa voglia di cantare, di ballare. Secondo me è proprio una canzone che mette il buon umore. Ce l'ascoltiamo su Radio 1? Mrs. Robinson!

0: Ma che bella questa canzone, invece a qualcuno mette nostalgia. Cristina dice una canzone stupenda, però a me un po' di malinconia la mette Mrs. Robinson. A me invece fa solo venire voglia di ballare. And here's to you Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Gesù ci ama sempre più di quello che possiamo immaginare, ma il mio verso preferito è quando dice when you gotta choose, every way you look at it you lose. Cioè quando devi fare una scelta, come fai, a qualcosa devi rinunciare, perché è sempre, sempre così. Sentiamo un vocale.
1: Si è fatta nata, quella che hai fatta a me.
0: Questa è Mala Femmina.
1: Stommata sì, messa sì. Accisa, e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra,
0: sì,
1: femmina come a te,
0: sì,
1: non c'hanna sta panomma, onesta come a me.
0: Ok. Femmina, sì.
1: Oh, una mala femmina.
0: Ok.
1: Il suo che fate chiagnere.
0: E grazie.
1: La infamità.
0: Bravo.

bravi i nostri ascoltatori. 335-699-2949, cantateci un pezzettino della vostra canzone. Stava facendo un concerto qualche giorno fa, purtroppo ha avuto un piccolo incidente. La nostra Noemi, perché è stata voce di Radio 1 per tutto l'inverno con Non Solo Parole, allora noi ovviamente le facciamo i migliori auguri di una pronta guarigione, anche se lei sui social ha tranquillizzato tutti, ha detto mi serve soltanto un po' di riposo. Ce l'ascoltiamo adesso con una delle hit di quest'estate, Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Sono le 9:52 minuti, Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi e i vostri vocali. A proposito, sentiamo un vocale.
2: È lungo il Tevere che andava lento lento. Noi ci perdemmo dentro il rosso di un tramonto, fino a gridare i nostri
1: Baglioni.
2: Nomi
1: sì.
2: Contro il vento.
1: Vento, immagino, sì.
2: Tu fai sul serio, no.
1: va bene, ci possiamo fermare qui. Con tutto l'amore che posso, mi sembra fosse la canzone di Baglioni. Bravi i nostri ascoltatori. E adesso spero che vi sentiate un po' in vena di romanticismo, perché questa è una delle canzoni d'amore più belle, forse, non lo so, direi di sempre. Bisogna entrarci piano piano su Stand By Me, non si può rovinare. Piano piano, è troppo, troppo bella.

0: Questa canzone secondo me vi ha fatto per forza pensare a qualcuno. Ascoltiamo un vocale. Ci abbiamo un vocale? No, non ce l'abbiamo un vocale. Aspetta, forse ce l'abbiamo. Un attimo, amici di Radio 1, la radio è il laboratorio, è diretta, è vita.
1: Ognuno ha tanta storia, tante le facce della memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente.
0: Beh, quale modo migliore per concludere questa ora insieme con Radio 1 Musica. E allora chiudiamo con quella che è stata sicuramente la canzone dei millennials, posso dire, mi sbilancio, era il 2003. Questi sono i Killers e la canzone in questione che tutti i millennials hanno ballato e cantato, Mr. Brightside.

0: Danilo Gionta alla parte tecnica, Alessandro Pazienza per le scelte musicali, Corinna De Laurentiis e Alessandro Cacciagrano. Adesso restate su Radio 1 perché c'è il GR1 e poi l'Italia in diretta. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La crisi nel Golfo Persico tra ipotesi di tregua per 10 giorni e la ripresa degli attacchi reciproci tra Stati Uniti ed Iran. Il corrispondente.
3: Decima notte di fila di raid incrociati. Ai bombardamenti americani, l'Iran ha risposto con il lancio di missili e droni su obiettivi militari, radar e sistemi di difesa aerea degli Stati Uniti in Bahrain e Kuwait. Trump è un folle. Abbiamo missili ancora per anni e il nemico deve prepararsi a ondate sempre più potenti e incisive, avvertono i Pasdaran, che rivendicano anche il pieno controllo dello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera è stata colpita. E un nuovo fronte rischia di aprirsi nel Mar Rosso con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, che hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. La tregua ormai è un ricordo, ma i contatti tra le parti continuano e i paesi mediatori avrebbero proposto a Washington e Teheran una sospensione di 10 giorni degli attacchi per ridare una chance alla diplomazia. Il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, nota però i rinforzi americani in arrivo e non si fida, e anche il presidente Pezeshkian parla ormai di guerra totale. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: La pace inizia da noi, è una responsabilità, si edifica con la verità, facciamone la causa delle nostre vite. Questo è uno dei passaggi dell'introduzione del libro di Papa Leone XIV, Disarmata e disarmante, da oggi in commercio per Librerie Editrici Italiane. Un testo che raccoglie le riflessioni di Prevost, che fin dal suo primo saluto dal balcone della Basilica di San Pietro ha fatto della pace, che per Leone si costruisce con il dialogo e non si impone con la forza, il tema centrale del suo pontificato. La cronaca: si svolgerà oggi l'autopsia su Luigi Esposito, il giornalista 53enne sportivo il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato domenica a Deboli. Prosegue l'indagine della Procura di Salerno. Secondo le notizie degli inquirenti è stato ritrovato anche un bossolo nei pressi del luogo del rinvenimento del cadavere. La vittima potrebbe essere stata uccisa e poi data alle fiamme. Restano comunque molti dubbi sul movente del delitto. Ore contate per l'ultima ondata di gran caldo sull'Italia. La tregua tanto attesa arriva domani, quando l'anticiclone africano cederà completamente il passo a correnti nordiche. Calo delle temperature, temporali, grandinate e forte vento sono previsti. Oggi è ancora allerta arancione comunque nelle Marche, mentre sulle due isole il termometro resterà inchiodato sui 40 gradi. 18 le città con bollino rosso, domani scenderanno a 7. Ora la storia di un medico della provincia di Brindisi che nel tempo libero si dedica anima e corpo a quegli amici a quattro zampe ritenuti ormai senza speranza.
4: Medico di famiglia il mattino, volontario a sostegno dei cani che nessuno vuole più nel suo tempo libero. Francesco Legrottaglia, responsabile dell'EMPA di Ostuni, ormai da anni ha trasformato la sua casa di famiglia in campagna in un rifugio.
5: Dei cani che ho qui, diciamo che la maggior parte sono cuccioli. Prendiamo cani che ad esempio hanno delle neoplasie, quindi per non farli morire in canile li teniamo qua. Tripode, ci sono anche cani con le smaniosi, ciechi, tutti quelli, diciamo, che sono il rifiuto del canile o della società, cani anziani, gli diamo una dignità tenendoli qui.
4: Più sembrano senza speranza o difficili e più Francesco non si arrende. Ad aiutarlo gli altri volontari dell'EMPA, ognuno con un suo compito.
6: Venire qui significa comunque stare 3, 4, 5 ore a dare una mano a preparare le pappe, anche a talvolta a spazzolarli perché è necessario, a fare tutte le cure perché alcuni di loro possono avere la necessità di alcune terapie.
4: Per il GR1 Adela Pertosa.
2: È atteso per oggi l'accordo sul nuovo contratto del personale degli enti locali per il triennio 2025-27. Interessati circa 400.000 dipendenti di regioni, comuni, province e città metropolitane. L'intesa prevede un aumento retributivo medio a regime di 150 euro più gli arretrati. Disavventura per la nazionale italiana di Power Chair Football, disciplina paralimpica conosciuta come calcio in carrozzina. La squadra è rimasta bloccata ieri mattina a Fiumicino perché la compagnia aerea EasyJet non ha imbarcato tutte le sei carrozzine sul volo per Glasgow, nonostante l'autorizzazione.

0: data ad aprile. Gli atleti non hanno così potuto prendere parte al torneo internazionale in vista dei prossimi mondiali in Argentina. Durissima la reazione del Comitato Paralimpico Italiano, che parla di episodio lesivo della dignità degli atleti e annuncia azioni legali. Calcio, conclusa questa prima edizione dei mondiali a 48 squadre, già si pensa alla prossima, quella del centenario, organizzata da Spagna, Portogallo, Marocco, Argentina, Uruguay e Paraguay, una rassegna che potrebbe essere allargata a ben 64 nazionali. All'ipotesi è totalmente contrario Marco Tardelli, ex campione del mondo dell'82.
1: Giocherei tutto l'anno, farei il mondiale tutto l'anno, così l'abbiamo sempre tutti i giorni. No, io credo che bisogna darsi una calmata. Non si ripeterà più il mondiale dell'America, perché quella era NBA, non un mondiale di calcio, però spero che mettano un po' a posto, tranquillissimi.
0: Le 10:05 ci fermiamo qui, vi lascio l'Italia in diretta, prossimo GR alle 11, buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.
3: Buon martedì 21 luglio, sono le ore 10:05:52 secondi da Emanuela Ronzitti e da
4: Noemi Serracini. Buongiorno. Ben ritrovati, ben ritrovate, ben ritrovata Emanuela.
3: Come stai Noemi?
4: Bene, devo dire, molto bene. Sento che sta cambiando anche il clima, lo dico a tutti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, resistiamo perché piano piano allenterà questo caldo.
3: Beh, abbiamo visto le nuvole avvicinarsi oggi nella capitale, però noi invece, per noi splende il sole per questa meravigliosa squadra che ci accompagna per queste 3 ore di diretta.
4: Squadra tutta al femminile, anzi quasi tutta al femminile in redazione, quindi cito subito lui, Claudio Urbani, buongiorno, Roberta Genuini, Cristiana Affaitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimirro.
3: Ebbene, in regia la nostra Mimi Micocci che ci segue passo dopo passo, e poi per la parte tecnica abbiamo un tandem, Alessandro Pazienza e Sergio Ciani, sempre puntuali con noi.
4: Eccoci qui, pronte per le nostre 3 ore di diretta, e entriamo subito nel vivo dell'attualità. Che cosa ci aspetta?
3: Ebbene sì, oggi la nostra pagina di attualità parte con l'ultimo rapporto CESVI che stima la vulnerabilità dei minori in Italia. Emergono dei dati che ci fanno un po' riflettere, ma poi parleremo anche dell'ultima tendenza anomala dell'estate, che vede molti vacanzieri, molti turisti che alloggiano in strutture alberghiere sulle coste italiane, almeno in alcune, privilegiare la piscina al mare. E poi nello spazio famiglia parleremo di come aiutare i nostri ragazzi appena diplomati a scegliere il percorso universitario più adatto, e vi racconteremo anche di un nuovo trend, quello di festeggiare alla grande il divorzio. E poi festeggeremo gli 80 anni dei bikini, che non sono mai passati di moda. Avremo un grande regista e attore come ospite famoso che si racconterà ai nostri microfoni. Immancabile la musica con i suoi protagonisti.
4: Sì, avremo un ospite che è un po' un piccolo desiderio che si concretizza, che prende forma per me, perché era da tempo che desideravo fare una chiacchierata con lui e oggi la faremo. Peppe Servillo, che sarà con noi, la voce storica degli Avion Travel, e tante altre sorprese musicali che ci accompagneranno nel corso della nostra puntata.
3: Abbiamo anche il nostro numero di telefono WhatsApp per mandarci messaggi:
4: 335-699-2949. Iniziamo subito, siamo pronti con Mace insieme a Salme e con la Pesce, Cattive Abitudini.

0: Salmo con la Pesce, questo brano del 2026, l'avete sentito? Elettronica, rap, cantautorato, cioè veramente un bellissimo mix di generi in questo brano, e credo anche, l'avevo forse già raccontato ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, il sitar di Leo Vertunni, che è uno dei più bravi sitaristi italiani e che ha portato questo strumento della musica classica indiana anche all'interno del pop, del cantautorato nostrano.
1: Ebbene, allora partiamo con l'attualità. Secondo l'ultimo rapporto CESVI, che analizza l'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, oltre 2 milioni di bambini e ragazzi con almeno 16 anni vivono in famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale. Il dato nazionale, pari al 26,7%, sale al 43,6% nel sud e nelle isole, mostrando quanto le condizioni di vita dei minorenni continuino a dipendere dal territorio in cui nascono e crescono. Insomma, è sempre, anche in questo caso, un po' un paese che viaggia a due velocità. E ne parliamo con Valeria Emmi, responsabile relazioni istituzionali CESVI. Benvenuta all'Italia in diretta.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Allora, dottoressa, come viene costruito l'indice di rischio e su che cosa si basa?
2: Questo indice regionale a cura di CESBI di fatto analizza 65 indicatori, quindi è un indice particolarmente complesso e articolato, basato su dati principalmente ISTAT, e va a cogliere una dimensione importante, che poi è centrale anche dell'indice stesso, e cioè la dimensione esterna, quindi quanto i fattori di rischio ambientali e sociali possano mettere a repentaglio lo sviluppo protetto dei nostri bambini e delle nostre bambine nei territori, e analizza al contempo anche quanto invece i servizi nelle 20 regioni italiane possono abbattere questi fattori di rischio e quindi prevenire il certo. maltrattamento all'infanzia.
1: Ecco, il focus di quest'anno è stato sulla povertà relazionale, no? Che cosa si intende per povertà relazionale?
2: Beh, innanzitutto la povertà relazionale significa che la povertà non è mancanza di risorse materiali, ma è proprio una carenza e, se vogliamo, anche un costante deterioramento delle relazioni più significative, degli spazi sicuri, degli adulti di riferimento, quindi anche un deterioramento delle condizioni di genitorialità, ma anche proprio della collettività comune, no? Che si prende cura a tutto tondo dei nostri bambini e delle nostre bambine. E ancora una volta il tema della povertà relazionale c'entra esattamente

0: il messaggio e anche l'allarme che CESVI lancia,
1: sì,
0: e cioè che il maltrattamento all'infanzia non è una questione rinchiusa tra le mura domestiche, non è una cosa che riguarda il singolo bambino, la singola bambina e i propri genitori, ma è una questione che ci riguarda tutti e tutte.
1: Certo, immagino. Senta, quali sono i dati, oltre quelli che abbiamo poco fa annunciato, quali sono i dati del fenomeno in Italia, oltre quelli?
0: Ma innanzitutto l'attenzione a questa Italia a due velocità è un elemento importante, cioè significa che per un bambino o una bambina che nasce al sud ci sono più probabilità di subire maltrattamento perché sono più presenti i fattori di rischio al maltrattamento, e questo fa la differenza, significa che c'è una forte disuguaglianza proprio tra i nostri bambini che nascono al sud e che nascono al nord. Dopodiché i servizi a sostegno della genitorialità devo dire che mostrano una ripresa dopo una contrazione che si è avuta soprattutto nel periodo della pandemia. Sappiamo che il periodo della pandemia ha costituito davvero quasi una scissione, no? Proprio nel nostro sistema sociale a livello globale, ma in Italia chiaramente l'Italia non è esente, e anche qui vediamo proprio una differenza, perché il divario territoriale resta molto ampio, per cui nel nord il servizio raggiunge 740 utenti circa ogni 100.000 abitanti, mentre se andiamo al sud sono 322, 271 nel mezzogiorno, quindi insomma significa che ancora una volta, se ci spostiamo lungo lo stivale, notiamo queste differenze.
1: Quindi comunque i servizi possono essere la leva per ridurre le disuguaglianze, e investire su questi è fondamentale, giusto?
0: I servizi sono essenziali, e questo è il tema centrale che porta CESVI anche all'attenzione delle istituzioni, dei decisori politici. I servizi servono, diciamo, proprio perché aiutano a prevenire il maltrattamento all'infanzia e abbattono quei fattori di rischio, e lo abbiamo visto con dati alla mano.
1: Ottimo, grazie a Valeria Emi, responsabile relazioni istituzionali CESVI, per essere stata con noi.

0: Stelle, Alan Sorrenti con questo pezzo del 1977, manifesto assoluto della disco music e del pop italiano, che ha venduto oltre 1 milione di copie, pezzo di cui siamo tutti un po' figli, mi verrebbe da dire, anche noi, Emanuela, siamo un po' figlie delle stelle. Continuiamo a parlare di attualità. In che momento entriamo, in che pagina entriamo?
1: Entriamo in una pagina estiva. I numeri dell'estate 2025 confermano i trend degli ultimi anni. L'Italia è in seconda posizione in Europa nella classifica delle presenze turistiche, con oltre 470 milioni di pernottamenti. Il mare è la meta prediletta, ma spunta un'anomalia. Almeno in alcuni luoghi turistici la scelta va verso un relax da trascorrere più in piscina che non in riva al mare. E ne parliamo con Antonio Capacchione, presidente nazionale degli stabilimenti balneari, e Bruno Bernabè, imprenditore. Benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno per l'invito.
1: Allora, io inizierei con Capacchione. Ecco, abbiamo parlato di questa, insomma, anomalia, quante piscine ci sono in Italia, e sembrerebbe appunto che si stiano riempendo a discapito delle spiagge che rimangono un po' semivuote, almeno come abbiamo detto in alcune zone. Non è solo colpa però, penso, del caro ombrellone, ci sono turisti che, nonostante abbiano i voucher per andarci, non lo usano. Ecco, ma insomma, all'improvviso amiamo più il cloro del sapore di sale, Capacchione?
2: Ma noi francamente non notiamo questa assenza delle spiagge e decine di milioni di persone che stanno in piscina. Quello che noi possiamo constatare, ma è un fenomeno da diversi anni, che gli utenti, i turisti preferiscono magari al mattino stare in spiaggia e il pomeriggio in piscina, alternano, ma non sostituiscono il mare. Il mare continua ad essere la meta preferita, per cui anche in quelle destinazioni come la Riviera Romagnola non vediamo questa sostituzione, vediamo un rapporto di complementarietà tra la piscina e il mare. La stagione sta andando molto bene, complice anche il tempo, per cui io non parlerei di un fenomeno diffuso. Naturalmente la piscina è una nicchia, c'è gente che preferisce magari il pomeriggio trascorrerlo in piscina, però al mattino li vediamo in spiaggia sotto gli ombrelloni.
1: Ecco, chiediamolo a Bernabè, che si trova insomma sulla riviera Romagnola, è un imprenditore della zona.
4: Da Riccione.
1: Ecco, che cosa vede invece lei nelle strutture alberghiere?
4: Allora, secondo me vivere la spiaggia in modo diverso, perché cominciamo dai concerti all'alba, molto cliccati, e poi abbiamo chiaramente lo yoga la mattina, e c'è questo anche modo di vivere non più sotto l'ombrellone e sdraio come si faceva in passato, che ci stava 6-7 ore, no, ad abbronzarsi. Adesso il cliente è diventato itinerante, come itinerante sulla spiaggia, e per questo che magari non si vedono questi ombrelloni e sdrai occupati, ma le presenze ci sono,
1: certo.
4: Gli alberghi, le presenze ci sono, e vivono chiaramente il mare e la spiaggia. Il mare, ad esempio, lo vivono andando con i catamarani, con le gite in barca, si fermano nelle insenature, vanno a visitare il territorio. C'è un turista che è diventato sempre più esperienziale e emozionale, perciò va a scoprire anche cosa c'è vicino a lui, e perciò le presenze ci sono, ma non ci sono fisse in spiaggia. Addirittura la podistica al tramonto, che con Riccione e San Settran, che

0: questa è una cosa nuova, e perciò tante cose si fanno all'interno del vivere alla vacanza, no? Sulla riviera, ma non più fissi sull'ombrellone e lo sdraio.
1: Senta, secondo lei contribuisce molto il fatto che ci siano tanti servizi in più, Bernabei, cioè la possibilità di poter scegliere,
0: esatto,
1: no? Quindi non più la vacanza stanziale, ma insomma uno cerca anche, no, di diversificare, forse ci si annoia a stare sempre sotto
0: l'ombrellone. Ma questo l'abbiamo un po' voluto noi, operatori, insieme alla Regione Emilia-Romagna, perché noi abbiamo un consorzio che aderisce al piano di promo commercializzazione della Regione Emilia-Romagna con Visit Romagna e APT, e l'abbiamo voluto noi diversificare per andare verso le esigenze di questo mercato turistico che chiaramente chiedeva una vacanza diversificata, perciò una spiaggia diversificata con hotel, con dei servizi, diceva bene il collega Capocchione sul discorso del pomeriggio, che rimangono all'interno della struttura ricettiva perché ci sono dei servizi ben definiti, e poi la scoperta del territorio. Noi, tra l'altro come consorzio che e dal 2015 facciamo turismo esperienziale, vediamo tante richieste in cui si viene a pernottare sulla parte mare, però si va a scoprire il territorio sulle sue eccellenze, i suoi eventi, i suoi borghi, le sagre, e diventa veramente un prodotto inserito in un contesto di vacanza che, certo, e così a quel punto non è più andare in spiaggia 5 su 5, ma magari si va un giorno, due giorni.
1: Creare anche alternative. E allora invece Capacchione, io volevo chiederle se c'è una differenza di richieste poi tra i turisti italiani e stranieri, e se c'è, qual è la differenza?
2: Ma guardi, sia i turisti italiani ma anche e soprattutto i turisti stranieri cercano in Italia, sulle spiagge italiane, la sicurezza. Cioè, noi abbiamo costruito in decenni di storia, di attività, un modello, come diceva appunto il collega anche di Riccione Romagnolo, un modello invidiato da tutto il mondo, un modello fatto di servizi, ma soprattutto di una spiaggia sicura. Cioè, noi abbiamo all'opera oltre 80.000 assistenti bagnanti, noi abbiamo l'indice degli annegamenti più basso in Europa, la metà rispetto alla Spagna, un ottavo rispetto alla Grecia, e questo viene richiesto e apprezzato dal turista straniero. Cioè, noi domenica nel mio stabilimento balneare sono arrivate delle comitive dalla Spagna e naturalmente tutto questo
1: lì c'è un concetto diverso poi, no, di ombreggio, insomma è un altro modo di intendere il mare, quindi noi in qualche modo forse stiamo dando un servizio differente, forse guardiamo un po' più avanti, no? Da questo punto di vista potrebbe essere questo poi il tema.
2: Gli altri guardano a noi, cercano di imitare il modello italiano, in qualche modo anche scimmiottare il modello italiano, ma noi siamo veramente molto avanti. Poi abbiamo, oltre l'elemento della sicurezza, noi abbiamo una forza rispetto al mercato internazionale delle vacanze, che è costituito dalla nostra enogastronomia, cioè come si mangia dalle nostre parti, non si mangia da nessun'altra parte. Ma ripeto, un modello fatto di ordine, di pulizia, di sicurezza. Ma quando diciamo guardiamo oltre, noi sono due anni, questo è il secondo anno e sta avendo un grandissimo successo, la consulenza sanitaria in spiaggia, cioè noi abbiamo promosso come sindacato italiano balneare della Confcommercio, la salute va in spiaggia, la prevenzione non va in vacanza, e vediamo, io ho potuto constatare decine di persone la domenica, le immagini la domenica con un mare stupendo, decine di persone che ascoltavano il dermatologo per i consigli utili per
1: c'è anche lo psicologo sotto l'ombrellone, infatti ne parleremo una di queste puntate, insomma c'è una modalità nuova di intendere le vacanze al mare, insomma tante possibilità e soprattutto anche prevenzione e salute tra i temi, insomma, che avete messo in campo. Io ringrazio i nostri ospiti, continueremo a parlare ovviamente di questo, e grazie ad Antonio Capacchione e a Bruno Bernabei per essere stati con noi.
3: Andiamo all'Onda Verde e ritorniamo subito dopo con l'Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
6: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni alle 20:35, Rai 1.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10, 29 minuti e 40 secondi. Martedì 21 luglio, una giornata afosa, ma ci sono dei temporali in atto in A4, la Milano-Brescia, ci sono anche delle code per questo temporale tra Capriate e Seriate. E sta piovendo nel tratto dell'Autosole tra Orvieto e Roma, e sulla 24 la Roma-Teramo tra Carsoli e Arsergi, e sulla Pescara-Bari tra Atri Pineto e Pescara. Ma partiamo subito dalla 21 Torino-Brescia per segnalarvi delle code per un incidente avvenuto tra Felizzano e Asti Est in direzione di Torino. L'incidente è in fase di risoluzione e per Torino si consigliano le uscite precedenti oppure seguire la 26, la Gela Gravellona-Toce o la 4. In A13 la Bologna-Padova, fino a poco fa il traffico era bloccato, al momento ci sono 5 km di code per un incidente tra due auto tra Ferrara Nord e Altedo in direzione di Bologna. Code per un incidente anche tra la barriera di Milano e Assago in direzione di Milano, siamo sulla 7, la Milano-Genova. Raggiungiamo l'area Pontina sulla statale 148 per segnalarvi dei rallentamenti per un incidente tra Castel Porziano e Pratica di Mare in direzione sud verso Terracina, e sulla 16 Napoli-Canosa un incidente tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata, guidate con prudenza e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
0: In collaborazione con il CIS.

Tiziano Ferro con Giorgia Superstar, il pezzo pubblicato ad aprile 2026 ed estratto dall'edizione deluxe di Sono un grande di Tiziano Ferro. Appunto, questo brano unisce per la prima volta due delle voci più importanti della musica italiana, che sono appunto quelle di Tiziano Ferro e Giorgia, e nasce, pensate, da uno

0: scambio notturno di note vocali, esplora la vita di un artista dietro le quinte, analizza tutti gli alti e bassi della carriera, le fragilità, la solitudine, insomma un pezzo che ha tante possibili anche letture. A proposito di vita degli artisti, oggi ne abbiamo uno che è proprio tra i protagonisti di questa puntata.
1: Eh sì, lui è veramente un grande regista, sceneggiatore, attore, ma soprattutto innovatore del cinema italiano. Di chi stiamo parlando, Noemi?
0: Maurizio Nichetti, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Benvenuto.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie.
1: Come stai? Tutto bene?
3: Bene, bene, grazie. Sì, sono sul Lago Maggiore in questo momento, per cui sto bene.
0: Sei in vacanza?
3: Quasi, sono in trasferimento, ma una giornata di lago mi fa bene.
1: Ah, com'è il clima lì?
3: Ma bene, stamattina ha piovuto, quindi si è un po' rinfrescato, ma è caldo come in tutta Italia.
1: È un tema caldo, rimane purtroppo.
3: Sì, sì.
1: Allora, io inizierei col parlare del premio alla carriera della 27esima edizione del premio internazionale Cinearti La Chioma di Berenice. Ha avuto questo riconoscimento assegnato dalle maestranze e dagli artigiani del cinema. Tu stesso poi ti definisci un po' un artigiano creativo. Che valore ha avuto ricevere un premio, insomma, proprio da chi spesso dietro le quinte contribuisce concretamente alla realizzazione di un film, visto ne sai qualcosa
3: è stata,
1: di film.
3: Sì, è stata una bella soddisfazione, perché l'artigianalità, cioè noi siamo stati conosciuti in tutto il mondo per la nostra creatività, parlo del cinema italiano, no? E negli ultimi 20 anni, da quando c'è il digitale, da quando tutto è diventato un po' virtuale, chiaramente la manualità, lo sporcarsi le mani con la materia, così, è diventato meno frequente. Però io sono convinto che il cinema nasca sempre soprattutto da una grande passione, e la passione è riuscire a lavorare personalmente, ecco, non delegare a centinaia di collaboratori le animazioni che non si sa più neanche come vengono fatte, insomma, ecco.
1: Ecco, ovviamente hai sempre portato avanti tu la macchina, però avrai avuto comunque anche delle persone, se anche in formula ridotta le avrai avute. Ecco,
3: no, assolutamente, infatti il cinema non è mai un lavoro solitario, per fortuna.
1: Certo.
3: Ecco, però un
1: quanto
3: conto
1: sono state importanti per te queste persone? Come le sceglievi poi? C'era un modo di sceglierle?
3: Beh, guarda, io ho lavorato sempre con persone, diciamo, di grande fiducia, a cominciare dalla scenografa e costumista, che da Ratataplan a l'una e l'altra mi ha seguito tutti i film e anche tutti i lavori teatrali che ho fatto, le opere, operette che mi sono capitate di fare. Maria Pia Angelini la trovi in tutti i miei film, in tutti i titoli dei miei film. E poi il direttore della fotografia, sono sempre stati amici, i capi reparto, i macchinisti, elettricisti, truccatori, tutte persone senza le quali il film sarebbe diventato un'altra cosa.
0: Anche perché sono rapporti che si consolidano, appunto, come ci confermi tu, anche attraverso una fiducia professionale, no? Oltre che
3: ma
0: umana.
3: Assolutamente, ma vedi, quando dico che come regista mi sento un artigiano, non dico che faccio tutto io,
1: certo.
3: Ma dico che questi rapporti umani sono tipici di chi rispetta il lavoro degli altri, no?
0: Certo.
3: Cioè io sono sempre andato d'accordo con i fonici, per esempio, perché loro sono i primi a sapere che io rispetto il loro lavoro. Allora non dirò mai di girare, io giro sempre in presa diretta, non dirò mai di girare se il fonico non è contento.
0: Certo.
3: E quando un fonico capisce questo, cerca di lavorare anche in condizioni difficili, cioè è una stima reciproca. Adesso cito il fonico, ma vale per tutti,
0: certo,
3: i reparti del cinema.
0: È una tessitura a più mani che richiede,
3: chiaro,
0: appunto, una
3: chiaro,
0: grande attenzione reciproca. Maurizio, senti, la tua carriera è sempre stata caratterizzata da un bellissimo equilibrio tra comicità, poesia, sperimentazione. Com'è nato questo tuo linguaggio così personale?
3: Ma sai, queste cose non nascono in una notte, non nascono a tavolino, non nascono su un film, nascono in una vita in cui uno sorride anche nei momenti in cui ci sarebbe meno da sorridere e riesce a rimanere sereno anche nei momenti di grande confusione. E tutto questo poi un po' si rappresenta attraverso un'astrazione.

0: No, penso a dei passaggi di Stefano Quante Storie dove si parlava di una generazione che si era anche persa in un certo momento, no? E allora tutte le varie vite del personaggio potevano essere più o meno fortunate, però tutto questo veniva raccontato attraverso, sì, la poesia, se vogliamo, ci sono delle immagini anche poetiche, ma è al momento che ti vengono, non è che le pensi a tavolino prima, ecco.
1: Ecco, quest'anno il Pesaro Film Festival ti ha dedicato una retrospettiva completa. Che emozione è stata per te rivedere tutti i tuoi film sul grande schermo?
0: Intanto questo è stato una rarità, perché oggi vedere un film su un grande schermo è già difficile,
1: Certo.
0: vederne poi una serie è quasi unico. Io direi che la soddisfazione che ho portato a casa da Pesaro è stato che una stragrande maggioranza del pubblico era di una generazione diversa dalla mia, cioè ragazzi di 20 anni, 25 anni che hanno riscoperto i miei film negli ultimi anni. Un po' grazie a Mica Mai, il film che ho fatto un paio d'anni fa, ma anche grazie ai social, a Instagram, a Facebook, che da 2 anni io frequento un po' di più, proprio venendo da Mica Mai. Cioè, a Mica Mai l'avevo fatto parlando di social, ma conoscendoli poco.
1: Certo.
0: E da 2 anni a questa parte invece mi sono appassionato e ho capito che usati bene, come tutte le tecnologie nuove, possono avvicinarti il pubblico, soprattutto possono avvicinarti anche un pubblico di generazioni diverse dalla tua.
1: Certo, e metterle poi a contatto. E sei tornato anche in sala come attore smart working con Svevo Montraggio, che è stato anche nostro ospite, e dove lì interpreti un pensionato che aggiusta computer, involontariamente forse anche le vite degli altri, no? Mi verrebbe da dire. Come è stato interpretare
0: Guarda,
1: questo personaggio per te?
0: ma con Svevo è stata una bella amicizia, perché io non lo conoscevo. Quando mi ha parlato del film, anche brevemente al telefono, dal titolo e dalle idee che aveva, mi è sembrata una cosa molto interessante. Ci siamo divertiti. Adesso dire ci siamo divertiti è sempre un po' ridicolo, no? Perché il cinema è fatto di fatica, di sacrifici, di arrabbiature e tutto, però tutto questo diverte. Io cito sempre Effetto Notte di Truffaut, perché Truffaut in quel film suo racconta tutte le ansie di un regista che sono il bello della sua vita. Per cui,
1: Ecco, hai citato Truffaut, è tra i tuoi maestri o comunque tra quelli che hanno più influenzato il tuo cinema, Maurizio?
0: ma non posso dire così perché Truffaut poi aveva un altro genere di film, però Effetto Notte, che è un film su un backstage di una ripresa cinematografica, no? Sul
1: Sì, sì,
0: set
1: sì.
0: di un film, è l'unico film che parla di un set senza ansia. Cioè, se tu pensi a tutti gli altri film, compreso 8 e mezzo, che è un capolavoro,
1: Sì.
0: perché è uno dei film che mi piacciono di più, però il regista è sempre combattuto, stressato, esaurito dalle responsabilità che ha sul set. Invece Truffaut è sempre sorridente, in mezzo a mille problemi. Ecco, questo è quell'adrenalina che il set ti dà e che io ho ritrovato in quel film.
1: Ecco, il tuo percorso è stato eclettico, no? Già dagli inizi c'è cioè una laurea in architettura, poi hai frequentato la scuola di Mimmo del Piccolo Teatro di Milano, poi ti sei formato come sceneggiatore. Insomma, come sono nate queste passioni e soprattutto come sei riuscito a fare una sintesi di tutto questo?
0: Ma guarda, ripensando, se mi guardo indietro, mi stupisco da solo, perché io ho fatto la scuola di Mimmo al Piccolo Teatro mentre facevo architettura, mentre ho fatto il militare, mentre lavoravo da boccetto ai cartoni animati, e uno dice: ma come fai a fare tutte queste cose? Ma probabilmente, come oggi, lavoro al Centro Sperimentale di Cinematografia, insegno allo IULM, dirigo Visioni dal Mondo, faccio il film, seguo i social. Evidentemente è un mio modo di come dire, cambiare ogni giorno, all'interno della stessa giornata devo cambiare 4 o 5 concentrazioni diverse, perché questo mi permette di essere sempre fresco,
1: certo,
0: sulla cosa che sto facendo.
1: Eclettico l'ennesima potenza, insomma. Nel 1979 è arrivato Ratataplan, giusto, il film che sì, hai sì.

0: definito un po' fuori moda, no? E già al momento della sua uscita, insomma, era stato definito
1: era un film muto.
0: Esatto, è diventato un grande successo internazionale, ancora oggi viene considerato un'opera proprio di culto. Secondo te cosa ha permesso a quel film di parlare a pubblici così diversi, restare attuale nel tempo?
1: Ma guarda, ti rispondo banalmente con quello che mi dicevano all'epoca, cioè quando si vedeva che aveva vinto il biglietto d'oro in Italia ed era venduto in tutto il mondo, molti colleghi mi dicevano: beh, bello sforzo, hai fatto un film muto, per forza lo vendi dappertutto perché non c'è bisogno neanche di tradurlo. E io era talmente logica questa risposta che da un lato era giusta, però dall'altro io non ho mai più fatto un film muto perché è difficilissimo, perché io stesso non avrei voglia di farlo due volte. E allora, per essere riuscito quella volta a farlo, ho dovuto, come dire, utilizzare tutte le esperienze che avevo fatto prima, cioè la scuola di mimo, il piccolo teatro, il cartone animato, la sceneggiatura, l'architettura.
0: È una sintesi di tutto quello che
1: avevo fatto. Di tutto quello che avevo fatto. Io non ero un mimo di Milano, sui giornali c'era scritto Maurizio Nichetti un mimo di Milano. Io credo che nessun mimo di Milano potrebbe fare un film di un'ora e mezza senza dialogo, ecco.
2: Maurizio, stai con noi, ci ascoltiamo un brano insieme e subito dopo torniamo a chiacchierare con te.

0: La Vigne è uno dei suoi pezzi più rappresentativi, che ci riporta indietro di qualche anno al 2004. Oggi alle 10.50, 21 luglio invece, siamo al telefono con il nostro ospite Maurizio Nichetti, parlando di cinema e ripercorrendo un po' anche, no, alcune delle fasi, delle tappe della sua carriera. Maurizio, è arrivato un messaggio, ne sono arrivati diversi in realtà per te, te ne facciamo ascoltare uno in particolare che è molto carino.
1: Sì.
2: Grande, grande Maurizio, tu non ci crederai, ma proprio ieri stavo pensando a te, a vedere che fine avevi fatto, che non ti avevo più visto i film in giro, e proprio oggi sento la tua intervista da Emanuela e Noemi. Grande, grande, da bambino ti guardavo sempre. Ciao, fantastici baffetti. Roberto Corriere di Alghero.
0: Questo era Roberto, a Maurizio per te.
1: Poi, Roberto di Alghero,
0: sì, di Alghero, esatto. Parlare di cinema è complicato, ci scrive invece un altro ascoltatore, dice: un linguaggio fatto da mille linguaggi. Maurizio Nichetti in tutto questo ha semplicemente il tocco. Se vedi una sua scena la riconosci e non la dimentichi. Che effetto ti fa ascoltare anche le reazioni in diretta dei nostri ascoltatori?
1: Ma è una buona sensazione, è quel contatto diretto che dicevo prima, che oggi con la rete, con i social, con i cellulari puoi avere, ecco. Non hai bisogno di intermediari, non hai bisogno di produrre un film, distribuirlo, chiedere agli esercenti di programmarlo, riesci a parlare direttamente con un pubblico che a volte è anche un pubblico che ti segue da tanto tempo, dispiacendosi di non trovare i tuoi film nelle sale, ma questo purtroppo non dipende da noi, ecco.
3: Senti Maurizio, noi ti facciamo ascoltare una piccola clip e poi la commentiamo insieme.
4: Con chi esci domenica?
3: Eh?
4: Esci con Poletti?
3: No, sei innamorato come una peracotta, è diventato insopportabile.
4: Allora esci con Murri.
3: Poverino, quello lì guarda mi fa proprio pena, mi fa.
4: Ho capito, vai fuori con Spadea.
3: No. Ma cosa stai facendo, il censimento? Fai l'elenco di tutti i miei innamorati. Oh, mi curi? Non ti sarai mica innamorato di me, eh?
0: Eccoci, l'hai riconosciuto.
1: Sì, domani si balla. Domani si balla. Credo che sia una delle scene iniziali del film, sì. Che erano una delle prime scene che io recitavo parlando, perché per due film non avevo parlato. E la scena finiva con una gag visiva che alla radio non si può vedere, ma quando Mariangela mi chiedeva se mi ero innamorato di lei, io dicevo di no con l'espressione del volto, ma in realtà avevo rotto il volante dal nervosismo che mi stava attraversando. Ecco, mi è sempre piaciuto esprimermi più attraverso le immagini che attraverso le battute. In questo credo che forse anche un piccolo segreto per essere arrivato a pubblici diversi, di età diverse, anche a un pubblico molto giovani, perché poi ognuno nei film vede quello che vuole, cioè nel senso che se lo vede un bambino non si deve annoiare, se lo vede un adulto può essere interessato anche da contenuti diversi, insomma.
3: Senti, dopo un po' di anni sei tornato poi alla regia, com'è cambiato nel frattempo il mestiere del regista?
1: Beh, è cambiato molto, perché sono cambiate le tecnologie. Io penso che il mestiere del regista è inteso come avere la sensibilità per lavorare con degli attori, per andare d'accordo con una troupe, per ottenere da tutti l'adesione a un progetto unico. Questo è uguale oggi come una volta. Il problema è che hai una filiera di professionisti completamente diversa, ecco, con delle problematiche tecniche diverse. Prima c'era la pellicola, adesso è tutto virtuale, tutto digitale, scusami, più che certo. Virtuale, digitale. Sì, sì.
3: Beh, certo, c'è stata un'evoluzione. Senti, tu hai sempre ritenuto inutili le autobiografie, no? Però a un certo punto è arrivata anche per te, o sbaglio?
1: Quella involontaria, tu dici, esatto. Perché adesso

0: arriveranno. Arriveranno altre cose più volontarie, nel senso, no, nel senso che ti dico, forse perché uno guardandosi indietro ha uno sguardo più distaccato con quello che è accaduto, forse perché mi sono accorto che tanti giovani si avvicinano ai miei film più per conoscere l'epoca in cui sono stati fatti.
1: Certo.
0: Cioè, pensa a Ratataplan, no?
1: Sì.
0: Oggi i ragazzi non possono immaginare come vivevano i giovani nel 1979, e se tu guardi Ratataplan trovi molto più vita di tutti i giorni di quella che trovi magari in qualche film drammatico dell'epoca, perché
1: Certo.
0: noi vi facevamo quella vita lì, quelli di Grock andavano in giro con quel pulmino lì, facevano spettacoli che facevamo vedere nel film. Per cui, per dire, tu puoi parlare con un ragazzo di 20 anni di oggi e facendogli vedere Ratataplan gli racconti come vivevamo noi ragazzi nel 1979. Questa cosa all'epoca è stata sottovalutata molto, perché io, avendo sempre lavorato nella commedia, tutti hanno sempre preso i miei film come delle favole un po' surreali. In realtà di surreale non c'era niente. Ladri di saponette parlava dell'interruzione della pubblicità in televisione, Domani si balla parlava della nascita delle televisioni private, Stefano Quante Storie della generazione del 68. Cioè, c'era sempre dietro l'una e l'altra. È una maestra napoletana che lavora a Milano proprio negli anni in cui nasceva la Lega in Lombardia e, come dire, si contrapponeva il nord al sud. Invece io ho vissuto un sud che negli anni 50 si integrava al nord, o comunque è stato accettato a Milano sicuramente, perché poi si sono rimasti tutta la vita. Il personaggio di Abacantuono che fa il Peruncello, che parla milanese, orgoglioso di essere milanese, era un personaggio che c'era a Milano, ecco.
1: Certo. Senti, i tuoi ultimi progetti, che cosa stai mettendo in campo, visto che ci hai accennato vagamente, no, a qualcosa di nuovo forse in arrivo?
0: Ma guarda, qualcosa di nuovo è che ho ritrovato un pubblico dal vivo. Ecco, con Amiche Mai la cosa più importante che mi ha dato è che, obbligandomi ad accompagnare il film in giro per l'Italia, ho trovato tanti amici, come l'amico di Alghero che mi ha mandato il messaggio prima. In ogni città dove arrivavo c'era la sala piena di gente contenta di sentirmi raccontare in retroscena del mio lavoro. E allora mi è venuta voglia di raccontarlo, ecco, più
1: Certo.
0: che di fare un altro film, di continuare a parlare col pubblico. Se qualcuno ha voglia di sapere come nasceva Volere Volare, Ladri di Saponette, l'una e l'altra, io sono ben contento, perché poi le
1: Pezzo
0: cose le ho
1: di
0: vissute.
1: storia del nostro cinema, è importante conoscerla
0: Sì,
1: e
0: ma anche una
1: scoprirla.
0: storia d'Italia, perché
1: Certo,
0: questo è importante. Anche una,
1: assolutamente.
0: cioè, i film, se sono film che hanno un valore nel tempo, raccontano sempre anche molto dell'epoca in cui sono
1: Certo.
0: stati fatti.
1: Grazie,
0: Bene,
1: grazie Maurizio
0: grazie
1: Michelichini
0: a
1: per essere stato
0: voi.
1: con noi, ci ha fatto tanto piacere raccontarti. Grazie
0: Allora do un
1: molte.
0: appuntamento a
1: Sì,
0: tutti,
1: velocissimo,
0: se
1: che
0: mi
1: abbiamo il GR.
0: trovate. Sì, ciao, ciao a tutti, ciao.
2: L'appuntamento dov'è?
1: Dov'è? È finito.
0: L'appuntamento parte da Pavia, Milano, Bologna, facciamo un giro d'Italia, ma molto test per adesso. Poi, se le
1: Ok.
0: cose piaceranno, andiamo più in
1: Avanti.
0: profondità.
1: Grazie,
2: Grazie
1: grazie. Ora
2: mille.
1: la linea al GR, noi torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida.

fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca, con il caso Fakir, i sindacati di polizia denunciano oltre 50 feriti tra le forze dell'ordine durante gli scontri avvenuti ieri in pieno centro a Bologna durante il corteo di protesta per la morte del 42enne di origini marocchine durante un fermo. Quanto alle indagini, sono 6 le persone su cui la procura ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 che erano presenti. Si procede per omicidio colposo. Ancora un episodio di una bimba risucchiata da un bocchettone in una piscina, ma questa volta tutto si è risolto per il meglio. È accaduto lo scorso 9 luglio nel Trevigiano. La piccola era rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo della piscina di un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Esteri, 10ª notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sull'Iran, colpiti centri di comando e postazioni per il lancio di missili, sostiene il Pentagono. Teheran ha lanciato i propri ordigni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sostengono i Pasdaran, è stato colpito un data center di Amazon. Intanto, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, minacciano un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, secondo il sito Axios, i mediatori di Pakistan, Egitto e Qatar hanno inviato a Washington e Teheran una proposta di tregua di 10 giorni. E resta intanto critica la situazione a Gaza. Nuovo attacco israeliano nel sud della città. La linea al corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: E mentre le forze israeliane, quelle americane e libanesi stanno concordando in queste ore il ritiro graduale israeliano dal sud del Libano, continuano però i raid israeliani nella striscia di Gaza. Le forze israeliane affermano di dare la caccia ai terroristi di Hamas responsabili degli attacchi del 7 di ottobre, e ci sono stati nuovi raid, almeno 5 morti, mentre il movimento terroristico Hamas, 2 anni dopo l'uccisione del capo Yahya Sinwar, ha eletto il suo nuovo leader, che è Khalil al-Qaeda, il capo negoziatore di Hamas, considerato molto vicino all'Iran e esponente dell'ala più intransigente del movimento, appunto, che controlla oggi il 40% della striscia di Gaza e ancora non vuole sentir parlare di disarmo, nonostante appunto i colloqui internazionali che spingono in una direzione opposta. E dunque la situazione nella striscia Gaza resta estremamente tesa. Linea allo studio.
2: Messaggio del capo dello Stato alle capitanerie di porto e guardia costiera in occasione del 161esimo anniversario dalla loro fondazione. Gratitudine per il loro operato reso con professionalità e spirito di sacrificio, ha scritto Mattarella, che ha sottolineato come il corpo rappresenti un prezioso punto di garanzia e riferimento per la comunità. Il grande caldo finalmente dà tregua. In arrivo nelle prossime ore aria fresca e temperature più miti. L'anticiclone africano cede il passo a correnti nordiche che porteranno anche perturbazioni, soprattutto al centro-nord. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo, segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
2: E proprio le grandi temperature, l'afa, sono avvertite soprattutto nelle grandi città con i loro bollini rossi in altalena. Legambiente ha elaborato una mappatura delle zone più calde nei diversi centri urbani. Sentiamo Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania.
5: I monitoraggi che stiamo facendo in giro per l'Italia, le mappe delle isole di calore, delle temperature alte al suolo, sono sovrapponibili alle mappe delle criticità socio-economiche, quindi dove vivono le persone più fragili e vulnerabili dal punto di vista sociale, economico, sono gli stessi luoghi dove le temperature sono alte. Per questo chiediamo di intervenire prioritariamente dalle periferie e da queste aree vulnerabili del paese.
2: Fiori d'arancio per Damiano David, ex frontman dei Maneskin, e l'attrice e cantante americana Dove Cameron. Le pubblicazioni del loro matrimonio sono state affisse al comune di Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, le nozze si terranno a fine settembre in una location riservatissima in Toscana.

0: Sono le 11.05, noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.
1: L'Italia in diretta.

0: Italia, Bossa Nostra su Radio 1 alle 11:08, Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini, pronte per entrare nel nostro spazio dedicato alla psicologia e alla famiglia.
1: Eh sì, allora parliamo di giovani ed università. È stata archiviata la maturità 2026 e i maturati sono ora alle prese per la scelta del loro futuro. Chi seguirà gli studi, li proseguirà, dovrà procedere entro settembre, di solito anche inizio ottobre, comunque alle iscrizioni all'università. Discorso a parte poi per i corsi che hanno un accesso programmato, come invece medicina, che richiedono delle preiscrizioni, per esempio. Già dai mesi di luglio e di agosto. Noi ci focalizziamo su quelli che invece sono ancora nella fase di scelta, hanno ancora qualche mese davanti, e ho il piacere di avere in collegamento il dottor Toma, che è il responsabile area economica del Centis, e ci ha raggiunto anche Emma Perrelli, docente di lettere al Liceo Spagnolo Cervantes di Roma. Benvenuti all'Italia in diretta.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, dottor Toma, parto con lei. Secondo l'ultimo rapporto della classifica Censis delle università italiane, negli ultimi 10 anni la platea degli immatricolati agli atenei tradizionali è cresciuta quasi

0: del 20%. Secondo i dati provvisori dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari, anche per l'anno accademico 2025-2026 le immatricolazioni degli atenei tradizionali sembrano tenere, insomma, una variazione positiva coerente con il trend espansivo del lungo periodo. Direi, insomma, una buona notizia, vuol dire che, insomma, le nostre università godono di buona salute e c'è un'attrattiva da parte dei giovani, giusto?
1: Sì, direi di sì. La tenuta nell'arco dei 10 anni, anche diciamo in condizioni non proprio eccezionali, con fasi anche abbastanza critiche, no? Come abbiamo visto nel 2021 con il Covid, eccetera. Invece questa espansione continua a consolidarsi, e questa è sicuramente una notizia positiva per i giovani, che hanno naturalmente, come dire, attenzione a uno sviluppo professionale e di formazione orientato appunto al futuro, e poi naturalmente anche, diciamo, a livello di sistema. Noi sappiamo che abbiamo una quota di laureati in confronto con gli altri paesi inferiore rispetto alla media europea, e quindi naturalmente questo è un tema che poi si ripropone nel mercato del lavoro, nel mercato delle competenze, nella tenuta generale del sistema in una situazione, diciamo, di competizione internazionale che sappiamo è molto accesa in questi anni.
0: Ecco, dottor Toma, da quale indirizzo di studi provengono maggiormente chi si iscrive all'università?
1: Ma questo è un dato, anche questo lo possiamo prendere come una notizia positiva, perché normalmente la concentrazione di immatricolati provenienti dai licei, in particolare liceo scientifico, soprattutto liceo classico, quest'anno abbiamo visto anche, quest'anno, ma già da qualche tempo, un'espansione anche da chi proviene dagli istituti professionali, per esempio. Sono quote ancora, diciamo, contenute, però naturalmente questo è un segnale positivo che abbiamo confermato anche quest'anno. Un altro dato interessante è anche quello da chi proviene, cioè da chi ha in possesso di un diploma estero.
0: Sì.
1: E questo vuol dire che naturalmente anche abbiamo, come dire, una capacità di attrattiva anche nei confronti dell'estero,
0: che è una cosa molto positiva,
1: che vengono a studiare in Italia.
0: Ecco, quali sono le facoltà più ambite? Già si sa più o meno, insomma, quale sarà la scelta della maggior parte degli studenti, su quali temi, su quali materie?
1: Allora, naturalmente qui ci sono diverse indicazioni che vengono anche da diversi orientamenti, no? Ci sono anche le lauree ciclo unico, le triennali, eccetera, eccetera. Naturalmente l'area economico-giuridica mantiene un'importante quota, ma naturalmente sta crescendo anche invece l'indirizzo verso le materie scientifiche. Questo è un altro tema che abbiamo un po' rivisto, no? C'è sempre stato un po' una bassa partecipazione alle famose materie STEM, insomma.
0: E invece però c'è un'inversione, forse una lieve inversione. Ok, bene, esatto. Questo ci fa piacere. Insomma, Emma Perrelli, docente di lettere al Liceo Spagnolo Cervantes di Roma, e gli istituti superiori, no? Come orientano le scelte universitarie? Lei è stata, insomma, protagonista in questi esami di maturità e quindi ha seguito i suoi ragazzi. Come gli istituti superiori possono orientare le scelte universitarie? In che modo?
2: Beh, ci sono varie possibilità. Intanto il Ministero chiede praticamente dei moduli che sono obbligatori, moduli di orientamento, che sono di circa 30 ore annuali. In più, naturalmente, ci sono i saloni dell'orientamento dove gli studenti dei licei possono recarsi. Poi ci sono altre situazioni in cui le università fanno degli open day. Poi ci sono dei test a cui vengono sottomessi gli studenti del liceo per, diciamo, rendersi conto di quali possono essere le loro non solo capacità, ma soprattutto, diciamo, lo sviluppo del loro talento e delle proprie passioni. Devo dire che quest'anno, col cambiamento dell'esame di Stato, che non è più esame di Stato ma esame di maturità, nasce una nuova situazione che abbiamo notato subito noi commissari sì. degli esami, cioè il fatto che all'inizio del colloquio orale lo studente, il candidato, deve presentarsi e quindi nel presentarsi deve già

0: dire alla Commissione, ma anche evidentemente a se stesso, certo, quali sono gli indirizzi, o soprattutto io metterei quali sono i sogni e le passioni, perché qua dobbiamo andare a parlare non solo di competenze, ma, come dice il ministro Valditara ormai da circa 4 anni, andare a stimolare i talenti degli studenti, andare a costruire i talenti degli studenti, e quindi fare in modo che i nostri universitari, ecco, chi mi ha preceduto diceva che noi siamo sotto la media europea per laureati, purtroppo abbiamo su 100 studenti meno di 25 che si laureano. Questo che cosa vuol dire? Che molti studenti si iscrivono alle varie facoltà di cui avete parlato quasi per inerzia, quasi per abitudine, mentre noi dobbiamo andare a stimolare sempre l'elemento emozionale e valoriale che li porta verso la passione e l'espressione del proprio talento. Noi non abbiamo bisogno solo di bravi ingegneri, di bravi psicologi, di bravi medici, di bravi infermieri, noi abbiamo bisogno di professionisti che ci mettano passione e, mi lasci il termine, che ci mettono amore nella loro professione, perché certo, sappiamo quanto è importante.
1: Senta, cosa suggerisce a chi si trova in una situazione di ansia nella scelta o ha paura di sbagliare facoltà? Che consiglio certo dà da professoressa, da insegnante?
0: È quello che ho detto tante volte ai miei studenti: intanto di seguire il proprio cuore, appunto i propri sogni, di mettere in seconda battuta quello che è il parametro che va per la maggiore, cioè il parametro del profitto, di quanto guadagno o di quante opportunità ho, perché sicuramente ci sono delle facoltà come, ecco, ingegneria industriale, informatica, medicina, dove c'è il 95% di possibilità di lavoro immediato. È importante questo, sì, ma non è l'elemento primario. L'elemento primario è seguire ciò per cui ti senti di essere portato, perché poi la passione si unisce alla capacità di studio ed è fondamentale. Ecco perché molti lasciano poi in corso d'opera, perché si rendono conto che non era quella la facoltà per cui tra virgolette erano fatti.
1: Quindi dobbiamo tentare di fare chiarezza all'inizio per non fare errori dopo, giusto?
0: Assolutamente, anche sul discorso facoltà scientifiche e umanistiche, no? Io aggiungerei il fatto, sì, che al femminile, no? Visto che diciamo è molto importante la quota femminile oggi che si sta rivolgendo verso le materie scientifiche, sì, ma anche il discorso delle materie umanistiche, che in Italia sono, diciamo, il punto di forza. Se lei pensa che la Sapienza è la prima università al mondo per gli studi umanistici, e sa perché? Io poi, perché sono laureata in lettere, ma insomma questo invece è importante oggi, perché nelle aziende una delle figure fondamentali è il problem solver, e il problem solver deve essere un laureato in materie umanistiche, perché deve avere la capacità di analisi, approfondimento e soprattutto di velocità nella comprensione dei problemi delle aziende. Quindi io direi che dobbiamo mirare a facoltà scientifiche importantissime, ma anche al mantenimento di un fiore all'occhiello per l'Italia che è stato quello delle facoltà umanistiche.
1: Certo, conserviamo anche, insomma, la nostra storia. Bene.
0: Le radici, no? Che sono importanti.
1: Bene, grazie. Grazie ad Emma Pirrelli per essere stata con noi. Andrea Toma, responsabile
0: grazie
1: area economica del Censis.

0: Rolling the Deep Adele con il suo inno di rivalsa dopo la fine di una relazione, un pezzo del 2010 amatissimo dalla critica e dal pubblico e perfetto direi, Emanuela, per parlare di festeggiamenti anche quando le relazioni finiscono.
1: Eh sì, noi vi raccontiamo adesso del divorzio ma in una chiave diversa. Ascoltiamo questa clip.
2: Questo è il giorno più romantico della mia vita.
3: È una storia che racconteremo ai nostri nipoti.
4: Barbara e Oliver Rose.
2: Sei felice?
3: Sono più che felice. Sono sposato.
2: Questa casa è talmente bella. E viviamo qui.
4: Villa, macchina, figlio, figlia, cagnolino, gattino. Poveracci, ma dalla vita cosa avevano?
5: Se l'amore accetta, t'ho preso.
3: Il matrimonio è come un colpo apoplettico.
2: Quando ti guardo mangiare, ogni volta che ti guardo, io vorrei solo spaccarti la faccia.
3: E spaccamela.
2: Io voglio il divorzio.
5: Non sottovalutarla mai, non le devi neanche parlare.
3: Le zone gialle sono mie, le zone rosse sono sue. Ho più metri quadrati di lei. Una che fa il patè così buono non può essere cattiva.
2: Dipende da con che cosa è fatto quel patè.
3: Sembra un racconto di fate, non è vero?
0: Beh, insomma, non male la guerra dei Roses.
1: Non male la guerra dei Roses con Danny DeVito, di Danny DeVito con Michael Douglas e Kathleen Turner. E veramente, insomma, abbiamo raccontato una piccola parte di questo film con liti feroci. Ma insomma, noi invece vi raccontiamo un altro aspetto del divorzio che non finisce così oggi, assolutamente.
0: A lieto fine, diciamo, il divorzio a lieto fine.
1: Forse proprio questo è il termine. Allora, ne parliamo con Anna Maria Giannini, professoressa ordinaria di psicologia generale all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuta.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno professoressa.
1: Allora professoressa, vanno di moda i party dedicati al divorzio. È il nuovo trend che neanche troppo poi velatamente si sta affacciando in Italia, anche da noi insomma. Quello della festa di divorzio potrebbe suonare come insomma una nota stonata, ma in realtà questa tendenza che arriva dagli Stati Uniti piace sempre di più al bel paese. Ecco, e secondo lei perché oggi si tende a voler per raccontare il divorzio attraverso

0: comparti, a metterlo in evidenza, a coinvolgere invitati. So che addirittura si spendono delle cifre enormi, quasi come se fosse un matrimonio. Si invitano gli ospiti e si fanno questi mega party dedicati alla rottura, alla fine, insomma, di un rapporto. Perché oggi si va verso questa direzione?
1: Probabilmente stiamo andando verso tipi diversi di elaborazione, vale a dire, la persona che fa una festa, dà una festa per il suo divorzio, racconta più che altro a se stessa una fine che non vuole più vedere come un fallimento, come qualcosa di triste e di drammatico, la vita che finisce, no, vuole vederla come un nuovo inizio. Questo naturalmente se è avvenuta un'elaborazione profonda del distacco e della separazione. E da questo punto di vista, condividere in una festa con persone che sono vicine o comunque con persone con le quali si vuole stare insieme in un momento simbolicamente importante, è una specie di rito di passaggio che conferma la propria identità, un'identità nuova, di un nuovo viaggio, di una vita che comincia in modo diverso, di un voltare pagina e non di una cupa disperazione o di qualche cosa che diventa da vivere da soli, in tristezza, ma invece comunicarlo, condividerlo. Naturalmente queste feste non debbono essere fatte per dispetto verso l'altro o per aspetti che non siano relativi ad un profondo senso del voler veramente cambiare pagina.
0: Senta, addirittura si appare poi sui social con queste feste, vengono insomma postate tante foto dove viene raccontato il divorzio e la festa di divorzio, insomma, in maniera totale. Secondo lei non si rischia di perdere un po' la riflessione interiore rispetto a questa separazione, perché poi una separazione in definitiva è sempre un lutto, no? Che bisogna elaborare in maniera personale, intima, ma anche no, non solo esternizzarlo.
1: Dipende. Se la festa viene data nel momento in cui è avvenuta questa elaborazione e quindi non è un qualche cosa di improvviso e che riguarda solo un aspetto di superficie, allora non si corre questo rischio, non si corre il rischio né di essere poco rispettosi, perché non ha nulla a che vedere con il rispetto per l'istituzione naturalmente, né si corre il rischio di farla come negazione, cioè festeggiando nego il dolore. Il dolore indubbiamente quando un rapporto finisce c'è, ma se si è attraversato questo dolore e se questo dolore è entrato a far parte di una crescita personale, allora condividere con gli altri un aspetto invece proprio di gioia del ricominciare può invece definire il percorso verso una nuova identità, e questo è naturalmente positivo. Certo, cambia molto da persona a persona il modo di affrontare queste situazioni che di fatto sono complesse.
2: Certo, professoressa, quali sono i segnali che indicano quando una persona ha trasformato la fine di una relazione in un nuovo inizio, al di là poi della festa, di un gesto simbolico come può essere quello di un festeggiamento?
1: Allora, uno dei segnali più importanti è proprio non negare il dolore, ma averlo attraversato, non negare quello che è stato nella propria vita quel rapporto, quello che ci ha potuto dare e quello che non ci può dare più. Infatti per quella ragione è terminato. Il fatto che riusciamo ad avere a che fare con questo dolore senza esserne devastati e riusciamo anche a vedere una prosecuzione nella generale visione della vita come un viaggio, ecco il segnale che noi abbiamo superato, che stiamo superando l'aspetto di difficoltà e di proprio di negazione del dolore, è dato proprio da questo, dal fatto che non si negano gli aspetti proprio di dolore, di senso di fallimento che c'è nella fine di una relazione, ma si riesce anche a vedere che si può andare avanti, che esiste la possibilità di guardare a nuove occasioni della vita, a nuovi aspetti della propria vita. Allora, quello che si festeggia è proprio questo, cioè la possibilità di guardare avanti e di darsi dei nuovi obiettivi. Non si festeggia l'aspetto doloroso, naturalmente, perché quello c'è, resta, si è elaborato e si è riusciti a cogliere la dimensione appunto di crescita.
2: E di apertura di un nuovo immaginario, probabilmente,
1: sì.
2: No?
1: Sì, sì. Poi non deve essere necessariamente una grande festa, ma può essere un aperitivo.

0: con gli amici più cari, può essere un viaggio. Le persone hanno tanti modi per rappresentarsi questo rito simbolico e porlo in essere. Molto spesso chi pubblica tutte le foto vuole più che altro dare un messaggio, cioè vuole
1: Certo,
0: condividere,
1: certo.
0: sono su un'altra dimensione. Però gli aspetti sono molto personali e ciascuno di noi ha il proprio modo di
1: Certo,
0: guardare
1: vanno
0: avanti.
1: rispettati, è chiaro. Grazie
0: Sì,
1: molte,
0: sì.
1: grazie ad Anna Maria
0: Grazie a
1: Giannini per
0: voi.
1: essere stata con noi.
2: Grazie, professoressa.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Andiamo agli aggiornamenti sul meteo perché qualcosa sta cambiando, Emanuela
1: Speriamo,
2: Ronzitti,
1: speriamo.
2: e ritorniamo subito dopo con la nostra pagina invece tutta dedicata alla musica.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteo Radio.
9: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.

mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Sentimento, Avion Travel, canzone che trionfa a Sanremo 2000 con la voce di Peppe Servillo e il suo stile raffinato, inconfondibile. Anche per questo siamo onorati di averlo con noi questa mattina. Buongiorno Peppe, benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, il piacere è tutto mio.
0: Come stai? Dove sei? Dici un po'.
2: Allora, sono a Roma, patisco come tutti il caldo, ma cerco di difendermi.
0: Bene, giusto. Come ti stai difendendo, Peppe, così non per farmi i fatti tuoi?
2: Allora, c'è una diatriba in corso in questo periodo. Usare il condizionatore o il deumidificatore?
0: Ecco.
2: La coscienza ecologica suggerirebbe il deumidificatore e io così faccio.
0: Bravo, che fa anche meno male in effetti, secondo gli esperti. Quindi anch'io uso il deumidificatore.
1: Ma anche qui c'è una teoria su questa cosa che secca troppo la gola, per noi non va bene.
0: Dipende, va bene. Comunque.
2: Ah, certo, per chi fa un lavoro come il vostro non va bene.
0: Ma invece come il tuo, esatto. Allora Peppe, tante cose in movimento, c'è un bel fermento con gli Avion Travel e prima di arrivare però al presente mi piacerebbe così con te per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ripercorrere anche un po' la vostra storia, perché avete scritto alcune delle pagine più originali della musica italiana mescolando la canzone d'autore, il teatro, il jazz, la poesia. Com'è nato il percorso artistico con loro, con i tuoi colleghi musicisti?
2: Beh, è nato, ahimè, tantissimi anni fa, essendo in sei abbiamo messo assieme attitudini diverse e questo ha fatto sì poi che nascesse qualcosa, forse si spera, di originale.
0: Che ancora vi nutre.
2: Il condividere, rivendicando origini ed esperienze diverse, ci ha portato a toccare tutte le suggestioni di cui hai parlato anche tu, quella del jazz con l'improvvisazione, quella della canzone napoletana, come si sente in un brano come Sentimento, quello del valore dei testi, che è una tradizione ereditata dai grandi cantautori degli anni 70. Insomma, speriamo di aver mescolato queste cose in una maniera personale.
0: Senti, noi abbiamo ascoltato Sentimento adesso, che vi ha portato alla vittoria anche abbastanza inaspettata, no? Al Festival di Sanremo nel 2000, un pezzo davvero magnifico che ha rappresentato un po' un punto di svolta. Che cosa è rimasto a distanza di tanti anni di quell'esperienza?
2: Beh, intanto noi Sanremo l'avevamo fatto appunto la prima volta, la seconda a dire il vero, nel 98 con Dormi e Sogna.
0: E andò molto
2: che era
0: bene.
2: Che era una sorta di ninna nanna. Entrambe le canzoni, il valore dell'apporto dell'orchestra era molto molto importante. Noi ancora oggi ripetiamo questa esperienza, abbiamo infatti dei concerti degli Avion Travel con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, dove sottolineiamo per noi questo valore dell'orchestra, che poi avevamo incluso anche nel nome, un po' così ironicamente, scherzosamente.

0: niente, quello di piccola orchestra di entrata. Però la suggestione del suono orchestrale, che fa riferimento anche ad una tradizione profondamente italiana, c'è sempre appartenuto.
1: Senti, tu ti sei mosso con grande naturalezza, no? Tra musica, tra teatro, tra letteratura, tra questi linguaggi ce n'è uno in cui ti senti più libero, è proprio il dialogare di e tra queste arti in qualche modo che ti definisce come artista.
0: Guarda, io ad essere sincero, devo molto all'esperienza che ho condotto in teatro anche con mio fratello e continuo anche oggi con piccoli passi a fare, perché l'attore a teatro deve intonare come un cantante, deve essere espressivo con il corpo come un danzatore e deve anche, per pronunciare bene le battute, fare riferimento alla propria lingua madre di appartenenza. Quindi mi verrebbe da dire, per cantare bene l'italiano, come in questa canzone, bene intendo dire con espressione, bisogna forse pensare le battute prima in dialetto, come suggeriscono i grandi attori.
1: Senti, l'abbiamo nominata, l'hai nominata, ci ascoltiamo insieme, Dormi e sogna, e poi ne torniamo a riparlare, va bene?
0: Volentieri.
1: Stai lì.

0: e sogna un piccolo stato di grazia, questo pezzo dell'orchestra Avion Travel, un raffinato brano, devo dire, pop jazz 1998 e vincitore del premio della critica a Sanremo.
1: Beppe. È una serenata notturna.
0: È meravigliosa, è meravigliosa.
1: Perché esistevano una volta anche le serenate diurne. Con gli alberghi diurni per i viaggiatori dei treni espressi. Ecco, una volta esisteva anche la serenata diurna, la serenata si portava anche di giorno,
0: certo.
1: A Napoli, nella tradizione, cioè, questa invece è una serenata notturna perché c'è la luna.
2: Senti, ma che cosa rappresenta per te, per gli Avion, questo pezzo?
1: Beh, intanto è la prima volta che... La seconda, come dicevo prima, che andavamo a Sanremo, la prima volta fu nell'87 con l'esperienza del Sanremo Rock in compagnia di De Novo, di FIBA, che è un'esperienza un po' più spregiudicata. Con Dorme e Sogna noi sentivamo in sintesi in questa canzone un modo autentico di mettere in scena noi stessi, il nostro gusto, il nostro suono, e quindi la sfida di mettere in 3 minuti 6 persone è qualcosa di straordinario, perché l'esperienza delle band, come insegna la storia del rock, è qualcosa di straordinario in sé per sé. Mettere assieme persone diverse che poi danno origine a qualcosa di originale è sempre una cosa straordinaria, eccezionale.
0: E questa autenticità si percepisce tutta, devo dire, nella vostra musica, nel vostro lavoro. Che cosa cerchi tu in un progetto oggi, quando scegli cosa fare, ma anche cosa non fare?
1: Guarda, io spesso, di recente, negli ultimi anni, ho riletto degli autori del passato, repertorio del passato, perché spesso cerco delle risposte nella tradizione, perché penso che la tradizione va custodita mantenendola viva e anche interrogandola, perché spesso e volentieri ci sa parlare ancora oggi. Noi cambiamo nel tempo come ascoltatori, mi verrebbe da dire anche come lettori di un libro, e quindi ciò che leggiamo, ciò che ascoltiamo incide diversamente su di noi da come era avvenuto magari quando eravamo molto giovani. Oggi mi capita di riascoltare, per esempio stamattina ripensavo a 2 canzoni per me straordinarie che sono andato volutamente a riascoltare. Una è di Cat Stevens, Father and Son, per esempio.
0: Sì.
1: Una canzone meravigliosa. E poi è Perfect Day di Lou Reed.
0: Sì, bellissime.
2: Senti, poi parallelamente hai intrapreso anche un percorso personale, no? Fatto di collaborazioni prestigiose, spettacoli teatrali, progetti musicali che raccontano la tua inesorabile curiosità artistica, no? Da dove attingi per mantenere viva questa curiosità?
1: Ma guarda, io così molto umilmente mi considero per certi versi come un commediante dei tempi passati, perché una volta gli artisti, gli attori, quelli che scavalcavano le montagne, avevano il re per fare spettacoli, come avviene nel nostro bellissimo paese, che è un saliscendi continuo, avevano nel repertorio commedie diverse e ogni sera mettevano in scena un testo diverso per un pubblico diverso. Io, un po' per caso, un po' volutamente, ho trovato questa dimensione e mi arricchisce tantissimo, anche perché poi spesso lavoro con compagnie di musicanti diversi. E questo mi è sempre, non vorrei sembrare retorico, rappresenta sempre un po' una piccola sfida, ma soprattutto un modo diverso di incontrare un pubblico diverso e verificare la capacità di essere mediatore tra un testo ed un pubblico. Ecco, il mestiere degli interpreti, sia a teatro che nella musica, consiste nel mediare fra la complessità di un testo e invece

0: c'è poi la possibilità con l'interpretazione di renderlo semplice e accessibile a un pubblico che è anche, può essere anche un pubblico occasionale.
1: Senti, stanno arrivando tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici al 335-699-2949 che ti salutano. Alcuni sono stati ai tuoi concerti e dicono che è estremamente coinvolgente partecipare. Lo posso dire anch'io perché vi ho visti
0: Grazie.
1: suonare qualche tempo fa e quindi insomma confermo che è davvero coinvolgente. Qualcuno scrive come un tango, che in effetti è un ritmo, è qualcosa che spesso ritorna anche nelle vostre musiche, no?
0: Beh, io ho la fortuna da tanti anni di collaborare con un solista sassofonista straordinario argentino, Javier Girotto, e anche con Natalio Mangalavite, che sono dei cultori ovviamente del
1: Certo.
0: linguaggio legato al tango, ma a tutto il folk popolare argentino. E quindi mi nutro anche di questo dono che loro mi fanno.
1: Certo, senti, a proposito di tradizione, tu attingi, lo abbiamo detto, l'hai raccontato anche molto dalla tradizione napoletana, no? Hai
0: Sì.
1: reinterpretato dei brani magnifici di grandi autori, sì, della canzone italiana, ma appunto anche della tradizione napoletana. E c'è una canzone che senti ormai tua, anche se non l'hai scritta te?
0: Guarda, io spesso apro i concerti con i Solist String Quartet, con i quali mi onoro di lavorare, e anche con Cristiano Califano, solista di chitarra che mi accompagna spesso in queste esperienze con il repertorio napoletano, con un brano che amo tantissimo, che si intitola Scetate, svegliati,
1: Ma
0: che inaugurerà anche.
1: ce lo fai un
0: Sì.
1: pezzettino, Peppe? Ti
0: Ma
1: va così a freddo?
0: cantarlo un
1: Sono
0: pezzettino.
1: eh
0: Io
1: sì.
0: direi i primi versi. I
1: Vai,
0: primi versi
1: vai.
0: sono: si duorma o si non duorma, bella mia.
1: Bellissimo. Che c'è da
0: Si
1: aggiungere?
0: duorma o si non duorma, bella mia. Sente che sta voce indannuttata. È una canzone che chiede ascolto, no? E quello scetare è anche uno svegliati. Oggi nell'ascolto, e voi che fate radio lo sapete bene, chi ascolta deve impiegare immaginazione e con l'immaginazione creare un ponte con quella di chi sa raccontare, perché gli speaker sono dei narratori.
1: Certo, e anche gli interpreti, lo abbiamo detto. C'è un sogno artistico che vorresti realizzare, che ancora magari non si è concretizzato?
0: Beh, guarda, io ho in progetto due lavori nuovi con il trio, con Girotto e Mangalavite e anche con i Solist String Quartet. Non sono scaramantico in modo particolare, però, come diceva Peppino De Filippo, non è vero, ma
1: Ma
0: ci
1: ci
0: credo,
1: credo,
0: e quindi
1: quindi
0: non lo dico.
1: non diciamo di più, va bene. Senti, tu che hai una carriera così, così ricca, così densa e che appunto va avanti, no? Da un po' di anni, quindi hai visto anche cambiare profondamente la musica. Che messaggio daresti a un giovane, a un musicista, a un interprete che sta iniziando e che sogna appunto di intraprendere questa carriera? Che
0: Guarda,
1: consiglio?
0: io direi semplicemente incontrare un pubblico il più vicino possibile, perché il pubblico va guardato negli occhi. E suonare, riuscire ad esibirsi con un intrattenimento che duri anche un'ora, un'ora e un quarto, anche con uno o due strumenti solamente, dal vivo, percossi e suonati, perché questo è il modo più antico e moderno al tempo stesso di creare attorno a un fuoco un pubblico e un artista che si esibisce.
1: È così, e il pubblico poi in qualche maniera è quello che ti dà anche un po' il termometro, no? Di quello che sta accadendo anche artisticamente all'esecutore.
0: Assolutamente. Spesso, per carità, cioè anche i grandi eventi sono importantissimi da questo stesso punto di vista, però avere la possibilità di guardare nel pubblico il proprio occhio e averlo molto vicino, favorisce una comunanza di suggestioni, di emozioni che è rara.
1: Senti, Peppe, prima di salutarci volevo farti chiederti ancora una cosa. Intanto, se tu mediti, hai un approccio anche tuo un po' più personale, spirituale alla musica, oppure no?
0: Beh, io penso che il approccio

0: rituale. Io penso che il riascolto, come accennavo prima a proposito delle canzoni di Lou Reed e di Cat Stevens, sia un metodo per approfondire. C'era un grande artista che ho avuto l'onore di frequentare che mi diceva: io dimentico i libri che ho letto, li vado a rileggere perché oggi sono un'altra persona e perché per fortuna li ho dimenticati e
1: Quindi
0: quindi oggi li percepisco in un altro modo.
1: diciamo la
0: Io penso,
1: rilettura.
0: sì, quella è una cosa molto importante. Non è importante la quantità della lettura o degli ascolti che facciamo, ma la qualità della lettura e degli ascolti che facciamo.
1: Entrarci dentro l'opera
0: Sì,
1: in qualche modo per
0: sì.
1: entrarci poi in risonanza. Senti, diamo gli appuntamenti con gli Avion, le prossime date per vedervi dal vivo prima di salutarci.
0: Sì, allora saremo il 1° agosto in Val di Susa, poi saremo in particolare il 12 e il 14 agosto a Sibari, rispettivamente a Segesta, forse perché siamo antichi e andiamo a suonare nei
1: Se...
0: posti.
1: che hanno una storia bellissima. Peppe, noi ti
0: Sì.
1: ringraziamo per seguirvi. Ovviamente ci sono anche le vostre pagine social, la tua personale, quella degli Avion Travel, quindi anche lì si possono recuperare, no, i prossimi appuntamenti con voi. Grazie di cuore
2: Grazie per essere
1: per
2: stato con noi.
0: Grazie
1: questa
0: a voi
1: chiacchierata.
0: e a
1: A
0: presto.
1: presto, a presto.
0: Grazie.

0: Cara Noemi, sono le 11:58, ci avviamo verso il GR1, subito dopo il GR Regione, ma noi torniamo puntuali qui con l'Italia in diretta.
1: Subito dopo l'informazione, lo potevamo dire anche in core, Emanuela.
0: Esatto, a tra poco.

0: un mondo da sentire.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sonia Oranges. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Così poco fa Giorgia Meloni, commentando sui social gli episodi di violenza a Bologna nella manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, sul cui decesso spiega

0: significare la violenza contro le forze dell'ordine per la Premier, che ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, non cercava la verità, cercava lo scontro. E quindi, conclude Giorgia Meloni, è responsabile alimentare un clima di odio e delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. E oltre ai due agenti che hanno immobilizzato a terra il 42enne marocchino, anche i quattro sanitari intervenuti sono coinvolti nell'inchiesta per omicidio colposo.
1: L'inchiesta terrà conto dell'intero sviluppo dei fatti, che hanno avuto un'estensione più ampia rispetto a quanto documentato nel video che mostra gli ultimi minuti di vita di Ebrahim Fakir. Ad assicurarlo è il procuratore di Bologna, Paolo Guido. Nel filmato si vede il 42enne che urla a terra, con due poliziotti sopra di lui che tentano di immobilizzarlo, aiutati da un passante che gli tiene fermi i piedi. Quattro sanitari osservano a distanza, come da prassi, senza intervenire fino all'ok dei poliziotti, ma a quel punto Fakir non urla più. Provano a rianimarlo, ma è già morto. Al momento l'inchiesta per omicidio colposo riguarda i due poliziotti e i quattro sanitari, ma non il passante. Le sei persone sono state iscritte a modello 45 bis, introdotto dal recente decreto sicurezza. Oltre al video ripreso da un residente, gli inquirenti hanno acquisito le immagini della bodycam privata del caposquadra e la telefonata al 112 che a mezzogiorno segnala la presenza di Fakir mentre dà in escandescenze. L'esame autoptico dovrà chiarire se le ferite al volto la vittima se le sia procurate prima, colpendo le saracinesche, o durante l'immobilizzazione. Ieri sera migliaia di persone hanno manifestato a Bologna chiedendo giustizia per Fakir, manifestazione degenerata nella notte in scontri con la polizia, con almeno 11 feriti, diversi agenti contusi e un'auto del comune incendiata. Simone Zazzera, GR1.
0: Ancora una bambina è risucchiata da un bocchettone in una piscina, ma questa volta tutto si è risolto per il meglio. È accaduto lo scorso 9 luglio in un centro ricreativo del Trevigiano. La piccola era rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo, ma fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento. La famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Pippo Di Marca, attore e regista di 87 anni, è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia tra le ipotesi al vaglio, una caduta accidentale o il suicidio. Dopo l'ondata di raid di Washington, Teheran colpisce ancora le nazioni del Golfo. Alla Casa Bianca si valuta la futura linea d'azione.
2: La ritorsione iraniana avrebbe colpito e distrutto anche un data center di Amazon in Bahrain, sostengono i Pasdaran, che hanno preso di mira basi militari statunitensi sempre in Bahrain e in Kuwait, nella decima notte consecutiva di attacchi di Washington sull'Iran. Il Pentagono afferma di aver colpito le installazioni militari che consentono alle guardie della rivoluzione di tenere in scacco la navigazione dello stretto di Hormuz, ma un'altra petroliera è stata attaccata e altre due bloccate dai guardiani della rivoluzione. Per rompere lo stallo militare e politico, Washington starebbe valutando o una massiccia escalation in cui ritornerebbero in azione le forze armate israeliane per piegare Teheran, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato o riaprire lo stretto di Hormuz. Almeno, secondo quanto sostiene il sito di informazione Axios, i mediatori qatarini, egiziani, pakistani avrebbero proposto la sospensione delle ostilità per 10 giorni, ma gli Houthi, le milizie filo-iraniane e yemenite allargano il raggio della crisi e annunciano di voler imporre al naviglio dell'Arabia Saudita il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che la Repubblica Islamica ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Enzo Arcieri, GR1.
0: In corso al Ministero delle Imprese il tavolo sulla vertenza Electrolux con i ministri Urso e Ciriani, rappresentanti di aziende ed enti locali e i sindacati. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ridimensionamento per l'Italia con 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Daisy vicino ad Ancona. Adottato nel 2002, l'Amber Alert è la procedura di allerta in caso di sparizione di minori negli Stati Uniti e prende il nome dalla piccola Amber Hagerman, rapita 30 anni fa vicino a Dallas e ritrovata morta 2 giorni dopo. Ma c'è chi trova il sistema troppo invasivo.
3: Inizia così, preceduto da un inconfondibile segnale sonoro, un messaggio irrompe contemporaneamente sugli schermi di smartphone e TV. È l'Amber Alert.

0: Child abduction, rapimento di bambino e di seguito la descrizione degli scomparsi, degli eventuali sospettati, la zona della sparizione, la richiesta di chiamare in caso di avvistamento o il dipartimento di polizia più vicino oppure il 911, il numero di emergenza. Ogni anno negli Stati Uniti si perdono le tracce di quasi 500.000 di minori. La stragrande maggioranza dei casi si risolve rapidamente, rimangono poi quelli più preoccupanti. Per alcuni di questi si ricorre all'Amber Alert. Gli ultimi dati completi sono riferiti al 2024. 189 alert, uno solo irrisolto, 47 minori rintracciati proprio tramite l'Amber. Dal 2002 a oggi 1.312 minori sono stati riportati a casa grazie al sistema. Eppure in Texas oggi c'è chi protesta.
1: The alert on my phone is more of an annoyance.
0: Troppi allarmi a disturbare la quotidianità. Se ne discute. Approfondimenti su varie emittenti radiotelevisive, intanto gli allarmi si susseguono. Dallas, collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Nico Forletta, GR1.
2: Lo sport, ciclismo, dopo il lunedì di riposo torna il Tour de France con una tappa impegnativa.
3: La terza e ultima settimana del Tour comincia con una prova contro il tempo, cronometro tutt'altro che banale da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains, un tracciato di 26 km che comincia di fatto con una salita di circa 10 km con una pendenza media del 4,3%, a seguire una discesa che uno dei favoriti per la vittoria di oggi, Remco Evenepoel, ha definito molto veloce, tecnica e anche piuttosto pericolosa. Dopodiché i corridori troveranno 10 km di pianura, le fatiche fin qui accumulate nelle gambe si faranno sentire. Questo rimescola un po' i valori in campo. Di sicuro Evenepoel, secondo dopo il ritiro di Vingegaard in classifica generale, cercherà il bis dopo il successo nella tappa di domenica e cercherà soprattutto di allungare su Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic. A maglia gialla Pogacar, dall'alto dei suoi 5 minuti di vantaggio sul secondo, potrà ragionare, ma vorrà davvero farlo? Spesso lo sloveno ai calcoli fa prevalere l'istinto e allora sarà spettacolo. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Ed era l'ultima notizia, la linea ora va all'informazione regionale, il prossimo GR alle 13, potrete risentire questa edizione del giornale radio su Rai Play Sound, la nostra piattaforma.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: Giornale radio del Lazio.
10: Crollo del solaio di un casolare a Viterbo. Gli inquirenti stanno cercando di accertare le cause. Migliorano le condizioni del bambino di 9 anni estratto dalle macerie dai vigili del fuoco. Commissione antimafia a Latina. In audizione il prefetto e la sindaca oltre ai vertici delle forze dell'ordine. Visita a sorpresa di Papa Leone all'abbazia di Montecassino, implora la pace per le regioni segnate dai conflitti. Estate da record per le autostrade del mare. A Civitavecchia oltre 1 milione di viaggiatori.

0: settori con un incremento del turismo. Buongiorno da Sarverta in studio per la seconda edizione del giornale Radio del Lazio. La cronaca in apertura dal Viterbese, dove ieri il solaio di un casolare è crollato per ragioni che gli inquirenti stanno cercando di accertare. Migliorano intanto le condizioni del bambino di 9 anni estratto dalle macerie.
1: Sta bene il bimbo di 9 anni ricoverato al Bambino Gesù dopo essere stato investito ieri intorno a mezzogiorno dal crollo del solaio in un casolare alle porte di Viterbo. Le sue condizioni erano sembrate in un primo momento le più gravi, ferite altre 5 persone. I medici del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico romano non hanno riscontrato fratture sul corpo del ragazzino, solo qualche contusione. È stato comunque trasferito nel reparto di ortopedia per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Se l'esito sarà negativo, a breve potrà essere dimesso. Sul fronte delle indagini, la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti, crollo colposo e lesioni colpose, i reati ipotizzati. L'area è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la casa sarebbe stata concessa da un'azienda agricola alla famiglia in comodato d'uso gratuito. Al vaglio degli inquirenti, che dovranno accertare le cause del cedimento, le condizioni strutturali dello stabile, la concessione e la posizione dei lavoratori. Nella casa colonica in località Ponte di Cetti, sulla Cassia, a sud della città dei Papi, c'erano 7 persone, 4 adulti e 3 bambini, tutti componenti della stessa famiglia. 4 grandi e un bambino sono stati portati all'ospedale Santa Rosa di Viterbo dal personale del 118. L'altro bambino è stato trasportato in eliambulanza nel nosocomio della capitale. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la struttura, e gli agenti della polizia con i tecnici della scientifica che hanno effettuato i rilievi. Nazario Basili, TGR Lazio.
0: Da Viterbo alle piscine di Mentana per un'altra tragedia sfiorata. Sono ancora serie le condizioni dei 2 bambini intossicati dalle esalazioni di cloro. Uno in terapia con l'ossigeno, stanno meglio gli altri ricoverati.
2: Ci sono ancora 2 bambini in ospedale per le esalazioni di cloro nella piscina di un centro sportivo di Mentana. Gli strascichi più rilevanti del pomeriggio di paura di domenica per il piccolo di 5 anni ricoverato in osservazione al Gemelli e per un ragazzino di 11 anni all'Umberto I. Dal loro decorso si capirà anche l'evoluzione dell'inchiesta della Procura di Tivoli. Se i referti per le lesioni non fossero superiori ai 20 giorni, servirà una querela dei genitori dei piccoli coinvolti per avviare l'azione penale. Gli accertamenti dei carabinieri di Monterotondo comunque vanno avanti insieme al personale della ASL. Sono stati acquisiti documenti e trasmesse le prime relazioni ai magistrati. Le prossime 48 ore saranno fondamentali per stabilire con chiarezza la causa della fuoriuscita di cloro. Il guasto tecnico di un macchinario dell'impianto resta l'ipotesi prevalente, anche se non si può ancora escludere del tutto l'errore umano. Sono state avviate anche analisi delle acque della piscina, che resta sotto sequestro finché non verrà eseguito l'accertamento tecnico disposto dalla procura alla presenza di consulenti specializzati. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
0: E altri casi di intossicazione si erano verificati nel Lazio per piscine e terme allo studio Norme di Sicurezza.
3: Tutti questi innocenti vanno nel dimenticatoio, ma con Gabriele Ubaldo questo abbiamo deciso che non doveva succedere.
4: Basta vittime innocenti, stop alla strage silenziosa negli impianti natatori. L'appello di Antonello Petrucci, il papà di Gabriele, il bimbo di 7 anni annegato nella piscina di un centro termale a Suio Terme Latina, a pochi mesi dalla ferita che ha lacerato per sempre la vita sua e di sua moglie, era il loro unico figlio. Antonello si sta impegnando al fianco di esperti e associazioni perché possa essere approvato il disegno di legge già in discussione alle Camere. Le norme per i gestori delle piscine, pur essendo precise, sono di applicazione volontaria. La legge le renderebbe obbligatorie.
3: Finalmente l'ultimo decesso ha smosso non solo le coscienze di tutti quanti, ma soprattutto ha dato una accelerazione a quello che sono l'accettazione degli emendamenti.
4: Anche Asso Piscine in queste ore ha rivolto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio e al Parlamento. Un vuoto normativo da colmare, dice Ferruccio Alessandria, Presidente di Asso Piscine, per uniformare i criteri e rafforzare la prevenzione. Ines Siano, TGR Lazio.
0: La Guardia di Finanza e gli uomini dell'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato all'aeroporto di Fiumicino 12 lingotti di oro da investimento rinvenuti nel bagaglio di 2 passeggeri provenienti dalla Spagna. 62 kg di metallo prezioso senza la prescritta documentazione per un valore stimato di 8 milioni di euro. Sospesi dal servizio tre carabinieri accusati di aver inseguito e picchiato un uomo

0: posto di blocco.
1: 4 carabinieri sospesi dal servizio per il presunto pestaggio di un giovane che non si era fermato all'alta ad un posto di blocco nel quartiere romano dell'Eur. È arrivata a quasi 2 anni dai fatti del 23 ottobre 2024 la decisione della Cassazione che per 8 mesi pone fuori servizio i militari che quel giorno avrebbero picchiato un giovane romano dopo averlo inseguito fin sotto casa. Le versioni sono divergenti, la procura ha acquisito un video girato da una residente che mostrerebbe le violenze ingiustificate e accusa i carabinieri di falso per aver messo a verbale che il ragazzo aveva speronato una loro auto e resistito all'intervento. I militari sostengono invece che una foto prodotta dalla stessa presunta vittima, scattata pochi giorni dopo l'accaduto, non mostrerebbe alcun segno di violenza. È stata la stessa procura a chiedere la sospensione, in un primo tempo non accettata dal GIP, ma poi confermata dal riesame prima e dalla Suprema Corte poi. Secondo i giudici non ci sarebbero invece elementi per un'altra accusa, quella di depistaggio, in relazione alla presunta cancellazione di un video girato dalla compagna del fermato, poi assolto in tribunale dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Una vicenda che avrà un seguito, quei legali dei carabinieri pronti alla difesa in dibattimento e secondo i quali i militari avrebbero usato la forza e non la violenza. Filippo Pala per TGR Lazio.
0: È dell'attore e regista Pippo Di Marca, 86 anni, il corpo della persona rinvenuta senza vita questa mattina in via di San Francesco a Ripa a Trastevere. L'uomo sarebbe precipitato dal terrazzo della sua abitazione. La commissione antimafia a Latina, in prefettura le audizioni delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine.
2: La stampa resta fuori mentre la commissione parlamentare antimafia a Latina già dalle 9 sta facendo il punto in prefettura sulla criminalità nel Pontino. I parlamentari a colloquio con forze dell'ordine e DIA per una ricognizione approfondita su un territorio ad alta densità malavitosa. Infiltrazioni come quelle svelate dall'operazione Porta Napoletana del clan di Camorra Licciardi nel tessuto economico e politico di Terracina e poi intimidazioni a colpi di dinamite, proiettili, usura, estorsione e droga. Ieri 6 misure cautelari per traffico di cocaina tra Napoli e Gaeta. A inizio luglio l'attentato esplosivo contro l'abitazione dove vivevano l'ex compagna e i figli di un collaboratore di giustizia. Gli esponenti della bicamerale da poco stanno ascoltando le commissarie prefettizie di Aprilia, comune sciolto per mafia. L'inquinamento della macchina amministrativa da parte del capo dei capi della mafia locale, quel Patrizio Forniti, arrestato poi in Marocco. Il processo è in corso, a ottobre finisce il commissariamento, si va verso una proroga di 6 mesi per terminare quel lavoro di ripristino della legalità e della trasparenza iniziato ad aprile del 2025. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
0: La Polizia di Stato di Gaeta ha arrestato un 50enne di Caserta, ma domiciliato a Gaeta, gravemente indiziato dei reati di maltrattamento in famiglia, lesioni personali aggravate nei confronti della convivente. La vittima si era rivolta al pronto soccorso di Formia con evidenti lesioni al volto. Ed ora la vicenda che ha visto protagonista la nazionale italiana di calcio in carrozzina. Agli atleti in partenza da Fiumicino verso la Scozia era stato negato l'imbarco. La compagnia aerea si è scusata ed ha avviato un'indagine interna.
3: Avrebbero dovuto essere a Glasgow, in Scozia, per una serie di partite di preparazione ai campionati del mondo in Argentina. Invece i ragazzi della nazionale di calcio in carrozzina, il Power Chair Football, lasciano sconsolati l'aeroporto di Fiumicino e tornano a casa. La compagnia aerea EasyJet ha infatti negato loro l'imbarco per le 6 carrozzine per la mobilità e quelle speciali usate per le gare. Eppure la federazione, già ad aprile, aveva richiesto e ottenuto l'autorizzazione dalla compagnia. Poi, poco prima della partenza, il no all'imbarco. Marco Ferrazza è il CT della nazionale italiana di Power Chair Football.
4: Scoprire che ancora oggi ci sono queste difficoltà per prendere un aereo è veramente assurdo. Spero che si possa migliorare sotto questo punto di vista e spero che andrà meglio a ottobre, quando saremo in procinto di andare in Argentina e quindi fare un viaggio ancora più complesso di questo.
3: Durissima la reazione del presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. Stiamo tornando indietro di decenni sul fronte dei diritti umani e sociali. Intanto EasyJet in una nota si scusa e avvia un'indagine interna per ricostruire l'accaduto. Anche l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile vuole approfondire la vicenda. Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti i passeggeri, nessuno escluso, ha dichiarato il presidente ENAC Pierluigi Di Palma. Se emergessero violazioni da parte di EasyJet, siamo pronti a sanzionare come previsto dalla legge. Mauro Scanu, TGR Lazio.
0: Papa Leone XIV ha fatto una visita a sorpresa all'abbazia di Monte Cassino.
5: Papa aveva desiderio di venire qui a Monte Cassino, approfittando anche di questo tempo un po' di riposo, di vacanza che sta vivendo a Castel Gandolfo. Però ecco, l'aspetto che ha caratterizzato maggiormente la visita è stata anche la preghiera sulla tomba.

0: tomba di San Benedetto, dove ha potuto anche accendere la lampada per la pace.
1: Il raccoglimento, la preghiera in un luogo simbolo della cristianità, l'invocazione per la pace in quelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Visita privata di Papa Leone XIV all'abbazia di Monte Cassino, tra la sorpresa della comunità, l'arrivo del pontefice tenuto riservato fino a poche ore prima, racconta Don Luca Fallica, abate di Monte Cassino. Nei giorni scorsi l'abbazia aveva ospitato il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, cui a marzo era stato assegnato il premio Pacis Nuncius 2026 proprio per l'impegno contro le guerre.
0: C'è una frase che nell'ultima enciclica di Papa Leone che mi ha molto colpito, quando appunto lui dice che il rischio è quello che le logiche della guerra diventino un po' scontate, invece ecco l'impegno che dobbiamo vivere per una normalizzazione della pace.
1: Francesco Rositano, TGR Lazio.
2: Tarquinia, un bene confiscato alla criminalità, è diventato la casa degli abbracci, famiglia, spazi per attività educative e sociali, dedicata agli adolescenti, ai ragazzi con fragilità, alle scuole e all'intera comunità. La struttura, guidata da Salvatore Regoli, è stata inaugurata alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Estate da record per le autostrade del mare, per il porto di Civitavecchia, si stima una crescita tra il 4 e l'8% ed un volume di oltre 1 milione di viaggiatori.
3: Tra il 4 e l'8% in più, questa è la crescita stimata di passeggeri nel porto di Civitavecchia, un altro record per questo scalo che vede molti passeggeri che prendono i traghetti e moltissimi che vengono qui con le crociere. Presidente La Trofa, un altro traguardo raggiunto?
4: Assolutamente, un traguardo in corso, perché il record è quello dell'anno scorso con oltre 3 milioni e mezzo, ma stiamo traguardando i 3 milioni e 700 mila croceristi a Civitavecchia nel 2026 e poi oltre 1 milione e mezzo di passeggeri che invece sono sulle cosiddette autostrade del mare, quindi Spagna, Sicilia, Sardegna e Nord Africa.
3: Un risultato significativo che voi pensate ancora di superare anche per una serie di lavori che state facendo nel porto. A quanti passeggeri volete arrivare?
4: Io in un'intervista con un obiettivo molto ambizioso ho detto entro 2-3 anni 4 milioni di passeggeri croceristi nel porto di Civitavecchia.
3: Questi gli obiettivi, siamo sulla terrazza dell'autorità dei porti di Roma e del Lazio, di cui La Trofa è presidente. Questi dati sono stati illustrati oggi, vedremo poi alla fine dell'anno se saranno ulteriormente superati. Paolo Martini, TGR Lazio.
2: Piantato all'Università La Sapienza un albero per non dimenticare tutte le vittime di mafia.
5: Un ficus macrofilla donato dal Comando Biodiversità dei Carabinieri Forestali, geneticamente figlio dell'albero di Falcone.
6: È proprio l'albero di Falcone, perché non è una pianta simile a quella, ma è proprio quella.
5: Che si trova davanti all'abitazione palermitana che fu del giudice ucciso nel 1992, oggi simbolo della lotta alla mafia. All'Università Sapienza di Roma, davanti alla Facoltà di Giurisprudenza, la rettrice Antonella Polimeni, generale dei Carabinieri Giampiero Andreatta e gli studenti piantano l'albero della legalità, un albero che cresce non solo nella memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, ma di tutte le vittime delle mafie. L'iniziativa, dall'altissimo valore simbolico, è la continuazione di un percorso che i nostri studenti e studentesse hanno già portato avanti.
7: È un tema che sentiamo tanto e che pensiamo non possa essere ridotto semplicemente ad essere studiato dai libri. Tramite le associazioni si fa concretamente, insomma, quel che si può.
8: Proprio qui davanti la Facoltà di Giurisprudenza, segno permanente di una legalità che deve essere costantemente ricordata da noi studenti in qualità di futuri uomini delle istituzioni, futuri giuristi.
2: Gemma Giovannelli, TGR Lazio. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Mariella Anziano, responsabile della redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni De Palma. Da Sara Verta, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:25 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini al traforo del Monte Bianco. Lunghe code con tempi di attesa di oltre 45 minuti allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. Criticità al momento in A4 Brescia.

0: a Padova in Lombardia con 9 km di code a causa di un incidente tra l'interconnessione A21 e Desenzano in direzione di Padova. Andiamo poi in A21 Torino-Brescia, in Piemonte tra Asti e Ferizzano in direzione di Brescia, 4 km di code a tratti, e in A15 Parma-La Spezia tra Toscana ed Emilia-Romagna tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, 2 km di code. A13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna tra Rovigo Sud e Ferrara Nord in direzione di Bologna, 1 km di code a causa di un incidente. Poi chiudiamo al sud, a 30 Caserta Salerno, qui code a causa di un incidente tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Tate & Mintu su Radio 1, pronte per la nostra ultima mezz'ora, Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini, da dedicare a uno spazio che abbraccerà in questo momento l'arte e la moda.
1: Eh sì, parliamo di moda proprio nello specifico, di un progetto che ha dimostrato come l'economia circolare può unire istituzioni pubbliche e alta moda, trasformando oltre 1000 divise dismesse della Polizia Locale di Torino in capi di design d'avanguardia proprio. Questa straordinaria collezione ha debuttato ufficialmente sulle passerelle della Torino Fashion Week, dove 15 outfit unici hanno sfilato nella splendida cornice di Palazzo Saluzzo Paesana. E do il benvenuto a Nadia Lambiase, presidente di Mercato Circolare, e ad Elena Ferrero, Atelier Riforma. Benvenute all'Italia in diretta.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, inizierei col domandare, partendo proprio da Lambiase, come è nata l'idea di trasformare le divise della Polizia Locale di Torino in abiti di alta moda e come è stato possibile, visto che insomma si tratta di divise che hanno anche tessuti molto rigidi?
2: Grazie, sì, buongiorno a tutti e a tutte. In realtà io lancio, ripassando subito la parola a Elena, che lei in quanto proprio rappresentante di Atelier Riforma, che è un

0: Una startup che si occupa proprio di moda circolare, all'interno del progetto Rivestito condotto grazie al Comune di Torino, è stato un po' l'artefice prima del progetto. Quindi Elena, se guarda, ti lancio a te la palla così la racconti nei dettagli.
1: Sentiamo Elena allora prima, vai Elena.
2: Grazie, grazie Nadia.
1: Elena Ferrero,
2: Sì,
1: prego.
2: allora. E questa iniziativa si inserisce nella cornice di un bando europeo a cui la città di Torino ha partecipato, che si chiama Climaboro, che è volto a rendere le città climaticamente neutrali. E la sfida che è stata lanciata dalla città di Torino riguardava proprio la gestione più sostenibile dei tessili. E in particolare il progetto che abbiamo realizzato Atelier Riforma Mercato Circolare e una terza azienda che si chiama ALC si chiama Rivestito che ha avuto tre obiettivi principali. Il primo era creare un sistema per rendere più trasparente la raccolta differenziata del tessile a livello cittadino e la gestione dei tessili che vengono raccolti. Il secondo obiettivo era quello di facilitare le collaborazioni a livello locale tra gli enti che si occupano della raccolta e tutti quei professionisti, professioniste, aziende che invece riutilizzano in qualche modo i tessili nella propria attività. E il terzo obiettivo era quello di prevenire il rifiuto, quindi incentivare la valorizzazione dei tessili prima che diventino rifiuti. E questa iniziativa delle divise della polizia si inserisce proprio in questo ultimo, terzo obiettivo. In particolare, la Polizia Municipale di Torino aveva circa un migliaio di divise che non potevano più essere utilizzate per dei cambi di design e turnover del personale, quindi cambio taglie. E normalmente queste tipologie di materiali tessili andrebbero a termovalorizzazione oppure a smaltimento, quindi benché ancora perfettamente riutilizzabili e fatti di materiali assolutamente di alta qualità, normalmente la pratica è quella di smaltirli. Grazie invece a questa cornice del progetto Climaboro abbiamo potuto trovare una soluzione alternativa che invece permettesse di riutilizzare, trasformare questi materiali in modo creativo.
1: Ecco, quali sono state le fasi principali per rendere queste divise sicure, pronte per gli stilisti? Abbiamo parlato di tessuti, insomma, un po' complessi da trattare, un po' più rigidi, no, rispetto a quelli che normalmente vediamo in passerella, forse.
2: Sì, allora è stato un processo abbastanza articolato. Diciamo che siamo partiti a ottobre 2024, quindi è già passato un po' di tempo in cui appunto in quel periodo è iniziato il dialogo con il Corpo di Polizia e la città di Torino per capire la fattibilità. Dopo alcuni mesi siamo riusciti a firmare un protocollo sempre con la città molto importante perché questo protocollo ci ha permesso di trattare questi capi d'abbigliamento come dei beni e non come dei rifiuti. E forse dopo Nadia potrà approfondirci questa questione, però è centrale in questa iniziativa. Grazie a questo protocollo abbiamo poi potuto fare un inventario di tutti questi capi che componevano le divise, quindi capire che tipologie di capi, in che stato erano, le taglie, il genere, i materiali di cui erano fatti, eccetera. Dopodiché, cosa molto importante, sono stati rimossi tutti gli elementi identificativi che potevano ricondurre al corpo di polizia, ovviamente perché non
1: Certo,
2: sarebbe stato
1: certo.
2: possibile rimettere in circolo dei capi ancora riconducibili a questo ente. Dopodiché abbiamo fatto una call to action rivolta a tutti gli artigiani e le artigiane della città che fossero interessati a ricevere gratuitamente questo materiale e a trasformarlo, dargli una seconda vita per creare dei prodotti nuovi. Ed è stata accolta da 12 diversi upcycler, possiamo definirli così,
1: Traduciamo
2: che
1: in
2: hanno
1: italiano così per chi ci ascolta da casa.
2: Upcycling è proprio un processo che consiste nel riciclo creativo, esatto, attraverso diverse tecniche che possono essere sartoriali oppure di pittura, di taglio, cucito, rammendo.
1: E che cosa è venuto fuori? Quali capi, che tipo di cose poi sono nate dal riciclo?

0: Allora, altri capi d'abbigliamento o prodotti, ad esempio, borse, accessori, cinture, eccetera, cappelli, oppure altri capi d'abbigliamento tipo camicie, pantaloni, giacche, cappotti, eccetera, rivisitati in chiave più interessante, diciamo, per un pubblico magari più giovane, più,
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: un look che si
1: Beh,
0: discosta un po' dai
1: direi
0: capi di
1: insomma un po' più alla
0: partenza.
1: moda. Invece io vorrei chiedere all'Ambiase, no? La gestione del tessile post consumo è una questione molto importante. Di recente, anzi dal 19 luglio 2026, le grandi imprese europee del tessile e della moda non potranno più distruggere i prodotti venduti. Ad imporle è stato un regolamento dell'Unione Europea che vieta la distribuzione di abbigliamento, calzature, cappelli, accessori rimasti invenduti o restituiti. Insomma, che ne pensa di questa novità che arriva dall'Europa?
2: Noi ne siamo molto contente e contenti, siamo felici che l'Europa appunto dia questa imprimatur, questa direzione verso la sostenibilità e la circolarità. Effettivamente questo regolamento che viene definito regolamento eco-design, quindi un regolamento che punta a una progettazione sostenibile del capo, quindi dà dei criteri perché un capo possa essere costruito per la durata con materiale di alta qualità, e anche poi facilmente riparabile. E a fine vita, appunto, che il tema dell'invenduto è un tema molto importante. Asso Utenti ha dato questo dato per l'Europa. Circa un capo su 10 fino a oggi veniva smaltito, cioè distrutto, prima di essere venduto, quindi un capo perfettamente utilizzabile. E questo è dovuto soprattutto per la dinamica dei resi. E qua invece la percentuale appunto si abbassa, quasi un capo su 5 venduto online poi viene restituito. E cosa ne fanno le aziende che hanno questi capi resi? Per loro conviene di fatto distruggerli e non rimetterli sul mercato. Pensate che assurdità, economicamente conviene. Allora l'Europa ha imposto il divieto appunto di distruzione di questi capi invenduti, che se ci pensiamo proprio è una follia. E legato a questo, a questa, diciamo, regolamento, ce n'è un altro molto importante, che è proprio quello della responsabilità estesa del produttore, per cui è molto semplice qua il meccanismo. Chi immette sul mercato un bene, in questo caso un prodotto tessile, deve farsi carico anche del fine, quando questo bene diventerà un rifiuto. Quindi i produttori di materiale tessile dovranno finanziare il sistema di raccolta separata, di selezione e poi dell'adeguata valorizzazione di questo materiale raccolto, che può essere riutilizzato, quindi rimesso nel mercato nell'usato, oppure trasformato con le tecniche di upcycling di cui Elena prima raccontava, o riciclato. Ecco, qua faccio solo una distinzione: upcycling e riciclo è diverso. Upcycling vuol dire appunto un riutilizzo creativo, riciclo vuol dire proprio che la fibra di lana, la fibra di poliestere, la fibra di cotone meccanicamente o chimicamente viene trattata per generare nuova
1: No,
2: fibra. Sì. Quindi è
1: qualcos'altro.
2: un altro. Esatto, quindi è importante questo proprio perché giustamente poi bisogna farsi capire, e siamo abituati a dire
1: Certo.
2: economia circolare uguale riciclo, ma riciclo siamo all'ultima fase, è una strategia molto importante dell'economia circolare, ma vuol dire trattare un rifiuto e la materia, perché la materia diventi altra materia. Prima ci sono tante altre strategie per allungare la vita di un bene, e la prima R, diciamo, dell'economia circolare che dobbiamo mettere in campo è proprio ridurre, vi do solo questo altro dato, ridurre la produzione, quindi benissimo trattare il fine vita in maniera intelligente, ma prima dobbiamo cambiare mentalità. I brand di fast fashion, cioè quei brand che
1: Sì.
2: producono in serie a basso costo, sono arrivati a realizzare ben 52 collezioni all'anno. 52 vuol dire
1: Però,
2: una a settimana.
1: certo.
2: E allora noi abbiamo bisogno di tutti questi vestiti di bassa qualità che mettiamo una volta e poi
1: Esatto, abbiamo
2: buttiamo?
1: bisogno.
0: Decisamente no, è facilmente diciamo intuibile da quello che ci state dicendo, ma in qualche modo forse rafforzare il concetto può essere utile. Quali benefici quindi può portare un'iniziativa come questa, non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico?
2: Ah, sì, allora, innanzitutto, come dicevate voi in apertura, la scommessa è proprio stata triangolare tra imprese, cittadini e amministrazioni, perché si vince solo se lavoriamo assieme, quindi le norme vanno a stimolare un giusto comportamento.

0: le imprese agiscono di conseguenza e noi cittadini e cittadine anche. Su questo progetto rivestito, tra l'altro, ha lanciato poi due, diciamo, tecnologie, una più a supporto delle imprese, che è messa in campo da Atelier Riforma, si chiama Refor Circular, che aiuta proprio la catalogazione del materiale post consumo raccolto perché possa essere diciamo indirizzato alla migliore valorizzazione, quindi ancora in buono stato può essere venduto, deve essere riparato, avviato upcycling oppure riciclato. E quindi questo aiuta, sta stimolando, diciamo, il settore più imprenditoriale, da quello dei piccoli artigiani a invece alle aziende riciclatrici. Certo. E invece l'altro strumento messo in campo da Mercato Circolare, la app Mercato Circolare, grazie al progetto rivestito abbiamo potenziato la mappatura di tutte quelle realtà in Italia, in questo caso poi soprattutto a Torino, che operano secondo questi principi qua, quindi riparano, producono con materiali durevoli, fanno upcycling, quindi il cittadino e la cittadina decide di comprare volendo fare attenzione, quindi dove posso comprare usato, dove posso comprare una giacca prodotta da materiale riciclato, dove posso andare a riparare, voglio regalare alla mia amica, perché non regaliamo un corso di cucito alla mia amica? E quindi questa app aiuta e incentiva appunto acquisti sostenibili e intelligenti.
1: Beh, una bella idea,
0: rispetto al tema del
1: una bella idea e anche molto utile. Grazie a Nadia Lambiasi e ad Elena Ferrero per essere state con noi. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Buon proseguimento.

0: Hours, Jason Mars su Radio 1 alle 12:45 minuti, Italia in diretta, l'ultimo tratto di strada di questa puntata, di questo appuntamento dedicato alla moda.
1: Eh sì, perché continuiamo a parlare di moda e continuiamo a parlare della moda dell'estate in particolare, ma iniziamo da qui.
2: I villeggianti sono una grossa scocciatura, così almeno la pensano i pittori e i pescatori di Saint-Tropez, una delle spiagge più eleganti della Francia. Siamo in piena stagione balneare e ogni anno questo piccolo centro si trasforma in una passerella sulla quale sfilano le più belle donne del mondo. Questa spiaggia è il polo magnetico sul quale si orienta ogni anno l'ago della moda balneare di tutta Europa. Una moda che richiede soltanto pochi centimetri di stoffa, un bel corpo e un bel paio di gambe. Mentre l'America e l'Inghilterra sono impegnate nella battaglia del bikini a un pezzo solo, Saint-Tropez rimane neutrale. Gli esperti però dicono che è già pronta a lanciare il due pezzi sottinteso, il bikini cioè senza nemmeno il pezzo inferiore. Tanto c'è ormai così poco da scoprire su questa spiaggia che è senza dubbio la spiaggia più scoperta del mondo.
1: Ed era una suggestione tratta dall'Istituto Luce, il bikini a Saint-Tropez 1964, un reperto storico, potremmo dire
0: patrimonio veramente storico, sì, dell'Istituto Luce, però molto oggi ci suona molto ironico, no?
1: È molto ironico, però il bikini, mia cara Noemi, compie 80 anni,
0: una bella età, è invecchiato bene,
1: direi che è attualissimo anche in queste giornate calde, tira sempre di più il bikini che il costume intero, e quindi noi di questo simbolo comunque dell'estate, di tendenza, ma anche un simbolo storico, perché comunque ha aperto la libertà, no? La libertà di poter indossare una cosa che ci consente di essere, no, freschi, soprattutto in estate. Di questo ne parliamo con Eleonora Giordani, giornalista di Vogue Italia. Benvenuta all'Italia in diretta.
0: Buongiorno Eleonora.
3: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
1: Eccoci, allora Eleonora, tutto nasce nel 1946 a Parigi, ma diversamente da come possiamo immaginare, il padre del bikini non è un famoso stilista, ma è un ingegnere. Raccontaci questa storia così particolare.
3: Sì, dici bene, diciamo che l'ideatore, la persona che ha intuito questo desiderio, diciamo, delle donne di indossare non più un costume intero ma un costume a due pezzi, è stato Louis Réard il 5 luglio del 1946, e proprio come stavate mostrando nel video di luce, tutto nasce a Saint-Tropez, perché da lì lui coglie questo desiderio delle giovani donne di arrotolarsi sempre di più il costume da bagno per cercare di aumentare la superficie della bronzata
1: della frescura, verrebbe da dire, no, in questi
3: esatto. E il particolare simpatico è che lui non era uno stilista, come dicevi, ma era un ex ingegnere automobilistico,
1: esatto,
3: che invece che proseguire la sua carriera tra i motori decide di rilevare l'attività iniziata dalla madre di lingerie, quindi diciamo che porta un nuovo modo di intendere il costume da bagno anche partendo dall'abbigliamento intimo.
1: Ecco, ma da dove viene questo nome? Perché proprio in quel momento storico si scopre?
3: Allora, in realtà tutto nasce ovviamente dal periodo. Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale e Bikini è una municipalità, una città delle Isole Marshall, dove conducevano una serie di esperimenti. E secondo Réard era importante dare un nome così, diciamo, conosciuto a questo nuovo. Era convinto che sarebbe stato veramente un boom, sarebbe stata davvero la rivoluzione del modo di intendere l'abbigliamento da spiaggia. E oltretutto la prima che li indossò fu Micheline Bernardini, che era una danzatrice del Casino di Parigi, e quello è stato, diciamo, il primo momento in cui è comparso il bikini, e anche lì Réard decise di farglielo indossare con questa stampa newsprint che è stata creata da Schiaparelli nel 1935, che corrisponde tendenzialmente a una stampa di giornale applicata sul tessuto, ancora una volta a rimarcare l'idea che sarebbe stata un'innovazione vera e propria da prima pagina.
1: Senti, però la storia dei due pezzi è ancora più antica, se vogliamo, no? C'è il celebre mosaico della villa romana del Casale a Piazza Armerina, che raffigura donne con un abbigliamento, insomma, sorprendentemente simile a un bikini. Che funzione aveva questo indumento nell'antica Grecia, ma penso anche nell'antica

0: Roma.
1: Sicuramente, come dicevi, compare già in epoca greca e romana sugli affreschi. Io, ecco, non sono una storica dell'arte, però sicuramente l'idea era quella appunto di creare un indumento più fresco, più agile, che permettesse appunto alle donne di compiere tutta una serie di attività che potevano occuparle durante la
0: Certo.
1: giornata.
0: Ecco, il trionfo del bikini si deve comunque principalmente poi al cinema, no? E quali attrici hanno contribuito più di tutti a trasformarlo, no? Da capo scandaloso a simbolo di eleganza e libertà?
1: Ah, sicuramente è impossibile non nominarla Brigitte Bardot
0: Beh.
1: in Dio creò la donna nel 1956, diretto da Roger Vadim, ma è impossibile dimenticare anche Ursula Andress nel famosissimo Agente 007, Licenza di uccidere con Sean Connery, dove indossa questo bikini strabiliante, non solo perché lei è bellissima e il bikini è molto bello, ma anche perché ha questa cintura in vita appoggiata praticamente per portare la pistola, all'espediente che poi verrà riutilizzato anni dopo da Halle Berry nello stesso 007 del 2002. Quindi diciamo è stato veramente attraversato qualsiasi tipo di situazione cinematografica. Poi c'è stata Lolita di Stanley Kubrick, Sharon Tate in Piano Piano Non t'agitare, Cameron Diaz e Demi Moore nelle Charlie's Angels, Kristen Stewart in Twilight, ma anche le cinque ragazze di Spring Breakers fino a Dakota Johnson in A Big Splash.
0: Ecco, 80 anni dalla sua nascita, però il bikini continua ad essere protagonista dell'estate. Come riesce a rinnovarsi stagione dopo stagione, secondo te?
1: Allora, il bikini ha una cosa molto particolare, secondo me, che è scomponibile e componibile in mille modi. Su TikTok, su Instagram, dappertutto si vedono video di ragazze che cercano di indossarlo in maniere diverse, reinventando mille modi di stylarlo, quindi proprio di comporlo. È perfetto anche sotto un top, è perfetto sotto la camicia, ormai lo indossiamo ai concerti, lo indossiamo per fare giornate particolarmente calde in città grandi, quindi è un indumento evergreen che si porta costantemente. Diciamo, la vittoria anche del bikini è che ha un tessuto particolarmente versatile e che andando avanti negli anni acquista anche delle nuove tecnologie. Per esempio adesso stanno nascendo tanti brand con una tecnologia SPF integrata che permette un'ulteriore protezione solare anche attraverso il tessuto.
0: Però
1: Quindi ci sono veramente tantissimi
0: dell'evoluzione,
1: spunti su cui
0: quindi
1: lavorare,
0: possiamo dire
1: esatto,
0: che
1: l'evoluzione.
0: non è più ormai un simbolo di emancipazione, ma in realtà è un capo di abbigliamento a tutto tondo.
1: Sì, direi di sì. Sicuramente mantiene anche quella vena di emancipazione femminile, ma diciamo che oggi è completamente sdoganato, ovviamente, come è giusto che
0: Certo.
1: sia. E il bello adesso sta appunto nel portarlo in mille modi diversi e con tutta la
0: Senti,
1: libertà
0: siamo
1: del
0: quasi in
1: mondo.
0: chiusura, abbiamo una trentina di secondi. Quali sono i bikini che vanno di più in questa estate bollente?
1: Direi, ve ne cito uno solo perché secondo me è quello che
0: Più
1: più divertente anche su cui,
0: rappresentativo.
1: esatto, che è il costume ad anello. È interessante perché questo anello può essere posizionato in diversi punti, può essere al centro del triangolo, può essere sulla parte
0: Laterale.
1: sulla mutanda, esatto, laterale, sulle spalline. Quindi è divertente anche cercare di capire come i vari brand hanno declinato la posizione dell'anello. Tra l'altro l'abbiamo anche nominato nella nostra newsletter, un gioco da ragazzi della nostra direttrice editoriale. Ci siamo accorte che effettivamente sta andando a ruba su tutti gli
0: Bene,
1: shopping.
0: bene, bene. Beh, molto, molto curiosa questa cosa, vero Noemi?
1: Grazie,
0: Grazie,
1: moltissimo. Grazie a Leonora Giordani,
0: grazie.
1: giornalista di Grazie
0: Vogue
1: a voi, è stato un
0: Italia.
1: piacere.
0: Grazie mille. A presto, buona estate, soprattutto in bikini o col costume intero. Noi vi diamo appuntamento a domani. Salutiamo però e ringraziamo prima tutta la nostra meravigliosa squadra.
1: E direi di sì, ci hanno accompagnato Roberta Di Casemirro, Cristiana Affaitati, Graziana Bella, Claudio Urbani, Roberta Genuini, in regia Mimmi Micocci per la parte tecnica.
0: Alessandro Pazienza e Sergio Sani, grazie per la collaborazione, per
1: Noi
0: essere stati con noi.
1: torniamo
0: Torniamo domani
1: domani
0: alle 10:05
1: e
0: circa.
1: pomeriggio continua l'Italia in diretta pomeriggio
0: Dalle 16.
1: 05 circa.
0: C'è sempre
1: Bene.
0: quel 05 così,
1: Dopo il
0: ballerino.
1: GR, noi vi lasciamo, poi c'è il GR e ci sentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: ore 13.
1: GR1.
2: La procura indaga tutto campo sulla morte di Fakir, acquisiti video e immagini delle bodycam negli scontri di ieri a Bologna, oltre 50 agenti feriti. La premier Meloni, accertare verità senza sconti, ma dai responsabili alimentare l'odio e la violenza contro la polizia. La maggioranza attacca l'opposizione, state delegittimando le forze dell'ordine. La replica, chiediamo solo verità e giustizia. Ancora raid americani in Iran, e Pasdaran distruggono un data center Amazon in Bahrain e Trump minaccia

braccia nuovi dazi. 18 città da bollino rosso, ma l'afa alle ore contate. Da domani più fresco ovunque, al nord in arrivo temporali anche violenti. Caffè quanto mi costi? Causa rincari, la moca e i chicchi si prendono la rivincita sulle capsule. Tutti pazzi per Ulisse, grande successo al cinema per l'Odissea di Christopher Nolan, nel GR i segreti della colonna sonora. Calcio, chiusi i mondiali americani, si parla già dei prossimi e fa discutere l'ulteriore svolta.

0: tensioni e scontri alla manifestazione, un tema che è anche al centro del dibattito politico. Ma partiamo dalla cronaca, ci ha raggiunto in studio Giuseppe Lisi.
1: Sì, oggi Bologna è una città scossa, ferita, sgomenta per la morte di Abderrahim Fakir, segnata dalle violenze e dagli scontri che ieri sera sono andati scena nelle vie del centro storico e proseguiti fino a notte fonda. Una manifestazione pacifica voluta dallo stesso sindaco Lepore, con la presenza dei familiari del 43enne marocchino per chiedere verità e giustizia sulla sua tragica fine, che si è invece trasformata in guerriglia urbana, con le solite frange di antagonisti in prima linea. Sono stati loro, infatti, nonostante i tentativi di opposizione proprio della comunità marocchina di Bologna, a cercare di sfondare il cordone di polizia per raggiungere la prefettura. La situazione è presto degenerata, con i continui tentativi delle forze dell'ordine di respingere e disperdere la folla con lacrimogeni e idranti, mentre un centinaio di manifestanti rispondeva lanciando di tutto contro gli agenti: pietre, bastoni, cartelli stradali, persino biciclette elettriche, sedie e tavoli presi dai Deor. Un'auto del comune è stata data alle fiamme, il bilancio finale di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Gli scontri non rappresentano la città, ha scritto Lepore in una lettera aperta ai cittadini. Ma intanto facciamo il punto sulle indagini, che si concentrano soprattutto a ricostruire i 38 minuti precedenti la morte di Fakir.
2: Le immagini della bodycam privata del caposquadra e la chiamata al 112, che a mezzogiorno segnala la presenza di un uomo in stato di alterazione.
3: Non lo so descrivere com'è vestito.
2: Sono elementi già acquisiti dagli inquirenti, insieme al video con gli ultimi minuti di vita di Abderrahim Fakir. Dovremo ricostruire fatti che hanno avuto un'estensione più ampia rispetto a quanto si vede nel filmato, spiega il procuratore Paolo Guido, assicurando che l'inchiesta per omicidio colposo terrà conto dell'intero sviluppo della vicenda. Gli inquirenti dovranno stabilire se sia stata corretta la manovra eseguita dai due poliziotti per immobilizzare la vittima e quanto abbia pesato l'assenza di un medico che avrebbe potuto sedare Fakir nell'equipaggio della Croce Rossa inviato sul posto. I quattro sanitari, come da prassi, non sono intervenuti fino a quando gli agenti non hanno dato l'ok, ma a quel punto Fakir aveva smesso di urlare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo. L'autopsia dovrà chiarire se le ferite al volto la vittima se le sia procurate colpendo le saracinesche o durante l'immobilizzazione. I due poliziotti e i quattro sanitari sono stati iscritti a modello 45 bis, secondo la procedura introdotta dal recente decreto sicurezza. L'avvocato dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, ha chiesto che le indagini affidate alla squadra mobile siano condotte da una forza di polizia diversa da quella degli agenti coinvolti. Simone Zazzera, GR1.
1: L'obiettivo del Viminale è quello comunque di fare piena luce su tutta la vicenda. Ogni elemento utile sarà consegnato tempestivamente alla magistratura. Se qualcuno ha sbagliato, se gli agenti hanno avuto un comportamento scorretto, sarà l'inchiesta della procura ad accertarlo. Non c'è scudo penale per gli agenti coinvolti, dice il ministro della giustizia Nordio. Al massimo si può parlare di scudo processuale, concetto ribadito anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che sottolinea la linea di trasparenza e aggiunge: l'Italia non è uno stato di polizia. Lo ascoltiamo.
4: Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura, che dovrà cercare che cosa è successo. Non è uno scudo penale, è una giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge recente di persone che sembrano avere partecipato a un fatto con una presenza di una causa di giustificazione.
0: Ed è polemica tra i partiti, in particolare sulla manifestazione della scorsa notte a Bologna.
5: Maggioranza compatta sullo stop ai risarcimenti per chi compie reati gravi. Presentato questa mattina da Fratelli d'Italia il disegno di legge Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Galeazzo Bignami.
6: Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene e non dei criminali, e questo è un principio che noi riteniamo doveroso affermare. Siamo contenti che il governo l'abbia recepito nell'ultimo DDL.
5: Sulla legittima difesa la Lega insiste per l'estensione, Forza Italia si sfila. Il centrodestra condanna le violenze a Bologna e chiede le dimissioni del sindaco Lepore. Fratelli d'Italia, il Carroccio con Matteo Salvini, e Forza Italia con Antonio Tajani criticano l'ostilità della sinistra verso le divise. Il PD replica: violenze inaccettabili, ma la destra strumentalizza per non parlare dei veri problemi del paese. Il Campolargo, dopo la richiesta al ministro Piantedosi di riferire alle Camere, reclama chiarezza sulla morte di Fakir. Da Radio Anch'io, Nicola Fratoianni, AVS.
7: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, serve per la vittima, serve per le forze dell'ordine. Non serve l'odio, non serve la violenza, e questo per me vale sempre, e quindi è maggior ragione in un contesto come quello ieri sera.
5: Sul caso Roggero e legittima difesa, i 5 Stelle insistono: arma di distrazione di massa del governo per nascondere i fallimenti sul carovita che brucia i risparmi degli italiani. Azione rincara, con la libertà di vendetta si entra nella giungla. Francesco Macaro, GR1.
0: E su tutto quello che vi abbiamo appena raccontato è intervenuta questa mattina anche la premier Giorgia Meloni in diretta da Palazzo Chigi. Carla Macrellino.
8: Sì, la Presidente del Consiglio non usa mezzi termini per condannare gli scontri di ieri sera a Bologna, definendo inattivo

0: inaccettabile quanto accaduto e doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore sulla morte di Abedarin Fakir. Fino in fondo, ha scritto, senza pregiudizi né sconti di pena per nessuno. L'ho scritto appunto la premier sui social, che poi ha aggiunto che nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini, secondo Giorgia Meloni, non cercava verità ma scontro. La Presidente del Consiglio vede un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima di odio e anche di delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. Trasformare migliaia di uomini e donne, insomma, in divisa, in un bersaglio, significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio, ha puntualizzato la Premier, che poco fa ha detto anche, è tornata sulla questione delle liste di attesa. Ha detto che ridurre le liste di attesa è una delle sfide più importanti per la nostra sanità. Più tardi, riunione con i leader di maggioranza per il consueto confronto sulle priorità di governo qui a Palazzo Chigi. Per ora è tutto, la linea torna allo studio.
1: Rai Radio 1, le 13:07. Medio Oriente e altri raid americani nella notte nell'area dello stretto di Hormuz. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato statunitense pagherà un prezzo altissimo, l'ammonimento del presidente Trump, che oggi accoglierà le salme dei militari caduti in Giordania e Iraq. La diplomazia continua però a lavorare per ridurre le tensioni. Il corrispondente da Istanbul.
2: I raid non si fermano, almeno per ora. Dopo la decima notte di fila di bombardamenti, l'Iran ha risposto con il lancio di missili e droni su obiettivi militari americani, radar e sistemi di difesa aerea in Giordania e Kuwait, ma ha anche colpito e distrutto il data center di Amazon in Bahrain. Come rappresaglia, spiegano i Pasdaran, per gli attacchi del Pentagono alle infrastrutture civili. Trump è un folle, abbiamo missili ancora per anni, avvertono i guardiani della rivoluzione islamica, che rivendicano il pieno controllo dello stretto di Hormuz, dove hanno fermato altre due petroliere. Anche il presidente riformista Pezeshkian evoca ormai una guerra su vasta scala, ma i contatti indiretti tra le parti continuano. Il ministro degli interni iraniano Momeni ha avviato oggi in Pakistan una serie di incontri con i mediatori regionali. Secondo Axios, Trump starebbe valutando se concedere una tregua di 10 giorni o lanciare una grande offensiva insieme a Israele. Ma un nuovo fronte rischia di aprirsi nel Mar Rosso con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, che hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Quotazioni del petrolio in lieve rialzo, il Brent viaggia vicino ai $90 al barile, WTI sopra gli $83 e resta vicino alla soglia dei €60 al megawattora il gas. Ancora in crescita in Italia il prezzo dei carburanti al distributore. Positive però le borse europee, le migliori Milano e Madrid a più 0,7%. In Libano, annunciato per oggi il ritiro delle truppe israeliane dalle cosiddette zone pilota nel sud del paese. Stasera Trump incontrerà a Washington il presidente libanese Aoun, l'inviata Rai a Gerusalemme.
3: L'esercito libanese ha iniziato a schierarsi nella zona del sud di Zawtar al-Gharbiyeh, dopo che le forze israeliane si sono ritirate. È uno dei punti di partenza dell'accordo concluso il mese scorso a Washington tra i governi libanese e israeliano, quello delle zone pilota, cioè l'iniziale avvicendamento tra gli eserciti, le sfide, la permanenza delle forze israeliane nel sud, il rifiuto di Hezbollah di accettare un negoziato che non lo coinvolge e lo sfollamento di 1 milione di libanesi continuano a pesare di più. Il presidente Aoun, che nel pomeriggio italiano vedrà a Washington Donald Trump, esorterà quest'ultimo a premere su Israele per un ritiro più pieno. A Gaza, dove Israele annuncia di avere ucciso domenica scorsa un altro operativo di Hamas dei comando del 7 ottobre, una famiglia di 6 persone, una coppia con i suoi 4 figli, muore stamane in un bombardamento. Khalil al-Hayy è il nuovo leader che con un voto in semiclandestinità Hamas si è dato, confermando così il radicamento a Gaza, da dove pur vivendo a Doha al-Hayy proviene, e il completo allineamento all'Iran. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata, irrisa. Lo scrive Leone XIV nell'introduzione a Disarmata e disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi sul tema. L'affermazione della verità, continua il Papa, deve farsi strada. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo. Ieri il pontefice aveva visitato l'abbazia di Monte Cassino e pregato sulla tomba di San Benedetto. Il presidente degli Stati Uniti Trump sarebbe pronto ad annunciare già questa settimana una nuova ondata di dazi nei confronti di decine di paesi. Lo riferisce il Financial Times in vista della scadenza della tariffa globale temporanea del 10%. Ma secondo il quotidiano britannico, almeno in una prima fase, questo si tradurrebbe in un prolungamento delle misure attualmente in vigore. A Londra è già al lavoro il nuovo governo guidato dal leader laburista Andy Burnham, che ha ricevuto l'incarico ieri. Oggi il primo consiglio dei ministri con

0: focus sui costi dell'energia, la corrispondente.
1: La prima mossa serve a dare un segnale al paese: via da ottobre l'IVA sulle bollette elettriche. E mentre i commentatori si chiedono come verrà finanziato lo sgravio, i sondaggisti sono al lavoro per misurare l'impatto di una decisione certamente popolare. Il governo di Andy Burnham, settimo primo ministro in circa 10 anni, nasce per riconquistare il favore popolare per i laburisti. Stamattina il primo consiglio dei ministri, John Healey, ex ministro della difesa, è il nuovo responsabile dell'economia, rassicura i mercati. Ed Miliband, considerato molto a sinistra, è agli esteri. Shabana Mahmood, prima donna musulmana al Ministero dell'Interno, mantiene l'incarico. Linea dura sull'immigrazione. Wes Streeting, ex ministro della Sanità, è alla difesa. Gli auguri di buon lavoro arrivano dai vertici europei con il presidente Trump. La prima telefonata, Burnham lo ha invitato a Manchester, città della quale fino a qualche mese fa era sindaco. Londra spera in buoni rapporti. Per Mosca, invece, la nomina di Andy Burnham non cambia le cose. Il Cremlino si aspetta che le relazioni con il Regno Unito rimarranno al minimo storico. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Nel pomeriggio all'ospedale di Eboli l'autopsia sul corpo del giornalista Luca Esposito, trovato morto carbonizzato domenica nel Salernitano. L'esame dovrà chiarire le cause del decesso e l'origine delle fratture rilevate sul corpo. Il servizio di Francesca Ghidini.
2: Tra poco l'autopsia sul corpo di Luca Esposito nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli, da accertare se a uccidere il giornalista sia stato un colpo di pistola o se invece sia stato massacrato a morte di botte e poi il cadavere dato alle fiamme. Coordinati dalla procura di Salerno, i carabinieri indagano sulla sfera personale e sui contatti privati della vittima. Intanto i sommozzatori, forse alla ricerca di un'arma, sono al lavoro per dragare un canale a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato di Luca Esposito. Altro mistero da chiarire: Esposito aveva raccontato ai colleghi giornalisti di lavorare per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che invece ha smentito tutto.
0: Tragedia sfiorata in una piscina del Trevigiano: una bambina in gita con un centro estivo è rimasta incastrata con una gamba nel bocchettone della pompa di ricircolo. La piccola è stata salvata, è riportato solo un grosso livido. I genitori hanno segnalato l'accaduto ai carabinieri, mentre i gestori della struttura precisano che l'impianto era dotato di griglia e non presentava irregolarità. Frodi sui fondi del PNRR in Italia: 84 indagati dalla Procura europea, che ha sequestrato circa 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a 5 società. La frode sospetta è stimata in circa 40 milioni di euro, di cui circa 33 provengono dai finanziamenti del PNRR. Al Ministero delle Imprese è ancora in corso il tavolo generale sul piano di tagli, esuberi e chiusure annunciato dalla Electrolux con i ministri Urso e Ciriani, l'azienda, i sindacati, regioni e i comuni interessati. Allora facciamo il punto in studio con Fabio Comini.
3: Sì, in realtà il tavolo si è concluso proprio poco fa, è stato sospeso in vista di nuovi incontri a settembre fino a una nuova plenaria a ottobre. La multinazionale svedese che produce elettrodomestici nelle settimane scorse ha annunciato un piano di forte ridimensionamento per l'Italia: 1700 esuberi su 4500 dipendenti, riduzione della capacità produttiva, chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove questa mattina c'è stato uno sciopero spontaneo dei 170 lavoratori del sito. Il piano è stato fin da subito definito irricevibile dal Ministero delle Imprese, ma finora gli incontri tecnici svolti non hanno dato risultati significativi. Durante l'incontro di questa mattina il ministro Urso ha detto che l'esecutivo è disponibile ad accompagnare una fase di transizione con ammortizzatori sociali e incentivi, ma solo con un piano serio su produzione e occupazione. E queste sono anche le pressioni dei sindacati nei confronti di Electrolux e del governo. C'è un altro incontro poi ancora in corso all'Aran, e cambiamo però tutto argomento, dove è atteso per oggi pomeriggio l'accordo sul nuovo contratto dei 400.000 circa dipendenti di comuni, regioni, province e città metropolitane per il triennio 2025-27, a meno di 5 mesi dalla firma definitiva del contratto sul triennio precedente. Previsto a regime un aumento retributivo medio di 150 euro al mese più una quota fissa a copertura degli arretrati di circa 1.100 euro.
0: Settimana di disagi per i trasporti, oggi sciopera per l'intera giornata il personale EasyJet aderente all'USB con possibili ripercussioni in diversi aeroporti italiani. Da domani a mezzogiorno e fino a giovedì si fermano i traghetti di grandi navi veloci. Giovedì sera alle 21 scatterà invece uno sciopero di 24 ore nel trasporto ferroviario proclamato da alcuni

0: i sindacati di base, esclusa dalla protesta Italo. Arriva aria fresca sull'Italia, da domani previsto infatti un calo delle temperature con pioggia, grandine e vento forte sia al nord che al centro. Oggi allerta arancione per maltempo nelle Marche, quanto al caldo sono ancora 18 le città con bollino rosso, domani scenderanno a 7, le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento. Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
0: Concerti, cinema, musei e siti archeologici. Cresce la partecipazione degli italiani. Presentato questa mattina il rapporto annuale di Federcultura.
2: C'è sempre più voglia di spettacoli dal vivo per un pubblico che cresce, si rinnova. Al primo posto i concerti, protagonisti giovani con live di pop, rock, festival. In aumento visite a mostre e musei, cinema, una volta all'anno a teatro per un quarto degli italiani. Oltre all'età, resta però sempre la distanza tra nord e sud e anche nella lettura. Dai grandi eventi al turismo, con i viaggiatori stranieri innamorati del patrimonio artistico italiano. In che modo la cultura può cambiare i territori? Alberto Bonisoli, direttore dell'Ufficio Studi di Federculture.
3: Attraverso i progetti di rigenerazione urbana, con un progetto su 5 basato su cultura, con il turismo culturale, la stabilizzazione dei festival, nuovi attrattori di visitatori e di turisti internazionali.
2: Francesca Cosentino, GR1.
0: A New York, dopo 165 anni, uno dei simboli della città andrà in pensione. Si va verso l'addio alle carrozze del Central Park.
4: Sono un pezzo di 800 sopravvissuto all'età dei grattacieli. Carrozze trainate da cavalli, col cocchiere a cassetta, a volte con in testa un cilindro. Portano i passeggeri a passo lento lungo i viali alberati di Central Park a Manhattan. I turisti pagano fino a $200 l'ora per una corsa. Tra un giro romantico e una foto che ricorda i film di Woody Allen. Eppure questa storia, iniziata nel 1863, potrebbe finire presto. Il Consiglio Comunale è pronto ad approvare una legge che vieterebbe le carrozzelle a partire dal 2028, a far esplodere il dibattito una tragedia, la morte lo scorso giugno di un turista di 18 anni sbalzato da una carrozza dopo che il cavallo si è imbizzarrito. Il sindaco Mandami è a favore dello stop, ma chiede una tutela dei lavoratori e dei 200 cavalli impiegati. Gli oppositori invece invocano la libertà d'impresa e la difesa di un simbolo della città. Probabile però che New York, che ha fatto del cambiamento il suo tratto distintivo, sia pronta a cambiare anche questa volta. Federico Mello, GR1.
0: Sport, calcio, appena chiuso il mondiale, si parla già del prossimo, un torneo che potrebbe essere ancora più lungo di quello americano. Nel frattempo la Spagna si gode un trionfo totale e che parte da lontano.
5: Campioni del mondo con gli uomini e con le donne, campioni d'Europa e medaglia d'oro alle Olimpiadi. Un dominio totale quello della Spagna, costruito partendo dall'attenta e meticolosa formazione dei giovani. E le Furie Rosse saranno naturalmente favorite anche nel 2030, nella speciale edizione del centenario che organizzeranno assieme a Portogallo, Marocco, Argentina, Uruguay e Paraguay. Una rassegna ridata mai vista, divisa in 3 continenti, con 6 nazionali già qualificate di diritto e probabilmente con ben 64 squadre, ad annunciarlo non ufficialmente Alejandro Dominguez, il presidente della CONMEBOL, la federazione sudamericana. La formula, in caso di approvazione della FIFA, sarebbe più semplice: 16 gruppi da 4 squadre, con le prime 2 qualificate ai 16esimi e poi ottavi e così via, senza discussi e discutibili ripescaggi. In tutto 128 partite, un'edizione monster che piace a Infantino ma non all'UEFA, già contraria alle 48 squadre. Da rivedere poi la distribuzione dei pass da assegnare. L'Europa, visti gli ultimi risultati, ne meriterebbe di più. L'importante però è che in Spagna, terra di bellissimi ricordi, ci sia finalmente anche l'Italia. Alessio Maldini, GR1.
0: Cambiamenti climatici e tensioni internazionali stanno avendo effetti anche sui prezzi di qualcosa di irrinunciabile per gli italiani: il caffè. E allora cambiano le abitudini.
6: Cosa hai messo nel caffè?
2: Al caffè non rinunciamo di certo, ma le comode cialde capsule che da decenni ne hanno rivoluzionato il consumo stanno cedendo il passo al vecchio chicco, complici i rincari della materia prima dovuti

0: ai cattivi raccolti degli ultimi anni per il clima impazzito e alle tensioni geopolitiche che impattano sulle rotte marittime. A rivelarlo il Financial Times, numeri alla mano, nel 2024 il prezzo della qualità arabica è rincarato del 70% e nei primi mesi del 25 di un altro 20%. Così, nell'ultimo anno, le vendite di caffè in grani sono cresciute del 35% in Francia, del 33% in Italia e del 31% in Germania, mentre calano i volumi di caffè tostato e macinato venduti in Nord America ed Europa. E in Gran Bretagna è corsa l'acquisto di macina grani, una tendenza che sta portando anche ad una maggiore attenzione alla qualità e alle abitudini casalinghe per un caffè su misura. Macina caffè, scelta della miscela, studio della pressione dell'acqua, attenzione alla tostatura, alla temperatura, al retrogusto. Insomma, tutti esperti di caffè o coffelier, vero e proprio mestiere del futuro. Francesca Romana Ceci, GR1.
1: Cinema in perversa l'Odissea mania. È difficile trovare posto in sala, soprattutto in quelle IMAX, un sistema di proiezione ad alta risoluzione che permette di godersi al meglio il film di Christopher Nolan, e anche la colonna sonora è davvero particolare.
2: Più che compositore, un etnomusicologo. È stato questo il ruolo di Ludwig Göransson nel realizzare la colonna sonora dell'Odissea di Nolan. La richiesta è arrivata dallo stesso regista. Non un'orchestra, ma un sound inedito con strumenti dell'antica Grecia. E allora come cimentarsi con quegli strumenti, appunto, che i musicisti non avevano mai adoperato, con metalli di recupero, un uso particolare della voce? Da qui è partita la sperimentazione che ha reso unico il tappeto sonoro del film. Sono stati noleggiati 35 gong di bronzo di varie dimensioni e con questi hanno iniziato a colpire superfici diverse, muri, condizionatori d'aria, rottami, senza dimenticare i veri strumenti del mondo greco, la lira e l'aulos, un aerofono ad ancia doppia. Senza rinunciare alla parte vocale, l'inedito When I'm Home, brano originale scritto da James Blake, Ludwig Göransson, Christopher Nolan e da Travis Scott, che regala anche un cameo come attore. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Alessio Caranzetti e Emanuele Di Cadio, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteo Radio.
7: Nella serata temporali anche intensi tra Romagna, Marche, coste abruzzesi e pianura veneta. Cielo per lo più sgombro da nubi invece sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle

0: Regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangiadischi da Duccio Pasqua. Il buongiorno vi arriva anche da Ludovico Suppa in regia, Sergio Ciani in console, Federica Forni in redazione. Il buongiorno a tutti quelli che stanno già scrivendo al 335-699-2949. Siete già in tanti. Salutiamo Roberto da Alghero, Italo da Filadelfia, Antonio che ci saluta dal Lago di Como, Riccardo che ci manda una serie di eventi sparsi per la Liguria, nei castelli, negli antichi borghi. Ci manda anche una poesia di Gianni Rodari che si intitola Il Mangiadischi. Si vantava il Mangiadischi tra due allegre musichette. Sono il re degli strumenti, posso darti canzonette, balli, beat, vecchie romanze, sinfonia dell'Ottocento. Vuoi la quinta, vuoi la nona, te le seguo sul momento. Beh, che meraviglia, eh? Vabbè, e poi continua. Molto a lungo. Grazie, grazie. Salutiamo Antonio da Potenza che ci augura un Mangiadischi conturbante oggi. Chissà se ce la faremo, secondo me sì. Salutiamo Gaetano da Macerata. Giacomo che da me ci dice che ha piovuto fino a poco fa, ci sono 26 gradi, si sta divinamente, finalmente pare che le temperature stiano scendendo, ce lo dice anche Ciccio da Marittima e dice che all'ombra della sua verandina c'è un fresco da siesta divina. Bene, bene. Un saluto a Mauro dalla testa del polpo alla Maddalena, ci dice Niccolò, già perché Niccolò è alla Maddalena e quindi può incontrare Mauro, vediamo. C'è anche la poesia di Paolo da Roma, leggiamo questa e poi partiamo con la musica e vi dico anche cosa succederà oggi. Si intitola Cane o Gatto? E fa così. Quando un amico decidiamo di adottare, il solito dilemma torna ad affiorare. Se è tanto il tempo a tua disposizione, il tuo cane diverrà un vero amicone. Se invece i tempi sono molto ristretti, puoi puntare su una coppia di micetti. Vabbè, è interessante questa regola. E con questa diamo il buongiorno e il benvenuto ad Andrea Pettinelli. Ciao Andrea, benvenuto al Mangiadischi.
10: Buongiorno.
9: Andrea Pettinelli è un musicista, un produttore discografico, un ingegnere del suono, un organizzatore di eventi, quante
10: falegname
9: pure,
10: maniscalco un
9: sì,
10: tempo
9: sì.
10: Fabbro
9: sì.
10: E ultimamente anche piastrellista.
9: Perfetto, quindi al 335-699-2949 se vi serve Andrea Pettinelli scrivete e noi ve lo mandiamo e risolve problemi. oggi sei qua, non so neanche dire in che veste, perché parleremo di talmente tante cose in questa puntata di storia della musica italiana e anche di futuro della musica italiana, che chi sei? Quale Andrea Pettinelli c'è oggi?
10: Beh, il produttore e il musicista, che sono, no, due cose che stanno insieme spesso, molto spesso.
9: E il divulgatore.
10: E anche il divulgatore.
9: Il divulgatore.
10: Sì.
9: In che maglietta, dice Ludovico Suppa, piuttosto che in che veste?
10: Perché... Nella maglietta degli Area Open Project.
9: Ovviamente. Esatto, che sono esattamente uno dei tuoi progetti. Ne abbiamo parlato a Stereonotte qualche mese fa anche con Patrizio Fariselli. Quello che è oggi l'entità degli Area è sotto il moniker Area Open Project.
10: Esattamente, sì. Da circa 20 anni facciamo questa cosa con Patrizio Fariselli. Quindi è diventato ormai un progetto molto consolidato, che ha preso da International

0: Popular Group, ricontestualizzato ad oggi come Area Open Project.
1: Bene, bene, va bene, racconteremo tutto questo. Partiamo però con una cosa che non c'entra niente, ma ci sta benissimo, perché se non sbaglio Niccolò ci ricordava, o Giacomo, proprio Giacomo, ci ricordava che oggi è il compleanno di Cat Stevens, e allora apriamo proprio con lui e con la sua Morning Has Broken.

0: comunque cominciare con Cat Stevens non è mai una cattiva idea, no Andrea?
1: No, direi che è svolta la giornata.
0: Addirittura.
1: Beh, particolarmente.
0: Beh sì, sono d'accordo. Giacomo da Mestre ci ringrazia per aver raccolto la suggestione Cat Stevens, e poi Fabio da Milano dice il tema al pianoforte eseguito da Rick Wakeman. Niente male, no?
1: Te lo stavo per dire io.
0: Eh sì, Rick Wakeman che suona il pianoforte anche su Life on Mars di Bowie,
1: ad esempio,
0: oltre che nei dischi degli Yes, ovviamente. Salutiamo Michele dalla Parabiago Bene, oggi puntatona, ringiovanisco di 36 anni da quando ho cominciato ad entrare nel mondo degli Area 2 concisi al sax, vedi la formazione 2, wow. Diciamo così, curiosità e mentalità poliedrica, dice Manuela, rendono Andrea Pettinelli una risorsa dal potenziale straordinario.
1: Ho un brivido lungo la schiena.
0: Sì. Poi ci scrivono anche da Zagarolo, non so, visto che abbiamo delle conoscenze in zona, non so se è un nome a noi noto, comunque dice Francia o Spagna, ma per non correre rischi basta che se magna ascoltando Ermagna Dischi, che mi pare una bella poesia, molto ispirata. Vabbè, insomma, grazie a tutti, salutiamo nonna Ida, salutiamo Vincenzo da Salerno che è sempre lì sugli scogli ad ascoltarci, salutiamo Massimo da Vicenza che dice che da quando ci ha scoperto a giugno non ha perso neanche una puntata e noi siamo molto felici di questa cosa. Allora, qualche giorno fa, caro Andrea,

0: Tu sai che c'è stato l'ospite Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e tra le altre cose abbiamo parlato con lui di un progetto dedicato a Joe Perrino, un musicista magari non molto noto al grande pubblico e però è stato molto influente per un certo tipo di musica in Italia.
1: Esattamente, lui è un padre fondatore di tutto quanto quello che è stato il movimento punk wave e rock indie italiano.
0: Sì.
1: Ha dato i natali, possiamo dire, a progetti come, che ne so, Diaframma, Litfiba.
0: Sì.
1: Erano tutti della stessa generazione, ma i primissimi lavori appartengono a Nicola Maccio, in arte Joe Perrino, quindi Mero Tons, tra essere i primi della produzione Ira, della mitica etichetta toscana.
0: Sì.
1: È diventato un artista di culto e molti dell'attuale scena italiana hanno tributato questo artista perché merita, insomma.
0: Perché merita, perché è anche passato un momento di difficoltà, ha avuto un brutto incidente.
1: Motocicletta, sì,
0: esatto.
1: Un paio d'anni fa, tre, e quindi sta facendo la riabilitazione. Adesso in sede rotelle, però è una, così c'è una grande roccia questo artista.
0: E questo quindi è importante, questo ci fa piacere e siamo contenti che abbia anche il sostegno di tanti altri artisti. E tu, in questo caso, come produttore con il consorzio Zoo di Berlino, sei entrato in qualche modo nella produzione di questo disco tributo di cui abbiamo parlato anche con Davide Toffolo.
1: Abbiamo curato il mastering finale e la distribuzione digitale. È stato fatto un crowdfunding per le stampe fisiche distribuite fra i cosiddetti Razers. E poi con Joe Perrino noi lavoriamo da diverso tempo, è un artista del nostro roster, sia come etichetta che come distribuzione.
0: Sì.
1: E quindi, diciamo, nato il progetto, Nicola ha deciso di coinvolgerci subito con questa iniziativa qui.
0: E adesso noi ci ascoltiamo un altro brano. Allora, l'altro giorno abbiamo ascoltato il brano proprio dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che era Run and Roll, che è anche il titolo di un disco famoso di Joe Perrino, uno dei suoi più noti, e oggi ne ascoltiamo un'altra di Pierpaolo Capovilla, che recentemente è anche stato protagonista di David Donatello, ormai spazia su vari fronti.
1: Sì, un grande artista Pierpaolo, direi, per parafrasare lui, un eroe dei nostri tempi, no?
0: È vero.
1: Intellettuale, rocker, attore, autore, si muove con disinvoltura dalla poesia al cantautorato rock, quindi direi che è un artista importantissimo.
0: E qui è accompagnato proprio dai Mellotones.
1: Esatto.
0: Cioè
1: esatto.
0: Dalla band di Joe Perrino.
1: Originale di Joe Perrino, sì.
0: C'è un brano che si chiama Alpha Centauri, che è tratto proprio da uno degli album di Joe Perrino con i Mellotones. Questa è la versione con Pierpaolo Capovilla.

0: E questo era per Paolo Capovilla con i Mellotones, Alfa Centauri, tributo a Joe Perrino, che insomma potete ascoltare. Adesso esce ufficialmente il 31 luglio.
1: Il 31 luglio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.
0: Benissimo, benissimo. Intanto ci saluta Rodrigo che ci ascolta dal Brasile. Poi ci saluta sempre Fabio da Milano, ha visto un concerto di Wakeman a Milano, Rick Wakeman, e il pianista ha raccontato che il produttore di Cat Stevens si chiese un intro di piano per allungare il brano e poi vabbè aggiunge che Wakeman e Bowie hanno abitato nello stesso residence in Svizzera per un po' di tempo. Jenny e Kelly da Belluno ci dicono che bella musica e ci ringraziano. Francesco propone un brano di Neil Young, Old Man, ispirato da Cat Stevens. E poi salutiamo Roberto d'Aversa che, avendo sentito quante cose sai fare, dice: ho bisogno di un aiuto in bottega. Non so se vuoi andare, Andrea. Lui fa il restauratore.
1: Sì, mi contatto su Instagram e poi gli mando il preventivo.
0: Bene, benissimo, benissimo. Peppe da Palermo ci ascolta sempre tramite RaiPlay Sound. Oggi riesce ad ascoltarci proprio in radio, in diretta, e ci ringrazia per la compagnia che gli facciamo. Grazie Giuseppe. E poi ancora Romolo dall'Aquila e Andrea da Rustico. Un abbraccio a tutti. 335-699-2949. E ora tiriamo subito fuori una chicca. Andiamo a ripescare un 45 giri della fine degli anni 70, giusto? Siamo lì,
1: sì,
0: più o meno.
1: Seconda metà degli anni 70.
0: Esatto. Che esce a nome Astra ed è firmato Cui Pio. Cui scritto K-U-I. Chi è Cui? Si può
1: Cui,
0: dire, lo sappiamo.
1: Albert.
0: Albert Cui.
1: Albert Cui.
0: Sì.
1: Ma è uno dei tanti pseudonimi che utilizzava Franco Battiato.
0: Ah, e come avete messo le mani su questo, su questa rarità?
1: Perché cioè,
0: certo, si trova su YouTube volendo, però
1: sì, c'è stato qualcuno che l'ha...
0: Il disco è rarissimo.
1: Il disco non esiste proprio. Esistono dei nastri originali dell'epoca,
0: sì,
1: che sono stati gelosamente custoditi al nord della Francia, in Bretagna.
0: Ok.
1: Così gelosamente che poi chi li custodiva si è dimenticato di averceli.
0: Ah, addirittura?
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Poi una mattina mi sono svegliato e ho trovato in studio un pacchetto con questi nastri e una lettera di pugno. Di un personaggio,
0: sì.
1: E mi ha detto: sono sicuro che ti farà piacere mettere le mani su questi nastri.
0: Ah, ho capito. E quindi tu hai messo le mani e l'hai rimasterizzati,
1: e
0: restaurati.
1: Gli orecchi, sì, e l'ho restaurati facendo un restauro audio di questi nastri originali, tra l'altro ottenuti anche abbastanza bene.
0: Ma c'è solo la canzone Adie, perché mi ricordo che c'era un lato B. Diciamo,
1: no, ce ne sono altri, ma ci sono anche tanti altri pezzi che adesso
0: inediti, quindi
1: anche delle robe inedite, sì, di personaggi fortissimi.
0: Ho capito, l'abbiamo detto chi è questo Albert Cui o ancora no?
1: Sì, sì, l'abbiamo detto.
0: L'abbiamo detto, che è uno degli pseudonimi di Franco Battiato. E allora ci ascoltiamo questa Adie degli Astra. E poi non so se abbiamo questi contatti nel nord della Francia per saperne di più. Vediamo, vediamo. Intanto gli Astra.

0: questa era Astra degli, anzi Adie degli Astra. C'è chi ci scrive queste meravigliose disconosciute chicche musicali, e Gabriele, c'è Fabio, dice: ma chi suona? Giusto Pio? Direi proprio di sì, è proprio lui, insieme a Franco Battiato sotto falso nome. Bellissima questa perla, dice anche Mauro dalla Maddalena, e dice: complimenti per il restauro, quindi questi vanno dritti a te, caro Andrea Pettinelli.
1: E sarà contentissimo Luigi.
0: Sarà contentissimo Luigi, che adesso forse salutiamo, sai. E poi anche ci ringraziano per questa musica bellissima, Luigi, Laura, Davide e Luca da Latina. Riccardo dice: mi ricorda una canzone cantata da Alice, ma il mood in fondo è quello, no? Siamo lì. Allora, dicevi che a te ti sono arrivati dei nastri dal nord della Francia.
1: Esattamente.
0: Chi te li ha mandati questi nastri?
1: Me li ha mandati con una confezione in legno.
0: Sì.
1: Cioè, sembrava uno scrigno proprio. Sì, un grande uomo di classe. Sì. Luigi Mantovani. Esplicitiamo subito il nome di questo playboy.
0: Che è un autore, è un discografico,
1: saggista,
0: è un gallerista.
1: Sì.
0: E sta lì nel nord della Francia. Sì. Ma sta anche qui al Mangiadischi, pensa. Buongiorno Luigi Mantovani.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, beh, allora grazie intanto per aver conservato questa chicca nei tuoi archivi e poi per averla mandata ad Andrea per restaurarla.
2: In effetti la chicca ha vissuto in una valigia di cartone per decenni.
0: Sì.
2: Mi ha seguito nei miei viaggi in Inghilterra e in Sud America. A un certo punto, difficile magari credere, ma io l'avevo proprio dimenticata insieme ad altre produzioni antichissime. Poi,
0: ma succede.
2: In Francia anni fa, mi sono detto: andiamo a vedere questa valigia, cosa c'è? E ho ritrovato Astra, e quindi ha smosso tutta una serie di memorie carine. Mi sono detto: a questo punto mi piacerebbe farlo vivere, rivivere. Ho preso contatto con Andrea, che avete lì in zona,
0: sì,
2: che ha fatto un magnifico lavoro, e adesso rimettiamo questo piccolo gioiello semi dimenticato al posto che merita.
0: Perché poi dicevamo prima con Andrea che era uscito solo un 45 giri a nome Astra, appunto, di questa Adie, ma c'è altro materiale in questi nastri.
2: Dunque, beh, innanzitutto c'è un lato B.
0: Sì.
2: Che è un pezzo stranissimo, si chiama San Marco, dove Franco interpreta con il megafono, quindi una cosa veramente, credo, l'unica che abbia fatto in quel modo. Adesso, quando poi si riuscirà, magari lo rispolvereremo anche quello nuovo.
0: Sì.
2: Come dicevate giustamente, il violino è, adesso vi racconto un aneddoto simpatico, sconosciuto,
0: sì,
2: se vuoi questo tempo.
0: Certo, come no.
2: Il violino è Giusto Pio, erano i tempi cerniera tra la parte sperimentativa di Franco, che veniva da tutta una serie di ricerche musicali, e l'incontro con Giusto Pio, che fu

0: scatenante di quello che venne poi negli anni subito dopo, negli anni 79-80,
1: Sì,
0: il cinghiale bianco, Patria,
1: infatti, sì.
0: quindi
1: Sembra quasi
0: era
1: una prova di
0: interessantissimo.
1: lavoro, insomma, per arrivare al cinghiale bianco.
0: Sì, quindi era diciamo un po' una sintesi di ricerca, ma c'erano già tutti i prodromi di quello che sarebbe venuto dopo.
1: Perché
0: E
1: Battiato si è
0: danno...
1: divertito spesso nel corso della sua
0: Sì.
1: storia artistica a inventare pseudonimi o a firmare sotto falso nome proprio nei momenti in cui voleva cercare nuove strade, no?
0: Esattamente, cioè la ricerca con lui non è mai terminata. E essendo una persona, mi è difficile parlarne al passato, quindi mi
1: Ci
0: scuserete,
1: credo.
0: essendo una persona di grande disciplina, che è una cosa magari che non è così evidente, e di grande curiosità, nel momento in cui lui affrontava sia lo studio di una nuova lingua o lo studio di un nuovo strumento o lo studio di nuove composizioni, andava a fondo e solamente quando aveva ben scavato questo fondo, tirava le sintesi ed eventualmente passava ad altro, però tutte queste fasi sperimentali, chiamiamole così, che poi erano relativamente sperimentali, sono rimaste parte del suo patrimonio, quindi alla fine le ritroviamo tutte in qualche modo filtrate, digerite o manierate o manierizzate in un modo diverso. Quindi è estremamente interessante questo piccolo disco che facciamo insieme per tutta questa serie di motivi. Mi dicevo dell'aneddoto che è carino,
1: Sì.
0: si voleva per la copertina un personaggio fisico che magari facesse la promozione, che andasse
1: Certo.
0: non solo in televisione, che non poteva naturalmente essere né Franco né Giusto. Succede che Giusto Pio, da quell'epoca, aveva un figlio adolescente, diciottenne, che naturalmente studiava il violino e naturalmente era bravissimo,
1: Sì.
0: e che ci pensava potesse avere un look adatto. Allora, sulla copertina che uscì all'epoca figura lui, Stefano Pio, che approfitto per salutare,
1: Certo.
0: adesso è musicista e musicologo, sempre molto molto attivo. Stefano Pio, questo giovane ragazzo vestito di bianco, fece un minimo di promozione fino a un certo punto, quando venne proposta la casa discografica che pubblicò all'epoca di andare a fare un programma importante televisivo a Telemonte Carlo, che forse ricorderete, credo
1: Sì.
0: Joss Slane, che in quella puntata particolare, diciamo, la conduttrice speciale eccezionale era Grace Jones.
1: Vabbè, e cosa è
0: Succede che
1: successo?
0: il giovane Stefano, naturalmente molto interessato e entusiasta, ma il papà di sana re, di sana stazza, sì, stazza, di sana razza veneta, molto conservatrice, gli
1: Sì.
0: proibì assolutamente di andare a Monte Carlo per non venire poi ammaliato dalla
1: Ah,
0: Grace
1: addirittura, che storia
0: Jones. È successo
1: incredibile.
0: questo, è successo. Non so se Stefano sarà contento che l'ho
1: Beh,
0: detto, però ormai.
1: ormai è fatta, ormai è
0: Quindi,
1: fatta.
0: peccato, quando mi raccontò questa cosa qua, 30
1: Sì.
0: anni dopo, Stefano disse peccato, perché io Grace Jones, con cui avevo lavorato molto ai tempi dell'Aida, ai tempi della Bee & Rose, dico, era una persona fantastica, di una simpatia travolgente, dico,
1: Ci
0: porca,
1: credo.
0: peccato. Hai perso. Quindi si interruppe in quel modo abrupto la promozione di Astra.
1: E beh, insomma,
0: Colpa di Grace Jones.
1: il 45 giri, come dicevamo prima con Andrea Pettinelli, è molto raro e però magari adesso verrà fuori la possibilità di ristamparlo con questi nastri restaurati da Andrea, chissà.
2: Da Andrea e Francesco Minotti ho
1: E
2: condiviso
1: Francesco
2: questa cosa.
1: Minotti. Allora, Luigi, noi adesso ascoltiamo proprio l'era del cinghiale bianco. Diciamo che Astra è stata una sorta di quasi una demo di lusso.
0: Una prefazione in qualche modo, certo.
1: Esatto. Poi c'è un breve break del Mangiadischi, però noi, se ti va, ti preghiamo di restare con noi, così facciamo ancora quattro chiacchiere. Intanto,
0: Volentieri.
1: Franco Battiato, l'era del cinghiale bianco.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: ore 14.
1: Il Mangiadischi.
2: E siamo sempre in diretta con il Mangiadischi. Di nuovo buongiorno da Duccio Pasqua al microfono. Con me c'è in studio Andrea Pettinelli. Andrea, buongiorno di nuovo a te.
3: Buongiorno.
2: E siamo in collegamento con il nord della Francia. Con noi c'è Luigi Mantovani, come dicevamo, autore, discografico, custode di nastri rari e ormai ritenuti persi. E abbiamo raccontato un po' la storia di questa formazione, gli Astra, che in realtà sono esistiti solo per un 45 giri. E dentro c'era Battiato, che si celava sotto lo pseudonimo di Albert Cui. Ma Andrea, credo che con Luigi potremmo parlare una puntata intera, perché avrebbe cose da raccontarci su mezza storia della discografia, no?
4: Beh sì, Luigi è un grande personaggio. Poi non so se avete sentito dal tono molto regale, quindi...
2: Certo. Allora, noi ne adesso... Apriamo una pagina. Intanto c'è un ascoltatore che è Valerio, che ci racconta che questo tema strumentale di Adie degli Astra poi è stato riutilizzato, e vedo che è l'89, da Milva dentro l'album Svegliando l'amante che dorme, per un brano che è

0: prende spunto proprio da quello ed è una storia inventata. Vabbè, insomma, grazie, perché poi ce ne andiamo a risentire pure quello, ovviamente.
1: No, ma io coglierei l'occasione della presenza di Luigi, se già in linea.
0: Sì, sì, è in linea. In linea.
1: Luigi, facciamo qualcosa, perché se ha utilizzato quella take ti deve riconoscere i diritti editoriali.
0: Addirittura. Forse Luigi, che ci dici?
2: Fare subito causa.

0: Frattata che cantò Milva, è vero.
1: Vedi, vedi. Luciano da Genova ci dice: io il cinghiale bianco l'ho visto per davvero. Una notte sul Monte Beigua mi ha attraversato la strada lentamente. Evidentemente era un vecchio enorme, quindi vedi, c'è anche gli avvistamenti reali. 335-699-2949, come Luigi, tutto torna.
0: Dico,
1: Sì.
0: tutto torna, no?
1: Noi adesso apriamo, diciamo, una parte di trasmissione dedicata un po' al mondo progressive. E so che Luigi ha, diciamo, delle conoscenze notevoli in materia, no, Andrea? Così mi dici.
2: Eh sì, lui ha prodotto tantissimi dischi per il banco, ma anche collaborazioni internazionali, ma lo farei dire lui a questo
1: Ma
2: punto.
1: diciamolo, diciamolo, sì, perché io qua ho pronto un pezzo dei Genesis, non so se magari qualche legame con Peter Gabriel, chissà, cose così.
0: Sì, con Peter Gabriel, naturalmente avendo lavorato parecchi anni alla Virgin, ancora prima, alla Ricordi che distribuiva la Carisma ai suoi tempi,
1: Sì.
0: etichetta per cui hanno inciso i Genesis per molti anni. Peter Gabriel c'è anche lì un lungo rapporto di conoscenze e di amicizia che risale ai suoi inizi, insomma, che ancora non è finito, perché anche lì. Io ho sempre cercato quando si è potuto di trovare la persona umana oltre l'artista, che non è una cosa così evidente come possa sembrare. E quelle persone umane oltre l'artista con cui mi sono potuto
1: Sì.
0: mettere in contatto, confrontare, sono poi rimasti amici nel tempo, ecco.
1: Ci credo, ci credo. Beh, insomma, poi essere nella Londra, poter, insomma, passare nella Londra di quegli anni in cui nasceva tutto, deve essere stata fonte di ispirazione continua e anche di stupore.
0: Sì, detto oggi fa strano, visto allora, standoci dentro era normale, in quegli anni era normale che succedessero tutta una serie di cose, viste poi dopo, rivelatosi straordinarie. Era normale che ci fossero musicisti di ogni tipo che avevano la possibilità di avere successo subito. Per esempio, vi racconto solamente, quando uscirono i King Crimson, ci fu un concerto, loro non avevano fatto nulla, avevano solamente un disco, organizzarono con il manager un concerto al Marquis,
1: Sì, il
0: invitando tutte le case discografiche. E quindi
1: Marquis,
0: ci
1: che è
0: fu
1: il
0: una
1: posto
0: specie.
1: da cui sono partiti un po' tutti, diciamo, tra
0: Bravo,
1: fine anni
0: bravo.
1: 60 e primi 70.
0: E quindi fuori di questo marquee, finito il concerto, che naturalmente scioccò tutto il mondo, ci fu una cosa quasi ridicola, ci fu una riffa, io ero lì, per cui ve lo posso raccontare per persona, le case discografiche avevano letteralmente tirato fuori il libretto degli assegni
1: Sì.
0: e facevano tipo chi offre di più.
1: Ah, ecco, così funzionava.
0: È successo in quel modo lì, hai capito? Quindi, però, nello stesso tempo c'erano magari qualche giorno dopo i Genesis, i Colosseum, gli MS, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Jethro Tull, tutto succedeva simultaneamente, senza parlare di quello che succedeva poi in America, no? Con Crosby, Stills, Nash & Young, con
1: Certo.
0: Carly Simon, con James Taylor. Quindi arrivavano. Io ho avuto l'occasione di lavorare in quel tempo alla Ricordi, ed ero responsabile di tutte le etichette inglesi, quindi arrivava tutto, hai capito? Ed era normale in qualche modo, perché non era solamente la musica, ricordate le cover di Roger Dean, era
1: Sì,
0: l'immagine,
1: come
0: erano i
1: no,
0: video
1: sì.
0: che non c'erano ancora, e i musicisti erano musicisti, non erano quattro cialtroni, hai capito?
1: È
0: Gente che
1: chiaro.
0: aveva fatto tutta una serie di difficoltà, perché a differenza di adesso, allora c'era la trafila che potevi cominciare suonando in un pub, poi passando a una cosa un po' più grande, poi magari un piccolo teatro. Questo oggi purtroppo non c'è più, si va direttamente online e i risultati sono lì da vedere,
1: Eh
0: insomma.
1: sì, purtroppo sì. Quindi insomma potremmo anche ipotizzare che nel tuo archivio ci siano demo rarissimi di queste band che passavano dal Marquis nei primi anni 70.
0: Ah, ma
1: Chissà.
0: senz'altro,
1: Ah,
0: senz'altro.
1: senz'altro, va bene, va bene. Minimizziamo così. Luigi, facciamo così che una volta vieni a trovarci in studio e ci facciamo una puntata intera di chiacchiere, racconti e aneddoti.
0: Ma volentieri, volentieri.
1: Ti portiamo un attimo giù a Roma dal nord della Francia, ogni tanto passa a
0: Ok.
1: trovarci. Grazie Luigi Mantovani, grazie per essere stato al Mangiadischi.
0: Grazie a voi,
2: Ciao
0: buona
2: Luigi.
0: continuazione.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Sì. Ciao Andrea.
1: Grazie,
0: Ciao.
1: Grazie. E ci andiamo a ripescare una meraviglia dei Genesis da quel disco pazzesco che è Foxtrot del 72. Diceva delle grandi grafiche di copertina Luigi, qua c'era Paul Whitehead che disegnava delle copertine straordinarie. I Genesis, questa è Timetable e state ascoltando il Mangiadischi su Radio 1.

0: Timetable, Filippo da Parma dice: che bello i Genesis, strepitoso. Beh, vabbè, con i Genesis, diciamo, poi Genesis a 5 di Peter Gabriel si va sempre bene, no Andrea?
1: Si vince facile.
0: Ci starebbe bene uno sfascio la canzone di Max Dedo su questi brani per cogliere tutte le influenze musicali, dice Niccolò. E poi salutiamo anche Leonardo che dice: che meraviglia questo pezzo, musica eterna. E beh, vabbè, i Genesis. Ci ringrazio anche Matteo

0: da Trieste, che è un grande fan di Peter Gabriel, quindi dice ovviamente grande immenso Peter, grazie per questo mitico brano. Allora Andrea, apriamo di fatto una parte di Mangiadischi dedicata al progressive, alla storia di questo genere e anche a quello che sta succedendo oggi, perché tu ti occupi direttamente del premio Big, che è il premio dedicato al grande Francesco Di Giacomo, voce indimenticabile del Banco del Mutuo Soccorso.
1: Voce indimenticabile del Banco del Mutuo Soccorso, ma autore, scrittore, poeta,
0: sì,
1: attore,
0: sì,
1: organizzatore, intellettuale.
0: Certo, come te, diciamo,
1: quindi
0: uno che ne faceva mille.
1: Ne faceva tante. Abbiamo pensato, su stimolo di Antonella Caspoli, la vedova di Giacomo, e Andrea Satta, di Tête et Bois, di istituire questo premio per cercare di dare un contributo alla scena rock proprio italiana.
0: Sì.
1: Un po' come ha detto Luigi, no? Dice, noi abbiamo vissuto un periodo florido,
0: sì,
1: vedi, adesso questa cosa non è più possibile. E allora, stimolati anche da queste numerose testimonianze, no, di professionisti più grandi, noi di un'altra generazione, abbiamo pensato di unire le forze,
0: sì,
1: costituendo questa community di addetti ai lavori, giornalisti, discografici, musicisti, produttori, artisti di vario genere, e abbiamo istituito questo premio nazionale Francesco Di Giacomo, e aperto alle band italiane, che prediligono ovviamente la lingua italiana, visto che Francesco, insomma, era un maestro della parola.
0: Eh certo, è vero, perché questa cosa viene spesso un po' trascurata, no? Nel senso, lui sì, voce straordinaria, frontman indimenticabile anche per il suo aspetto così particolare. Chi non si ricordasse Francesco Di Giacomo, insomma, può trovare facilmente le sue immagini con quella bella barba folta, una presenza scenica imponente, spesso delle bretelle. Insomma, era un personaggio straordinario, ma è uno che ha scritto dei testi incredibili, perché noi ormai siamo forse non consideriamo, raramente consideriamo l'importanza dei testi nel mondo prog, no? Perché si tende più a tenere attenzione sulla musica, che è molto complessa, molto ricca, ma qui parliamo di uno che, se avesse inciso canzoni da sole, sarebbe stato un grande cantautore.
1: Infatti, a differenza di tanti altri autori della cosiddetta scena prog, sia nazionale che internazionale, che hanno sempre, no, raccontato mondi immaginifici, anche fantastici, invece Francesco Di Giacomo era proprio un cantautore, cioè narrava del dramma umano, del dramma del vivere, della sua visione del mondo, da un punto di vista sia politico che anche filosofico.
0: Sì.
1: Quindi testi intimisti, e l'elemento innovativo che lui ha portato con il Banco della Musica Rock Italiana è stato proprio questo.
0: C'è un disco bellissimo che si intitola La parte mancante, che è uscito postumo, di canzoni di Francesco Di Giacomo incise, scritte e incise con Paolo Sentinelli, pianista e arrangiatore, e vi consigliamo ovviamente di ascoltarlo. Noi però adesso ci sentiamo una canzone che ha scritto Andrea Satta, che è il direttore artistico che lavora con te a quattro mani all'organizzazione del premio Big, e che tiene dentro un po' di amici: Elio, Petra Magoni, Adriano Viterbini. Ovviamente ci sei anche tu in veste di musicista in questo caso.
1: Cantante.
0: Esatto. Pure, vedi. E quindi, bello Francesco, questo è l'omaggio di Andrea Satta e tutti questi amici al grandissimo Francesco Di Giacomo. E poi ne continuiamo a parlare.

0: Francesco. E che bello questo omaggio a Francesco Di Giacomo voluto da Andrea Satta, quasi uno stornello, no? Perché siamo in quel mondo, il mondo dei castelli romani in qualche modo.
1: Beh sì, anche se Francesco era originario della Sardegna, poi è diventato romano d'adozione, ultimamente aveva mostrato un grande interesse al romanesco proprio.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi questo secondo me è proprio il giusto omaggio.
0: Dicevamo, in questo brano c'è anche Elio tra gli amici che hanno contribuito a ricordare Francesco Di Giacomo e al telefono adesso abbiamo un'altra persona che è stata ed è veramente poliedrica nella sua carriera, perché è un musicista prima di tutto e poi un produttore discografico e poi un ingegnere del suono dal vivo, e insomma è una veramente un'istituzione della musica italiana. Per 30 anni ingegnere del suono di Elio e le Storie Tese, ha deciso proprio di ritirarsi da poco al Concertozzo di Biella di circa un mese fa, e però ha prodotto anche un disco del Banco, il disco con Moby Dick, e c'è al telefono con noi Foffo Bianchi. Buongiorno Foffo, ben ritrovato al Mangiadischi.
2: Ciao Duccio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Mangiadischi.
0: Allora Foffo, qui con me in studio c'è Andrea Pettinelli, che è un musicista come te, è produttore, insomma è quello che organizza insieme ad Andrea Satta il premio Francesco Di Giacomo, lavora con Patrizio Fariselli, un mondo che tu conosci molto bene. Partiamo un attimo da Francesco Di Giacomo, dalla tua conoscenza con lui, dal tuo legame con lui, del musicista abbiamo detto, come persona, come era Francesco?
2: Era una persona che fa parte di una generazione scomparsa.
0: Sì.
2: Sia da un punto di vista della genialità, sia da un punto di vista dell'appeal umano, sì, che si portava dietro.
0: Sì.
2: È un personaggio unico, Francesco Di Giacomo, che non c'è nient'altro da aggiungere a quella stragrande caterva di aggettivi che sono stati spesi per descrivere la persona di Francesco Di Giacomo.
0: Allora, il prossimo novembre ci sarà la seconda edizione del premio Big, giusto Andrea? Il 26.
2: Spero vivamente di esserci.
0: Noi ti vogliamo assolutamente, Foffo, perché non puoi mancare. Le iscrizioni credo siano aperte, Andrea Pettinelli.
1: Sono,
0: no?
1: Aperte fino al 31 di luglio.
0: Sì.
1: E le finali si faranno all'Auditorium Parco della Musica di Roma, 26 e 27 novembre.
0: Dove si può trovare informazioni sul bando per le iscrizioni?
1: Sul sito bigpremiofrancescodigiacomo.it.
0: Ok, quindi chi vuole, band, musicisti, possono iscriversi e provare a partecipare a questo evento. Allora, caro Foffo, Andrea Pettinelli ha lavorato molto negli ultimi anni con un altro grande artista che purtroppo è scomparso da poco, stiamo parlando di Pino Ballarini, che tu hai conosciuto molto bene, perché tu sei stato nei primi anni 70 per la RCA il produttore di due dischi del Rovescio della Medaglia.
2: Esattamente, Io come io e il disco fatto con Bachtanhofer,
0: sì,
2: e con l'orchestra
0: Contaminazione.
2: Contaminazione, sì, esattamente. Sì.
0: Quindi hai lavorato,
2: hai
0: lavorato tanto con loro, e diciamo loro sono stati forse un unicum, no, nella storia del prog, perché poi era al limite, al confine tra prog e hard rock.
2: Secondo me sono gli antesignani nell'ambito della musica prog e rock italiana. Perché antesignani? Perché anche per il modo di porsi

0: e di collocarsi dal vivo.
1: Sì.
0: In quanto intanto sono stati i pionieri del live loro.
1: Sì.
0: Ti racconto un aneddoto. Già nel 1972,
1: sì,
0: il rovescio della medaglia andava a suonare e già dei concerti dal vivo portava il mixer front of house.
1: Sì.
0: Per gli addetti ai lavori, vuol dire che aveva già il mixer in sala. Era una cosa che è assolutamente sconosciuta per quel tempo lì.
1: Perché oggi è lo standard, al tempo non ce l'aveva nessuno, quindi.
0: No, al tempo erano proprio... Cioè, ce l'aveva Pink Floyd, Genesis,
1: certo.
0: Quelle le situazioni erano 30 anni avanti a noi in quel periodo lì,
1: sì,
0: soprattutto per quanto concerne lo show business.
1: Sì.
0: E loro invece avevano già il loro camion, che si portavano dietro tutti i loro strumenti, impianto incluso,
1: sì,
0: e avevano già il modo di praticamente di fare le riprese del suono, collocandosi al centro dell'auditorium o del posto di concerto dove loro si esibivano.
2: Sono stati
0: Per
2: proprio...
0: cui sono, anche da un punto di vista, sono antesignani, pionieri proprio, sì.
2: Sono
0: sì,
2: stati proprio sì, dei pionieri,
0: dubbi.
2: Hanno istituito degli elementi innovativi sia dal punto di vista tecnico, scenico che anche produttivo, no? Tra i primi a registrare dal
0: Sì,
2: vivo
0: ma
2: nello studio di registrazione, montando tutto il palco.
0: ma anche da un punto di vista produttivo. Loro, prima
2: Esatto.
0: di venire in studio, si facevano le loro prove in una sala prove che loro avevano di loro proprietà a Roma. E si preparavano lì. Quando venivano in studio erano già abbastanza, diciamo, a un 70% già certi di ottenere quello, e si prefiggevano come progetto musicale.
2: Ma
0: Quindi questa
2: Pino,
0: è
2: vai.
0: una roba impensabile, beh, se tu pensi a quello che era il mondo musicale italiano nei primi anni
1: Certo,
0: 70.
1: certo, certo, certo. Andrea,
2: Sì,
1: cosa stavi chiedendo a Foffo?
2: infatti Pino sì, mi raccontava di questo approccio innovativo, ma che non era però solo farina nel loro sacco, perché Pino mi raccontava che tu hai ricoperto effettivamente il ruolo di produttore artistico, soprattutto per le voci. Quindi avete passato intere nottate, mi raccontava, dove tu davi stimoli, intervenivi nell'arrangiamento, nelle tecniche vocali di Pino Ballarini. Non so se vuoi raccontarci qualcosa.
0: Io ero allora un rampante assistente musicale
1: Sì.
0: che era entrato da poco in RCA, e l'RCA mi diede in carico i primi tentativi di discografia di musica prog italiana, proprio nel periodo in cui, beh, praticamente la musica prog non era neanche etichettata come tale.
1: Certo.
0: E io ebbi modo di lavorare il primo gruppo che ho lavorato in studio sono stati i Trip,
1: Sì, pensa un
0: con
1: po'.
0: il progetto di Atlantide, mi sembra.
2: Sì, Giovesco
0: E
2: degli Alendersen.
0: dopodiché mi consegnarono questo gruppo, che può essere una medaglia, io assolutamente non conoscevo, non c'avevo proprio nessuna conoscenza né di loro personalmente né della loro musica. Per
1: Sì.
0: cui io ero soltanto un rampante assistente musicale che cercava di farsi spazio nei meandri di questa città che era la RCA, di
1: Sì.
0: questa città musicale che era la RCA. Per cui mi interessava tutto quello, era l'innovazione. Per cui mi feci anche partecipe entusiasta quando l'allora direttore artistico dell'RCA, Ennio Melis, e direttore generale Ennio Melis, e direttore artistico Riccardo Michelini,
1: Sì.
0: mi dissero di occuparmi di questo gruppo.
1: Che bello,
0: E io
1: che
0: da lì
1: bello.
0: cominciai a conoscerli.
1: Certo. Foffo.
0: Entrai in un mondo che io non conoscevo per niente, cioè il mondo di come si organizzava allora la musica.
1: Certo.
0: E questi sono veramente pionieri. Niente, io credo non ci sia nemmeno la PFM,
1: È vero.
0: erano ancora avanti loro, nel senso.

0: di approccio musica. Erano tutti personaggi che quando potevano andavano allora in Inghilterra a vedere concerti, per
1: Sì,
0: cui questi erano ferrati in materia, cioè
1: certo.
0: era molto più grande la loro cultura musicale che, devo dire, non le loro virtù performanti.
1: Foffo, noi ti ringraziamo davvero per questi tuoi racconti. Poi, ovviamente, in altre occasioni ti richiameremo in causa perché è sempre prezioso il tuo ricordo e i tuoi aneddoti. Grazie, Foffo Bianchi.
0: Ma vi ringrazio a voi, vi ringrazio. Arrivederci.
1: Grazie mille, grazie, grazie.
0: Arrivederci. Ciao Andrea. Ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao.
1: Adesso c'è un piccolo break del Mangialischi, ma poi ce lo sentiamo Pino Ballarini in un disco proprio prodotto da Andrea Pettinelli e il Consorzio Tori Berlino.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla,
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Il Mangiadischi.
1: Il Mangiadischi in diretta su Radio 1. Buongiorno ancora da Duccio Pasqua al microfono, con me Andrea Pettinelli in studio, che è un musicista, un discografico, un produttore, insomma tante cose. Andrea, buongiorno di nuovo.
6: Buongiorno.
1: Abbiamo parlato con Luigi Mantovani e con Foffo Bianchi, che hanno fatto e fanno la storia della musica in Italia, avendo lavorato con tanti degli artisti di cui stiamo parlando. E continuano ad arrivare i messaggi. Carmelina dice: quante belle e sorprendenti proposte ci avete regalato oggi. E poi ancora: ma che meraviglia, dice Maria. Giacomo ricorda una puntata di Stereo Notte in cui Francesco Di Giacomo rimase con me tutta la notte a leggere i suoi passi preferiti da libri che parlavano di mare, e io mettevo canzoni sul mare. Una cosa incredibile, indimenticabile anche per me. 335-699-2949, grazie sempre a tutti per la vostra partecipazione. Con Foffo Bianchi abbiamo parlato un po' del rovescio della medaglia e di Pino Ballarini, che purtroppo è scomparso molto recentemente, e tu, Andrea, stavi lavorando a stretto contatto con lui.
6: Sì, con Pino abbiamo un sodalizio che è durato circa una decina d'anni. E abbiamo fatto diverse cose, diversi singoli, poi un album, diversi concerti, ed eravamo pronti quest'anno ad affrontare una tournée piuttosto nutrita con la back band dello Zoo di Berlino, composta da Massimiliano Bergo, Diego Pettinelli, e poi si sono aggiunti Pierluigi Coggio e Francesca Bagno alla voce, che insieme a Pino e me abbiamo fatto questo organico e ci siamo lanciati in una rielaborazione dell'album che venne prodotto nel 70-72 da Foffo Bianchi.
1: Sì.
6: E noi abbiamo fatto una rielaborazione di quello Io come io, ricontestualizzato ad oggi.
1: È un lavoro che è stato pubblicato in vinile, che si può trovare, tiratura limitata di 300 esemplari, quindi piuttosto raro, peraltro tutti autografati da Pino Ballarini.
6: Tutti autografati da Pino Ballarini, sì, perché ci teneva a lasciare un inserto personalizzato. È disponibile nella distribuzione ufficiale nei negozi di dischi o altrimenti allo store di Big Cartel.
1: Okay.
6: Basta cercare ZDB, Big Store.
1: Ok, e quindi insomma si chiama proprio Pino Ballarini canta il rovescio della medaglia, Io come io 2020. Questa è la nuova versione di questo album. Poi ci sono altri classici del rovescio della medaglia.
6: E degli inediti anche.
1: E degli inediti. Noi ce ne ascoltiamo un altro, Un muro elettrico, un classico, no, del loro repertorio.
6: Un classico estratto da Contaminazione, sempre prodotto da Foffo Bianchi.
1: Sì.
6: Ma quello che sentiamo adesso è un live, uno degli ultimi live che abbiamo fatto insieme a Pino Ballarini.
1: Eccoli qua, Consorzio Zoo di Berlino e Pino Ballarini.

0: Beh, che meraviglia, una delle ultime registrazioni di questa voce straordinaria, quella di Pino Ballarini.
1: Una grande voce del rock italiano che insieme a Demetro Stratos degli Ari, a Francesco Di Giacomo del Banco, Pino Ballarini con il Rovescio, hanno dato un'impronta indelebile al rock italiano nel mondo.
0: È vero, è vero. C'è Giacomo da Mestre che dice molto alla Stormbringer dei Deep Purple, molto hard rock. E c'era quel riferimento nella musica del Rovescio, no?
1: Del Rovescio, e Pino è un grande fan dei Deep Purple. Infatti durante le session in prove lui qualche pezzo dei Purple lo voleva sempre fare.
0: Sì, immagino, immagino. Giacomo, non dimentico la tua proposta di ascoltare anche la formazione Mark III dei Deep Purple, qualcosa salterà fuori nelle prossime puntate. Matteo, il nostro amico fan di Peter Gabriel, dice: beh, una delle puntate più belle e molto interessanti. Ci credo, giustamente, essendo lui appassionato di quel mondo. Ricordiamolo, c'è un disco del Consorzio Zoo di Berlino di Andrea Pettinelli insieme a Pino Ballarini, e se volete, insomma, raccoglie queste rivisitazioni del lavoro del Rovescio della Medaglia degli anni 70, ed è anche una chicca perché è una tiratura limitata e che diventerà sicuramente preziosa negli anni, anche e non solo per il contenuto musicale. Adesso ci ascoltiamo, anche una novità della nostra playlist, l'ascoltiamo più o meno da un mese, è un inedito di Prince che si intitola With This Tear.

0: E questo è Prince, che bellezza, questi inediti che saltano fuori a 10 anni dalla scomparsa purtroppo di Prince.
1: Beh, Prince è veramente un grande. Forse i complimenti sono banali.
0: Sì, ormai è difficile dire qualcosa di quest'uomo. Salutiamo un po' di ascoltatori. Tonino, che si firma come un calabrese che vive a Bergamo e dice che ci ascolta spesso, e lui suona la fisarmonica, dice: dovete parlare anche di questo strumento. Giusto ieri ne abbiamo un po' parlato, perché indovina lo strumento, c'era il bandoneon, che è diciamo un cugino in qualche modo della fisarmonica, e quindi ne abbiamo parlato, ma torneremo a parlarne. È passato anche da queste parti Alessandro D'Alessandro qualche puntata fa, che suona invece l'organetto diatonico, ma sempre di quella famiglia di strumenti parliamo. Franco da Ragusa ci scrive e dice: vi scrivo spesso ma non riesco a capire se ricevete i messaggi. Oggi sicuramente l'abbiamo ricevuto, caro Franco. Fabio da Milano dice: approfitto per ricordare anche il produttore Angelo Carrara, che produsse i migliori album fino agli anni '70 di Battiato, tra cui La voce del padrone. Dice: ho avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborarci. Beh, insomma, quello è anche un nome importantissimo della storia della nostra musica. È struggente, bellissima questa With This Tear, dice Mariella. E poi Enrico da Roma dice: ma vi rendete conto di quanto la musica di qualsiasi genere ci unisca, mentre la politica ci divide tutti? Io, fan del prog, ho le lacrime per questo pezzo di Prince. Vero, no?
1: È vero, sì, esattamente.
0: Verissimo, verissimo. 335-699-2949 per i vostri messaggi. Grande Foffo, dice Roberto da Firenze, salutando il nostro Foffo Bianchi, che è stato in collegamento con noi, grande produttore discografico. Allora, adesso ascoltiamo, visto che abbiamo detto che ci saremmo dedicati anche al futuro, ascoltiamo un giovane talento che di recente è passato dal premio Bindi, che abbiamo anche

0: lanciato qui al Mangiadischi qualche giorno fa e al Premio Bindi ha avuto delle soddisfazioni non da poco.
1: Esattamente, perché questo cantautore è una vera forza della natura, a mio avviso. E abbiamo parlato, no, della storia del rock italiano, quindi del passato, del presente e il futuro. E io in questo giovane cantautore, da produttore, ho visto veramente, come si dice,
0: Lo
1: quello
0: sgurs.
1: sgurs che...
0: Quindi stai producendo i suoi lavori
1: Sì,
0: adesso.
1: sì.
0: Ok. E noi ce lo ascoltiamo con un brano che ha ottenuto appunto un riconoscimento importante, miglior arrangiamento, mi dicevi, al Premio Bindi proprio pochi giorni fa. E lui si chiama Davide Amati e questo brano si intitola Musica. Quindi voglio dire, buon non starci al Mangiadischi, una canzone che si chiama così.

0: Antonella da Sutri dice: ma mi è sfuggito il nome di questo cantautore giovane, com'è? Davide Amati. Davide Amati, questo brano si intitola Musica e ha vinto il premio per il miglior arrangiamento al recente premio Bindi 2026. Ci scrive Silvia che dice: visto che avete nominato il Bindi, avete sentito l'MCIC? Vogliamo ricordare anche loro che hanno vinto la targa, come proprio credo che abbiano vinto il sì, hanno vinto la targa assoluta, ecco,
1: hanno vinto il premio, sì, sì, la borsa, sì, di sì. Studio, questo trio femminile, eravamo sì. Presenti molto brave queste ragazze,
0: sì. Sì, sì, sì. Margherita Vannicelli, Costanza Fidelbo e Claudia Mastrogrego, brave, e magari poi le ascolteremo in una delle prossime puntate del Mangiadischi. A proposito delle suggestioni che arrivano dalle canzoni, Niccolò dice: ricorda un po' Ivan Graziani? Che dici?
1: Beh, è sempre, no, spiacevole fare degli accostamenti.
0: È vero, è vero.
1: Però sì, c'ha molto. È un chitarrista virtuoso.

0: virtuoso, è un cantatore che non usa mai le rime baciate, ha un'estensione vocale piuttosto ampia.
1: Sì.
0: Sì, sta su quella scia lì, su quella scuola lì.
1: È vero, è vero. Oh, c'è Franco da Ragusa che dice: potrei scrivere un libro con tutte le cose che vorrei dirvi. Però con calma, Franco, noi pian piano le leggiamo tutte. Ha una richiesta per tutta la Rai. Perché lui adora Roger Hodgson, eppure noi lo adoriamo.
0: Certo.
1: Perché dice: si tende a trasmettere spesso o sempre Breakfast in America, insomma, i grandi classici dei Supertramp. Però guardate che ci sono tre album post Supertramp suoi meravigliosi. E quindi dice: trasmetteteli. Va bene, io prendo appunti, caro Franco, e magari verranno fuori nelle prossime puntate. Tu invece, Andrea Pettinelli, sei arrivato anche con un'altra proposta che va in una direzione sonora completamente diversa.
0: Diametralmente opposta. Abbiamo parlato delle orchestre che contaminano il rock,
1: sì,
0: gruppi con 3.000 strumenti, e poi invece ci siamo concentrati su tre elementi essenziali.
1: Sì.
0: Un tamburello, un'armonica a bocca e una chitarra classica neanche amplificata.
1: Ah, così, proprio essenziale.
0: Sì, Stefano Olivato all'armonica a bocca, polistrumentista, docente di conservatorio, ma anche produttore e musicista per Angelo Branduardi. Leonardo Angilla, percussionista che suona con tantissimi artisti italiani, da Jovanotti a Gali, Lisa, eccetera. E Stefano Scutari,
1: sì,
0: grande chitarrista classico veneziano. E hanno fatto questa microorchestra dove rivisitano in chiave Latin Samba i grandi classici della musica tradizionale, ma anche robe ardimentose.
1: Ah, ok, direi. Quindi anche cose che apparentemente potrebbero
0: che apparentemente
1: non entrarci.
0: Non sembrano, sì.
1: Microorchestra, mi piace il nome, mi piace molto. Quindi dici di ascoltarci un pezzo loro?
0: Oh, un pezzettino, sì, dai.
1: Why not? Sete Estrellas, dico giusto?
0: Esattamente.
1: Eccola,
0: sì,
1: qua. Prego, microorchestra al Mangialisi.

0: Ah, bella questa escursione un po' brasiliana, caro Andrea Pettinelli.
1: E beh, io direi che in questo periodo estivo, no? Un po' di salsedine, un po' di sole, un po' di mare, un po' di crema.
0: È vero, è vero, è vero.

0: poco.
1: Prima abbiamo parlato del premio Big dedicato a Francesco Di Giacomo, ma non abbiamo detto molto della prima edizione, che è stata l'estate scorsa. Abbiamo già annunciato che il 26 e il 27 di novembre ci sarà la seconda all'Auditorium Parco della Musica di Roma. I lavori sono in corso, a quanto ho capito, perché stanno arrivando le iscrizioni, no, dei giovani artisti.
0: Sì, si stanno scrivendo tantissime band, c'è un bel fermento, probabilmente dato anche dall'onda lunga della stagione precedente, che sì, ha avuto tantissimi ospiti.
1: Come no, Franz Di Cioccio, Patrizio Fariselli,
0: Gianni Innocenzi del Banco, sì, Servillo dei Avion Travel,
1: Pedro Ramon, sì, cioè, sì, sì. Ovviamente i musicisti storici del Banco, Alessandro, certo, Papò, Maurizio Masi,
0: Tiziano Ricci,
1: sì,
0: quindi
1: ecco,
0: è stato veramente un bellissimo momento. E tra i vincitori ha spiccato una band,
1: sì,
0: a nostro avviso interessantissima, una band piemontese, si chiamavano Pillets,
1: hanno cambiato nome
0: tipo questa notte,
1: ma poi loro, Pillole, se non ricordo male, hanno un po' di repertorio in italiano e un po' in inglese, no? Quindi,
0: esatto,
1: potrebbero mantenere Pillets per il repertorio inglese e Pillole per quello italiano.
0: Sai che questa è un'ottima idea?
1: Sì.
0: Faremo l'album lato A, lato B, uno,
1: sì,
0: in inglese col nome in inglese,
1: certo,
0: e uno in italiano. Guarda che vedi
1: che il Banco, quando aveva pubblicato i dischi in Inghilterra con la Manticore, se non ricordo
0: degli
1: male,
0: Emerson, Palmer, sì,
1: aveva semplificato da Banco del Mutuo Soccorso a Banco, proprio per rendersi più comprensibile agli anglofoni.
0: Esatto.
1: E per i Pillets può valere lo stesso discorso.
0: Ne parliamo con il loro manager Roberto Manfredi subito. Penso che ci saranno ascoltando.
1: Ok,
0: questa...
1: ok, va bene. Quindi l'abbiamo detto in onda sulla Rai, devono accettarlo.
0: Per forza, per
1: okay,
0: forza.
1: E parlaci un po' di questi Pillets o Pillole, che dir si voglia.
0: Sono un trio power pop strepitoso. Grandi musicisti, grandi professionisti, anche loro, produttori, arrangiatori. Hanno un loro studio, suonano tantissimo. E sono appena usciti con questo sito. Singolo,
1: sì?
0: La Mela,
1: okay,
0: dal grande potenziale radiofonico.
1: Che non c'entra con la Mela di Odessa degli Area.
0: No,
1: no, va bene. Però li ascoltiamo lo stesso, si chiamano Pillets e questa è appunto La Mela.

0: vendono.
1: Vabbè, io l'ho presentato come Pillheads perché ormai li avevo memorizzati così, ma adesso pillole.
2: Pillole.
1: Pillole.
2: Pillole per tutti.
1: La mela, o mela, insomma, mela. Il nuovo singolo, sono stati tra i vincitori della prima edizione del premio Big dedicato a Francesco Di Giacomo. Il sound è niente male, eh? Bella forza espressiva.
2: Sì, molto bravi, molto bravi.
1: Allora, noi siamo arrivati ormai agli sgoccioli di questa lunga puntata del Mangiadischi che ho condiviso, ho avuto il piacere di condividere con Andrea Pettinelli, che lo ricordiamo, musicista, produttore, discografico, ingegnere del suono, divulgatore,
2: basta.
1: Sono arrivate anche delle offerte di lavoro per lui e per
2: altri, basta.
1: No, basta. Quindi Andrea, con lo Zoo di Berlino siete sempre in attività comunque.
2: Sì, come vedi noi stiamo back band in ogni progetto,
1: sì.
2: Ma per il 2027 ci saranno delle sorprese roboanti.
1: Bene, sono molto curioso, ovviamente dovrai tornare a raccontarcele. E allora io intanto saluto Ludovico Suppa in regia e poi Sergio Ciani e Jacopo Teodoro in console, Federica Forni in redazione. Ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto, fa bene ascoltarli. Una mela al giorno toglie il medico di torno, è l'ultimo messaggio arrivato da Gioacchino, mi pare giusto. E poi salutiamo ancora Fabio, Giacomo, tutti quanti. Il Mangiadischi torna sempre domani alle 13:30, torna pure Marcella Sullo domani, perché sono preoccupati gli ascoltatori ogni
2: tanto. Saluto adesso, giusto, sperando che ci stia ascoltando. Ciao Marcella.
1: Domani ci sarà Avincola, vincitore della Targa Tenco, con un bellissimo progetto su Enzo Carella, artista che merita sempre di essere riscoperto. Tra poco il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda. Grazie ancora a tutti e a domani da Duccio Pasqua. Ciao, ascoltate sempre il Mangiadischi. Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. A Bologna domani sarà dato l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 43enne morto durante un'operazione di polizia. Non si placano intanto le polemiche per gli scontri scoppiati ieri dopo la manifestazione organizzata dal sindaco Lepore. Sulla vicenda interviene Giorgia Meloni, che è riunita in un vertice con i leader della maggioranza Tajani, Salvini e Lupi. In diretta da Palazzo Chigi, Carla Macrellino.
3: Sì, sono riuniti da circa un'ora a Palazzo Chigi Giorgia Meloni con i leader di maggioranza per stabilire proprio le priorità del governo in vista dell'autunno. Tra queste c'è l'energia, la flessibilità, i dossier internazionali, ma anche quelli interni, come la sicurezza, su cui la Premier è intervenuta questa mattina definendo inaccettabili gli scontri di Bologna e anche doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, ha scritto, sulla morte di Abderrahim Fakir, fino in fondo, senza pregiudizi né sconti per nessuno. Nulla, ha aggiunto, può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini, non cercava verità ma scontro. La Presidente del Consiglio plaude anche alla Polizia di Stato per un'operazione contro la criminalità giovanile con 539 arresti, vede un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima di odio e anche di delegittimazione verso l'intero corpo dello Stato. Sempre sui social, Giorgia Meloni ha rivendicato la riduzione delle liste d'attesa in sanità con oltre 1,5 milioni di visite e anche di esami in più effettuati in 6 mesi rispetto allo scorso anno. Ed è tutto, linea allo studio.
2: E in tema di dossier internazionali, nel Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'ondata di raid di Washington, Teheran colpisce ancora le nazioni del Golfo.

0: Alla Casa Bianca si valuta la futura linea d'azione e servizio.
1: La ritorsione iraniana avrebbe colpito e distrutto anche un data center di Amazon in Bahrain, sostengono i Pasdaran, che hanno preso di mira basi militari statunitensi sempre in Bahrain e in Kuwait, nella decima notte consecutiva di attacchi di Washington sull'Iran. Il Pentagono afferma di aver colpito le installazioni militari che consentono alle guardie della rivoluzione di tenere in scacco la navigazione dello stretto di Hormuz, ma un'altra petroliera è stata attaccata e altre due bloccate dai guardiani della rivoluzione. Per

0: Mus, almeno secondo quanto sostiene il sito di informazione Axios. I mediatori qatarini, egiziani, pakistani avrebbero proposto la sospensione delle ostilità per 10 giorni, ma gli Houthi, le milizie filo-iraniane e yemenite allargano il raggio della crisi e annunciano di voler imporre al naviglio dell'Arabia Saudita il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che la Repubblica Islamica ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Enzo Arcieri, GR1.
1: E il presidente degli Stati Uniti Trump sarebbe pronto ad annunciare già questa settimana una nuova ondata di dazi nei confronti di decine di paesi. Lo riferisce il Financial Times in vista della scadenza della tariffa globale temporanea del 10%. Ma secondo il quotidiano britannico, almeno in questa prima fase, questo si tradurrebbe in un prolungamento delle misure attualmente in vigore. Nulla di fatto all'incontro sul piano di Electrolux che si è tenuto stamane al Ministero delle Imprese. Restano sul tavolo quindi tagli, esuberi e chiusure.
2: Tutto sospeso in vista di nuovi incontri a settembre e a ottobre. La multinazionale svedese che produce elettrodomestici nelle settimane scorse ha annunciato un piano di forte ridimensionamento per l'Italia. 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti, riduzione della capacità produttiva, chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove questa mattina c'è stato uno sciopero spontaneo dei 170 lavoratori del sito. Il piano è stato fin da subito definito irricevibile dal Ministero delle Imprese, ma finora gli incontri tecnici svolti non hanno dato risultati significativi. Durante il tavolo di questa mattina il ministro Urso ha detto che l'esecutivo è disponibile ad accompagnare una fase di transizione con ammortizzatori sociali e incentivi, ma solo con un piano serio di produzione e occupazione. E queste sono anche le pressioni dei sindacati nei confronti di Electrolux e del governo. Barbara Tibaldi della FIOM.
3: Qui si sta chiedendo denaro pubblico, si sta chiedendo sforzo ai lavoratori e in cambio non vorrei si proponesse una mitigazione di un piano dannosissimo. Noi vogliamo un piano nuovo che rafforzi Electrolux.
2: Fabio Comini, GR3.
1: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il triennio 2025-2027. L'accordo è stato siglato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, l'ARAN, e dai sindacati. Riguarda circa 400.000 lavoratori, previsti aumenti medi a regime fino a 154 euro al mese e a ritratti medi che possono arrivare a 1.136 euro. Infine il meteo: arriva aria fresca sull'Italia, da domani previsto un calo delle temperature con pioggia, grandine e vento forte sia al nord che al centro. Oggi allerta per maltempo nelle Marche, quanto al caldo sono ancora 18 le città con bollino rosso, domani scenderanno a 7. Ci fermiamo qui, adesso c'è l'estate in onda.
4: L'estate in onda.
5: Buon pomeriggio, io sono Marzia Valitutti Carbone, questa è l'estate in onda e qui con me sempre la mia socia e ormai amica Valentina Poggi. Vale?
6: Eccoci, calcola che ormai è stato abbastanza veloce diventare amiche noi due.
5: Assolutamente, perché sei veramente una persona così piacevole che non ho potuto fare altrimenti, anche se aspetto ancora un invito in piscina. Avremo modo di recuperare anche su questo. E allora, Vale, oggi parliamo di vacanze, ma non di vacanze come le immaginiamo.
6: Rilassanti
5: in compagnia di amici. No, noi vogliamo sapere delle vostre avventure e disavventure insieme ai vostri figli in vacanza, ma non preoccupatevi, perché se di figli non ne avete, raccontateci
6: di quando voi eravate figli. Sarebbe è una cosa carina, perché oggi includiamo tutti qui all'estate in onda, no?
5: Come sempre.
6: Anche perché noi, per esempio, non abbiamo figli, abbiamo figli pelosi, quattro zampe, e quindi anche noi, insomma, abbiamo modo di essere coinvolte in questa puntata.
5: Assolutamente. E il numero per farci sapere delle vostre avventure o disavventure in vacanza con i figli è sempre lo stesso, quello della diretta, che ripetiamo, Vale:
6: 335-699-2949.
5: E a proposito di vacanze e figli, nessuno è esente da avventure e disavventure, neanche i VIP. Pensate che Gisele Bündchen, la supermodella biondissima, bellissima, da poco ha pubblicato uno scatto 3 giorni fa sui suoi social in cui voleva condividere con i follower questi momenti di tenerezza insieme al figlio più piccolo e al compagno.
6: Sì, ma non sono mica soli loro, perché poi, a proposito di social, anche Luisa Hamilton e Kim Kardashian sono usciti ufficialmente allo scoperto e lo hanno fatto anche con presentazione ufficiale dei figli di lei a lui, quindi queste

0: vacanze bellissime al lago, e questa frase messa come caption al post: l'estate al lago con le mie persone preferite.
1: Che poi Giselle era in vacanza in Polinesia, pensate, nell'isola di Tahiti, quindi voglio dire, che non penso che possa avere troppe disavventure da raccontare, bensì solo momenti meravigliosi da condividere con chi la segue.
0: Beata lei, e beati insomma tutti coloro che riescono ad andare in Polinesia quest'estate.
1: Ah, meraviglia, non sono mai stata, tu? La nostra Stefania Tivoli c'è stata e ce lo ha raccontato,
0: sì,
1: se
0: vedo
1: non sbaglio.
0: Vedo una mano alzata dall'altra parte del vetro, c'è Stefania che dice sì, c'è sta. Poi ci racconterà e ci farà vedere anche le foto del viaggio, eccetera, ci racconterai meglio. E va bene, allora, in attesa di tutti i vostri messaggi che ci raccontano come saranno queste vacanze con i figli o di quando siete andati in vacanza, quindi quando eravate figli, noi ascoltiamo un po' di musica. Qui su Radio 1 c'è Ray, Where is my husband?

0: your husband is coming.
1: E che energia quella di Ray qui su Radio 1, l'estate in onda, e vi abbiamo chiesto: raccontateci le vostre vacanze con i figli o di quando eravate figli, e il numero della diretta è sempre lo stesso, 335-699-2949. Cara Marzia, adesso insomma dobbiamo chiedere, fare questa domanda anche a una illustre personalità che è in collegamento con noi.
2: Hai detto benissimo, perché Annalisa Minetti non è solo una grandissima cantante, vincitrice del Festival di Sanremo del 1998 con il celebre brano Senza te o con te, ma è anche un'atleta d'élite italiana, sì, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra nel 2012. Allora, Annalisa Minetti, benvenuta.
3: Ma grazie a voi e buona estate a tutti.
2: Buona estate. E oltretutto, cara Annalisa, tu caschi proprio a fagiolo,
1: come si suol dire,
3: perché sono in vacanza con i miei figli. Sono qui a Roseto Capospulico, che ho scoperto essere meravigliosa qui dentro al Relais, ma è un posto pazzesco, perché finalmente
2: in Calabria
3: ho la possibilità. Sì, è in Calabria.

0: proprio a confini con la Puglia, vicino alla Basilicata, quindi in un attimo sono a metà ponto.
1: Wow.
0: C'è veramente un mare pugliese, perché il mare è di Taranto, quindi è molto bello. E il posto dove sono qui a Relè è strepitoso, ma soprattutto, ragazzi, volete dimenticarvi i figli? Volete sapere che per una settimana loro non saranno a romperti le scatole? Ecco, allora venite qua, qua te li portano via, te li consegnano la sera.
1: C'è tipo il baby parking, cose simili, l'animazione per i bimbi.
0: Ma c'è un mini club che in realtà però mi piace molto, perché è strutturato con persone esperte, competenti di sport, quindi i ragazzi fanno giochi che sono realmente utili sia a livello motorio che sociale e relazionale. In questo momento, dove i bambini hanno dei disturbi pazzeschi a livello relazionale, loro li mettono veramente in confidenza tra loro, e attraverso l'attività motoria li fanno confrontare in maniera autentica. Mi piace molto.
2: Che poi lo sport per te, Annalisa, è sempre stato parte integrante della tua vita, abbiamo detto dei risultati che hai conseguito a Londra, ma tu sei anche stata oro e mondiale di atletica leggera. Lo sport,
0: ecco,
2: è sempre stato parte di te.
0: Io sono stata oro, tra le altre cose il record ancora imbattuto, io lo voglio sottolineare, faccio la sborona perché su queste cose ci tengo.
1: Ricordiamolo questo record del mondo della tua categoria.
0: Esatto, poi tra le altre cose, sempre nella mia categoria ho fatto triathlon, ho fatto quarta alla Coppa del Mondo, nonostante la menopausa, lo voglio dire, perché le donne in menopausa non mollate, si può fare. E adesso sto facendo canottaggio, sono stata campionessa italiana quest'inverno di canottaggio, e mi porto, attenzione, sto diventando brava, perché voi mi potrete vedere in pedana.
1: Dove?
0: Alla scherma.
1: No,
0: spada,
1: cavolo.
0: Scherma.
2: Bravo. Facciamo prima a chiederti quale sport non abbia fatto, dove tu non abbia vinto una medaglia.
0: Tutti quelli con le palle, ragazzi, quelle con le palle non li vedo proprio.
2: Quindi no calcio, no basket.
1: No pallavolo,
0: no
1: chiaramente.
0: No calcio, no basket, no baschine, niente.
1: Vabbè, però insomma mi sembra una nutrita compagine, cioè scherma, atletica leggera, canottaggio, cioè nel senso.
2: Poi voglio dire, va bene, tutto fatto ai massimi livelli.
1: Esatto.
0: Sì, ma oggi mi dovevate vedere attaccata a una boa con gli elastici che nuotavo sul posto per non perdermi a mare. Una signora mi fa: signora, ma lei ha paura di perdersi? Faccio: sì signora, ho paura di perdermi, perché se vado alla cieca io arrivo in Albania.
1: Ecco, perfetto. Cioè, vabbè, comunque insomma anche lì non so se ci sono delle discipline di nuoto attaccata alla boa così in galleggiamento.
2: Potremmo brevettarla oggi qui all'estate in onda.
0: No, c'è il cordino. C'è il cordino, devi trovare una persona brava a nuotare, gli attacchi il cordino alla tua coscia, noi nuotiamo fianco a fianco all'istruttore, la guida diciamo.
1: Certo.
0: E quindi se becchi una persona, le due gambe sono legate, le braccia sono libere, si nuota insieme.
2: Però vedi quante cose
1: si scoprono.
2: All'estate in onda, tante.
1: Annalisa, in tutto ciò, ecco, rimaniamo sempre in tema sport, poi parleremo anche chiaramente del canto, perché tu sei conosciuta anche tantissimo, soprattutto per la tua carriera da cantante, quella che ti ha dato un po' in là, credo, ma che emozione hai provato quando sei comunque salita sul podio paralimpico, questo bronzo a Londra del 2012, ma soprattutto questo record mondiale ancora imbattuto?
0: Allora, io ti devo dire la verità, a volte mi fanno la domanda, no? Ma ti è piaciuto di più vincere Sanremo o vincere le Paralimpiadi? Ragazzi, vincere un'Olimpiade, salire su un podio, sapere che vesti la maglia della tua nazionale, soprattutto che presti e hai prestato in qualche modo le gambe, il tuo sforzo, il tuo impegno per il tuo paese, la sensazione è pazzesca, però... se hai come istruttore, come guida, come coach uno come Andrea Giocondi, guidato da Pietro Mennea, la prima cosa che mi hanno detta scesa dal podio è: domani ci alleniamo perché saranno già pronti a rubarti il record.
1: Ma non c'è pausa.
0: Ma non c'è pausa, scusa, volevo festeggiare con mio figlio un giorno, no?
2: A proposito di figli in vacanza. E allora, Annalisa, rimani con noi, mi raccomando, perché dobbiamo ancora parlare con te di tantissime cose, ma nel frattempo...
1: sempre a proposito di figli, ascoltiamo chi è diventata mamma da poco. Lei è Rose Villene e andrà, chissà dove andrà in vacanza con il suo piccolo Francis Knight, Marzia?
2: No, io sono curiosa, magari lo posterà anche lei sui social e potremo... raccontarlo insieme qui all'estate in onda.
1: E allora Rose Villene insieme a Achille Lauro, Fragole.

0: E tanti auguri a Rose Villain, che ieri ha compiuto gli anni. Allora facciamole gli auguri, Vale, qui da Radio 1. E a proposito,
1: al
0: Rose,
1: secolo Rosa Luini.
0: Rosa Luini, ma noi ti conosciamo
1: per gli amici,
0: e ti chiamiamo
1: per noi amici.
0: Rose, facci sapere appunto al numero della diretta, al 335-699-2949, dove andrai in vacanza con tuo figlio, che oggi il tema è questo. Dove trascorrete le vacanze con i vostri bambini?
1: E tra l'altro non lo stiamo chiedendo solo a Rose Villain, ma anche alla nostra ospite Annalisa Minetti, che è in collegamento con noi e per noi dalla Calabria.
2: Esatto, dalla meravigliosa Roseto Capospulico.
0: E ci hai già risposto che sei lì con i tuoi figli.
2: Assolutamente sì, dove Fabio oggi inizia il suo torneo, il torneo di calcio alle 5, c'è l'appuntamento, ma alle 4 mi ha promesso che mi porta in palestra prima a me e non mi abbandona. E poi c'è la piccola invece che va al mini club, dove fa una varietà attività. Elena, sì, e quindi loro sono piazzati. Poi stasera si mangiano tutto il buffet, cioè la caccia a chi mangia di più.
1: Annalisa, ma come cambiano le vacanze quando hai figli?
2: Ma le vacanze quando i figli devono essere fatte in maniera tale che i figli stiano bene, perché se tu non predisponi un'organizzazione impeccabile, perché mo sono pure rompipalli i bambini, impeccabile,
1: pretenziosi, brava, sì.
2: Sì, pretenziosi, no, io rompipalli erano proprio, però pretenziosi, diciamo pretenziosi in maniera corretta e diplomatica, però sì, loro se non hanno tutto organizzato a puntino e sono oberati di cose da fare, se non hai un'organizzazione di questo genere, è capace che tu passerai una bruttissima estate. Quindi chi è poi ha la fortuna di essere sposato, chiaramente si può ritagliare qualche momento, diciamo. Chi è invece single come me deve trovare anche da fare nel momento in cui i ragazzi hanno da fare, quindi ti devi creare o vai in vacanza con un'altra ragazza, un'altra mamma single, piuttosto che comunque io ho la mia super tatona che ci porta ovunque e io e lei ci facciamo grandi sprizze quando loro se ne vanno.
0: Anche perché una mamma felice penso che renda un figlio felice, quindi è giustissimo e sacrosanto ritagliare

0: ritagliarsi del tempo per sé. Allora Annalisa, prima abbiamo parlato dei tuoi successi sportivi, ci teniamo a ricordare che sei imbattuta nell'oro ai mondiali di atletica leggera nella tua categoria delle Paralimpiadi. Ma adesso direi anche di chiederti qualcosa sulla tua meravigliosa carriera da cantante. Certo. Allora, Vale ti ha chiesto cosa hai provato quando sei salita sul podio. Io invece ti chiedo cosa hai provato quando hai trionfato a Sanremo nel 1998 nella categoria giovani e poi nei big con Senza te o con te. Che ricordo hai di quella notte?
1: Allora, partendo dal presupposto che ero rimasta delusa di aver vinto anche nei giovani, scusami, nei big, perché lo trovavo, io arrivo da una famiglia, sì, perché io arrivo da una famiglia militare, mio padre mi ha sempre detto le cose te le devi meritare, tutto quello che ho l'ho dovuto meritare, e quindi essere catapultata il giorno dopo nei big voleva dire in qualche modo prendere qualcosa che non era ancora mio.
2: Bruciare un po' le tappe.
1: Bruciare un po' le tappe, bruciarmi anche la possibilità di tornare l'anno dopo, okay, che sarebbe stato certo. Per me meglio. Però la sensazione che ho avuto, essendo estremamente ingenua, arrivando comunque dove non avevo chissà quali aspettative, se non quella di dimostrare a mio papà che poteva essere un lavoro, perché io ho combattuto dai miei 14 anni fino ai miei 21 che sono andata a Sanremo, convincendo mio padre che quello poteva essere il mio lavoro. Immaginate una ragazza che a 18 anni perde la vista, l'unica preoccupazione di mio padre era che io avessi un lavoro. Certo. Che io potessi vivere e in maniera autonoma e indipendente, quindi lui voleva che io facessi i corsi per non vedenti, che io potessi in qualche modo studiare il braille, imparare a usare il bastone, il cane, e invece tutte queste cose a me non piacevano, perché era come dire a me stessa: sei solo questo. Io invece volevo essere prima altro, prima essere Annalisa e poi andare a cercare tutti i rimedi per essere indipendente. Quindi avevo bisogno di vivere i miei sogni. E lo dico a tutte le persone.
2: Come hai fatto, Annalisa, a convincere in qualche modo tuo papà? Perché insomma, te stessa mi sembra, tu eri già convintissima da quello che ci stai raccontando.
1: Una sera l'ho obbligato a venire a un concorso, una selezione. Ho fatto finta di non avere chi mi accompagnasse. Ha detto: papà, mi devi accompagnare per forza tu. Lui mi ha accompagnato. Calcolate, mio padre mi diceva: Annalisa, cosa vuoi fare? Lavori, dicevo, la cantante. Dice: no Annalisa, non hai capito, a papà, di hobby, non di hobby, di lavoro. Cioè, l'hobby è la canzone, il lavoro che vuoi fare. E invece io poi alla fine, insomma, l'ho portato a vedere questa finalissima di un concorso che tra altre cose non vinsi nemmeno, però lui portandomi a casa mi disse: amore, io sono un ispettore di polizia, ho la vita quadrata, per quanto mi riguarda continuerò a dirti che lavoro vuoi fare, che il canto non lo è, però ho visto, e quello che ho visto stasera mi è talmente piaciuto che ti prego non mi ascoltare più.
0: Che bello. Ma che bella cosa. Veramente, sì. Io sono rimasta senza parole, c'è stato un momento in cui io né Vale
2: sono rimaste un attimo frizzate.
1: Mio padre è uno sceneggiatore, glielo dico sempre: papà, tu devi scrivere i film, perché lui una volta, mi ricordo, io stavo soffrendo l'inverosimile perché avevo appena perso la vista, non era cosa semplice a 19 anni accettare tutto insieme, certo. E lui mi disse: se non puoi vedere la luce, devi diventare luce, e questo mi ha cambiato completamente la prospettiva delle cose. Non l'ho più cercata fuori, ma l'ho cercata dentro la luce, e quella è una scoperta impagabile.
0: Che cosa meravigliosa, sì. E si evince parlando con te, eh? Veramente
2: la
0: tutta
2: perseveranza,
0: questa,
2: la
0: perseveranza,
2: forza.
0: tutto veramente è incredibile come quello che tu senti e sei arrivi dritto alle persone che ti ascoltano, si dimenticano della tua disabilità tra mille virgolette, perché proprio non la lasci percepire.
2: Che cosa ti senti di consigliare, Annalisa, visto insomma tutto questo tuo percorso, questa anche capacità di non mollare, di non demordere nonostante tutto, a magari le persone che ci stanno ascoltando, che stanno affrontando un momento particolare, eventualmente anche simile al tuo, e che comunque stanno mettendo del loro per poter riuscire nella vita e per continuare a credere nei loro sogni?
1: Che la vita è questa ed è così. A volte è meravigliosa, a volte è sorprendente, a volte ti uccide, ti debilita, ti demotiva. Quello che non dobbiamo mai smettere di fare è di crederci, di credere che siamo noi che cambiamo le sorti e non il destino, che siamo noi che possiamo, dove la condizione non cambia, cambiare nei confronti della condizione, non farci condizionare da ciò che non va. E l'unico metodo e modo è non cercare un'alternativa al dolore. Se il dolore arriva, qualsiasi forma abbia, qualsiasi vestito vesta, non dobbiamo cercare di prendere le distanze dal dolore, fatelo parlare, perché alla fine se noi abbiamo un reale confronto con lui, allora lui ci può solo che

0: formare e crescere, solo che dare di più. Io per esempio dopo ho 50 anni sto ancora soffrendo per amore, ma non smetterò mai di tentare di cercare quell'uomo per me che abbia le caratteristiche dell'uomo che farà la differenza nella mia vita, perché è l'amore che ci motiva e che ci muove.
1: Non
0: diversamente
1: bisogna mai arrendersi.
0: Sarebbe un'esistenza.
1: Hai perfettamente ragione, non è mai giusto arrendersi, quindi continua così Annalisa e grazie per questo insegnamento meraviglioso.
2: Ma tanto
1: rimani
2: resta
1: con noi, certo, rimani con noi, perché noi adesso ascoltiamo Sei Sci Sci Disco Life dopo Onda Verde e poi ci ritroviamo qui all'Estate in Onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 15.31 e 8 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove persistono ancora le criticità a causa di un incidente, al momento sono 5 km di code con tendenza in aumento tra Ospitaletto e l'interconnessione alla 21 in direzione di Padova. E proprio in A21 Torino-Brescia, code tra Brescia Sud e l'allacciamento alla 4 in direzione di Brescia. Andiamo poi in A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Albenga e Andore in direzione Ventimiglia, un chilometro di code. In A14 Bologna Ancona code anche a causa di un forte temporale tra Viale Gabriele D'Annunzio e Senigallia in direzione di Bologna. E poi in A2 Autostrada del Mediterraneo, qui si registra un incidente tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro in entrambe le direzioni, le code conseguenti. E chiudiamo segnalando in Umbria sulla strada statale 3 bis Tiberina, traffico bloccato a causa di un incidente all'altezza di Ponte Pattoli in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.26, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15.32 qui all'Estate in Onda su Radio 1, ci sono arrivati un po' di messaggi perché il tema di oggi è raccontateci le vostre vacanze con i figli o di quando eravate figli.

0: Vi leggo insieme a Marzia, Gianluca da Bari che ci ha scritto: ragazze, per me vacanza con i figli significa una sola parola, sabbia. Me la ritrovo ovunque, anche dentro le scarpe a dicembre, ma vedere i loro sorrisi ripaga di tutto.
1: I sorrisi dei figli ripagano, e oltretutto io personalmente rientro nella categoria di quelle persone che quando vanno al mare fanno un casino con la sabbia, quindi posso capire i tuoi figli. E qui con noi in collegamento c'è sempre Annalisa Minetti, cantante, atleta paralimpica. Allora Annalisa, noi non lo abbiamo detto ad inizio puntata ai nostri ascoltatori perché volevamo conservare questa sorpresa, Annalisa, del tuo...
2: Ma questo è mo la sorpresa la fanno loro a me. Ma chi avete chiamato? Ma non ci piace proprio.
0: No, no, non abbiamo chiamato nessuno.
1: Non abbiamo chiamato nessuno, Annalisa.
0: Però c'è un singolo estivo che è uscito da pochissimo, che è pubblicato in collaborazione con Jay Peralta, si chiama Una Baciata. Ci vuoi raccontare qualcosina in più?
1: Perché è il tuo singolo, oltretutto. Quindi...
2: Assolutamente sì, in feat con Jay, che è un cantante molto noto in Repubblica Dominicana. Io l'ho conosciuto a Santo Domingo durante un festival e mi era piaciuto tantissimo, e casualmente poi l'ho ritrovato a Riccione per un festival sudamericano. Ho chiamato la sua produzione, tra altre cose conoscevo Max, il suo produttore in Italia, e ho proposto delle note che lui ha fatto diventare magistralmente delle canzoni. Quindi siamo già al secondo singolo insieme, partiamo per Santo Domingo a ottobre, dove ci sarà un tour che ci vedrà protagonisti insieme a Lo Fonse e Mattia Santiago, tanti diciamo influencer importanti lì sul posto, e quindi ci siamo portati a riprendere in mano la tradizione sudamericana, a fare un bel fusion con la nostra tradizione italiana. Tra altre cose, adesso lui è in super classifica con Molella, con Joanna, quindi insomma è un buon momento per Jay.
0: Ma anche per te, dai, anche per te.
2: Certo,
1: ma
2: assolutamente
1: senti,
2: sì.
1: Prima di ascoltare il brano, una domanda provocatoria che si riallaccia al tema del giorno. Santo Domingo è una meta meravigliosa di mare, quindi farai anche un po' di vacanza. Ma Fabio e Elena li porti con te?
2: Allora, voi dovete sapere, lo dovete sapere perché è così, a livello giuridico i bimbi devono avere l'autorizzazione dei papà. Allora, Fabio ha 18 anni, può essere libero di scegliere, Elena no, quindi certo. Ove non ho l'autorizzazione non potrò farlo, ma se potessi scegliere in maniera autonoma si verrebbero con me, sempre, comunque.
1: A fare un po' di mare estivo, anzi invernale.
0: E ascoltare anche la mamma che canta.
1: E ascoltare la mamma che canta, allora vogliamo ascoltarla anche noi questa baciata?
0: Certo che sì.
1: Allora, una baciata.
0: Annalisa Minetti e Jay Peralta.
1: Vai.
3: Che noche hermosa. Hay corazones que no duermen.

0: E questo era il nuovo singolo di Annalisa Minetti insieme a Jay Peralta, lei che sarà tra l'altro anche in tour da ottobre in Repubblica Dominicana. Annalisa, è stato bellissimo sentire questa, la tua meravigliosa voce qui all'Estate in Onda.
1: Grazie, è stato bello anche per me che abbiate, insomma, mi avete dato la possibilità di ascoltarla insieme a voi, è stato bellissimo, grazie.
2: Oltretutto ballavano qui anche dietro il vetro, al di là dello studio, vedevo proprio una regia che si è scomposta in balletti latinoamericani, che devo dire è un tipo di danza che unisce un po' tutti. E Annalisa, a proposito di questo, si coinvolge, unisce, io appena sento partire un brano latino vedo che tutti ballano, anche quelli più composti. E allora, a proposito di balli, di danza, e a proposito di te, è arrivato un bel messaggio
0: bellissimo
2: da Franco, che scrive: non sapevo che Annalisa fosse una persona così bella dentro, grazie per le tue parole. E quindi Annalisa, volevamo condividerlo perché è sempre bello, no? Quando...
1: grazie. Ma io devo dirti la verità, molto spesso mi dicono che poi con me vengono catturati, no, da un'energia. Io ho soltanto rispettato tantissimo questo dono che si chiama vita, ho voluto non sprecarlo, ed è quello che poi dico a tutti i ragazzi. Io insegno spesso nelle scuole e spesso mi ritrovo comunque in tante accademie a confrontarmi con i ragazzi, che sono la bellezza del mondo, e molto spesso siamo noi sempre pronti a dire perché tu, come genitore, come donna matura, dico perché io, dove sbaglio io, i suoi miei errori, io costruisco comunque la mia consapevolezza, e di conseguenza è questo quello che voglio dirvi, cioè date la possibilità alla vostra vita di sorprendervi ancora, ma fatelo restituendogli tutto quello che vi dà, perché vi dà tanto di più di quello che noi diamo a lei.
0: E ora in collegamento telefonico, Annalisa resta con noi, Annalisa Minetti, ma abbiamo insomma una persona che, oltre ad essere un designer di professione, è un creativo, è anche un grande appassionato di fotografia e del mondo outdoor. Lui gira in bici e ha figli, quindi diamo il benvenuto a Luca Cerqui. Ciao Luca!
3: Ciao, grazie, eccomi.
0: Benvenuto all'Estate in Onda!
3: Grazie mille, grazie.
2: Ciao Luca, allora il tema del giorno lo avrai sentito e risentito nel corso di questa puntata, parliamo di vacanze e parliamo di figli in vacanza soprattutto. In questo caso tuo figlio Carlo è nato da poco, ha neanche 2 anni, è nato nell'ottobre 2024. Esatto. E allora noi vogliamo sapere, ma tu lo hai già portato con te in una delle tue uscite, vacanze? Dici un po'.
3: Assolutamente, allora l'ho portato con me, abbiamo fatto ovviamente escursioni corte, piccole, però ha fatto giornate intere in bicicletta con me, ha fatto trekking con me, l'anno scorso era piccolissimo, è venuto in montagna, diciamo che condividiamo tutto ciò che faccio e lui è sempre con me. Sì.
2: Che avrà fatto più trekking di me
0: sicuro, di me e te insieme secondo me. Luca, tra l'altro tu insomma ami viaggiare in sella, quella che è una bici gravel in modalità bikepacking, però io non sono una appassionata di bici, nel senso che sono un po' così neofita. Mi dici che cos'è una bici gravel in modalità bikepacking?
3: Certamente, allora la bici gravel è sostanzialmente la tipologia di bici che è simile a una bici da corsa con ruote un po' cicciotte, simile a un mountain bike, ciò permette di andare su tutti i tipi di terreni, quindi con una sola bici si può andare velocemente su parecchi terreni, possiamo dire. Backpack invece è quando si aggiungono al telaio della bicicletta

0: carta delle borse che ovviamente si utilizzano per viaggiare, non si usano nella quotidianità, ma si usano per mettere tutto ciò che serve per sopravvivere nei viaggi in bicicletta. Quindi c'è la borsa terra, la borsa davanti, ci si può portare la tenda, diciamo che è un assetto vero e proprio.
1: E lì ci hai messo anche i pannolini di tuo figlio Carlo?
0: No, quelli no, erano attaccati al carrettino, no, dietro avevo il trailer.
1: Ah, carino, con la bandierina?
0: Sì. No. È obbligatoria per legge, sì, è obbligatoria per legge, assolutamente.
2: Senti, Luca, ma qua parliamo, lo abbiamo detto prima con Vale, non solo dei genitori che portano in vacanza i figli, ma anche dei figli che vengono portati in vacanza dai genitori e che hanno voglia di condividere dei ricordi passati. Ma questo tuo amore così profondo per la natura che oggi stai trasmettendo a tuo figlio Carlo, da chi ti è stato trasmesso? Dai tuoi genitori? Da qualche viaggio che tu ricordi di aver fatto con loro, che ti ha legato così tanto alla natura?
0: No, in realtà no, penso che sia una roba, un amore che è dentro di me, perché con i miei genitori abbiamo viaggiato tanto, abbiamo girato parecchio nel mondo, però poi è arrivata una fase dove mi sono reso autonomo e ho avuto il bisogno di approcciarmi con la natura. C'è da dire che avevo iniziato con i trekking, poi ho avuto un incidente in moto abbastanza grave e da lì è partita una fisioterapia totalmente sportiva che mi ha aperto il mondo ad ulteriori passioni e quindi ho bisogno costantemente di questo contatto con la natura, ovviamente anche di faticare.
2: Come diceva anche Annalisa prima, non deve essere un incidente, una malattia o una disavventura a fermarti.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Beh, no. Luca,
0: anzi, può essere uno stimolo.
1: E questo, esatto, è importante, ecco, Annalisa pure conferma, perché abbiamo in collegamento Luca, devi sapere, c'è, cioè, con noi Annalisa Minetti che ti saluta.
0: Ciao.
1: E voi, grazie, condividete le vacanze con i figli, perché anche Annalisa in questo momento è con i suoi due bimbi, un bimbo più grande e una più piccolina, e quindi insomma mi piace aver riunito così queste famiglie. Tra l'altro tu, Luca, in questo momento dove sei? Perché lei è in Calabria.
0: No, io in questo momento sto lavorando, però sono sul lago di Garda, quindi sto lavorando in un bel contesto.
1: Fantastico, lago di Garda.
0: In mezzo alla natura, in mezzo alla natura.
2: Fresco, immagino.
0: Non troppo.
1: Non troppo.
2: Ah, non troppo, fa caldo anche là. Senti, tu durante i tuoi trekking, durante le tue uscite nella natura, ami fotografare il paesaggio,
0: esatto,
2: immortalare.
0: Sì, esatto.
2: Ora ovviamente Carlo, immagino che da grande avrà un book pazzesco di fotografie da poter sfogliare. Ma c'è uno scatto in particolare che ti ricordi?
1: Che porterai con te,
2: porterai
1: magari
2: con te.
0: Allora, di scatti dei che porto con me sono quelli dove ho faticato tanto, quindi si parla sempre a livello sportivo, dove ho faticato molto e magari una vetta raggiunta o comunque magari, non so, 500 km fatti in bicicletta all'arrivo. Questi sono gli scatti che ho ricordi, albe, tramonti. E di Carlo, vabbè, come potete immaginare, ho infinite foto. E forse riguardo lui le più belle o quelle che mi vengono in mente subito, la vacanza dell'anno scorso, che è stata la prima vacanza, quindi trekking in Trentino Alto Adige, perché da neonato l'ho visto diventare, tra parentesi, grande, nel senso che l'ho visto l'ho visto mangiarsi la sua cotoletta, l'ho visto in abiti trentini e l'ho visto camminare felice in queste bellissime montagne, quindi penso che a livello emozionale per ora i ricordi belli riguardo a lui sono quelli, mentre invece a livello sportivo sono quasi tutti momenti raggiunti o momenti veramente vissuti, magari alle 5 del mattino davanti a delle colline in Toscana con un silenzio. Sì.
2: Prima di salutarci, la vetta più alta che hai scalato, con cui hai fatto trekking, quanti metri parliamo?
0: Non tantissimi, perché frequento la montagna bassa, comunque l'Adamello, quindi Presena, che sono circa 2400 metri, 2500 metri.
1: Un'altezza comunque considerevole.
2: Rispettabile.
1: Esatto, rispettabile. Allora ringraziamo Luca Cerqui, ciclofotografo, per essere stato con noi. Un bacio al tuo piccolo,
0: grazie,
1: Carlo.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: E buone vacanze.
0: Mille. Altrettanto, grazie.
1: Ciao.
0: Buona continuazione, grazie. Ciao a tutti. Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: E ora l'estate in onda, c'è Fulminacci, maledetto me.

0: maledetto me.
1: La mia vacanza da figlia preferita era quando mio papà mi faceva fare il bagno di notte a sorpresa. Mi sembrava un'avventura pazzesca. Lei era Elena da Lecce, che risponde alla nostra domanda del giorno. Marzia.
2: La domanda del giorno: che fate queste vacanze con i vostri figli? Oppure raccontateci un ricordo di quando eravate voi ad essere figli. E in collegamento c'è Annalisa Minetti, cantante famosa, insomma, di cui abbiamo parlato. Abbiamo parlato della tua carriera, abbiamo ascoltato il tuo ultimo brano, Una baciata. E Annalisa, abbiamo anche parlato delle tue vacanze con i figli. Ma prima di presentare il prossimo ospite, ti chiedo: il mare, sappiamo che adesso sei in Calabria, è sempre la tua prima scelta, o anche tu, come Luca che ci è venuto a trovare prima in collegamento, ami la montagna?
3: Guarda, io amo anche tantissimo la montagna, l'ho riscoperta grazie a un paese che si chiama il Cinazzo Romano. Non ho mai, ho sempre pensato, mai, io non farò mai le vacanze in montagna. Ci sono capitata col pancione, ero incinta di Elena, dopo tale quale show avevo proprio bisogno di isolarmi un attimo, sono salita su dal Cinazzo Romano agli altipiani di Alcinazzo e lì sono rimasta. Immaginate, ho comprato il giorno dopo una casa. Mi sono innamorata del fatto che a pochi metri, chilometri scusate, da Roma centro
1: c'è questo paese incredibile.
3: Ma no, ma ragazzi, ma le mucche, gli animali, i cavalli, le pecore, tutte che camminano per strada libere, le volpi la notte, ti vengono vicino al cancello di casa.
1: Una fiaba.
3: E io ho detto no. Sì,
2: noi
3: esatto,
2: abbiamo già preso appunti, io e Vale, perché
3: no, ma
2: un
3: dovete
2: weekend
3: venire
2: lì
3: agli altipiani. Sì, è un attimo da Roma, vi posso dire. Io sono rimasta incantata, adesso sono 7 anni ormai che sto lì e vado e vengo da quel posto ed è qualcosa di eccezionale, di magico. C'è l'anfiteatro Traiano, i boschi, i fiumi, il fiumata, ma bellissimo.
2: Ci hai fatto già innamorare, quindi abbiamo capito che sia mare sia montagna.
1: Va sempre bene per me.
3: Sì, alla magia e soprattutto l'importante, ovunque noi andiamo, ragazzi, andarci con le persone giuste, se no anche il posto più bello diventa un dramma.
1: È vero. E ora invece diamo voce ad un altro papà, anche lui insomma le prese con due piccolini, e lui è Giovanni Girotto da Vicenza.
4: Ciao.
2: Ciao Giovanni, tu sei un content creator, sei un esperto di comunicazione e di marketing.
4: Così dicono.

0: Esatto.
1: Io devo fare una roba in diretta nazionale che la sogno da una vita. A Vicenza ci sono i sassi, le luci.
2: Le luci, Babbo Natale, esatto, la siamo sogniamo. Noi e c'è tutto.
3: Ok, senti Giovanni, ma
1: momento trash di Radio 1 questo.
3: Ci sta, meno male che c'è un po' di brio, perché il caldo si comincia a far sentire qui a Roma, diciamo che non fa proprio fresco. Hai ascoltato il locus amenus di cui parlava Annalisa Minetti prima, ma io volevo chiederti, tu in vacanza con i tuoi figli, come ti organizzi? No, la domanda del giorno.
2: Esatto. Allora, diciamo che come proviamo ad organizzarci, perché tanto si sa, nel momento in cui hai queste magnifiche creature che per cui il tuo cuore batte tantissimo, e possiamo dirlo, li amiamo sopra ogni altra cosa, ma puoi farti qualsiasi tipo di programma e loro in 5 secondi te l'hanno già disintegrato. Quindi diciamo che io e mia moglie ogni volta che dobbiamo partire abbiamo proprio fatto tutto lo schema, andiamo su Excel, ChatGPT.
3: E ora sei in vacanza d'altronde, no?
2: In questo momento sono in vacanza, esatto.
3: Al mare?
2: Vacanza, esattamente, vacanza al lavoro, lo dico sempre perché ahimè anche quando si fanno questi lavori non si mette mai giù la testa più che altro, però sì, sono qua con loro e stiamo cercando appunto di vivere qui, si vive la giornata, diciamo così. Quando ci sono loro di mezzo è la cosa più bella, però bisogna accettare di vivere alla giornata tutti i giorni.
3: Ma dov'è che siete?
2: Ma non solo in vacanza.
3: In Spagna?
2: Siamo a Gran Canaria, in Spagna, esatto. Siamo
3: festa lì, eh?
2: Guarda, è stato veramente, ammetto, abbiamo spudoratamente tifato Argentina, ma per dormire, non per altro, perché noi gli spagnoli sono
3: giusto,
2: tutte persone incredibili, però abbiamo un po' tenuto, speravamo in Messi.
3: È andata
2: esatto.
3: Male però.
2: È andata malissimo. Al gol della Spagna avevo mio figlio sul letto dopo 2 ore di addormentamento che urlava come, e ho ringraziato tutto il sistema FIFA per la meravigliosa organizzazione per avermi fatto questo regalo. No, però scherzi a parte, dai, felice per chi ci ospita
1: un po' meno per
2: vacanza,
1: te quindi, e per la tua nottata in
2: brava.
1: Bianco
2: esatto, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, ci abbiamo fatto il callo,
1: sì,
2: quindi va bene,
1: certo.
2: Così
1: Giovanni, tra l'altro io ho dato una sbirciatina chiaramente ai tuoi canali social e ho visto che comunque tu racconti questa tua vita da papà, insomma avventure e disavventure abbiamo detto, ma lo fai sempre senza più di tanto coinvolgere i tuoi figli, cioè sei tu il frontman di questo canale social e loro diciamo li tieni un po' più protetti.
2: Sì,
1: come mai
2: sì,
1: questa scelta?
2: Sì.
1: Cioè, come mai? Non è accusatoria la domanda, è per capire chiaramente.
2: No,
1: è una cosa
2: no,
1: bella.
2: Ma no. In realtà me lo chiedono davvero in tanti, tante volte mi è capitato di avere anche delle richieste di collaborazione in cui mi veniva esplicitamente richiesto di mostrare i miei figli e io ho sempre voluto rifiutare. E credo che lavorando in questo ambiente del mondo digital, con questo grande avvento dell'intelligenza artificiale, della tecnologia che continua ad avanzare, si sa benissimo che l'utilizzo di quello che viene posizionato sui social può risultare davvero tanto rischioso. Quindi ho deciso di farlo intanto per quello che riguarda me stesso, di dire io sono grande, adulto e vaccinato e faccio di me, della mia immagine, quello che voglio. E è vero che sono i miei figli, quindi si dice sempre dei figli, i genitori decidono le sorti di che cosa fare, ma non penso che sia assolutamente corretto condividere e mettere il loro viso, il loro volto, la loro storia, quella che viene chiamata no, anche reputazione digitale che ci stiamo andando a creare tutti quanti, e loro sono ancora piccoli e uso sempre questa parola, non si meritano di essere ancora inseriti dentro questo grande calderone, che poi ci tengo a precisare ha anche i suoi risvolti positivi, per carità del Signore,
3: cioè,
2: però
3: abbiamo
2: oggi,
3: capito quello che
2: me,
3: intendi, è una forma un po'
2: ecco,
3: di tutela in più scevra da qualsiasi giudizio. Giovanni, oltretutto i tuoi bimbi Amelie di 3 anni e Raphael di 1 anno, noi li salutiamo. Ti ringraziamo per essere stato con noi, auguriamo a te e a tua moglie
1: buone vacanze,
3: proseguimento di vacanza.
2: Grazie mille.
1: E poi ci becchiamo sui social, dai.
2: Dai, ci vediamo lì assolutamente, buona continuazione.
1: Grazie, ciao Luca, ciao. E torniamo, siamo sempre qui in diretta, c'è sempre Annalisa Minetti con noi.
3: Annalisa.
1: No.
3: Annalisa.
1: Allora mi sa che non c'è, però noi la ringraziamo per essere stata con noi, Annalisa Minetti, ci ha tenuto compagnia tutta l'ora, ci ha raccontato delle sue imprese atletiche e di canori, chiamiamole così.
3: Abbiamo ascoltato la sua nuova canzone, abbiamo avuto modo di sentire i suoi racconti e anche di percepire tutta la sua forza,
1: le sue vacanze,
3: le sue vacanze con i figli, ma questa donna ci ha dato un messaggio bellissimo di positività.

0: felicità e di amore per la vita, oltre ad averci fatto sorridere con i racconti dei suoi figli in vacanza in questo, penso sia un villaggio in Calabria,
1: sì,
0: no?
1: Sì, molto attrezzato.
0: Stava
1: raccontando, quindi insomma ha creato questa situazione carina dove ci sono tante attività sportive eccetera, in modo da poter rendere la vacanza a tutti gli effetti piacevole sia per lei che per chiaramente i suoi figli.
0: Assolutamente.
1: Ah, ecco, ritornata Annalisa. Annalisa, ti volevamo salutare.
0: Il bello, ragazzi, della diretta. Grazie Annalisa Minetti per essere stata con noi, per tutte le cose bellissime che ci ha raccontato.
2: Grazie a voi per aver impreziosito anche la nostra vacanza e vi auguro di fare una vacanza meravigliosa con i vostri figli. Non vi esaurite, divertitevi.
0: Bene, grazie.
1: Ciao Annalisa,
0: buon tour a ottobre a Santo Domingo, fai un bel bagno anche
2: grazie
0: per noi.
2: Mille. Ciao. Grazie ragazzi, un bacio enorme. Ciao Marco.
1: Ciao. E allora, l'Estate in Onda vi dà appuntamento chiaramente domani, l'orario è quello solito, alle 15, qui sempre qui su Radio 1, e vogliamo fare un po' di ringraziamenti velocemente.
0: Assolutamente sì, ringraziamo Ludovico Super Regia, redazione Stefania Livoli, alla parte tecnica Damiano Quarato e Tommaso Margiotta, la scelta musicale
1: Corina De Laurentiis. Ci potete riascoltare su RaiPlay Sound, ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, e noi a domani ci vediamo e ci ascoltiamo domani, Marzia.
0: Domani, mi raccomando, tutti connessi. Ciao, buona giornata, buone vacanze, buon tutto.
1: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 16.
8: GR1.
9: Giorgio Schiavoni in studio. Polemiche dopo gli scontri a Bologna alla manifestazione in favore di Abderrahim Fakir. Sulla vicenda interviene Giorgia Meloni, che ha appena terminato un vertice con i leader di maggioranza Tajani, Salvini e Lupi. Per la Premier, quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. È doveroso accertare eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
10: Fratelli d'Italia lancia il disegno di legge Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Maggioranza coesa nel dire no ai risarcimenti per gli autori di reati gravi. Lo Stato sta con le persone per bene, le parole di Galeazzo Bignami. La Lega insiste per l'estensione della legittima difesa. Forza Italia si sfila. Il centrodestra condanna le violenze di Bologna e giudica da irresponsabili la chiamata in piazza del sindaco Lepore. Sulla morte di Fakir, Antonio Tajani dice: spetta alla giustizia accertare la verità. E Forza Italia, Fratelli d'Italia e il carroccio di Matteo Salvini dicono in coro no all'ostilità della sinistra verso le divise. La replica del PD: violenze inaccettabili, ma la destra strumentalizza. Il Campolargo invoca chiarezza sulla morte dell'uomo. Verdi Sinistra aggiunge: serve un'indagine indipendente. Sul caso Roggero e la legittima difesa, i 5 Stelle attaccano il governo, arma di distrazione di massa, dicono, per nascondere i fallimenti sul caro vita degli italiani. Il PD chiede alla Premier Meloni, ai ministri Tajani e Nordio di riferire in Parlamento. Francesco Macaro, GR1.
9: E sul caso Roggero interviene l'Associazione Nazionale Magistrati. Dopo la sentenza, i giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive la NM in una nota. Da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole, conclude l'associazione. Borse positive, trainate dai titoli tecnologici e i numeri incoraggianti delle trimestrali. Ci colleghiamo in diretta con Federico Simonelli da Milano.
11: Sì, borse europee positive, ma in rallentamento nonostante l'apertura sopra la parità di New York. Londra resta poco sopra la parità, più 0,08%, dopo la nomina a sorpresa dell'ex ministro della difesa John Healey a cancelliere dello scacchiere. Milano la migliore, ma fa solo più 0,3%, spinta da difesa e tecnologia. In rosso Parigi e Francoforte. Negli Stati Uniti continuano le trimestrali, Alphabet e General Motors, solo per citarne due. Segno più resta nonostante il presidente Trump sia pronto ad annunciare questa settimana una nuova ondata di dazi, secondo il Financial Times. Torna a salire infine il prezzo del petrolio. Questa mattina era sceso a $88 barile, adesso è tornato intorno ai 91.

0: linea a voi.
1: Tra il 1990 e il 2026, in media i salari hanno perso il 6,6% del loro potere d'acquisto, con una contrazione concentrata soprattutto negli stipendi più bassi, lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio. Il calo si spiega anche con

0: 100.000 visite ed esami in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il caldo di questi giorni alimenta gli incendi nel sud del paese. Ancora non sono spente le fiamme che bruciano il versante calabrese del Parco del Pollino. Situazione preoccupante in Sicilia. Il servizio di Agnese Licata.
1: Nella sala operativa regionale i telefoni squillano continuamente. Forestali, vigili del fuoco e protezione civile lavorano al coordinamento degli interventi antincendio in questi che sono i primi giorni di reale emergenza in questa estate. La cartina racconta gli oltre 30 interventi aperti o in coda che vedono l'impegno di mezzi aerei. A bruciare c'è ancora Castronovo di Sicilia, a confine tra le province di Palermo e Agrigento. Gli evacuati sono rientrati, ma anche oggi è una giornata difficile con il fuoco attivo su almeno due punti. Poi c'è il Bosco del Lago Arancio a bruciare, a Sambuca di Sicilia, ma anche Bivona, solo per citarne alcuni. È stato totalmente spento ieri invece l'incendio a San Giuseppe Iato. Anche qui le fiamme si erano pericolosamente avvicinate alle case e hanno distrutto il bosco sulla montagna. È stata evacuata l'area archeologica su Monte Iato, ma fortunatamente i reperti non hanno subito alcun danno e il parco è riaperto al pubblico oggi, un'emergenza che non accenna per ora ad attenuarsi.
0: Biennale di Venezia. Come annunciato, l'Agenzia Europea per la Cultura ha tagliato la sovvenzione di 2 milioni di euro dopo la partecipazione della Russia. Gli eventi culturali, finanziati con il denaro dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici e promuovere dialogo e libertà, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna, spiega un portavoce. Questa era la nostra ultima notizia, ora la linea a Cristiano Piccinelli per Sulle strade del Tour.
2: Le strade del Tour.
3: Ben trovati per la 16ª frazione del Tour de France, ultimo giorno di riposo ieri. Quest'oggi invece si riparte con una crono vicino al lago di Ginevra, da Evian-les-Bains a Tonon-les-Bains, 26 km, partenza subito in salita, una salita di circa 9 km e 700 metri con una pendenza media del 4,3%, la discesa successiva tecnica è piuttosto pericolosa, così l'ha definita Remco Evenepoel, secondo in classifica generale, uno dei favoriti al successo finale quest'oggi, che però insomma è intenzionato ovviamente a dare il massimo, non tanto per recuperare i 5 minuti che ha di svantaggio rispetto alla maglia gialla Tadej Pogačar, quanto per distanziare il più possibile gli altri tanti pretendenti al secondo posto, dietro lo sloveno che non avrà più da combattere contro il suo grande rivale degli ultimi 5 Tour de France, ovvero Jonas Vingegaard, caduto nella tappa di domenica e costretto al ritiro per una frattura alla clavicola, dovrà anche essere operato domenica. Tra l'altro si è anche ritirato Tim Merlier, il velocista della Sodal, che ha vinto già tre tappe in questo Tour de France. La situazione adesso al momento vede come miglior tempo Bruno Armirail, 34,14 per completare i 26 km del tracciato odierno, davanti a Tarling e a Ganna. Quindi nessuna speranza ovviamente anche quest'oggi per un successo italiano, perché la grande speranza era proprio Filippo Ganna, che però è al momento già in terza posizione. Bruno Armirail è però uno specialista, corridore francese della Visma Liseby, che come detto ha perso il suo capitano Vingegaard e dovrà un po' reinventare totalmente il modo di correre quest'ultima settimana, che prevede tantissime salite da qui alla fine. Andiamo a vedere quando partiranno i big. Direi di cominciare da Juan Ayuso, partenza alle 17.05 per lo spagnolo, poi Lipovic alle 17.07, dopo due minuti Sexas, dopo due minuti del Toro, 17.13 Renk Van Poel e 17.15 Tadej Pogačar, che non è escluso che anche possa provare a dare fastidio al belga. Difficile però che dia il 100% in questa tappa, pensando magari a lasciare il segno alla tappa di sabato, che da tutti è considerata la tappa regina di questa edizione del Tour de France, con l'arrivo al Tourmalet, ma soprattutto con il passaggio sul Col du Galibier, che è la vetta più alta del disegno di questa grande boucle. Miglior tempo dunque per Armirail, e questa è la situazione al momento nella 16ª tappa. Ci risentiamo alle 16.30, linea all'Italia in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: diretta, eccoci. Eccoci qua, siamo pronte.
1: Ed è martedì 21 luglio, sono le 16.08 per essere precisi. Bentornati all'ascolto, siamo nell'edizione pomeridiana e saremo con voi fino alle 19, dando spazio anche a sulle strade del tour per raccontare il Tour de France. Avete già avuto un piccolo assaggio con
0: Viviana Verbaro e Miriam Fecchi, eccoci qua.
1: E fino alle 19, sì, lo dicevamo poc'anzi. Anche questo pomeriggio saremo insieme per commentare quello che ci circonda e ascoltare tanta buona musica insieme alla nostra squadra, che salutiamo e ringraziamo subito.
0: Andiamo subito a salutare perciò in redazione Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torresi, regia il nostro Leonardo Gragnoli. Per quanto riguarda la parte tecnica, ringraziamo Jacopo Teodoro. Ci siamo tutti?
1: Sì, sì, per ora ci siamo tutti. Poi vediamo se a Jacopo si unirà qualche altro nostro affezionato tecnico. Allora, la scaletta del nostro pomeriggio prevede subito uno spazio dedicato al turismo tra i rincari per i viaggiatori, ma anche note amare per i lavoratori, cara Miriam, di questo settore.
0: Eh già. Un problema che noi stiamo cercando in qualche modo sì di affrontare, ma non è facile. Ma adesso questo è un argomento che affronteremo tra poco.
1: Tra pochissimo.
0: E intanto vi ricordo anche Spazio alla Musica, e sono onorata, felicissima insieme a te Viviana, perché è già arrivata la nostra ospite dalle ore 16.30 e stiamo parlando di una grande artista. Lei è una grande cantautrice e sto parlando della nostra Mariella Nava.
1: E poi continueremo parlando di cinema, ma non solo, con Violante Placido, e concluderemo cercando di capire come e quando la vacanza può davvero diventare rigenerante, riscoprendo il valore del silenzio.
0: Allora, che dici? Vogliamo iniziare con un po' di musica oppure andiamo ad affrontare subito l'argomento?
1: Andiamo ad affrontare subito l'argomento, perché noi sappiamo che sale il prezzo della benzina. Oggi, pensa Miriam, è arrivata a euro 2,032 in autostrada. Anche quello del gasolio è salito a 2,81 euro, perché sono finiti gli sconti sulle accise e il petrolio è in rialzo. Ciò naturalmente aumenterà i costi per gli spostamenti per chi deciderà di viaggiare in auto, ma non si tratta dell'unico rialzo di prezzi da gestire. Dalle tariffe aeree agli hotel fino ai prodotti alimentari tipici della stagione estiva, in 10 anni i rincari per le vacanze in alcuni casi sono arrivati a sfiorare il 200%, lo dice un'indagine del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che ha confrontato i prezzi del 2016 a quelli attuali utilizzando dati ufficiali dell'Istat. Cercheremo di approfondire questi numeri, che sono di grandissima attualità, con la segretaria generale di Consumerismo, che è Barbara Mulinario, che è qui con noi in studio. Benvenuta.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Ben trovata Barbara, grazie di essere qui.
1: E in collegamento telefonico abbiamo il docente di sociologia dei consumi all'Università di Palermo, Fabio Loverde.
0: Non ancora, mi fanno cenno dalla regina.
1: Che non c'è ancora il professor Loverde, a cui poi citerò un altro studio per affrontare un altro aspetto del discorso turistico. Iniziamo con Mulinario. Abbiamo parlato di questa indagine, molto forti rincari soprattutto al trasporto aereo, perché secondo lo studio i voli nazionali costano oggi ben il 193,3% in più rispetto a 10 anni fa. Solo per dire nazionali, non parliamo degli intercontinentali, dei collegamenti europei. Non va meglio con i pezzi dei traghetti, che sono cresciuti del 92%. L'inflazione ha colpito anche la tavola. Che cosa sta succedendo? Siamo un po' vittime dei conflitti internazionali oppure c'è altro?
2: Sicuramente i conflitti hanno avuto un peso rilevante sugli aumenti, ma ricordiamoci che noi venivamo già da un periodo che è stato quello del Covid, che ha ammazzato totalmente il comparto delle vacanze, dei viaggi, delle trasferte, eccetera. Quindi quando siamo rientrati a volerci godere questo genere di attività, le aziende che vendevano viaggi purtroppo hanno dovuto rifarsi un po' del tempo perso, dei soldi persi. Quindi già abbiamo visto comunque un incremento considerevole in quel periodo,
1: che è partito da lì.
2: Poi è arrivata la guerra, che un pochino è vero, lo stretto di Ormuz, ormai siamo abituati, no? Come una nenia.

0: Ormai è diventato
1: esatto,
0: a sentire della nostra quotidianità.
1: Sempre le stesse scuse, mi verrebbe da dire tra virgolette, perché comunque ci sono dei periodi nei quali l'aumento dei carburanti, del gas, di tutte quelle cose che ormai ascoltiamo quotidianamente, ci sono stati, per carità, ma oggi è diventata un po' una speculazione. Perché cosa succede? Quando un costo, no, un prezzo si alza in maniera repentina e poi è molto difficile che venga abbassato di nuovo. Io adesso vi sfido per un caffè dove abbiamo trovato al bar un costo alzato, se poi l'hanno mai riabbassato, mai, non è mai
2: ma
1: successo.
2: Ma non solo per il caffè, un po'
1: esatto,
2: per tutti i generi.
1: E questo succede un pochino anche per i voli. Tu citavi uno studio, appunto negli ultimi 10 anni abbiamo visto questo incremento davvero spaventoso. Sì. Ora ti posso dire, questo mese, in questo momento, l'Osservatorio Consumerismo assieme a Facile.it ha proprio fatto uno studio che si chiama Cara Estate, dove abbiamo appunto analizzato tutti i rincari, però ti posso dire che con questo terrorismo che è stato fatto, se oggi compriamo un volo riusciamo anche a risparmiare.
2: Ah sì?
1: Sì, specialmente per i voli internazionali, perché sono tutti terrorizzati, quindi si vende molto meno, e oggi io consiglio di andare sulle piattaforme o alle agenzie di viaggio e tentare di fare il colpaccio e comprare un bel volo.
2: Si potrebbe anche essere fortunati. Nel frattempo si è collegato il nostro professor Fabio Loverde, docente di sociologia dei consumi all'Università di Palermo. Benvenuto all'Italia in diretta, caro professore.
3: Buonasera a tutti, grazie
0: allora,
3: per l'invito.
0: Buon pomeriggio, professore.
2: Allora, immagino abbia sentito un po' il ragionamento che stava facendo Barbara Molinario, ma lei vorrei citare un altro studio per, diciamo, allargare ancora l'orizzonte. Sì. Se parliamo di turismo, perché c'è uno studio della Filcam CGIL che dice che nel turismo 7 lavoratori su 10, per quanto si sia, o diciamo, un settore in incremento, in crescita, 7 lavori su 10 avrebbero un reddito al di sotto della soglia di una vita dignitosa. L'anno scorso il settore turistico, ricordiamo che ha registrato numeri da record, 477 milioni di presenze, oltre 54 miliardi di spesa dei visitatori stranieri, eppure i 2 milioni di lavoratori che alimentano questa categoria guadagnano in media meno della metà della retribuzione dei dipendenti privati italiani. Com'è possibile, caro professore, questa contraddizione in termini?
3: Beh, intanto si tratta di un comparto che tradizionalmente ha avuto retribuzioni più basse rispetto a quelle, diciamo, della media delle figure professionali che hanno lo stesso tipo di qualifica o comunque di percorso formativo, eccetera. Le ragioni sono molteplici. Da una parte, indubbiamente legate complessivamente a costi. Da una parte è vero, come diceva prima la persona che ha parlato prima, ci sono dei costi, ci sono dei costi di gestione certamente molto rilevanti, ma c'è soprattutto il fatto che, attenzione, la maggior parte di questi delle persone che lavorano in questo settore sono, nella maggior parte, appartengono a quelle che vengono chiamate le classi deboli del mercato del lavoro, cioè sono giovani, sono donne, sono il più delle volte con una qualifica intermedia e in alcuni casi anche elevata, che consideriamo che oggi anche così, ecco, pensiamo ad una persona che serve ai tavoli, un cameriere, un receptionist, deve conoscere più lingue, quindi ormai c'è anche una domanda da parte della clientela di attenzione e di cura che in realtà non giustifica, per l'appunto, questa presunta bassa qualifica. E poi, a parte questo, c'è il fatto che, appunto, in alcuni casi, per l'appunto direi in buona parte, sono appunto anche dipendenti stranieri, cioè non italiani. Questo in qualche modo rende inevitabilmente la dinamica stessa della occupazione dentro questo settore molto più fluida. C'è un turnover costante al di là della stagionalità, e ci sono, per l'appunto, anche, c'è anche un altro elemento che interviene in maniera molto significativa. Sì. E cioè il fatto che chi si trova, per esempio, a lavorare in strutture di medio o grande dimensione, solitamente riesce a intercettare anche maggiori tutele, maggiori indennità, retribuzioni più elevate. Ma il problema è che in Italia possiamo dire che quasi il 90% delle imprese turistiche sono di piccole o piccolissime dimensioni.
2: E c'è anche probabilmente tanto sommerso.
3: E poi, a parte questo, e lo volevo mettere per ultimo, c'è il fatto che in molti casi

0: casi si tratta di più pluricontratti quando sono in chiaro, ovvero di doppi o tripli lavori con un solo contratto, certo, da una parte, più altri contratti da altre parti, o altri, ecco, altre retribuzioni che prendono da altre parti.
1: Professore, quindi, questo, sì, abbiamo capito dalle sue parole che in effetti tanti giovani non considerano più il turismo un settore in cui costruire proprio una carriera. E tra l'altro aggiungo anche, per sentire il suo punto di vista, le recensioni online nei social stanno cambiando il modo di scegliere una vacanza?
0: Sì, lo hanno già cambiato, lo hanno cambiato significativamente. Direi che esistono ormai strategie messe in atto proprio dagli operatori delle piattaforme offerte agli stessi, chiamiamoli imprenditori del settore, che consentano appunto di, come dire, gestire al meglio queste recensioni. La recensione sì, è un criterio che tutti i consumatori ormai utilizzano. Chiaramente la affidabilità e direi l'attendibilità e la validità, ecco, di queste recensioni va sempre presa con il dovuto, con la dovuta attenzione.
2: E su questo passerei la palla a Barbara Molinario, che credo sia un'esperta dal suo osservatorio rispetto a questo aspetto, e aggiungerei anche l'algoritmo quando scegliamo, che ruolo ha a questo punto?
1: Ti arriva subito
3: ormai
1: tutto.
3: È diventato il metro con il quale cioè sul quale lavorano appunto queste piattaforme, perché non so se vi è mai capitato di collegarvi con il vostro device e avere un prezzo, magari collegarvi con il computer dell'ufficio o di un amico e avere un prezzo completamente diverso per la stessa tratta alla stessa ora, e questo dipende appunto dall'algoritmo, perché più siamo interessati a quella tratta e maggiore sarà il prezzo che ci viene appunto proposto. Ma anche al contrario può essere invece piacevole ricevere delle offerte nelle nostre corde, quindi non lo demonizziamo del tutto, dobbiamo imparare ad utilizzare lo strumento, ma dobbiamo stare soltanto, se mi permettete, attenti a una cosa, vorrei dire agli ascoltatori, alle truffe, perché sono
2: brava.
3: 195 milioni di euro il danno economico complessivo causato dalle truffe online soltanto nell'ultimo anno, quindi ricordiamo che dobbiamo stare sempre attenti quando vediamo queste proposte troppo allettanti, che c'è appunto dietro magari qualche magagna e ci viene offerto.
2: Quindi,
3: un posto.
2: Quindi ricapitolando, abbiamo un settore turistico che è in assoluta espansione, però con dei prezzi spintissimi per
3: Guarda,
2: quanto riguarda
3: alcuni
2: gli
3: voli europei. Ti dico soltanto che tra agosto e tra aprile, che c'è stato insomma due mesi fa, e agosto, adesso le proiezioni di agosto, lo studio che abbiamo fatto con facile.it consumerismo si attesta al 74% in più per la stessa tratta che avevamo ad aprile ad agosto, insomma è una cifra bella alta.
2: E allora quale può essere la soluzione? Non fare le vacanze di luglio
3: no.
2: ed agosto?
3: Allora guarda, la tipologia di vacanza è molto cambiata, non c'è più la vacanza di 15 giorni, prima ci si trasferiva negli anni 60-70 addirittura un mese, no? Tre mesi in villeggiatura. Poi abbiamo avuto queste vacanze estive di 15 giorni, 20 giorni, oggi invece si fanno delle vacanze molto più brevi, purtroppo il periodo sì viene cambiato da alcune tipologie di utenti, che sono quelle magari che hanno i figli già grandi o senza figli, ma quelli che hanno i figli che vanno a scuola sono inevitabilmente costretti a viaggiare d'estate,
1: certo,
3: perché non hanno altra alternativa. E ti posso dare un altro dato, ti dicevo che mi è arrivato da pochissimo dall'Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio, l'AIAV, e purtroppo il comparto si è molto ha molto risentito di questi rincari, tant'è vero che la prima parte dell'estate vede delle prenotazioni in calo tra il 20% e il 40%, e questo dato cosa ci dice? Che gli italiani prenotano da soli e non si rivolgono più alle agenzie, o che non vanno proprio più in vacanza?
1: Ecco,
2: secondo lei, professore, aspetta un attimo Miriam, scusami, voglio sentire su questo aspetto il giudizio del professore, perché è un quesito molto importante.
0: Beh, è vero che la vacanza è cambiata ormai da almeno 20 anni a questa parte, per tutte le ragioni che sono state individuate, però c'è un elemento, adesso diciamo, mi permetto di dire, in letteratura, ecco, si parla anche addirittura di staycation, cioè di vacanze di prossimità che sono fatte proprio per consentire in qualche modo la riduzione dei costi, la riduzione dell'impatto complessivo sulle proprie economie familiari nel breve e medio termine, anche la possibilità di rilassarsi in realtà di più, perché comunque i viaggi di lunga durata, di lunga distanza hanno anche degli effetti, insomma, eccetera. Però il punto vero è che appunto se da una parte rimane un must

0: che tutti noi dobbiamo seguire, quello della vacanza, dall'altro è vero che sta diventando un po' più difficile. Ed è vero altrettanto che, come dire, dobbiamo tener conto del fatto che in fondo chi è che riesce a partire oggi, si colloca sempre, almeno nella modalità classica, ecco, come la intendiamo noi, anche in queste modalità da 3-4 giorni, che è quella più frequente, ecco, direi, in una fascia, diciamo, media, medio-alta, mentre per tutti gli altri si scelgono strategie di accomodamento che sono certamente, anche, ecco, anche da un punto di vista economico, probabilmente meno interessanti, ma sono le uniche che
1: Certo,
0: possono essere
1: professore,
0: messe
1: lei
0: in atto.
1: parla di scelta, ma forse qui stiamo andando nella
0: Di
1: direzione
0: vincoli.
1: della rinuncia e che un altro paio di
2: Che si
1: maniche, però.
2: trovano in effetti, uno può scegliere, come dicevamo prima, i social ti propongono, e poi comunque i giovani ormai sono molto attenti e bravi e preparati in questo, perché aspettano il momento giusto per trovare quel biglietto ad un prezzo più basso, senza dimenticare che io lo devo dire, per esempio nel quartiere dove vivo, siamo a Roma, hanno chiuso ben due agenzie di viaggio. Infatti sono rimasta perché dico: ma come mai? E lì la domanda: perché? Perché ormai tutti usano i social comunque
1: C'è un
2: online.
1: cambio di costumi profondo. Allora, ringraziamo e salutiamo Barbara Molinario per essere venuta qui in presenza a Saxa Rubra, Fabio Loverde per essersi collegato con noi. Miriam, andiamo in musica?
2: Andiamo in musica, grazie perciò ai nostri ospiti. E a questo punto, beh, l'abbiamo visto, protagonista dei mondiali insieme a Laura Pausini, stiamo parlando di Robbie Williams. Qualcuno lo ha tacciato perché, sicuramente ha usato una droga. No, manco per niente, infatti ci ha scherzato sui social usando una mentina, facendo vedere, ragazzi, ma vi rendete conto? Anche perché lui è diventato un salutista. E allora Robbie Williams, la canzone che andiamo ad ascoltare all'interno del suo nuovo lavoro, si intitola All My Life.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Meteoradio. Nella serata temporali anche intensi tra Romagna, Marche, coste abruzzesi e pianura veneta. Cielo per lo più sgombro da nubi invece sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Le strade del Tour.
11: Di nuovo ben trovati per la 16ª frazione del Giro di Francia, frazione a cronometro di 26 chilometri che vede adesso al momento davanti a tutti Mattia Cattaneo, compagno di squadra di Remco Evenepoel al Red Bull Bonans Groe, 34.01 il suo crono, molto meglio, 10 secondi meglio del precedente, miglior tempo quello di Bruno Armirai. E dunque Cattaneo, che ha anche sbagliato un paio di curve nella fase di discesa dopo la salita prevista lungo il tracciato, è riuscito comunque a completare la sua prova con un ottimo tempo. Vedremo se resisterà, ma comunque dà forza alla prestazione del nostro portacolori, visto che eravamo già in debito con Ganna, che è sfilato a questo punto in quarta posizione. Ma come detto, oggi più che gli specialisti contano le gambe, dopo tante le fatiche degli ultimi giorni, le salite, le montagne che sono state affrontate dal plotone evidentemente rendono più equilibrate le forze in campo. Non è soltanto una prova per specialisti, anche perché nella prima parte soprattutto c'è questa salita di circa 10 km non particolarmente arcigna, ma che evidentemente

0: può far male a chi non è preparato e che ha un po' di tossine ancora da smaltire. Dunque miglior tempo per Mattia Cattaneo della Red Bull Bora, che peraltro ieri sera intorno alle 10 è stata tutta la squadra, compreso Remco Evenepoel, ci sono stati dei controlli antidoping per quanto riguarda la formazione tedesca in due giorni in cui ci sono state tante polemiche anche per quello che è successo nella notte tra sabato e domenica con i controlli notturni sia nell'albergo di Jonas Vingegaard svegliato alle 2 di notte sia in quello di Tadej Pogacar, allora primo e secondo in graduatoria, che insomma hanno poi dovuto riprendere sonno con qualche difficoltà e con polemiche da parte dei compagni di squadra. Anche lo stesso Remco Evenepoel aveva di fatto difeso i due campioni, quello danese e quello sloveno, perché insomma riteneva che non fosse necessario entrare nella notte, soprattutto alla vista di una tappa difficile come quella appunto che prevedeva l'arrivo al plateau de Sonazon di domenica. Ma quello che conta adesso soprattutto è che Mattia Cattaneo è davanti a tutti, 34.01 è il suo tempo da battere, evidentemente è stato anche concesso della libertà, visto che insomma non ha necessità di essere protettore per Remco Evenepoel. Farà da sé il belga, che lo ricordiamo è campione olimpico in carico delle prove contro il tempo. E allora Cattaneo miglior tempo fino a questo momento intorno alle 17.05, inizieranno a scendere i big, ci risentiamo proprio intorno a quell'ora per l'analisi di quello che succederà sulle strade del Tour. Linea all'Italia in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

le parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli.

0: attrice, cantautrice Mariella Nava, e poi la voce di Renato Zero, che l'ha portata a Sanremo 1991, che tutti tra l'altro non ce l'aspettavamo la sua presenza in gara addirittura, però devo dire che è stato insomma, siamo stati onorati della sua presenza, questa è la verità. Allora, 16:38, cara Viviana Verbaro
1: e cara Miriam, che regalo che abbiamo oggi in studio con
2: intanto
1: noi.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Mariella Nava.
1: Benvenuta.
0: Grazie. Peccato che non c'è il pianoforte, potevamo approfittare. Prima o poi dovremo convincere.
1: Quando volete, quando volete.
0: Allora, ha scritto alcune delle pagine più intense della musica italiana, ebbene sì, ma spesso le sue canzoni sono diventate famose anche attraverso le voci di altri grandi interpreti. Dovrei fare un elenco infinito di artisti che hanno partecipato, che hanno cantato le tue canzoni, poi i duetti, potrei appunto Dionne Warwick, Amedeo Minghi, ha scritto per Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Mietta, Loredana Bertè, Tosca Siria, Iva Zanicchi, Eros Ramazzotti, Drusilla. Drusilla non me la, sai che non me la ricordavo?
1: È recente,
0: vedi?
1: Da questa parte il brano, che, molto bello, Contro i pregiudizi.
0: Allora devi sapere che Viviana Verbaro è una fan di Drusilla.
1: Vedi?
2: Mi piace moltissimo.
1: Davvero. E intanto ne approfitto, mi inserisco per inserire il nostro numero di telefono, ricordarlo agli ascoltatori che anche senza il nostro promemoria però lo sanno e ci stanno scrivendo. E il 335-699-2949 per interagire con noi e con la nostra ospite. Intanto Raimondo da Nuoro dice grazie, era ora di risentire la meravigliosa in maiuscolo Mariella Nava, quindi un benvenuto
2: grazie,
1: anche dai nostri
2: grazie.
1: Ascoltatori.
0: Non ci abbiamo degli applausi anche finti?
1: No, no, tutto vero, noi abbiamo solo cose vere.
0: Ma io sono sicura che dall'altra parte chi ci sta seguendo in radio sono lì che insomma ascolteranno adesso le tue canzoni e le tue parole. Allora, le canzoni di Mariella hanno sempre parlato d'amore, ma anche di diritti, sicurezza sul lavoro, malattie e violenze sulle donne, pregiudizi e responsabilità sociale. Tra l'altro, per questo impegno le è stato conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
1: È vero.
0: Wow!
2: Sì, grazie, è stata una cosa molto bella da ricevere, ma oltretutto non sono la sola, no? Ci sono tanti personaggi ormai che si danno da fare, insomma, in solidarietà,
0: cercano in
2: ecco,
0: qualche
2: in vicinanza,
0: modo
2: in dar voce a quegli argomenti, quelle cause che ci piace sostenere, insomma.
0: Assolutamente, perché comunque tramite la musica possiamo comunicare, soprattutto con i giovani, no?
2: Con l'arte,
0: che è così importante. Poi vabbè, inutile, hai scritto anche per Gianni Morandi, che è stata la tua prima canzone.
2: Sì, la
0: allora
2: primissima.
0: Viviana, devi sapere,
2: vai, racconta.
0: Quella è un bel giorno, giovanissima, quanti anni avevi?
2: Ma 20 anni.
0: 20 anni.
2: Creatura.
0: Ah, realizza questa canzone, scrive il testo e a chi la manda?
2: A Gianni Morandi. Avevo letto che insomma si sarebbe stato contento di ricevere canzoni da giovani autori sconosciuti.
1: Non vi conoscevate affatto?
2: No, io ero
1: proprio
2: a casa mia, proprio a Taranto, nella mia città.
1: Okay.
2: Era una studentessa e praticamente avevo letto questo annuncio di Gianni Morandi che stava assemblando il materiale per Uno su Mille, questo suo album. E ho detto, ma perché non posso
1: magari
2: mandare?
1: Sono io quell'uno su mille che ce la fa.
2: E quindi ho provato a mandargli questa cassetta e dentro c'era questo brano che si intitola proprio Questi figli, vista però dalla parte dei genitori, cioè era un entrare nei pensieri di mia madre in una sera in cui ero tornata un po' più tardi, quindi l'avevo fatta stare in ansia.
1: Dici un paio di versi, ricordaceli.
2: Questi figli dove andranno mai? Tanta fretta nelle gambe e sempre in mezzo ai guai. Però soprattutto la fine è importante. Questi figli, chissà poi io com'ero. Ah, mamma mia, sti figli, Gesù, guai a te se me li togli.
0: Vedi?
1: Mamma mia.
0: Cantata da Gianni Morandi.
2: Sì, che gli piacque subito questa canzone, questo tema, insomma, lo sentì molto.
0: Vabbè, certo.
2: Ma pensa che mi disse accendi la televisione, perché mi telefonò proprio lui. Io non...
0: Com'è, scusa? Lo stai imitando benissimo.
2: E poi mi chiamano tale e quale. E no, e praticamente era un pomeriggio, mia madre mi disse ma ha telefonato qualcuno, ti cercano, quindi mi

0: passò il telefono, quello che c'era una volta, non c'erano i cellulari,
1: certo.
0: Esatto. E io andai di là e sentii proprio, pronto, sono Gianni Morandi.
1: Oh, incredibile.
0: Mi hai scritto una canzone bellissima, mi hai mandato una canzone bellissima. Quindi accendi la TV sabato e ci sarebbe stato fantastico con praticamente Pippo Baudo, lui stesso e suo figlio Marco al violino, piccolino. Ah. E io, ignara di tutto, assistetti insieme a mia madre.
2: La tua canzone cantata da Morandi.
0: La mia canzone per la prima volta cantata, eseguita da lui. E questo fu il mio sogno concretizzato. Quindi.
2: Certo, da lì il tuo inizio.
0: Cioè, perché il mio inizio.
2: Ti ha dato credibilità, cioè comunque ti ha portato l'input, no, per proseguire e continuare. Senti, poi tanti altri momenti, per esempio c'è un'altra canzone, Come mi vuoi, che è stata cantata prima da Edoardo De Crescenzo e poi da Mina. Che effetto ti fa riascoltare quelle parole dai due interpreti, che sono tutte e due
0: io,
2: grandi?
0: Come al solito, un regalo ricevuto sia da De Crescenzo, da Edoardo De Crescenzo, sia da Mina. E ogni volta che io la canto, questa canzone che un po' è entrata nelle playlist, si dice così oggi, no? Playlist, nei piano bar la eseguono spesso, me la chiedono addirittura, quindi se la ricordano. E dico sempre scusate, perché dopo De Crescenzo e Mina, due voci così, ma io insomma, solo perché l'ho scritta ve la canto, no? Mi sento sempre un po' da meno, no? Però è sempre bello, insomma, sapere che nel mio curriculum ci sono questi grandi interpreti che mi hanno scelta.
1: Beh, non abbiamo la musica, però faccelo sentire. Allora, un accenno.
0: Come mi vuoi, posso fare tutto, inventare un trucco. Come mi vuoi, se ti spendo un fiore poi mi chiami amore. Come mi vuoi, distratta, un po' incosciente, banale ma divertente, violenta, dimmi se va bene, se non si rallenta.
2: Quanto sono importanti le parole. Allora io approfitterei, sono le 16:45, e per andare ad ascoltare invece una canzone che ti accompagna in teatro insieme a Daniela Poggi. Si intitola Non mi capirai mai.
0: Sì.
2: Vuoi raccontarci qualcosa in breve o prima ascoltiamo la canzone?
0: Beh,
2: e poi ci racconti?
0: In breve ti dico, è una dedica a tutte le mamme. A tutte le mamme, perché è un po' un ripassare i momenti dalla gestazione, no? Di un figlio, dal concepimento alla gestazione, poi il parto e poi l'allevarlo, il nutrirlo e tutte le aspettative. Quindi un po' si lega alla prima canzone che scrissi a Morandi, ma in realtà poi diremo perché ho scritto questa canzone dopo averla ascoltata.
2: Va bene, anche perché tu non sei mamma.
0: No.
2: Vedi?
0: Non sono mamma, però tutte le donne sono mamme comunque.
2: Sempre, sempre.
1: È bella.
2: Anch'io non sono
1: cosa.
2: Mamma.
1: Ragazze, un paio di messaggi prima di andare.
2: Prego.
1: In musica. Senza trucco, la classe, scrive un nostro ascoltatore. E poi un altro, benvenuta Mariella Nava, Davide da Pordenone.
2: Ricordiamo. Grazie. Il numero ancora una
1: 335
2: volta.
1: 335-699-2949.
2: E allora, eccola qui, non mi capirai mai.

0: Non mi capirai mai, questo è uno dei pezzi della nostra ospite speciale Mariella Nava qui nei nostri studi. Sono le 16:50, per chi non l'avesse capito, questa è Rai Radio 1 con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi. State seguendo l'Italia in diretta, ma Viviana, c'è una notizia molto importante.
1: Sì, purtroppo dobbiamo interrompere questo momento di poesia per darvi un'ultima ora molto importante, perché a Como una bimba di 10 anni è scomparsa nelle acque del lago, era con i genitori, si è tuffata e non è più emersa. Sono in corso le ricerche, è accaduto questo pomeriggio proprio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano, e purtroppo aspettiamo di vedere come andranno le ricerche della piccolina.
0: Queste sono notizie che non vorremmo dare, che in questi giorni
1: certo,
0: purtroppo aumentano sempre di più.
1: Tolgono il fiato,
2: sì.
0: Allora, torniamo alla tua musica. Stavamo appunto dicendo, abbiamo ascoltato questa canzone.
2: Sì, questa canzone è tratta
0: che
2: da
0: appartiene
2: questa,
0: a questo,
2: all'opera teatrale che stiamo portando appunto in scena io con Daniela Poggi, il cui testo è stato scritto da Stefania Porrino, ed è un testo teatrale che affronta la violenza di genere, il tema della violenza di genere, però da una parte, da un punto di vista un po' nuovo, perché Daniela Poggi incarna la figura della madre di un femminicida, quindi viene
0: difficilissima come
2: esatto,
0: figura.
2: Dall'altra parte il dramma nel dramma, perché è tradita due volte come madre e come donna, e dice, si chiede se può avere avuto anche lei una parte di responsabilità, se può non essersi accorta per tempo di aver allevato un figlio che poi
0: l'ha portato,
2: esatto,
0: certo,
2: arriva a compiere questo gesto assurdo, insomma, orribile. E quindi indaga, va indietro e cerca di capire dove può essere stato il gap, il vuoto. Non sa dare una soluzione, noi non diamo soluzioni. Io sono sulla scena con lei, sono un'amica che lei attenziona, nel senso dice attenzione a guardare bene nel figlio, negli occhi tuo figlio, perché anche io in scena ho un figlio, e dice perché qualsiasi dettaglio, insomma, può essere utile a capire cosa sta vivendo lui, come sta vivendo anche il suo amore, la sua relazione di coppia,

0: in un ambito giusto di vita, di amicizie, di
1: Meravigliosa, lo
0: relazioni.
1: sai che non sapevo.
0: E si intitola Figlio, non sei più
1: Figlio.
0: Giglio.
1: Ma adesso questo ormai il debutto c'è stato
0: C'è
1: da un po' di
0: stato, è da tre
1: tempo,
0: anni che la
1: da 3 anni
0: portiamo,
1: che portate
0: sì, in giro.
1: avanti.
0: Ed è molto
1: La
0: bello perché
1: riprenderà adesso?
0: certo, dal punto di vista educazionale, sì, siamo state recentemente a Bibbiena, il 1° luglio, il 13 a Forlì, ma continueremo perché con la stagione nuova autunnale si ripropone anche il periodo di attenzione di questo tema, no? Arriva il novembre, il 25
2: Purtroppo
0: novembre.
2: non è un tema su cui si
1: No.
2: smette di avere attenzione perché
0: No,
2: la
0: mai,
2: cronaca continua,
0: mai, purtroppo.
2: ahinoi, ad alimentare tutto questo, però sicuramente si tratta di una chiave di lettura inedita,
0: Ma molto utile
2: molto
0: secondo me,
2: particolare, sì.
0: perché non ci soffermiamo soltanto, ahimè, a soffrire sull'atto compiuto, ma cerchiamo di indagare quali possono essere le ragioni, i motivi. E quindi a livello scolastico, per esempio, sarebbe molto utile portare i ragazzi
2: Perché no?
0: ad assistere al nostro spettacolo, ce lo diciamo da tempo.
1: Assolutamente. Allora, stiamo per giungere al termine, qui il tempo vola. E quindi, prima di ascoltare un'altra canzone di Mariella Nava, volevo chiederti, Mariella, tu sei una grande interprete, ma soprattutto un'autrice. Un'autrice dove praticamente hai vissuto Sanremo in tutte e due, cioè sia come autrice che come interprete. Oggi come oggi, se dovessi, non dico fare una scelta, però emotivamente, qual è come preferisci essere interprete e autrice insieme o ti basta anche essere solo un'autrice?
0: Ma sono due ruoli che mi appagano, diciamo. Sicuramente quello dell'autrice già è bello e dà soddisfazioni, insomma, almeno nel
1: Certo.
0: mio caso,
1: Insomma, hai scritto
0: gratificazioni.
1: veramente
0: Cioè,
1: un'infinità di testi, di
0: sì,
1: canzoni,
0: sì.
1: che poi aggiungo, tu prima ascolti la musica, ti viene l'idea dalle note musicali o dal testo?
0: Beh, prima scelgo il tema da trattare perché scrivo
1: Ok.
0: tutto e quindi mi piace poi ambientare quel tema sonoramente, quindi vado a cercare le soluzioni armoniche, la melodia giusta, la sottolineatura della parola, cioè io faccio proprio un lavoro di Cesello, non mi soffermo alla prima idea che
2: E si
0: arriva.
2: sente.
0: E poi ti rispondo, come interprete mi riservo la parte del coraggio, cioè lì dove magari io scrivo qualcosa che mi rendo conto ci voglia coraggio a portare, insomma, mi piace tenerlo per me perché da donna del 2026, eccomi, e lo sono sempre stata, come sai, no? Tutte le volte che ho portato
1: Assolutamente.
0: Mendicante, per esempio, a Sanremo, che già trattava il tema della politica, e poi, insomma, nel 94 Terra Mia e nel 99 ho portato Così è la vita e mi ha portato anche fortuna, ma insomma, ho sempre trattato dei temi forti, forti. E quindi ce n'ho anche nel cassetto pronti, eh? Non si
1: Ah
0: sa
1: sì?
0: mai se mi chiamassero, ci sono.
1: E allora,
2: Bene.
1: sentiamo Stefano De Martino per quanto riguarda
0: Sì,
1: Sanremo
0: ci sono.
1: 2027.
0: Sei
1: Non
0: in
1: sarebbe male, anche
0: ascolto.
1: perché hai partecipato tante volte a Sanremo, non solo come interprete e
0: Sì.
1: autrice, ma anche come autrice. Allora, alle 16:57, velocemente ci dobbiamo lasciare, anche perché è pronta la tua musica sul piatto, come si usava una volta a dire. Il cuore mio è la canzone che andiamo ad
0: È
1: ascoltare.
0: l'ultima
1: Mariella,
0: volta che sono andata al festival,
1: al
0: questo
1: Festival di
0: 25
1: Sanremo.
0: anni fa,
1: E
0: sì.
1: non si può, e deve tornare. Mariella Nava, grazie.
0: Grazie, grazie a
1: Ricordiamo
0: voi.
1: che noi ci fermeremo per circa un'ora.
2: Eh sì, ci sentiamo qui fra un'ora circa, per ora diamo lo spazio a Sulle strade del tour, subito dopo l'informazione del GR1.

0: mondo da sentire.
1: GR1.
2: Schiavoni in studio, un'ultima ora da Como. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che si è tuffata nel lago senza più emergere. La piccola straniera è in vacanza con la famiglia. In quel punto, già in passato, si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Polemiche dopo gli scontri scoppiati ieri a Bologna dopo la manifestazione in favore di Abderrahim Fakir, morto durante un'operazione di polizia. Quanto accaduto è inaccettabile, afferma Giorgia Meloni. Doveroso accertare le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 indagati destinatari dell'avviso di chiusura delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sull'agenzia di investigazioni Equalize. Tra di essi Leonardo Maria Del Vecchio, il banchiere Matteo Arpe, il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, e vari avvocati di diversi studi legali internazionali che si sarebbero rivolti alla società, presieduta da Enrico Pazzali, per svolgere controlli attraverso pratiche ritenute illecite su persone di loro interesse. Nel Golfo Persico prosegue la controffensiva dell'Iran in risposta agli attacchi degli Stati Uniti. L'esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme. La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata, irrisa, lo scrive Leone XIV nell'introduzione a Disarmata e disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi sul tema. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, afferma il Papa. Siccità sempre più in sofferenza, il Po nonostante i recenti temporali. L'autorità di bacino conferma lo stato di criticità media, ma sottolinea che cresce l'allarme per l'acqua potabile. Aumentano i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si avvicina il matrimonio tra Damiano Davide e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al comune di Roma, segnando il passaggio amministrativo che precede la celebrazione delle nozze tra l'ex frontman dei Maneskin e la pop star californiana. E con l'informazione è tutto.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
7: Stanno arrivando i mini cuccioli.
8: Ciao a tutti.
9: Portatemi chiunque provi ad entrare.
10: Per quanto tempo si può stare disconnessi?

0: 14 ore.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport

0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
2: Strade del Tour de France.
3: Ore 17 e 4 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che come di consueto si avvale della regia di Ombretta Conti. Oggi Edmondo Eddy Cotta alla parte tecnica. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, i vostri SMS. Messo alle spalle il secondo e ultimo giorno di riposo e una cronometro individuale abbastanza acquatica, quella che sta impegnando i corridori da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains, due celebri in centri termali, attraverso le strade del versante dell'Alta Savoia francese che dà proprio sul lago di Ginevra. Il tutto senza però Jonas Vingegaard, caduto e quindi costretto al ritiro domenica, e con i principali inseguitori di Tadej Pogacar racchiusi tra loro, è vero, in poco meno di 2 minuti e mezzo, ma già con 5 minuti di distacco minimo dal primo in classifica, lo sloveno. Ed è proprio il secondo in graduatoria, il belga Evenepoel, il logico favorito della frazione odierna. Intanto però, a livello di politica sportiva, è sempre maretta in Italia tra federazione e Lega. Infatti il Consiglio federale della Federciclismo ha disposto il commissariamento della Lega del Ciclismo Professionistico, presieduta da Roberto Pella, in ragione, si regge nella nota, delle ripetute e gravi violazioni delle norme federali e della convenzione sottoscritta in data 13 agosto 2024, nominando commissario il generale dell'Arma dei Carabinieri Mauro Capone, che incontrerà gli associati in una riunione alla fine del mese. La convenzione, a cui fa appunto riferimento il comunicato della Federazione Ciclistica Italiana, è quella che regolava i rapporti tra la federazione stessa e la Lega, in particolare Pella. Avrebbe venduto in una gara i diritti TV dei campionati femminili professionistici che non aveva nel suo pacchetto, in quanto facevano capo alla federazione. La cronaca però ora ci porta dritti al Tour de France, la cronometro e l'aggiornamento in un minuto. Cristiano Piccinelli.
4: Ben trovato a te Giovanni, ben trovato a chi ci ascolta. Tappa 16, dunque 26 km tutti a cronometro. È sceso in strada uno dei big attesi, ovviamente saranno uno dietro l'altro di 2 minuti, a cominciare da Juan Ayuso, lo spagnolo della Lidl Trek, ma il miglior tempo fino a questo momento è quello fatto registrare da Mattia Cattaneo, 34.01, compagno di squadra alla Red Bull Bonas Groe di Renko Evenepoel, che direi è il grande favorito. Qualcosa però deve criminare Tim Naresman, che è secondo a soli 5 secondi da Cattaneo. Perché? Perché al momento della partenza, quando il cronometro scandiva i secondi, Naresman non era sul podio, è arrivato un po' di ritardo cercando di velocizzare la salita sulla rampa, poi però deve partire da fermo, quindi è stato fermato, è partito, ha perso una quindicina di secondi, avrebbe avuto sicuramente il miglior tempo quantomeno parziale, perché io credo che il 34.01 di Cattaneo subirà un sorpasso, credo, da proprio il compagno di squadra Renko Evenepoel. Ma attenzione, perché è una crono complicata, non banale: salita iniziale di 10 km, discesa tecnica e poi 10 km di rettilineo, ma con un finale abbastanza impervio dal punto di vista, diciamo così, del tracciato. A te.
3: Grazie Cristiano. E a proposito della bella prova di Mattia Cattaneo, come spieghi, come non dico giustifichi, ma comunque inquadri il fatto che comunque un collaboratore di Evenepoel, un corridore in lizza almeno per il podio, si sia impegnato a tutta, giustamente tra l'altro dal suo punto di vista, in una prova in cui evidentemente, no, chi gregario deve essere, a volte, se non spesso, se non quasi sempre, è invitato a andare il più piano possibile, tempo massimo permettendo.
4: Ma io credo che, insomma, che siccome non è un grande aiuto sulle montagne Cattaneo per Red Bull, è più, diciamo così, un aiuto anche psicologico, se l'è portato dietro sostanzialmente dalla Sodal Quickstep Renko Evenepoel. Però in montagna non può essere, sulle grandi salite, non può essere uno scudiero per

0: Frank Evenepoel, ma a cronometro va. Cattaneo è uno di quelli che riesce sempre a comportarsi bene sulle cronometri, allora credo che semplicemente la squadra gli abbia concesso libertà, come a molti altri per la verità. Io ho visto, insomma, anche Arensman ha avuto libertà. Ci sono stati, insomma, dei corridori che potevano essere, come Armirail ad esempio, dei importanti per la classifica generale, però poi è chiaro che subentra anche la necessità in questo momento magari di quagliare e evidentemente di avere anche la possibilità di portarti a casa una tappa. Certo, la Red Bull una tappa l'ha già vinta proprio con Renko, però ovviamente ci sono anche punti in palio per la questione classifiche UCI.
1: Ed ecco che il nostro primo ospite, quando c'è una cronometro, ogni sua frase, non dico sia una sentenza, ma vale perlomeno una citazione della Cassazione. Adriano Malori, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Ecco, la prima domanda, abbiamo parlato prima con Cristiano Piccinelli che ci sta raccontando il tour del fatto che Renko Evenepoel sia il logico favorito di questa prova. Ecco, ti chiedo da un punto di vista più specifico, Adriano, l'aver perso proprio in vista di questo tour 4 kg, che cosa cambierà per lui a cronometro secondo te?
2: Ma secondo me assolutamente niente, perché ho visto le foto in TV e gli ha persi sostanzialmente solo di massa grassa. Infatti lui è arrivato in questa stagione leggermente tra virgolette sovrappeso e si vedeva molto bene dalle cosce e dalla vita, soprattutto da una parte alta. Non credo che cambierà le sorti della crono di oggi, anche se oggi secondo me la vittoria andrà a Pogacar, perché comunque con una salita iniziale in questo modo, soprattutto la differenza di guida che c'è tra Evenepoel e Pogacar, che secondo tutti Pogacar guida molto meglio, molto più tecnico della bicicletta, ma alla fine trionferà lui.
1: E insomma, ritorniamo da Cristiano Piccinelli, dovremmo esserci, no, per ciò che riguarda la partenza dei corridori che al momento occuperebbero i tre gradini del podio, mi riferisco a Del Toro, Evenepoel e Pogacar.
0: Sì, ci siamo, si comincia 17:11, 13:15, quindi insomma ci siamo. Al momento ricordiamo il miglior tempo sempre di Cattaneo, 34:01, ma già gli intermedi, lo diciamo, sono dopo 4 km 800 metri, dove 9,7 dopo 18:01, già sembra vacillare il predominio del corridore bergamasco della Red Bull. Io credo che difficilmente resterà sulla hot seat, la sedia di chi è primo ha ancora molto, ma vorrei chiedere, visto che si è un po' sbilanciato al nostro ospite Adriano, ma allora se vince Pogacar quanto può guadagnare in 26 km sugli altri, su Evenepoel, ma anche insomma su gli altri della Big Five, della, diciamo così, dei primi cinque?
2: Ma allora, secondo me vincerà a secondi con Evenepoel, cioè se la giocheranno. Può essere un vantaggio che andrà dai 5 ai 10 secondi, mentre dal terzo in avanti si potrebbe essere un solco molto più importante, anche vicino ai 40 secondi. Questo è quello che tra virgolette prevedo, poi chiaramente la sfera di cristallo non ce l'ho, e secondo me il terzo posto se lo prenderà Six Ass, perché l'abbiamo visto sul cronometro quest'anno già impegnative di questo tipo andare molto forte.
0: E proprio su strada adesso Six Ass sta per partire anche con la sua maglia da campione del mondo della specialità conquistata in Ruanda, Renko Evenepoel, che è anche campione olimpico delle prove contro il tempo. Ecco, abbiamo raccontato di quanto è successo a Tim Naresman, ma come può succedere, insomma, che un corridore esperto, tra l'altro, come Naresman, e che a crono va, perché è arrivato secondo nella crono di massa al Giro d'Italia dietro a Ganna, come può succedere che perda 15 secondi perché insomma arriva in ritardo al momento della chiamata?
2: Secondo me è una cosa gravissima. Errore tra virgolette della squadra, ma soprattutto del corridore, perché da corridore sei te che devi tenere il tempo, guardare, non devi fare affidamento esclusivamente su quello che ti dice la squadra, anche perché la squadra sicuramente oggi incentrava un po' tutte le attenzioni su Ganna, quindi può starci la distrazione di un massaggiatore o di un meccanico che ti ricorda l'orario, ma io per me l'unica cosa che può giustificare una mancanza

0: genere si ha bisogno fisiologico.
1: Ah sì, beh, può essere che sia successo così. Intanto però esatto, dobbiamo registrare come Schilmose, uomo di classifica della Lidl Trek, abbia fatto registrare il migliore intermedio al primo crono, quello dopo 4 km e 800 metri, quello insomma di metà salita, l'abbiamo detto, si parte sostanzialmente con una salita lunga 9,7 km alla 4,3% di pendenza media, molto insidiosa la salita, Adriano, anche perché Cattaneo, che lo ricordiamo al momento al miglior tempo, in quella discesa un paio di sbandate ce l'ha avuta, abbiamo sentito vibrare i freni e soprattutto un paio di curve prese male sostanzialmente, si è dovuto quasi fermare poi ripartire, ecco lì si possono perdere secondi importanti. Su strada intanto anche Isaac Del Toro e ovviamente tra poco, tra un minuto, toccherà anche la maglia gialla dei Pogacar. Vai Adriano.
0: Sì, assolutamente, anche perché il cronometro rispetto alla strada, diciamo, a prima cosa arrivi alla curva anche nel finale cianottico, perché logicamente hai fatto la crono con la salita, la discesa, arrivi nel finale che sei veramente viola, fine della discesa. E quindi può starci inoltre difficoltà delle biciclette, perché chiaramente da guidare è più complesso da guidare rispetto alla bici da strada, quindi l'errore è ampiamente lecito. Spesso è meglio magari a prenderla un po' più piano e rilanciare più dopo che rischiare, se non si è sicuri, che piantarsi e perdere magari in due curve 6 secondi.
1: Intanto Juan Ayuso è arrivato al primo intermedio, già perde 26 secondi da Schelmose, suo compagno alla Lidl Trek, è un segnale che lo spagnolo insomma può prendere una bella imbarcata quest'oggi. Miglior perde 3 secondi Lipovic.
0: Come, scusa, non ho sentito.
1: No, ti dicevo che Ayuso al primo intermedio dopo 4 km 8 già perde 26 secondi da Schelmose, è un segnale insomma che oggi rischia di pagare estremamente il corridore spagnolo della Lidl Trek.
0: Ma a me sinceramente questo tour anonimo che sta facendo Ayuso non mi sorprende, perché da quando è andato via dalla UAE, da quando si è saputo che andava via dalla UAE, non è più stato apparente se stesso. L'ho dimostrato la volta 2025, l'ho dimostrato quest'anno primavera e anche in questo tour è stato estremamente anonimo. Io credo che questa sarà una settimana molto difficile per lui, e per come l'ho visto soprattutto l'altro giorno nella rinsalita, pedalare, la dico grosso, ma già farà fatica a arrivare nei primi 8 secondo me.
1: Insomma, ti prendi delle belle responsabilità, ma è evidente con cognizione di causa, ovviamente.
0: No, perché conosci... Posso sbagliarmi, e no, poi certo, magari si riprende e la tiene, però l'ho visto veramente male, perché soprattutto faceva fatica a una ruota di Simmons che era in fuga.
1: No, infatti chiaramente avrai sicuramente dall'alto della tua esperienza colto dei segnali che magari noi comuni mortali, noi che invece magari andiamo soltanto per diletto, non riusciamo a cogliere. In strada anche Isaac Del Toro, lui è cronometro, non va malissimo, può difendersi oggi, è un corridore che lo vedi sul podio lui invece?
0: Sì, perché è già arrivato sul podio un grande giro. E poi assolutamente ha la fortuna comunque di correre praticamente libero in sostanza, perché Pogacar insomma potrebbe anche correre senza gare che vince lo stesso, quindi secondo me potrebbe assolutamente arrivare sul podio, anzi io lo metto come il candidato principale, anche perché adesso siamo nell'ultima settimana, magari mi smentisce, però mi aspetto che Sheik Sass un pochino possa calare.
1: A confermare insomma di come riesce a vedere lungo il nostro ospite, Paul Sheik Sass è arrivato al primo intermedio dopo 4 km 8, 8 e 33 il suo tempo, 3 secondi meno di Schelmose che era il miglior crono, sostanzialmente in linea con quello di Lipovic, in linea con quello che è al momento, aspettando ovviamente Del Toro, Remco Evenepoel che potrebbe essere il riferimento e Pogacar, quindi comunque siamo appena partiti, però una buona crono di Sheik Sass.
0: Sì, sicuramente, anche perché quel ragazzo qua chiaramente ha già fatto vedere cose oltre l'eccesso, però ci dimentichiamo che ha 19 anni, quindi trovarsi l'ultima settimana del Tour de France in casa, nel corso di casa, tra virgolette, a giocarsi un podio di un cronometro vuol dire che è riuscito a mantenere la concentrazione e soprattutto non farsi

0: che c'è della pressione, che nel cronometro è molto facile più che su strada.
1: Su strada c'è intanto Remco Van Poel, che lo ricordiamo è campione del mondo della specialità, è un grande delle prove contro il tempo, ma non solo, perché comunque può vantare anche un titolo olimpico su una prova a strada, quella delle Olimpiadi di Parigi. È cresciuto molto nella cronometro, non poteva forse crescere più di tanto, ma mi sembra anche in salita e forse nella gestione delle tre settimane, perché è arrivato alla fine della seconda bello pimpante, e nelle precedenti esperienze invece aveva estremamente sofferto la settimana intermedia, quella con le prime salite. Che ne pensi?
0: Allora, indubbiamente Van Poel sta andando fortissimo, però non mi sembra che sia migliorato oltre il suo standard in salita, perché l'altro giorno ha vinto, sì, bravissimo, ma Pogacar ha tra virgolette giocato in salita. Perché ogni 3x2 aspettava del toro, parlava alla radio, io addirittura ho visto una foto sui social fatta da non so chi, che qualcuno ha incitato Pogacar, lui si è girato e gli ha sorriso, mentre c'erano Evan ed è del toro a ruota impiccatissimi. Quindi cosa vuol dire questo? Che probabilmente se ci fosse stato Vingegaard avrebbe attaccato, Pogacar l'avrebbe seguito, avrebbe controattaccato ed Evan Poel sarebbe arrivato in cima con 40 secondi, quindi è secondo Vingegaard, quindi non va fortissimo, però è da podio, secondo, terzo, ma più di così non
1: è. Ma sempre dietro a Pogacar, sì, ho capito.
0: È comunque lo stesso Evan Poel di 2 anni fa quando ha fatto terzo.
1: Ok, intanto Del Toro è al comando del primo intermedio, ha fatto lo stesso tempo di Schelmose, che ha fatto il miglior tempo al secondo intermedio. Studio.
2: Grazie per ora Cristiano Piccinelli, un caro saluto anche al nostro Adriano Malori, che ci ha accompagnato in questa prima fase di questa attesissima cronometro. Buona estate Adriano.
0: Grazie mille anche a voi.
2: E adesso pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Edmondo Edicotta alla parte tecnica. Dopo Adriano Malori, un altro graditissimo ospite, è stato campione del mondo negli anni Ottanta nella cronosquadre, dopo il ritiro agonistico è stato direttore sportivo in grandi club come la Liquigas o la Lampre. Parliamo e salutiamo Mario Scirea.
7: Ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio Mario. È una cronometro veramente molto importante questa. Ecco, rispetto a quella, no, del Giro d'Italia, lì 42 chilometri vecchio stile, cioè tutta piatta, poche curve, quella in Versilia, no, che portò sì. I corridori da Viareggio a Massa, questa è tutta un'altra cosa, cioè molto tecnica, c'è una discesa, ci sono le curve nel finale. Ti chiedo, a livello di distacchi, quale delle due rischia di essere più indicativa? Ovvero, il cronoman, quello per eccellenza, dov'è che può sprigionare la sua forza, quella che gli consente di dare maggiori distacchi agli altri?
7: Ma questa che c'è la salita può influire molti più distacchi che un chilometro in pianura. Logicamente il vero cronoman preferisce più la tappa in pianura, quella della Versilia, che è stata infatti con Ganna, che ha fatto un tempo eccezionale, ha fatto. Però questo qua vedi valore anche lì in salita e tutto quanto.
2: Prego Mario.
7: No, dicevo, vedi anche poi adesso viene nell'ultima settimana di Tour de France, con già alle spalle delle tappe importanti, con il fine settimana che abbiamo visto tutti, e purtroppo abbiamo perso un protagonista. Degli ultimi anni, che era sempre sul podio, dal gradino più alto a quello appena dietro il vincitore,

0: insomma, è una bella crono questa qua, è una bella, ecco, per il Tour de France, non per gli specialisti magari delle cronometri in pianura.
1: E allora Mario Scirea commenterà per qualche minuto con Cristiano Piccinelli l'andamento di questa cronometro molto ma molto attesa. Ci sono già i primi riferimenti cronometrici, Cristiano, dei grandi?
2: Sì, ci sono per quanto riguarda ovviamente i primi due della classifica generale, passato dal primo intermedio dopo 4 km 800 metri anche Tadej Pogacar, il Remco Evenepoel, miglior tempo è quello di Remco Evenepoel, quindi fa lui riferimento, ma a 7 secondi dal belga della Red Bull è passato Tadej Pogacar, a 22 del Toro, a 22 Schielmose, a 25 anche Lipovic. Al momento però al secondo intermedio il miglior tempo è sempre quello di Schielmose, bisogna che però diciamo aspettiamo l'arrivo anche di Remco Evenepoel, ma diciamo così l'interpretazione che viene data anche dal, diciamo così, dal distacco in tempo reale vedrebbe Remco Evenepoel a guadagnare una ventina di secondi su Pogacar, e dunque evidentemente insomma a essere il vincitore di questa crono in maniera abbastanza netta. Però c'è tutto il finale con questa discesa che lo stesso Remco Evenepoel ha definito piuttosto pericolosa. Vorrei portare però a Mario Scirea sulla questione che sta un po' tenendo banco, non tanto quella diciamo così tecnica, ma quella sui controlli antidoping, perché anche ieri sera c'è stato un controllo doping nell'albergo della Red Bull, il sabato ci sono stati dei controlli nella notte in quello della Visma Lise Bike, in quello della UAE con Tadej Pogacar, che è stato ricontrollato anche in queste ultime ore. Ma quello che viene contestato non sono tanti controlli, ma il fatto che si vada a farli in tarda notte prima di una tappa, e sappiamo quanto sia importante ovviamente il riposo per il recupero psicofisico. Ecco, bisogna limitare un po', va bene ovviamente la lotta al doping, però insomma ci sono dei limiti.
0: Ma io ti vedo, ti parlo come atleta, sicuramente sì, cioè i ragazzi sono a disposizione, ok, 365 giorni all'anno, ma poverini, non facciamoli anche riposare, facciamoli dopo, vogliamo che il giorno dopo abbiano la prestazione migliore, quando non li facciamo riposare. Se tutti noi ci pensiamo che il riposo quanto può fare su una persona normale, penso su dei corridori che è da 15 giorni che si stanno dando battaglia ogni giorno. Poi logicamente ci devono essere tutte le precauzioni del caso, però non lo so, non la vedo, ma non mi piace, ecco, vederla così, cercare sempre del male in qualsiasi situazione, in qualsiasi.
2: Intanto diamo un po' di riferimento per quanto riguarda i tempi. Allora abbiamo detto che il miglior tempo al primo intermedio è quello di Remco Evenepoel, al secondo di Schielmose, che sta per arrivare anche in prossimità del terzo e ultimo rilevamento cronometrico, poi ci sarà soltanto il finale. Schielmose che sta cercando ovviamente di guadagnare rispetto soprattutto a Juan Ayuso, autore fino a questo momento non certo di un cronometro esaltante, perché al primo intermedio Ayuso è passato con 48 secondi dal miglior tempo di Remco Evenepoel, e vediamo al secondo intermedio ancora non c'è il passaggio di Ayuso, sì c'è un minuto, perde un minuto Ayuso, oggi rischia di perdere molto, oggi si cristallizza il podio, nel senso saranno quei tre, Pogacar, Evenepoel e Del Toro, o c'è anche Sexas nella corsa?
0: Ma Sexas non lo escluderei fino alla fine, non lo escluderei, perché quello che aveva fatto vedere finora, così, certo, il suo primo Tour de France è in casa, c'ha motivazione a mille, però le tre settimane è ancora da scoprire questo ragazzo, facciamolo crescere, però non lo escluderei, ecco, a priori.
2: Invece una domanda, mentre aspettiamo Remco Evenepoel al passaggio del secondo intermedio per capire anche quanto sta facendo il campione del mondo delle prove contro il tempo, rinvigorito dal successo di domenica sul plateau de Solazon, è già un minuto avanti rispetto a Schilmose, autore del miglior tempo in questo secondo intermedio dopo 9 km e 700 metri. Aspettiamo che si fermi il cronometro, guadagna tanto.

0: Oh, Renko Evenepoel rispetto a Schelmose, praticamente 56 secondi meglio di Schelmose, quindi sta aumentando il proprio vantaggio su tutti. Renko Evenepoel che sembra davvero imbattibile, ma vorrei portarti, Mario, su quanto è successo domenica. La caduta di Vingegaard cambia la, diciamo così, la bellezza di questo tour. Perdere forse l'unico in grado di creare problemi al buon Pogacar?
1: Beh, sicuramente, come ho detto prima, dispiace perdere un protagonista del genere degli ultimi 5 anni con Pogacar, però lo svantaggio era già consolidato dalla parte di Pogacar. Sicuramente sarebbe stata una bella lotta a vedere per i gradini del podio, il secondo e il terzo posto, che c'era una bella lotta tra lui e Evenepoel e Del Toro e Sexa anche, logicamente, però tra loro tre ci sarebbe stata una bella battaglia, ce la sarebbe stata. Perdere un protagonista mi dispiace, ecco.
0: Ma lì che idea si è fatto sulla caduta, nel senso mancanza di concentrazione? C'è stata anche la teoria, insomma, riportata da alcuni media, per cui in quel frangente, rotatoria ovviamente, con poi curva a sinistra, in cui il percorso era stato indirizzato verso il lato sinistro, una moto ripresa che ha un po' sbagliato strada, ha scartato una balla di fieno che indicava proprio la chiusura del percorso, è andata a destra, alcuni corridori, diciamo, di istinto l'hanno seguita, poi hanno rideviato, quindi si è creato un po' di parapiglia, però forse lì è mancata davvero la giusta concentrazione, poi c'è anche la sfortuna ovviamente.
1: Ma ci sono tante piccole cose che si possono mettere assieme. L'unica cosa che forse i compagni che stavano lavorando per accorciare il tempo potevano stare un attimino un po' più attenti in quei frangenti lì, entrando dentro un paese con quelle rotatorie che c'erano, insomma. Ha sbagliato anche chi stava lavorando per lui, ecco, lui trovandosi in quarta posizione, poi dopo usi un attimino un po' più il freno davanti per correggere una traiettoria un po' sbagliata, un po' lunga, e gli è partito la ruota anteriore, gli è scivolata la ruota anteriore. E c'è stato poco da fare, c'era il marciapiede finendoci contro.
0: Intanto Pogacar è passato al secondo intermedio, paga 14 secondi da Renko Evenepoel, che ha creato però davvero un divario clamoroso tra il terzo rilevamento e quello di Schelmose, che perdeva 56 secondi, quindi diciamo l'unico che sta resistendo di fatto è Tadej Pogacar, ma che è già lontano 14 secondi rispetto a Renko Evenepoel, che sta cercando ovviamente la seconda vittoria in questo Tour de France, sta cercando soprattutto di allontanare i possibili pretendenti al podio finale, soprattutto al secondo gradino del podio. Ricordiamo che la partenza di quest'oggi, Tadej Pogacar era in maglia gialla con 5 minuti netti su Renko Evenepoel, perderà qualcosa, roba di secondi, vedremo. Poi Del Toro invece a 5.58, quindi tra Evenepoel e Del Toro ci sono 58 secondi. Da Six As Evenepoel aveva un vantaggio di 1 minuto e 23, guadagnerà forse ancora qualcosa quest'oggi, perché all'intermedio già un minuto aveva guadagnato Evenepoel su Paul Six As al secondo intermedio, dunque allontanerà molti dalla questione secondo posto. Rimarrà forse la bagarre per quanto riguarda il terzo posto, anche se Cirea, insomma, da qui alla fine ci sono le tre tappe alpine, soprattutto quella di sabato, che insomma bisogna farle bene, perché no, sennò c'è il rischio davvero di rimanere molto indietro. Ricordiamo, quella di sabato è quella con il Galibier, col Telegraph e con l'arrivo all'Alpe d'Huez, non roba da poco.
1: Ah, sicuramente sì, c'è ancora il bello, deve ancora venire, diciamo, tra virgolette, e ci potrà ancora cambiare ancora delle sorti. Porca miseria, è caduto
0: Florian Lipovic, attenzione, davvero una brutta caduta, perché rimane lì a terra Florian Lipovic, uomo di classifica della Red Bull, prende in piedi

0: Il materassino giallo che faceva da protezione, ma c'era anche il cordolo di un marciapiede. Si è impuntata la bici nella gomma anteriore, poi è finito a terra. Ancora non si rialza Florian Lipovic a terra. Credo che potrebbe aver avuto la stessa sorte più o meno di quanto è successo a Jonas Vingegaard. Cerchiamo di capire se riuscirà a partire, ma ancora si tocca la spalla destra e quindi dinamica molto simile a quella che è costata il ritiro a Jonas Vingegaard. Vedremo se riuscirà a ripartire, di sicuro perderà moltissimo. Torniamo allo studio.
1: Bene, e io ringrazio ovviamente Mario Scirea per il tempo che ci ha dedicato. Grazie Mario, buona estate.
2: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro e buon tour.
1: Bene, allora un po' di numeri ci vogliono, Cristiano, al di là di questa, di questo scivolone che non ci voleva invece per Lipovic. Lipovic, qual è la situazione in tempo reale prima di coinvolgere il nostro prossimo ospite, Cristiano?
0: E allora ovviamente il miglior tempo all'arrivo è sempre quello di Cattaneo, ma rischia ovviamente tra poco di essere superato perché Paul Seixas, anche lui è dietro a Schelmose al terzo e ultimo intermedio. Lipovic era in sostanziale linea con Schelmose, vedremo se però riuscirà a ripartire il corridore della formazione della Red Bull, che comunque era anche lui uomo di classifica perché era quinto la partenza quest'oggi, in piena lotta per quantomeno il terzo gradino del podio. Rimane al momento il miglior crono quello di Evenepoel al secondo intermedio. Attendiamo ovviamente tra poco anche il passaggio sia di Del Toro che degli ultimi due, ovvero di Evenepoel e Pogacar, per avere una considerazione maggiore del tempo. Intanto Lipovic è ancora a terra, non riparte, vedremo se riuscirà a finire, ma la proiezione da Evenepoel davanti un minuto e mezzo rispetto a Cattaneo e un minuto e venti invece Pogacar, quindi quei 15 secondi che c'erano tra i due sarebbero confermati qualora si confermasse anche la proiezione che viene data tramite ovviamente la tecnologia. Dunque questa è la situazione al momento, con Lipovic ancora a terra e non ripartito. A te.
1: E allora, dopo aver ripercorso quello che sta succedendo appunto in questa cronometro, diciamolo pure, Mattia Cattaneo, Cristiano, sta facendo comunque vada un piccolo grande capolavoro, perché insomma cominciano ad arrivare i grandi, ovvio lo scavalcheranno. Però subito
0: è già
1: dietro.
0: Successo, guarda, sì. In questo istante, perché Schelmose è arrivato sul traguardo ed è avanti a Cattaneo di 37-38 secondi. Però io direi di fare tutti gli applausi a Cattaneo, un paio di errori ci sono stati, non è partito ovviamente con la voglia e con la piena consapevolezza di poter far bene, anche perché sa ovviamente che in squadra c'è un certo rank Evenepoel. Però arrivare lì, stare qualche minuto davanti a tutti, è comunque un segnale che evidentemente questo ragazzo ha fatto qualcosa di speciale. Evenepoel intanto è arrivato al terzo e ultimo intermedio con il miglior tempo, 57 secondi meglio di Schelmose, e io credo che Florian Lipovic non ripartirà, anzi ne sono certo, perché viene accompagnato con diciamo al braccio verso una barella e credo che non ripartirà, quindi un altro ritiro eccellente in questo Tour de France dopo quello di Vingegaard, anche di Florian Lipovic, per una dinamica sostanzialmente molto simile, mentre Schelmose è a terra sfinito, sta cercando di recuperare il fiato. Ultimi metri anche per Isaac Del Toro, ultimi chilometri per meglio dire per Isaac Del Toro, che però pagava 1 minuto e 09 all'ultimo intermedio rispetto al corridore belga della Red Bull, quindi una situazione abbastanza ancora da definire ma chiara. Torniamo da te Giovanni.
1: Sì, io ti ridò subito la linea, non prima però di aver salutato il nostro amico e collaboratore da anni di Radio 1, Massimo Ghirotto. Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio Giovanni, saluto a tutti.
1: E allora, linea ovviamente fino, ininterrottamente, fino all'arrivo della maglia gialla per questa tappa tutta termale, appunto, in Alta Savoia, da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains, 26 chilometri, poco più, Cristiano Piccinelli e Massimo Ghirotto.
0: Ciao Ghiro, allora diamo un po' di numeri. In questo momento il miglior tempo è quello di Schelmose, il corridore della Lidl Trek danese, che ha fatto molto meglio del suo compagno di squadra Juan Ayuso, arrivato che deve ancora arrivare, ma che evidentemente era già molto indietro per quanto

0: quanto riguarda i tempi. Pogacar sta pagando quello che ci siamo detti ieri via messaggio, svegliamo anche questo mistero. Ci siamo detti vince Renko con 20-30 secondi, siamo lì, è arrivato al terzo intermedio con 16 adesso di ritardo da Renko Evenepoel Pogacar, quindi abbiamo fatto i conti bene.
1: Ciao Cristiano, sì, diciamo che ci stiamo azzeccando per il momento, credo che questa sia un po' anche la parte conclusiva della classifica. Sottolineo anch'io l'ottima prova di Cattaneo, che sta lottando con dei veri specialisti, quindi bravissimo il nostro italiano, tra l'altro gregario di Evenepoel, quindi anche qua è tutto da dire, no? Un uomo fidato che se l'è portato con la sua squadra. Certamente c'è da anche da fare una valutazione molto veloce. Evenepoel sta lottando, sta correndo per vincere la tappa, per dimostrare che va più forte di Pogacar. Pogacar può anche in qualche modo risparmiarsi qualche energia, perché sa benissimo che i 5 minuti non li potrà mai perdere. Quindi è una lotta un po' così, tra virgolette, un po' impari. Evenepoel è costretto a vincere, Pogacar anche no.
0: Ti dico che Ayuso è arrivato al traguardo con 1.18 da Schelmose e ne prenderà 2.18, 2.5 da Evenepoel. Scivola un po' lo spagnolo. Il nostro precedente ospite Adriano Malori dice che non l'ha mai visto bene. Tu come l'hai visto invece?
1: No, allora, a un certo momento, diciamo a metà tour, aveva anche dimostrato delle cose buone. In un certo momento rimaneva là con i 4-5, quindi è già tanta roba. Evidentemente l'ultima settimana, che è sempre difficile, poi questo cronometro, anche se pur breve, arriva dopo una giornata di riposo e che è complicatissima, sapendo che il giorno dopo c'è questa prova, e quindi non bene, ecco, sta finendo in calare, mentre Schelmose, il suo compagno di squadra, ottima prova.
0: Qualche brivido anche per una derapata di Tadej Pogacar, ma lui la bici la sa guidare, Ghiro è uno di quelli che insomma ci sa andare,
1: come uno che insomma vince strade bianche dove bisogna saper andare, anche con qualche caduta, ce lo ricordiamo l'anno scorso quando cadde Pidcock, non riuscì ad approfittarne, l'ho ripreso, lo ristaccò. Certamente
0: è caduto anche a Sanremo quest'anno.
1: Ecco, appunto, quindi ci sa andare. Un Pogacar che ha anche un po' un passato da fuoristradista, ecco, questo non è un dettaglio da poco.
0: Tanto attendiamo l'arrivo di Paul Sexas anche per capire come potrebbe essere ridisegnata la classifica generale. Diciamo che il miglior tempo al momento è quello di Schelmose davanti a Cattaneo ed Aresman, ma Sexas ai 600 metri potrebbe anche infilarsi di pochissimo davanti a Schelmose, rimanere dietro di pochissimo. Di sicuro c'è che ormai le squadre hanno anche i loro capitani, forse, perché ovviamente il ritiro di Lipovic consolida quello che forse era già nell'aria il primato nella Red Bull di Renko Evenepoel, e la prestazione di Schelmose consegna al danese il gallone del capitano rispetto ad Ayuso nella Lidl Trek. Deve difendere ancora una decina di secondi Schelmose, ma sarà una lotta secondo dietro secondo. Paul Sexas, bella crono, già si può dire, perché comunque è lì a giocarsi il tempo con i migliori dietro i primi due, che sono quelli un po' fuori classifica. Già dietro a Schelmose, ma di poco, non porterà tanto il francese da Schelmose, resterà ancora in lotta per quello che riguarda il terzo gradino del podio. Paga 12 secondi rispetto a Schelmose Sexas, e quindi che crono è stata quella del giovane francese dell'Enfant du Pays?
1: È stata un'ottima prova, perché bisogna sapere anche viaggiare a velocità altissime, anche se la cronometro aveva un profilo altimetrico un po' particolare. Sono le classiche cronometro del Tour de France, dove di pianura ce n'è sempre quasi mai, almeno quello che sono i miei ricordi, e anche dopo essere stato corridore, e cose che invece magari a Giro d'Italia non succede. Abbiamo visto la splendida prestazione di Ganna vincendo a Massa Marittima a una media strepitosa. C'è da dire che comunque il francesino, perché bisogna dire che Lino sta per giovane, per un ragazzo che sta veramente facendo le prove, tanta classe, tanta qualità, tant'è che se lo stanno contendendo, pare, dei grandi team che lo vogliono, anche pagando diversi milioni.
0: Eh sì, saranno segni pesanti quelli che vorranno, a meno che la Decathlon, visto che insomma la squadra ha cambiato anche a livello di struttura, non solo di budget, l'ex AG2R

0: diventando quasi una superpotenza del mondo del ciclismo, non cerchi di colmare le offerte proprio ed aiutare magari a costruire una squadra degna di un grande giro per sfruttare le capacità di quello che è anche un po' una sorta di eroe nazionale al momento. Sta per arrivare intanto il campione messicano Isaac Del Toro, attendiamo anche l'arrivo dopo 1000 metri di Remco Evenepoel, passa sotto lo striscione del triangolo rosso, sta per arrivare Del Toro, finirà anche lui dietro a Schelmose. E allora giudizio della prova di Del Toro in questa giornata che vede la caduta di Lipovic, il ritiro di Lipovic, Ayuso che affonda. Del Toro resiste?
1: Del Toro resiste, sì, certamente ha dalla sua, il suo, diciamo, gregario Pogacar, che l'altro giorno ha provato in tutti i modi a farlo vincere, però direi che insomma paga veramente poco rispetto a specialisti. È uno Schelmose che comunque non è proprio il re del cronometro, ma attenzione Cristiano, perché insomma sta arrivando il fenomeno in maglia di campione del mondo.
0: E con anche la medaglia d'oro di Parigi nelle crono, 1:20 a pochi metri dal traguardo per Remco Evenepoel, meglio di Schelmose nettamente, ma Schelmose, Sexassen e Del Toro sono nell'arco di 17 secondi, cancellerà tutto l'arrivo di Remco Evenepoel, il campione del mondo in carica della, in Ruanda, 1:04, meglio di Schelmose, Remco Evenepoel. E allora l'unico che può battere il campione del mondo è Tadej Pogacar, che però in tempo reale paga una 20 secondi, 25, insomma ci vuole proprio dare ragione lo sloveno, avevamo detto 20:30.
1: Eh sì Cristiano, diciamo che bisogna essere anche onesti, non era così difficile fare questo tipo di pronostico,
0: no, però diciamo abbiamo che fatto ci sono una... previsioni più complicate, ecco.
1: Sì, avevamo fatto una sorta di scommessa tra me e te che l'abbiamo, come dire, pareggiata, perché avevamo detto tutte e due le stesse cose. Io pensavo che tu dicessi Pogacar, ma di fatto anche tu insomma te ne intendi come lo stai dimostrando. Però ritorniamo sulla prova di Evenepoel, ripeto, non poteva perderla questa cronometra perché sarebbe stata una sconfitta. Adesso lui viaggerà tranquillamente per queste ultime 3 tappe, quelle che sono le più importanti, ma anche l'ultima, attenzione, quando si farà il Monte Mantre, dove lui ha vinto insomma, la prova di linea, ma direi che insomma non sbaglia un cronometro, forse secondo me è uno dei più forti proprio di tutti i tempi.
0: Sta per arrivare anche agli ultimi 1000 metri Tadej Pogacar, la differenza si vede chiaramente, appena arrivato Remco Evenepoel si è voltato chiedendo ai massaggiatori il tempo, ma non era particolarmente affaticato. Ad esempio Armirail è arrivato e ha vomitato perché aveva fatto una grande prova anche dal punto di vista, diciamo così, di concentrazione. Schelmose è stato almeno 5 minuti a terra a cercare di ritrovare il respiro giusto. Evenepoel tutto sommato bello tranquillo al traguardo, arriva anche bello tranquillo anche lui, perché la maglia gialla difficilmente sarà diciamo così possibile toglierla per Tadej Pogacar, che finisce dietro Remco Evenepoel, ma poco conta perché continua a guadagnare su tutti gli altri. Tadej Pogacar arriverà secondo in questa tappa, ma è pronto a primeggiare sul suo terreno di elezione, le montagne. Paga qualcosa, una 20 secondi fino alla fine, forse ha recuperato, ultimi colpi di pedale anche per Pogacar, sì, siamo sui 20-25 secondi per Tadej Pogacar, la tappa la vince Remco Evenepoel, che consolida anche il suo secondo posto in graduatoria, arriva con 28 secondi di ritardo Tadej Pogacar. E allora caro Ghiro, ti affido il commento, la festa per Remco Evenepoel, seconda tappa vinta al Tour per il belga, vai Ghiro.
1: Beh, insomma, devo dire che bisogna alzarsi in piedi per questo Remco, che sta dimostrando di essere un uomo da corsa a tappe fino ad oggi. Si era un po' perso dopo tremende cadute che l'hanno condizionato, ci ricordiamo al Giro di Lombardia, ci domandavamo se poteva riprendere a correre, ci ha messo tempo. È stato veramente qualcosa di straordinario sentire da lui di aver perso 4 kg rispetto alla sua forma precedente, che che è tanta roba, che in termini di wattaggio ormai è di moda questa parola, i watt aumentano in modo clamoroso, e lo ha dimostrato l'altro giorno vincendo, battendo la maglia gialla, in una rinsalita veramente difficile. Ora, dispiace che Lipovic sia

0: a casa per questa scivolata, ha perso la ruota anteriore, che insomma non è la prima volta che succede, a qualsiasi corridore è successo nella sua carriera, ma con questa prova avrebbe sicuramente suggellato il fatto che è lui il leader, era lui il leader della sua Bora, della sua Red Bull Bora, e Lipovic avrebbe fatto il gregario. Quindi quello che voglio dire, anche Pogacar non aveva nessun, come dire, obbligo di vincere, ma ha fatto un cronometro da maglia gialla. Adesso aspettiamo le montagne, dove chiaramente vedremo se per caso Evenepoel riuscirà a strappare qualcosa, ma credo sarà molto difficile, e punterà a arrivare, insomma, in podio, secondo magari a Parigi.
1: Eh sì, vedremo cosa che succederà. Intanto ricordiamo ovviamente il successo in questa 16ª tappa a crono di Remco Evenepoel, il grande favorito. Torniamo allo studio da Giovanni Scramuzzino.
2: E lo studio dà il buon pomeriggio a... 6 volte ha vinto il titolo italiano a cronometro, un vero must per le lotte contro il tempo. Adesso ha fermato preparatore e coach. Buon pomeriggio a Marco Pinotti. Ciao Marco.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Guarda, taglio la curva come i migliori cronomen, ma Remco Evenepoel, poi ci sono Cristiano Piccinelli ovviamente e Massimo Ghirotto che commenteranno con te quanto è successo sulle strade dell'Alta Savoia. Ecco, Remco Evenepoel, un Remco Evenepoel così, ma tentare il primato dell'ora, no? Cioè, e se non ora, quando provarci? Che ne dici, Marco?
3: Ma sicuramente lo tentasse avrebbe, diciamo, buone probabilità di batterlo, e penso che prima o poi lo farà, però magari in questo momento penso che nella sua carriera abbia altre priorità, perché per battere il record di Ganna serve, diciamo, un periodo di preparazione abbastanza, cioè che comprometterebbe, magari servirebbe un paio di mesi, una stagione, quindi penso che prima o poi ci proverà, ma giustamente penso che abbia altre priorità in questo momento.
2: Più poi che prima, dice Marco Pinotti. Ve lo lascio, Cristiano, Massimo, perché tante sono le cose da dire, a cominciare anche dal piazzamento di Cattaneo, che mi sembra, Cristiano, davvero da applausi.
1: Assolutamente, non ci sono dubbi per Cattaneo, comunque rimanere con i migliori e chiudere in sesta posizione subito dietro a Del Toro e stare davanti ad Aresman, ad Armiraglia, allo stesso Filippo Ganna, a Tarling, è un segnale, insomma, che la sua crono è stata assolutamente importante. Vorrei chiedere però a Pinotti, non so se hai visto la caduta di Lipovic.
3: Sì, l'ho vista.
1: Che impressione ti ha fatto? Cos'è successo?
3: È una curva nella quale tanti hanno incontrato difficoltà. Penso che ha preso un tombino, comunque una deviazione sull'asfalto. Pochi metri precedenti lo ha un po' disunito e poi ha piegato la bicicletta nel partito anteriore, credo. Forse deve essere anche andata bene, perché aveva battuto forte contro quel marciapiede, però dicevo, ripeto, una curva secondo me affrontata un po' troppo verso l'interno all'inizio, mentre altri l'hanno deviata dopo. Era più un po' più acuto, ad angolo acuto più che a 90 gradi, quindi ho visto dopo di lui gli altri corridori che sicuramente sono stati avvertiti del suo problema, hanno avuto le loro difficoltà nell'affrontarla.
1: E della crono invece di Remco, insomma, era il grande favorito, però insomma ha dato un bel distacco a tutti tranne a Pogacar. Anche questo era prevedibile?
3: Allora, che vincesse, che fosse una lotta tra lui e Pogacar, secondo me sì, era prevedibile. Questo dà conferma della sua condizione attuale, diciamo, avendo preparato tour senza corse negli ultimi 2 mesi e mezzo, è in crescita, sicuramente in crescita, e secondo me Tadej, insomma, non dico che sia preoccupato, perché è un bozzino abbastanza diciamo consistente, e lo aspettano tappe di montagna dove Remco di solito storicamente soffre un po' di più, però insomma il secondo posto penso che sia sicuramente nelle possibilità di Remco. Ha fatto una prova secondo me anche migliore di quello che ci aspettavamo tutti, dal punto di vista tecnico anche, quindi avrà un grande morale. Ora ha vinto le ultime 2 tappe, quindi arriva entro l'ultima settimana con quel morale alle stelle, la squadra forte, nonostante purtroppo la quota di Lipovic, ma un Cattaneo che è una conferma in queste crono del tour dell'ultima settimana, non è la prima volta che arriva nei primi 10, quindi può essere

0: l'aiuto di lui anche nelle montagne, perché è una, cioè, ha battuto Ganna anche perché il percorso era una crono dura, 48 di media, il vincitore, gli altri hanno fatto 45-46, vuol dire che era proprio una crono impegnativa.
1: Ghiro, per te ti lascio il nostro ospite, vai Ghiro.
2: Ciao Marco, allora io vado su Sexas perché guardando la classifica adesso è quarto a soli 20 secondi da Del Toro, quindi 19 anni, al primo tour, un po' criticato perché non dovevano schierarlo, adesso è lì che potrebbe arrivare in podio, visto quello che ci aspetta per queste ultime tappe del tour. Tu come la vedi e che giudizio dai?
0: Ma hai detto bene, tu 19 anni, quello che sta facendo è una cosa della la cui portata non ce ne rendiamo conto. Vederlo oggi mi sembra più in crescita rispetto a Del Toro. Ha fatto una crono, è andato fuori, poi ce l'avete visto l'incoscienza con cui ha fatto la discesa proprio della giovane età. Quindi non so, potrebbe lottare per il terzo posto. Teniamo conto che vabbè, ci sono state le cadute di Vingegaard e di Lipovic oggi, però siamo anche quarto, quinto a 19 anni, il secondo anno da professionista. Questa è della stessa stoffa di Pogacar, a mio avviso, quindi lo ritroveremo protagonista, perché anche da un punto di vista tecnico è migliorato tanto. E, vabbè, diciamo, ha pagato la caduta del finato, ma insomma all'incoscienza della giovane età che lo aiuta. Secondo me sarà un protagonista assoluto dopo Pogacar nei prossimi anni.
1: E allora, visto che l'ha accennata la classifica generale, il nostro Ghiro, ve la do, diciamo, un pochino più completa. Pogacar era 4,32 adesso su Evenepoel, 6,51 su Del Toro, 7,11 su Sexas, Ayuso il quinto e a 9,22 dal sesto in poi, ritardi oltre i 10 minuti. Giovanni.
3: Sì, allora io saluto ovviamente sia Marco Pinotti che Massimo Ghirotto. Vi faccio una domanda a cui rispondere con un sì e con un no secco. Secondo voi, Evenepoel sarebbe, fra le epoche è difficile fare paragoni, sarebbe, è più forte di Miguel Indurain a cronometro Pinotti?
0: Sì.
3: Ghirotto.
2: Sì.
3: Bene, anche in questo caso c'è la maggioranza assoluta, come i pronostici, azzeccatissimi, da parte di Cristiano Piccinelli e del nostro Massimo Ghirotto. Grazie davvero sia a Pinotti sia al Ghiro e naturalmente andiamo a riepilogare la classifica generale, ma anche la classifica di tappa, perché credo, Cristiano, che oggi davvero il Tour de France abbia fatto segnare una di quelle tappe molto importanti, secondi che pesano forse come minuti. A te.
1: Remco Evenepoel ha vinto la tappa numero 16, la seconda consecutiva dopo quella di domenica, vincendo la cronometro davanti a Pogacar per 28 secondi. Schelmose il terzo è 1,4, Sexas quarto a 1,16, Del Toro quinto a 1,21, Cattaneo della Red Bull il migliore degli italiani a 1,42 rispetto a Remco Evenepoel nella giornata che ha visto anche il ritiro del vice capitano, per così dire, della Red Bull, ovvero Florian Lipovic, per una caduta molto simile a quella che ha costretto al forfait Jonas Vingegaard. Nuova classifica generale con Pogacar che paga pegno, 4,32 adesso rispetto ai 5 che aveva stamattina su Remco Evenepoel, 6,51 su Del Toro, 7,11 su Sexas, 9,22 su Ayuso. Dal sesto in poi ritardi oltre i 10 minuti. Il migliore degli italiani in classifica generale è sempre Davide Piganzoli a 27 minuti e 28, e speriamo che magari domani possa andare in fuga in una tappa che si presta agli uomini coraggiosi. A te, Giovanni.
3: Grazie, diamo qualche numero anche noi. 15 secondi al termine del programma, bastano e avanzano per salutare e ringraziare Ombretta Conti in regia, Edmondo Eddie Cotta alla parte tecnica. Adesso linea al GR1, poi torna Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua, oliveto e

0: integra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. È durato un'ora e mezza il vertice dei leader di maggioranza contro il caro energia, spiega Palazzo Chigi. È emersa piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee e particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale agli investimenti appunto nel settore energetico. Sui social poi Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di ieri a Bologna. Nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La Premier prende anche le distanze dal video di intelligenza artificiale postato da Vannacci. La rappresentazione violenta dell'avversario non fa parte del mio modo di fare politica, scrive. Mi auguro che sia lo stesso per quei rappresentanti della sinistra che davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine. E a Bologna prosegue l'inchiesta sulla morte domenica pomeriggio del 43enne Abderrahim Fakir. La procura ha acquisito nuovi video che documentano l'intervento della polizia. Dalla TGR Giulia Bondi.
3: Le indagini si stanno concentrando sui 50 minuti circa dall'intervento nel cortile fino alla morte del 42enne. Poi si passerà al prima, quindi ad esempio dove abbia trascorso la notte, anche quali fossero le sue condizioni pregresse di salute. Si sa che aveva avuto contatti con un centro di salute mentale, si acquisiranno quelle cartelle e poi ci sarà un'istruttoria per verificare la rispondenza dell'intervento sia degli agenti di polizia sia dei soccorritori ai protocolli, alle linee guida previste per capire dunque se sanitari e agenti abbiano agito seguendoli correttamente, ad esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica o ancora alle modalità del contenimento e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia, l'incarico dovrebbe essere assegnato domani. Oltre al medico legale ci saranno certamente anche un tossicologo e un esperto di medicina d'urgenza.
2: Altro caso che continua a far discutere è quello di Mario Roggero, il gioielliere piemontese, arrestato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un terzo. In una nota l'Associazione Nazionale Magistrati sottolinea che dopo la sentenza i giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive l'ANM, secondo cui da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. Oggi intanto a Grinzane Cavour, la moglie e la figlia di Roggero hanno riaperto la gioielleria. Como, continuano le ricerche di una bimba straniera di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago all'altezza dei giardini pubblici. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La piccola, che era in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui, nonostante il divieto di balneazione, già in passato si sono registrati episodi di annegamento. All'estero la guerra in Iran, i paesi del Golfo ancora nel mirino di Teheran, che annuncia di aver attaccato il data center di Amazon in Bahrain. In Kuwait colpiti impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di aver bombardato il sito atomico di Karun e chiede l'intervento della IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dello stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avvertono le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire azioni militari. Poco fa anche le dichiarazioni di Trump: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo, ha detto, e poi ancora gli iraniani vogliono disperatamente

esattamente la fine della guerra e chiedono un incontro, ma gli Stati Uniti non hanno interesse a farlo finché non ci saranno progressi significativi. Il capo della Casa Bianca ha parlato mentre riceveva a Washington il presidente libanese Aoun per discutere del piano di disarmo di Hezbollah. Trump ha definito ottime le relazioni tra i due paesi, assicurando a Beirut il sostegno americano. E la musica, talento appena tredicenne del pianoforte, Martina Meola approda questa sera a Roma per il cartellone estivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sul palco della Basilica di Massenzio, notturno Chopin, immersione totale nella poetica del compositore polacco.

0: Ha solo 13 anni, ma è il piglio di chi si sente a suo agio sul palcoscenico. E in realtà Martina Meola, dopo essersi distinta in diversi concorsi pianistici internazionali, si è già esibita nelle sale da concerto di mezza Europa. Ha suonato davanti al presidente Mattarella e l'anno scorso ha vinto a Lugano il concorso Jean Chopin, presieduto dalla leggenda del piano Marta Argerich. È stata proprio l'artista argentina a segnalare Martina all'Accademia di Santa Cecilia, che senza pensarci due volte le ha affidato un'intera serata da protagonista nei cartelloni estivi alla Basilica di Massenzio. Per il suo debutto, la pianista classe 2012 ha scelto un programma interamente dedicato a Chopin, un excursus romantico che dalla malinconia dei notturni passa alle infinite emozioni della celebre ballata opera 23 numero 1, al ritmo dei valzer e delle mazurche, al virtuosismo degli scherzi, ai colori della grande polacca brillante. Martina, con deliziosa nonchalance, ci dice che non vede l'ora.
1: Suonare tra le rovine di una basilica così antica è un'emozione grandissima. Spero davvero di riuscire a trasmettere al pubblico tutta la bellezza di questo incontro tra la grande storia di Roma e la musica di Chopin.
0: Claudia Faienz, GR1.
2: Ed è tutto, ancora buon ascolto.
3: L'Italia in diretta.
4: E sono le 18:06 in questo secondo. Bentornati all'ascolto dell'Italia in diretta da Miriam Fecchi e Viviana Verbaro. Eccoci qui, Miriam, ricordiamo sempre il nostro numero di telefono per interagire con noi, quindi il 335-699-2949. Aspettiamo i vostri messaggi, abbiamo ancora tanti temi molto belli e importanti di cui parlare. Tra pochissimo ci raggiungerà Violante Placido, che ci racconterà la sua arte, il suo modo di rapportarsi rispetto al mondo, e poi parleremo di vacanze, quando ci rigenerano davvero, fra un pochino, con Richard Romagnoli, che è un meditatore, un coach, una persona, vedrete, che vi piacerà tantissimo.
5: Che ma mondo prima... interessante.
4: Sì, anche meditate, perché lui ha vissuto lungamente in India, ci racconterà la sua esperienza e come l'ha trasferita in questa nostra realtà un po' turbolenta, con dei ritmi che non sempre sono sostenibili. Ma prima di tutto questo, Miriam.
5: Ma prima di tutto questo vi diciamo Rai Radio 1, l'Italia è in diretta, ma andiamo a salutare di nuovo anche il gruppo di lavoro che ci sta accompagnando, quindi Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi in redazione, Leonardo Gregnoli in regia per la parte tecnica. Beh, devo dire che sono succeduti più tecnici, questo ci fa sempre piacere, Jacopo Teodoro, Daniele Di Noia, in questo momento Marco Mescia. Allora, che ne dite, un spazio alla musica prima dell'ospite? Wow, stiamo parlando di Violante Placido, mi sto mangiando anche le parole, e adesso gli dedichiamo questa canzone di Neck che ci riporta indietro nel tempo. Esattamente era il 2005. Ricordiamo che domani, 22 luglio, sarà Villa Franca Festival, una serata indimenticabile.

0: Come vi stavo dicendo, domani sera NEC suonerà a Villa Franca Festival. Siamo in quel di Verona, perciò una serata immancabile, anche perché pensate, ripercorrerà oltre 30 anni di carriera in questo spettacolo, e tra queste, tra le tante canzoni, ci sarà anche Lascia che io sia, che abbiamo appena ascoltato. Allora attenzione, siamo pronte
1: perché continuiamo a parlare di musica, ma andiamo anche a definire qualcosa intorno al cinema, al teatro, al racconto, che si fondono in un'unica serata da non perdere. Stasera, infatti, nella splendida cornice del Belvedere Corona di Agerola, sui Sentieri degli Dei, Festival dell'Alta Costiera Amalfitana, arrivata alla 15ª edizione, sarà ospitata una delle artiste più eclettiche e talentuose del nostro panorama culturale, che è Violante Placido, e noi, cara Miriam, ce l'abbiamo qui. Benvenuta.
0: Oh, ben trovata.
2: Ciao a tutti, grazie di questa presentazione così importante.
0: Ma è il minimo, Violante. È un percorso, devo dire, sempre in crescita, in salita, ma devo dire è stata una salita che noi abbiamo ammirato fino ad oggi.
1: Ci diamo del tu?
2: Grazie, certo.
1: E allora, con questo spettacolo, Note e Racconti in Libertà, fra l'altro il titolo già ci piace, sarai accompagnata dal pianista Gianluca De Rubertis, in dialogo con Paolo Logli, si racconterà a 360 gradi tra le note dei suoi brani, cover indimenticabili, ci sarà il conferimento del prestigioso premio Roberto Bracco. Raccontaci di più.
2: Allora sì, sarò insieme a Gianluca De Rubertis, che è anche un cantautore, nonché è stato l'ideatore del gruppo Il Genio. Lui uscì con Pop Porno anni fa e ebbe questo enorme successo. Noi ci siamo incrociati varie volte in altri eventi legati alla musica, e insomma qualche tempo fa mi ha chiesto di partecipare, ecco, a un duetto insieme. Che infatti
0: perché
2: sarà
0: tu metti da parte il tuo nome, Violante Placido, e in arte per la musica è soltanto Viola.
2: No, lei è cambiato di nuovo,
0: io mi ricordo Viola.
2: Sì, ho esordito con il primo disco con il nome Viola, poi dopo nel tempo comunque adesso è diventato un tutt'uno.
0: Ah, va bene.
2: Adesso sono Violante Placido anche nella musica.
0: In arte Viola.
1: Quindi uno spettacolo di musica e parole, dicevamo. Chiarimento fatto, doveroso. Dicevamo uno spettacolo Violante di musica e parole, quindi con diverse...
2: Stavo dicendo, insieme a Gianluca, siccome prossimamente ci sarà l'uscita di questo duetto insieme, a quel punto gli ho chiesto io di accompagnarmi di modo da ricondividere un po' il palco insieme, e quindi appunto faremo, diciamo, in versione acustica, quindi piano e chitarra acustica, alcuni brani, diciamo, dei miei lavori, qualche cover indimenticabile e anche qualche cover legata ad uno spettacolo che, diciamo, mi sono un po' costruita addosso, che evoca queste cinque

0: artiste donne straordinarie del rock che sono un po' le mie muse, che sono Françoise Hardy, Nico, Patti Pravo, Marianne Faithfull e Yoko Ono. Stasera non farò le cover di tutte le artiste perché non è la serata dedicata a questo spettacolo,
1: Però
0: però
1: comunque tante
0: qualche cover di
1: anime, eh?
0: queste donne, sì, sì, le racconterò con la loro musica, ecco, questo
1: Ecco,
0: sicuramente
1: tante
0: sì.
1: anime artistiche in un luogo suggestivo, quasi sospeso nel
0: Un
1: tempo.
0: luogo che sono senza parole, cioè sono
1: Bello, eh?
0: senza parole, sono sospesa, sono sulla cima dell'Olimpo, è una cosa indescrivibile la bellezza di questo luogo, veramente. Adesso ho davanti a me mare, solo mare
1: Non ce lo dire.
0: infinito, all'infinito.
1: Noi siamo nel
0: Guarda,
1: blu di uno
0: fino a...
1: studio radiofonico, sempre
0: Guarda,
1: blu,
0: io fino a
1: però.
0: poco fa stavo morendo a Roma, quindi
1: Ci
0: adesso
1: capisci.
0: d'altronde vi capisco e naturalmente sto apprezzando ancora di più dove
1: Certo.
0: mi trovo, ma sì, sicuramente sarà magico, veramente
1: E poi
0: magico
1: Violante, la
0: potersi esibire.
1: bellezza è sempre musa. Soprattutto
0: Sì.
1: se si parla di arte, possono venire fuori delle idee perché il
0: Beh,
1: cervello
0: qui
1: sì,
0: l'energia,
1: corre.
0: insomma, fluisce, esatto.
1: Energia che fluisce, ma di solito da dove nasce la tua musica? Dove trovi l'ispirazione?
0: Diciamo che attingo molto, ecco, dal mio mondo interiore, dalla mia sensibilità e quindi anche la musica per me è stata anche non solo terapeutica, ma anche un modo per scoprire me stessa, anche la mia evoluzione come persona nel tempo. Quindi a me piace calarmi nelle profondità proprio dell'animo, ecco, e scandagliare, cercare, capire, comprendere. Poi a volte anche l'ispirazione trae anche da qualcosa che è intorno a me, da qualcosa che percepisco, che filtro con la mia sensibilità, di quello che mi circonda, ecco. Ma spesso è anche molto legato, ecco, ai sentimenti. E anche con un pizzico di esistenzialismo, ecco.
2: Senti, tu se non sbaglio hai iniziato intorno ai 22, 20-22 anni,
0: A 22 anni ho preso in
2: per
0: mano
2: la
0: la
2: quanto
0: chitarra
2: riguarda la musica per
0: per
2: gioco, e
0: gioco.
2: poi da lì piano
0: Sì.
2: piano è iniziato il tuo amore e la passione per la
0: No, la
2: musica, già
0: passione
2: ce
0: c'è sempre
2: l'avevi,
0: stata, però
2: sì.
0: diciamo il fatto di riuscire, ecco, ad esprimermi veramente, a farlo diventare una estensione appunto di me stessa, ovviamente ho avuto bisogno di un po' di tempo per crederci, perché appunto se la passione per la musica è sempre stata lampante sin da bambina, cioè l'idea poi di farla mia e di, ecco, raccontarmi attraverso
2: Certo,
0: di
2: certo.
0: essa, insomma, ho dovuto, come dire, conoscermi e anche uscire fuori dalle mie
2: Che
0: stesse
2: poi,
0: gabbie.
2: Violante, tu hai rilasciato in un'intervista che dici, hai spiegato che nel cinema ci si nasconde dietro un personaggio, mentre quando si canta si sente molto più vulnerabili e sei più autentica. Queste
0: Beh,
2: sono.
0: sì, diciamo sì, ecco, i personaggi magari nel cinema, da una parte non è che ti nascondi perché poi comunque tiri fuori tutte le tue emozioni, però le metti a servizio del personaggio, quindi non si sa mai dove inizia il personaggio e dove finisci tu, cioè o dove inizi tu e dove entra in gioco il personaggio, no? E rimane un po' misteriosa la cosa. Nella musica, in alcuni casi, è chiaro che ci si mette in gioco di più, ma anche per il semplice fatto che comunque è ciò che tu scrivi, è ciò che esce fuori proprio dalla tua anima in tutto e per tutto, quindi sei
1: Certo.
0: più nudo.
1: Parlando di anima violante, la donna di oggi che cosa ritrova, cos'ha ancora della ragazza di ieri, oltre a questa passione che sentiamo anche nelle tue parole nel corso di questa intervista?
0: Ma molte cose devo dire, più maturità, più serenità da un certo punto di vista, più consapevolezza, però diciamo lo stupore, la voglia di stupirmi continuamente, la capacità comunque di sorprendermi, l'entusiasmo proprio verso la vita.

0: e le nuove possibilità è intatto.
1: Ma l'amore per il cinema è sempre fermo?
0: È sempre vivo, però sì, forse come hai usato tu adesso la parola, forse è un po'
1: È
0: fermo, ma non
1: fermo.
0: dipende da me, non dipende da me.
1: Ok, valuteresti quindi la possibilità di fare dei copioni.
0: Assolutamente sì,
1: In che ruoli ti
0: assolutamente sì.
1: troveresti oggi a tuo agio?
0: Ma non c'è un limite. Sicuramente mi piacciono i personaggi femminili che possono essere più sfaccettati, più raccontati, ecco. Magari meno stereotipati o meno piatti, ecco. Mi
1: Non ci
0: piacciono, mi piace raccontare la donna nella sua complessità, questo sì.
2: dimentichiamo l'interpretazione che tu hai potuto fare, hai interpretato Moana Pozzi, no? Che è stato uno dei ruoli più delicati della tua carriera.
0: Sì, un'esperienza incredibile, totalizzante.
2: Assolutamente.
1: Posso domandarti, Violante, il valore del crescere in una famiglia d'arte, avere un papà come Michele Placido, un'esposizione al cinema fin da piccolissima, quando hai capito che questa sarebbe stata la tua strada e non era solo una questione di ereditarietà familiare?
0: Ma allora, io non mi sono sentita esposta al cinema da piccolissima, perché comunque io vivevo a casa e facevo la mia vita normale, spesso stavo dai miei nonni, cioè era più una cosa che viveva mio padre sulla sua pelle. Mia mamma anche era attrice, però
1: Sì.
0: poi dopo che sono nata, comunque lei si è un po' dedicata un po' più a me, poi anche un po' comunque si è allontanata dalle scene. E quindi diciamo che poi io in realtà ho vissuto di più questa cosa proprio attraverso l'enorme popolarità che ha avuto mio padre poi con La Piovra, cioè lì
1: Sì.
0: ho capito, ecco, che
1: La
0: stavo comunque in
1: potenza.
0: una la potenza
1: Sì.
0: cioè, di stare comunque in una famiglia dove comunque magari vivevo delle cose un po' diverse. E posso dirti che fondamentalmente ho sofferto un po' di questa cosa, perché questa enorme popolarità, insomma, mi destabilizzava un po' la famiglia, anche la normalità.
1: È
0: Quindi in realtà
1: comprensibile, certo,
0: sì.
1: assolutamente, assolutamente.
0: Cioè, questo aspetto qui mi ha fatto vedere le cose anche in maniera un po' più disillusa, ecco.
1: Poi c'è anche il peso della responsabilità, perché quello è sulle
0: Ma in quel
1: spalle.
0: momento non ne avevo di
1: Beh, però
0: responsabilità,
1: quando hai
0: perché se...
1: iniziato a interpretare dei ruoli,
0: quando ho
1: probabilmente.
0: iniziato, sì, però in realtà, ripeto, è una cosa che ho scoperto facendola, perché io ero
1: Certo.
0: molto, molto pura, non so come dire. È stato comunque il cinema a bussare alla mia porta prima che decidessi io. Anzi,
1: Bella
0: io
1: questa
0: ripeto,
1: immagine.
0: nell'adolescenza io proprio mi occupavo di altro e mi interessava totalmente altro. Poi, appunto, ripeto, mi è stata offerta questa occasione con Jack
1: Certo.
0: Frusciante, lessi il libro, mi piacque tantissimo. E comunque, essendo un animo curioso, ho detto: beh, sicuramente è un'occasione che se c'è qualcosa che dentro mi affascina di questa possibilità, devo
1: Eh
0: provarci.
1: beh,
0: E
1: di George
0: insomma.
1: Clooney, prima di salutarci, che ci racconti?
0: Ma un po' quello che vedete voi, ho lavorato comunque con un uomo, insomma, molto affascinante, una persona però molto generosa, molto simpatica, generosa umanamente, ecco,
1: E
0: una
1: noi
0: persona
1: questo aspetto no, non l'abbiamo
0: che
1: visto.
0: mette a proprio agio gli altri
1: Bene, bello.
0: ed
1: Non
0: è
1: abbiamo
0: stata
1: avuto il piacere di vivere qui.
0: di condividere questa cosa,
1: Va bene, comunque
0: vabbè.
1: non dimentichiamo che insomma, hai avuto anche l'occasione di lavorare con Nicolas Cage, un altro grande
0: Esatto,
1: del
0: un
1: cinema,
0: altro
1: Nick
0: grandissimo,
1: Hickey,
0: tra l'altro un
1: Andy
0: altro attore che io amavo
1: McDowell.
0: fin da piccola,
2: Certo.
0: sì.
2: Allora, possiamo dire che oggi in America cioè essere un artista comunque completo vuol dire saper cantare, saper recitare, saper fare, condurre e tu diciamo che sei sulla giusta strada perché sai cantare, sai scrivere e nello stesso tempo
1: In bocca al
2: recitare.
1: lupo per
0: Io
1: stasera a
0: vi ringrazio,
1: Violante
0: grazie.
1: Placido, grazie a
2: Salutaci.
1: te.

0: per il posto meraviglioso.
1: Vi saluto questo, cerco di mandarvi un po' di brezza, dico è ora di soffiarla.
2: Eccola, la sentiamo. Okay. Ciao cara, grazie.
1: Allora, grazie.
0: Approfittiamo per continuare con la nostra musica, la dedichiamo perché no, alla nostra anche, questa è la seconda canzone che dedichiamo a Violante. Chris Rea, ragazzi, che pezzo, proprio l'estate, on the beach.
2: On the beach.
0: Quanto ci manca, per fortuna è rimasta la sua musica, perché voi sapete è scomparso da non molto tempo. E allora ce lo gustiamo, aumentate il volume, qui da Rai Radio 1, Chris Rea.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati i principali aggiornamenti in A19 Palermo Catania, tratto chiuso a causa di un incendio. Siamo tra Tremonzelli e Resuttano, il percorso alternativo sulla statale 120 e la statale 290. Uscita obbligatoria per i mezzi pesanti in direzione di Catania allo svincolo Buonfornello. Sulla Tirrenia inferiore anche qui un incendio, tratto chiuso 5 km prima di Sant'Elia. Ci spostiamo in A10, code traffico tra Genova Pelli e allacciamento 7 verso Genova. Un incidente in A1 tra allacciamento A22 e lo svincolo Reggio Emilia verso Milano. Sul ramo Casalecchio troviamo code per traffico allo svincolo di Bologna Casalecchio in entrata in entrambe le direzioni. Andiamo poi più a sud in A1 Roma Napoli. Da segnalare un incidente, si stanno formando delle code tra Ferentino e Anagni Fiuggi. Qui siamo in direzione della capitale. È tutto per ora, mi fermo da Marina Marini, diremo mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
10: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza.

0: Sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Pochi elementi di prova e controversie a carico di Raul Esteban Calderon. In 29 pagine le motivazioni della sentenza d'appello del processo per l'omicidio di Fabrizio Diabolik Piscitelli, che ha ribaltato la condanna all'ergastolo in primo grado e ha assolto l'imputato. Usura, minacciata di morte perché non riusciva a restituire un prestito con tasso di interesse del 15% mensile. Una pensionata di Ardea denuncia un 72enne che viene arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Claudio Baglioni annuncia in un video sui social il ritorno sul palco dopo la polmonite. Il cantautore romano terrà due concerti speciali nella capitale, il primo il 24 ottobre prossimo a Piazza di Siena e l'altro il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Dunque, in apertura le motivazioni della sentenza d'appello del processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, storico capo ultra della Lazio, assassinato al Parco degli Acquedotti di Roma nell'agosto 2019. I giudici di secondo grado hanno ribaltato la condanna all'ergastolo stabilita dal primo processo contro l'unico imputato, Raul Esteban Calderon, assolvendolo. In 29 pagine spiegano il perché di quella decisione.
2: Poche prove specifiche, tutte controverse a carico dell'imputato, elementi fortemente suggestivi rappresentati principalmente dal suo coinvolgimento in episodi criminosi simili che però non dimostrano pienamente la sua responsabilità nell'omicidio di Fabrizio Piscitelli. I passaggi più netti delle motivazioni della sentenza con cui i giudici della prima corte d'assise d'appello di Roma lo scorso 8 maggio hanno assolto Raul Esteban Calderon dall'accusa di aver freddato Diabolik il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. Delitto spartiacque nella storia criminale recente della capitale, lo hanno sempre definito gli inquirenti, nato secondo la procura antimafia da contrasti nella gestione delle piazze di spaccio di Roma. Calderon, ritenuto dai PM l'esecutore materiale, era stato condannato in primo grado all'ergastolo pur senza il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, decisione ribaltata maggio scorso dai giudici d'appello che nelle 29 pagine delle motivazioni sottolineano come la sentenza di primo grado, più che individuare prove specifiche a carico di Calderon, si focalizzi sui possibili mandanti e quindi sull'eventuale movente dell'omicidio di Piscitelli, una discussione destinata adesso a spostarsi in Cassazione. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Un operaio di 54 anni è morto a Latina in località Borgo Santa Maria mentre lavorava in un cantiere all'interno di un impianto fotovoltaico. L'uomo ha accusato un malore forse a causa del gran caldo ed ogni soccorso è stato vano. Saranno gli esami disposti dalla procura e gli accertamenti medico-legali a fare chiarezza sulle cause del decesso. Proprio ieri, sempre a Latina, un altro operaio 64enne ha perso la vita per un malore mentre lavorava in un cantiere nel quartiere Q4. Un uomo di 72 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Anzio e Marina di Tor San Lorenzo con l'accusa di usura ed estorsione. L'operazione dei militari è scaturita dalla denuncia di una vittima, una pensionata di Ardea che, trovandosi in difficoltà economiche, si era rivolta all'uomo tra il 2024 e il 2025. Aveva così ottenuto un prestito di 25.000 euro ma con un tasso di interesse per la restituzione del 15% mensile. La donna, costretta a versare rate di oltre 3.700 euro ogni mese per un totale di circa 50.000 euro in totale, alla fine si è rifiutata di proseguire nei pagamenti e da quel punto l'uomo è arrivato a minacciarla di morte. La vittima si è così rivolta ai carabinieri che, pedinando il 72enne, sono riusciti a bloccarlo proprio in occasione di un incontro programmato per lo scambio di denaro. Claudio Baglioni torna sul palcoscenico dopo la polmonite che lo ha colpito nei mesi scorsi e annuncia due date romane. Lo fa con un video pubblicato sulle sue pagine social. I due live nella città eterna saranno il 24 ottobre prossimo a Piazza di Siena e un anno dopo, il 23 ottobre 2027, ai Fori Imperiali. Due concerti che diventano un avvio e un arrivo. In mezzo ci saranno 50 date in tutta Italia, ha detto Baglioni. Ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale con l'Agenzia Roma Mobilità.
3: Sul grande raccordo anulare traffico intenso tra Roma Fiumicino e Appia in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche sulla tangenziale tra Tor di Quinto e la Salaria. Rallentamenti si registrano poi in via Aurelia in direzione del raccordo sul primo tratto della Pontina.

0: dall'Eur in direzione di Castel Romano, sulla Colombo all'altezza di Malafede in direzione del litorale. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: Termina qui questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curato, lo responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Campanella. Da Cleto Romantini, un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ufficio Casa Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: L'Italia in diretta.

0: Sì, era esattamente il 2000, l'abbiamo cantata dall'inizio alla fine. Sono Miriam Fecchi, ma soprattutto accanto a me Viviana Verbaro per
1: Cantavamo
0: Rai Radio 1.
1: Come due ragazzine.
0: Ti sei anche alzato in piedi.
1: Qui si balla,
0: ragazzi.
1: Estate, cara Miriam, tempo di vacanze, le vacanze attese, desiderate, sospirate, magari mesi e mesi di lavoro, poi arriva finalmente il momento di fermarsi. Ma che cosa accade veramente? Quello stop, quel cambiamento di prospettiva, è davvero ciò che volevamo? Allora Miriam, lo chiediamo al nostro gradito ospite, perché è in collegamento telefonico con noi Richard Romagnoli, che è coach, formatore e autore di un libro bellissimo che si intitola Il silenzio che guarisce, edizioni Sonda. Richard, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, che piacere, grazie per l'introduzione.
0: Buon pomeriggio, perché lui è anche uno speaker radiofonico, questa è la verità, senti la voce.
1: Richard, questo non lo sapevo, mi nascondi qualcosa.
2: Ma più che altro è stata un'intuizione incredibile questa, e ti ringrazio per averla notata, perché guarda, posso dirti che da ragazzino avrei voluto fare esattamente quello che fate magistralmente voi. Grazie, avete preso l'intuizione.
1: Allora, che cosa capita sempre più spesso? Che torniamo dalle vacanze più stanchi di quando siamo partiti. Cosa succede? Perché, Richard?
2: Perché non siamo abituati, non siamo allenati, non siamo predisposti certamente a goderci quel momento tanto meritato e fondamentale delle vacanze, ma non siamo neppure preparati a prepararci alle vacanze. Significa, la tecnologia oramai sappiamo che facilita o dovrebbe farlo tante cose, anche magari capire qual è la destinazione del nostro prossimo viaggio, le mete, gli hotel, tutto quello che dobbiamo fare per programmare, almeno si spera, una buona vacanza. Sì. Quello siamo abbastanza bravi, o almeno si spera. Sì. Il problema poi è che non riusciamo a goderci di fondo tutto quello che abbiamo programmato, perché non riusciamo a programmare, a settare né il nostro corpo, né la nostra parte mentale, né proprio la nostra parte più interiore a goderci quel momento. È come dire, io sono in vacanza, con tutti i costi che oggi comporta anche andare materialmente in vacanza, va bene, e perché non riesco a portarmi a fondo? Perché purtroppo non basta andare in vacanza per trovare quel ristoro, quella calma, quella lontananza dal rumore costante e continuativo che sentiamo in noi. Dobbiamo prepararci alle vacanze.
1: Richard, perdonami per l'interruzione, una sintesi: non riusciamo a staccare la spina?
2: È proprio questo, questa è una perfetta sintesi, e non perché non lo vogliamo, torno a dire, perché non siamo allenati. Allora cosa dobbiamo fare? Evitare di andare in vacanza? No, allenarci costantemente, e siccome tutti abbiamo a disposizione il capitale tempo, che sono le 24 ore, studiamo le ore in cui dormiamo più o meno bene, si spera, e qui allora si apre un altro capitolo, possiamo però nella nostra quotidianità, dobbiamo forse trovare quel momento residuo per noi, e solitamente, visto che nel mio ambito lavorativo le persone mi dicono: Richard, faccio fatica, non ho tempo, vivessi tu i miei contrasti anche all'interno della famiglia o del lavoro. Ma io vivo nel mondo e so quanto è veramente difficile, so quanto anche nell'ambito lavorativo si parla molto di well-being, di benessere, ma in realtà non si fa nulla per permettere alle persone che lavorano di godersi di quei momenti. Allora, siccome gli altri non possono essere una certezza, creiamola noi la nostra certezza, e alle volte basta molto meno di quello che pensavamo dovesse servirci.
1: Allora, Miriam ha una domanda.
0: No, perché dunque questa frase l'ho sentita spesso dire da Paolo Bonolis, perché anche tu, Richard, dici, tu spesso sottolinei che la felicità è una scelta. Come si spiega questa frase a chi sta vivendo invece un periodo non facile, difficile? Perché poi è la stessa frase che usa spesso Bonolis: ma la felicità è una scelta, siamo noi.
1: È un po' azzardata.
0: Secondo me fanno a gara tutte e due.
1: Ma non lo so, Richard.
2: È una provocazione. E poi, Miriam, sai che cosa aggiungo, Viviana? Il fatto che anche l'infelicità è una scelta. So che chi ci sta ascoltando magari potrebbe pensare: ma questo, cioè, come si permette? Sapesse le mie condizioni, sapesse il mio passato, ok? Beh, se guardo allora il mio passato, devo dire che se

0: Lo dico probabilmente se un attimo d'ascolto, ma facciamo una pratica, no?
1: Sì.
0: Andiamo alla pratica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, mediamente, tutti i giorni che viviamo, abbiamo tante possibilità per davvero condizionare il corpo, ma anche la mente, a vivere più serenamente. Cioè, facciamola semplice. La vita oggi è davvero complicata, è
1: Vero.
0: difficile. Ok, però stiamo parlando di vacanza. Io so che se sono seduto sotto un ombrellone, perché sono al mare, in spiaggia o dove mi trovo, ok? So anch'io che i vicini di ombrellone potranno darmi fastidio, il bambino che urla, quell'altro che si dimena, ok? Quindi che cosa faccio? Starò male ovunque sarò? No, voglio condizionare la mia mente a staccarmi anche emotivamente da tutto quello che è il rumore esterno. E non è che devo mettermi degli auricolari o delle cuffie per
1: E come
0: schermarmi, è
1: faccio?
0: una cosa interiore. Qui le neuroscienze che io adoro, e
1: Sì.
0: grazie al professor Biava della epigenetica, abbiamo scritto dei libri su questo, sappiamo che possiamo condizionarci felicemente, facilmente, affinché anche il nostro corpo riconosca che abbiamo enormi vantaggi nel scegliere la tranquillità, nel scegliere la serenità. È molto
1: Quindi,
0: provocatorio quello che io vi sto
1: no,
0: portando.
1: no. Però, come, perché ascolto spesso, mi capita così, di incontrare Paolo, insomma, ci conosciamo, frequentiamo lo stesso gruppo, stavo parlando di Bonolis, perché anche lui ha la
0: Sì.
1: stessa teoria. Pensiamo positivo, perché delle volte anche un qualcosa che ci capita di molto negativo, che può riguardare la nostra salute, la nostra vita quotidiana, il lavoro, eccetera, eccetera, di problemi ce ne sono tanti. Beh, dobbiamo cercare di sminuire quella fatica, quella negatività. Dico bene?
0: Assolutamente, assolutamente. Ma mi permetto di
1: Non è
0: dire, mi piacerebbe parlare
1: facile.
0: con Paolo di questo. E ti voglio dire questo, Miriam, ma dal punto di vista del nostro corpo, della nostra biologia, quanto ci guadagniamo su tutto questo? Perché diciamoci la verità, alla fine la vacanza la devo godere io, dirà l'ascoltatore che ci sta ascoltando, no?
1: Sì.
0: Cioè, qual è il punto focale? È che cosa ci guadagni a rimanere sempre arrabbiato e incarognito? Per quanto tu possa avere tutte le buone ragioni per non esserlo perché qualcuno ti ha provocato, io l'ho compreso, ma che cosa ci guadagni? Che
1: No,
0: cosa ci guadagni
1: assolutamente
0: invece
1: niente.
0: nell'avere un sentimento aperto di gratitudine, se non lo vuoi essere verso la società, sii grato per quello che sei, per quello che fai, è veramente uno spostamento di paradigma.
1: La gratitudine è davvero un altro, sì, un paradigma da abbracciare, come dici tu. Senti, Richard, al nostro 335-699-2949 stanno scrivendo i nostri ascoltatori e c'è qualcuno che scrive: mi iscrivo subito al team per potermi allenare per le vacanze. Dove si trova? Ora, un team non c'è, però qualche consiglio, diciamo,
0: Certo.
1: piccolo, quotidiano di allenamento per arrivare preparati. Daccelo.
0: Viviana, grazie per l'opportunità. Allora, facciamo la pratica perché a me poi è la pratica che interessa. E
1: Sì.
0: nella Happy Genetica ci sono dei metodi, proprio delle pratiche che sono conosciute da millenni, ma che grazie a Dio neuroscienziati anche nell'epigenetica convalidano come delle pratiche che non è che siano completamente risolutive dello stato di ansia o di malessere interiore. Però
1: Sì.
0: diciamo che, essendo oltretutto gratis, fanno comunque del bene. Questo è importante, altrimenti creiamo pseudoscienza che non è
1: Certo.
0: ovviamente là dove io voglio stare, no? Quindi, un suggerimento pratico. Quando noi respiriamo, e lo facciamo costantemente 21.600 volte al giorno, anche quando dormiamo, il respiro non è soltanto funzionale a livello fisiologico e biologico, è anche un ottimo interruttore per portarci in quello stato di calma che noi vogliamo vivere, soprattutto prima di andare in vacanza. Quindi un metodo che io faccio vivere, ad esempio, a campioni dello sport e non soltanto, è il respiro al quadrato. Semplice. Immaginiamo
1: Com'è il
0: allora di.
1: respiro al
0: No, sto
1: quadrato?
0: cercando.
1: Adesso o aspettiamo il tempo di una canzone e poi ci
0: Come
1: spieghi
0: volete voi.
1: bene. Ti va bene? Vogliamo ascoltare una
0: Io sono
1: canzone?
0: qui. Ma
1: Allora,
0: certo.
1: fermo, non ti muovere, Dopo
0: anche
1: la
0: perché
1: musica, il respiro al quadrato.
0: dobbiamo assolutamente capire com'è il respiro al quadrato. Io stavo già facendo
1: No, no, no, con
0: che non.
1: Richard non si fa un.
0: Non si
1: Non
0: fa,
1: si
0: non si
1: fa.
0: fa. Allora, andiamo ad ascoltare una canzone che anche qui si ritorna indietro, si torna al 2008, una bellissima canzone dei Negrita. Beh, la ascoltiamo insieme, si intitola Gioia infinita.

0: non vediamo l'ora di vivere questa gioia infinita con il nostro ospite Richard Romagnoli. Lasciamo i Negrita che ci hanno riportato indietro nel tempo e adesso siamo pronte.
1: Richard, la ricetta del respiro al quadrato, mica ci siamo dimenticati.
0: Dove vai? Adesso ci devi raccontare e spiegare.
2: La semplicità è la chiave della happy genetica, no? Questo metodo che ci permette in pochi minuti di resettare. Ma che cosa dobbiamo resettare? La mente va bene, ma anche il nostro sistema nervoso, che è così è complesso e alle volte noi lo complichiamo. Ora entriamo nella pratica. La cosa importante è: a che cosa serve? A dedicarti quell'attimo di tempo che, rispetto a quello che hai appena vissuto, certamente ti farà sentire meglio interiormente. Quando tu stai bene, da lì puoi compiere scelte, da lì puoi fare delle azioni che sono a tuo vantaggio. È come dire, no? Non scegliere mai di fare qualche cosa di importante nel momento in cui c'è una grande tempesta nella tua vita, perché naturalmente Bravo. Le emozioni potrebbero prendere sopravvento. Questa è saggezza popolare, ma che tradotta nelle neuroscienze è qualcosa di molto pratico. Com'è il respiro al quadrato, che ci porta nella calma e nell'armonia? Quadrato, perché immaginiamo quattro tempi. C'è il primo: inspiro dalle narici, contando fino a quattro.
0: Io sto facendo già la prova.
2: Bravissima Miriam. Poi trattieni, contando fino a quattro. E nel momento in cui espiri, che è il momento più importante, lascia fuoriuscire l'aria dalla bocca, prolungando

0: fino a 6, un po' di più. Poi breve pausa, contando fino a 4. Questo è il quadrato. Poi di nuovo inspiri, conti fino a 4, breve pausa fino a 4 e poi espiri prolungando fino a 6. Ora io sto accelerando per ovvi motivi radiofonici.
1: Certo, è chiaro.
0: E poi pausa fino a 4. Qual è il mio suggerimento? Fatelo almeno per 3 minuti, da 3 a 5 minuti. Fatelo quando vi trovate nei mezzi, quando state guidando, in tutti i momenti in cui potete farlo, perché anche il nostro sistema nervoso ha bisogno di essere allenato. Che cosa stai facendo? Attraverso l'attivazione del nervo vago, il tuo cervello sta riscontrando, grazie al respiro calmante, che sei in uno stato di tranquillità. E cosa significa questo? Che produce, il cervello attiva maggiormente non soltanto delle sinapsi attive, ma soprattutto quegli ormoni deputati al benessere. In poche parole, con 3-5 minuti di respiro consapevole non stiamo risolvendo tutti i malanni del mondo, certo, i nostri problemi. Non è questo, ma ci stiamo semplicemente attivando in uno stato di calma. Quando questo diventa una pratica, un'abitudine felice, come le chiamo io, sì, tu lì stai deliberatamente scegliendo la felicità. So anch'io che non posso cambiare il mondo e che non posso risolvere tutte le mie questioni personali in un minuto con un respiro, ma è un piccolo passo e la vita
1: verso
0: si conquista
1: la
0: veramente a piccoli,
1: certo,
0: passi.
1: Assolutamente.
0: Certo.
2: Richard, dovrò passare una giornata con te per capire meglio. Perché io capirai, mi sveglio la mattina già con i capelli dritti e non va bene.
1: Allora Miriam, mi sa che ci dobbiamo salutare.
2: Esatto.
1: Dobbiamo salutare il nostro ospite, grazie davvero a Richard Romagnoli per averci regalato questi momenti e questi piccoli suggerimenti che però per tanti che ci stanno ascoltando, anche per noi devo dire la verità, sono preziosi.
2: Assolutamente, grazie di cuore. Allora, giro dei saluti, andiamo a salutare subito tutto il gruppo per
1: prezioso,
2: quanto riguarda prezioso della redazione. E allora Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi
1: alla regia, Leonardo Gragnoli alla parte tecnica, oggi l'alternanza con Jacopo Teodoro, Daniele Di Noia, Marco Mascia, ma soprattutto fatemi salutare e ringraziare la mia Miriam Fecchi.
2: E io ringrazio te, Viviana Verbaro, devo dire che per me è stata una scoperta per quanto riguarda collega, no, perché lei è una grande giornalista e io sono una semplice conduttrice. Detto ciò,
1: scioccherella,
2: si rinnova domani sempre a partire dalle ore 16, tanti altri argomenti e tanti ospiti, mi raccomando, perciò scegliete bene Rai Radio 1.
1: Siamo qui, a domani.
2: E adesso musica, qui altro piccolo salto nel passato per chiudere, ma quanto mi piace questa canzone, eccolo qua.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Guerriglia Bologna, la Premier Meloni al fianco delle forze dell'ordine. Mi dissocio dal video di Vannacci, ma anche la sinistra lo faccia da chi alimenta odio. Vertice di maggioranza Palazzo Chigi, flessibilità contro il caro energia. La nipote di Fakir condanna le violenze e chiede giustizia. L'avvocato di uno dei poliziotti intervenuti, bodycam attivata proprio per firmare tutto. Il sindaco Lepore, due piazze, solo una ci rappresenta. Caso Roggero, allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati. Toghe minacciate dopo la sentenza, clima pesante. A Grinzane Cavour riapre la gioielleria. Bambina di 10 anni si tuffa nel lago di Como e non riemerge, un'altra tragedia dell'estate. C'era il divieto di balneazione. Medio Oriente, ancora raid incrociati nel Golfo. Trump riceve alla Casa Bianca il presidente del Libano e torna a minacciare l'Iran. Sanità, si accorciano le liste di attesa, ma sul diritto alle cure resta il gap tra regioni. Il quadro nel primo bollettino dell'Agenas. Che notte questa, è il ritorno di Claudio Baglioni, due concerti eventi a Roma per aprire e chiudere il suo Grand Tour, La vita è adesso. Calcio, incertezza sul nuovo CT azzurro, il presidente federale Malagò vede i rappresentanti di giocatori e allenatori. Al GR1 Renzo Olivieri, i tecnici italiani sono bravissimi, ma Guardiola è un fuori classe. In studio Nicola Tedeschini, il caso Fakir e gli scontri di Bologna ancora al centro del confronto politico. La Premier Meloni condanna le violenze contro le forze di polizia, ma esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio. Ci soffermeremo tra poco nella pagina politica, ma cominciamo dalla cronaca con le indagini appunto sui disordini di Bologna. La nipote del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia, si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta.
3: Le immagini della guerriglia urbana nel centro di Bologna. Gli uomini della Digos partono da qui. La posizione di alcuni viene in queste ore valutata, mentre il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato, già rimesso in libertà con divieto di dimora. Gli scontri mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, mentre torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: In città restano i segni e resta la tensione, mentre Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, su quanto accaduto parla così.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Chi è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna, secondo noi, ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Procedono anche le indagini sulla morte del 42enne Fakir domenica pomeriggio al Pilastro, quartiere periferico di Bologna.
6: La procura di Bologna acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche di contenimento che gli agenti devono utilizzare in casi simili a quello di Abderrahim Fakir, acquisite anche le immagini della bodycam privata che uno dei poliziotti aveva con sé. A difenderlo è l'avvocato Gabriele Bordoni.
7: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala. Mi pare che sia tutto nel protocollo.
6: Di tutt'altro avviso l'avvocato dei parenti di Fakir, oltre ad auspicare che non siano dei poliziotti a indagare sui colleghi, Fabio Anselmo sottolinea anche un altro punto.
8: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
6: Già dal mattino Fakir era stato visto dai residenti in stato d'alterazione.
9: Urlava di chiamare l'ambulanza, di aiutarlo e di chiamare la polizia.
6: In corso approfondimenti anche sul ruolo dei quattro sanitari intervenuti. Tra loro non c'era un medico che avrebbe potuto sedare.

0: arrestare il 42enne, mentre i quattro volontari, come da prassi, sono potuti intervenire solo dopo l'ok degli agenti, senza poi riuscire a rianimarlo. Simone Zazzera, GR1.
1: Su quanto avvenuto ieri a Bologna lo abbiamo accennato, anche le parole di Giorgia Meloni per la Presidente del Consiglio in giornata, vertice di maggioranza con i vice premier Salvini e Tajani e con il leader di Noi Moderati, Lupi.
2: Inaccettabili per Giorgia Meloni gli scontri di ieri a Bologna, doveroso accertare

0: America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio. Nella serata temporali anche intensi tra Romagna, Marche, coste abruzzesi e pianura veneta. Cielo per lo più sgombro da nubi invece sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Zapping.
6: Le 20:08 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti vi tengo aggiornati sulle notizie di oggi con i titoli del TG1.
7: Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir, al TG1 un agente ferito, ci lanciavano di tutto, il presidente di Croce Rossa ha fatto il possibile per salvare Abderrahim. Meloni, accertare verità irresponsabile, alimentare clima di odio, maggioranza, no risarcimenti a criminali, opposizioni destra strumentalizza cronaca. Il caso Ruggero, la moglie riapre la gioielleria, per noi nuovo inizio, spero presto possa venire qui, la NM denuncia, toghe minacciate dopo la sentenza. Trump avverte, con l'Iran non abbiamo finito, se Houthi bloccano Mar Rosso ce ne occuperemo, Libano al via il ritiro israeliano nelle zone pilota. Attentato a Sigfrido Ranucci, la vitola dopo l'interrogatorio pensavo mi arrestassero, il conduttore smentisce voci sulla sospensione da report. Bimba di 10 anni si tuffa nelle acque del lago di Como e non riemerge, ricerca in corso, in quel punto in vigore il divieto di balneazione. Caldo, da domani la tregua, al centro-nord temporali grandi, ne ancora incendi al sud, nel palermitano le fiamme minacciano case e aziende agricole. Azzurri a caccia del nuovo CT, Maldini e Leonardo in pressing su Guardiola, mai pronto anche Pirlo, nel Totonomi, Mancini e Conte con meno chance, ma il tempo stringe, il mondiale da spettatori ci è costato 3 posti nel ranking FIFA e a settembre si torna in campo.
6: Le 20:09, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta, riapriamo un po' il capitolo di Mario Roggero, della vicenda di Mario Roggero, che come ormai sapete fin troppo bene, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio. E ne parliamo con l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Osservatorio Giustizia Liberale della Fondazione Einaudi. Cagliazza, avvocato, buonasera, bentornato a Zapping.
8: Buonasera, ben ritrovato.
6: La prima cosa che però volevo chiederle, prima di magari approfondire meglio la questione di Roggero, è se lei vede un filo conduttore, un punto di congiunzione tra la vicenda che ha visto la morte di Abderrahim Fakir a Bologna ieri e la vicenda di Roggero, il modo in cui la politica le sta affrontando e anche un po' il modo in cui, diciamo, le leggi sono state elaborate, da una parte lo scudo penale, da quell'altra la questione della grazia. Ecco, volevo vedere se nota qualcosa che si può mettere come denominatore comune delle due vicende.
8: Assolutamente sì, è la politica che insegue la cronaca che

0: costruisce le proprie posizioni politiche, le proprie proposte di modifica normativa e naturalmente le proprie polemiche e la ricerca di consenso sulla cronaca quotidiana, con una regola comune, che è quella di conoscere il meno possibile come siano andate veramente le cose. Cioè, quella cosa che mi stupisce, insomma, in queste polemiche è che si parli senza attendere o senza preoccuparsi di conoscere intanto i fatti come siano andati realmente. Quindi questo per me è il minimo comune denominatore, purtroppo, cioè di una politica da una parte e dall'altra che non vede l'ora di cogliere un'occasione, ecco, per poter costruire illusoriamente, aggiungo io, secondo me, consenso, perché questo fa perdere solo credibilità a tutti.
1: Ecco, il punto del consenso è interessante, perché la politica ormai sono anni che si è convinta che gli italiani abbiano, diciamo, il tema della sicurezza come assoluta priorità, che si sentono insicuri, che si sentono vulnerabili e che quindi chiedano a chi li governa o comunque alla politica di riferimento di fare di più, di stringere la vita, di mettere più manette, di mettere più gente in carcere, di dare più libertà all'azione repressiva della polizia. Mi chiedo se questa convinzione, che ormai, diciamo, è stabilita come scontata, corrisponda al vero, forse dovremmo osservarla un po' meglio.
0: Il problema della sicurezza, diciamo così, è un problema reale, anche perché la sicurezza è un problema di sicurezza percepita. Sul tema della percezione c'è poco da discutere. Corrisponda ad una situazione di allarme reale o meno perde di significato. Sta di fatto che questa percezione di insicurezza c'è. Il problema è che tipo di risposta si dà. E purtroppo le risposte che vengono date sono risposte che non guardano alla concretezza del risultato effettivo, reale, ma immaginano solo di costruire una risposta che possa creare consenso. La qualità delle norme con le quali si risponde ad un problema che comunque è vissuto come reale, soprattutto nelle periferie della città in modo particolare, le risposte sono manifesti. Sfiderei ad indicare quale delle norme, dei tanti decreti sicurezza che si sono susseguiti,
1: si può dire
0: abbia prodotto un risultato in termini di risposta a quella percezione o a quell'esigenza di sicurezza. Quali? Non riuscirei a indicarne solo uno. Anche il tema della doppia iscrizione, dello scudo penale cosiddetto, ma che cos'è? Ma alla fine, ripeto, da qualunque parte lo si veda, lo scudo penale per chi agisce in una presunta situazione di causa di giustificazione, come nel caso, no, degli agenti di Bologna, alla fine che cos'è se non una presa in giro dell'opinione pubblica? Perché che cosa?
1: Non si è automaticamente indagati, ma si è comunque sottoposti a un giudizio della magistratura.
0: Ma sei comunque inquisito dalla magistratura. Adesso poi che ti si possa chiamare indagato o meno, stai in un altro registro, ma non è che la magistratura non sta indagando se la polizia abbia fatto il suo dovere o sia venuto meno al suo dovere. Lo sta facendo lo stesso. Quindi capisce che. E quindi anche la polemica contro lo scudo, così come il rivendicare lo scudo, sono tutte chiacchiere, a mio modesto avviso, è la mia opinione, lei mi chiede la mia opinione, certo, e io la do, sono risposte.
1: Un'altra sua opinione che volevo chiedere è se secondo lei ci sia effettivamente e razionalmente qualche spazio giuridico disponibile ancora per, diciamo, allargare i confini della legittima difesa, come mi pare vogliano fare soprattutto la Lega. Cioè c'è un modo comprensibile, ammissibile, per attenuare i limiti già vigenti per la legittima difesa?
0: Ma certamente

0: Tenò è la mia risposta, perché se vuole allargare nell'unico modo possibile, che è in questa proposta di Borghi, no? Del senatore
1: Sì.
0: Borghi, cioè di eliminare il principio della proporzione della reazione.
1: E anche l'immediatezza, mi pare.
0: Appunto, dico quindi siamo fuori dalla legittima difesa. Non è che uno può dire io faccio una cosa diversa e la chiamo legittima difesa, ma non è la legittima difesa. E quindi il sistema, i principi di sistema, arriverà la Corte Costituzionale, arriveranno le interpretazioni della giurisprudenza, riporteranno nella logica delle cose. Io sono giustificato nel commettere un reato, anche il più grave, cioè l'omicidio, se ho reagito ad un pericolo incombente attuale e ho reagito in modo proporzionato. Altrimenti affermiamo il principio che a qualunque torto io subisca, perché questo significa eliminare il principio della proporzione, qualunque torto io subisca, anche che non metta in pericolo la mia vita, mi autorizza ad ammazzare chi mi sta comportando quel torto. Cioè, sono discorsi deliranti, sono discorsi che non hanno nessun senso comune e che servono solo per dire, alzare la voce, dire adesso faremo di più. Ma le norme penali in particolare, ma sempre, insomma, comunque, qualunque riforma normativa deve fare i conti con i principi generali di sistema. Nessun sistema potrà autorizzare qualcuno ad ammazzare chi mi ha fatto un torto, anche se chi mi ha fatto un torto non ha messo in pericolo la mia vita. Sono deliri puri, nient'altro che deliri.
1: E invece c'è spazio per ripensare la norma che prevede risarcimenti, diciamo, alle famiglie o
0: Ecco, questo è un
1: comunque
0: tema serio.
1: sì, questo volevo chiederle.
0: Questo è un
1: Perché
0: tema
1: questo ha
0: serio.
1: creato un certo sconcerto il fatto che
0: Questo è
1: in
0: un
1: questo
0: tema
1: caso
0: molto
1: Roggero
0: serio.
1: debba pagare parecchie decine di migliaia di euro alle famiglie dei due uccisi.
0: Sì, questo è un tema serio, nel senso che adesso, no, non che non siano elementi che vengono considerati nella liquidazione di un risarcimento, ma sono rimessi, diciamo, alla valutazione, come si dice, equitativa del giudice. Probabilmente affermare invece regole più stringenti, questo secondo me è un discorso serio, che non può portare all'eliminazione del risarcimento del danno, perché anche queste sono parole roboanti, ma se si accerta un reato in danno di qualcuno, come si può pensare che si debba eliminare il diritto al risarcimento? Invece è giusto ragionare su una fortissima riduzione, diciamo, di l'affermazione di principi molto stringenti sulla liquidazione di quel risarcimento, perché quelle persone hanno concorso nella catena causale, con un atto illecito, una rapina, un'aggressione, una violenza, al danno che poi chiedono gli venga risarcito. Quindi intervenire su questo è molto serio, è un tema molto serio. Io su questo mi sento solidale con la famiglia Roggero, perché mi auguro, ecco, che il giudice civile, perché sarà un giudice civile che deve definitivamente, perché qui c'è una provvisionale liquidata dal giudice penale, ma sarà il giudice civile a dover stabilire questo, beh, insomma, sia molto severo e, se possibile, vengano introdotti dei criteri che guidino con severità, perché non si può immaginare che chi ha causato con una propria azione illecita le conseguenze, alla fine, che conosciamo, e insomma sia trattato come una qualunque persona che venga ammazzata per strada. Non può essere la stessa cosa, no?
1: Un'ultima domanda, avvocato. Leggevo oggi in un'intervista al ministro Nordio una sua definizione, sua del ministro, di che cosa è la grazia. Lui dice, che il provvedimento di clemenza è stato istituito per correggere alcune distonie tra il rigore della legge formale e la complessità della natura umana. Trova che sia una definizione accurata?

0: No, mi permetto di dire, non mi pare che questo sia, questo può essere una delle ragioni per le quali, diciamo, che sono alla base dell'istituto della grazia, ma se ragioniamo solo su questo, che cosa succede? Che la grazia diventa una specie di quarto grado di giudizio, cioè si interviene, si dice, beh, questa sentenza non avrà un po', la sentenza definitiva dopo i 3 gradi non avrà un po' esagerato, non ci sarà stata, no?
1: Cioè la
0: E
1: grazia
0: allora
1: come
0: no.
1: un elemento di correzione di
0: Cioè,
1: un'ingiustizia.
0: di correzione di un'ingiustizia, certo, può accadere anche questo. Cioè, se nella valutazione insindacabile del Presidente della Repubblica una sentenza, pur definitiva, per ragioni che appunto vengono motivate poi naturalmente nel provvedimento di grazia, appare ingiusta, questo è uno dei motivi per cui, ma dire che la grazia nasce come strumento di correzione di un'ingiustizia,
1: Di una distonia
0: una
1: tra legge
0: distonia di una.
1: formale
0: Sì, ma
1: e la natura umana.
0: questa è naturalmente, probabilmente il ministro farà riferimento a qualche orientamento dottrinale che io non conosco. A me pare una visione molto riduttiva dell'istituto della grazia.
1: Forse è una domanda che non dovrei fare come avvocato, visto che la questione è in mano ad un suo collega, ma l'idea di chiedere il differimento della pena in attesa della grazia, come oggi hanno fatto i difensori di Roggero, un'idea con la sua razionalità?
0: Ma è una scelta, è un'istanza, diciamo, anche comprensibile. E quindi non so quante chance possa avere, ma io insomma la trovo mi metto nei panni in questo momento dei difensori e capisco che facciano questa istanza.
1: Avvocato Cagliazza, grazie, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi,
1: Grazie
0: grazie.
1: ancora. Era Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Osservatorio Giustizia Liberale della Fondazione Einaudi. Sono le 20 e 23 minuti, andiamo ancora avanti con la puntata. Ci occupiamo in qualche modo ancora di giustizia, anche se ci occupiamo di giustizia internazionale, di giustizia e di diritto internazionale. E lo facciamo con il dottor Kuno Tarfusser, che è un magistrato ed è stato giudice della Corte Penale Internazionale dell'Aia dal 2009 al 2018. Tarfusser, buonasera e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a lei che ci ascolta,
1: Grazie per aver accettato il nostro invito. Io volevo fare una riflessione, diciamo, sul destino, o qualcuno dice sulla crisi della Corte Penale Internazionale, soprattutto in relazione al fatto che gli Stati Uniti, ho letto una lunga intervista del segretario di Stato Marco Rubio, hanno avviato una campagna specifica per smantellare, per indebolire o forse addirittura per chiudere la Corte Penale Internazionale. Ora penso che ognuno possa avere la sua opinione sulla Corte o sul suo funzionamento, ma gli Stati Uniti mi sembrano impegnati in una campagna che minaccia punizioni e sanzioni a quei paesi che non accettassero di ritirarsi dal suo statuto. Volevo chiederle che cosa ne pensa.
2: Ma penso tutto il male possibile, ovviamente. E quello, l'intervista di Rubio che ho letto anch'io, è solo, diciamo, l'ultima, diciamo, la più cruenta, se vogliamo dire, la più forte, opposizione da parte degli Stati Uniti alla Corte Penale, perché sia sotto Obama prima e sotto Biden poi, cioè la Corte Penale non ha mai goduto di grandi simpatie da parte degli Stati Uniti. Quindi questo però ovviamente ha raggiunto un livello davvero, davvero superiore e che mette in crisi, mette fortemente in crisi la Corte Penale. Basti pensare che se la Corte degli Stati Uniti mettono sanzioni o sanzionano le aziende americane che lavorano con la Corte, credo lo spazio di manovra da parte della Corte venga fortissimamente ridotto. Basti pensare a Microsoft, no? O alle banche. E quindi veramente siamo in un momento
1: Ma anche i paesi
2: estremamente
1: che
2: delicato.
1: fossero minacciati di pesanti sanzioni se non ritirassero la loro adesione alla Corte, potrebbe essere anche questo.

0: questo è un passaggio.
1: Sì, va bene, però i paesi possono anche resistere, no, a queste minacce. Adesso io spero che ci siano ancora dei paesi che abbiano un'autonomia rispetto al volere degli Stati Uniti, che poi non fanno parte, non hanno ratificato lo statuto, quindi non si capisce come, cioè si capisce perfettamente, ma non si capisce perché in realtà, gli Stati Uniti, che non hanno mai riconosciuto la Corte, abbiano
0: Rubio Rubio in qualche modo in quell'intervista lo spiega, cioè dice noi America non vogliamo che dei giudici che non abbiamo eletto, che sono magari lontano migliaia di miglia da casa nostra, si intromettono nella nostra gestione del nostro esercito o anche della nostra apparato giuridico, perché tutto questo mette in pericolo la nostra sovranità e quindi noi abbiamo il dovere di difendere l'America dalle intromissioni della Corte nella nostra sovranità.
1: Ma questa è una gigantesca balla, perché in realtà questo non è mai successo. Questo rischio loro non lo corrono, non c'è questo rischio. Quindi lui parla di qualcosa che ovviamente che non esiste, no? Fino adesso, nei 25 anni di vita della Corte, non ci siamo mai occupati delle questioni americane.
0: Faccio un esempio, mi scusi, la interrompo. Io penso che una cosa che potrebbe pensare Trump o Rubio è, insomma, guai se la Corte Penale Internazionale si intromette, per esempio, su quello che abbiamo fatto in Venezuela. Quella è una questione di sicurezza nazionale. Se la Corte dice che lì ci sono stati crimini di guerra, è un'intromissione nella nostra sovranità. Magari non qualcosa che è accaduto negli Stati Uniti, ma qualcosa che gli Stati Uniti hanno fatto altrove.
1: Sì, però non è successo, cioè stiamo parlando
0: No,
1: di un rischio ipotetico, non di un rischio reale, ma poi se avessero ratificato lo statuto potrebbero controllare dall'interno la Corte. In realtà, non avendolo ratificato, criticano qualcosa che non esiste, non esiste al momento. Quindi, poi un'altra cosa che mi ha dato abbastanza fastidio in quell'intervista, dice che dei burocrati che non sono eletti. No, siamo tutti eletti, cioè tutti i giudici sono eletti, il procuratore è eletto, i vice procuratori sono eletti e sono eletti dagli stati, non sono eletti dal primo passante che passa sulle strade, sono eletti dagli stati e agiscono tutti noi. Abbiamo sempre agito in base a delle norme che gli stati hanno stabilito, non è che le norme se le inventano i giudici. Sa qual è una riflessione che ho fatto in questi giorni? Ho detto: se questa virulenza, no, nei confronti della Corte, evidentemente questa Corte, fa paura, ma fa paura perché fa il suo mestiere. E quindi, facendo il suo mestiere, hanno paura che si possa anche andare a intaccare delle situazioni che gli Stati Uniti non vogliono.
0: Beh, per esempio,
1: Ma in
0: probabilmente il
1: realtà il
0: mandato di
1: riferimento è.
0: arresto per Netanyahu deve essere stata una cosa che a Trump e alla sua amministrazione non è piaciuta.
1: Sì, però non si può neanche, non può neanche essere che il procuratore presso la Corte venga elogiato quando chiede e la Corte emette i mandati di arresto nei confronti di Putin e venga condannato quando chiede ed emette, e la Corte emette i mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e di Hamas. Cioè, qui evidentemente si valutano le cose sulla base di una duplicità che per uno che fa il giurista è inaccettabile. Cioè, questo doppio binario di cui sempre è stata accusata la Corte, in realtà sono gli stati sono gli stati che accusano di doppia moralità la Corte. Invece la Corte ha agito in entrambi i casi sulla base della legge che è stata scritta dagli stati, è stata data dagli stati, che sono i proprietari poi della Corte. Io questo decidere che in un caso Putin, i crimini commessi da Putin sono cattivi e quindi va bene che la Corte intervenga, e i crimini commessi ipoteticamente da Netanyahu sono crimini buoni e quindi non si deve intervenire, per me è inaccettabile.
0: Cioè.

0: una riflessione più ampia però sul, diciamo, sul destino della Corte Penale Internazionale, che non è quella che abbiamo appena commentato del segretario di Stato Rubio, cioè chi dice che il mondo è cambiato terribilmente in questi ultimi decenni, che la Corte è nata in tempi radicalmente diversi e che forse non è più il tempo per uno strumento come quello, non è più il tempo nemmeno per il diritto internazionale come lo abbiamo inteso, per regole che ormai sono diventate vecchie. Molti dicono dobbiamo smettere di avere nostalgia o di fare riferimento a regole che valevano 30, 40, 50 anni fa, e invece lavorare, immaginare regole nuove per un mondo nuovo. Questa è una linea di ragionamento che la convince?
1: No, non mi convince affatto. Io credo che nello smantellamento della Corte si fa un passo indietro di 80 anni, no? Di 50 anni, di 80 anni, perché il diritto internazionale penale nasce a Norimberga. Prima di allora non c'era nulla, no? Non c'era la responsabilità da parte dei governanti per i crimini, per le atrocità che hanno commesse. Dopo il 45 si è iniziato a ragionare in termini, diciamo, più attuali, cioè non si può regredire di 80 anni. Questo sarebbe l'effetto dello smantellamento della Corte, perché ognuno faccia impunemente quello che vuole, tanto succede lo stesso, però almeno un minimo di baluardo è stato messo nel 1998 a Roma, quando è stato firmato il trattato che poi è alla base della Corte Penale Internazionale.
0: Sì, il fatto che poi molti, diciamo, sostengono che il diritto internazionale è morto quando la Russia invase l'Ucraina, quando la Russia pretende di modificare i confini di un paese invaso con la forza, con la violenza, cosa che è un po' alla base, diciamo, della Carta dell'ONU, del diritto internazionale. Si dice che bisogna fare i conti con la realtà del fatto che il diritto internazionale è stato bombardato pesantemente da più parti.
1: Sì, però non ci si può accontentare e dire va bene, il diritto penale internazionale non viene osservato dalle grandi potenze, quindi lasciamo perdere e lasciamo che i potenti massacrino i più deboli. Cioè, se questa è la filosofia, allora io devo dire che sono contento di essere anziano o di aver fatto la mia carriera in un momento in cui eravamo certamente eravamo tutti protesi a sviluppare in senso positivo la Corte Penale. Io ci ho trascorso 11 anni alla Corte Penale e credo di aver dato ovviamente forte anche degli insegnamenti, no? Da parte della giurisdizione italiana, di aver apportato qualcosa di positivo, e ero fortemente proteso allo sviluppo ulteriore della Corte Penale. Certo, come ho detto prima, i proprietari della Corte Penale sono gli Stati, ma allora gli Stati decidono cosa vogliono fare, non si può incidere negativamente sulla Corte cercando di abolirlo sotto la minaccia da parte di chi peraltro non ne fa parte, no? Io sono abbastanza scandalizzato di questo, da quanto ho letto quello che dice Rubio, ma devo dire anche prima di Rubio, perché anche sotto Biden, io ricordo, c'è stata una lettera firmata da 12 senatori americani che hanno fortissimamente minacciato, una minaccia mafiosa, veramente di stampo mafioso, il procuratore Khan, che stava per chiedere i mandati di arresto a carico, sì, di Netanyahu, certo, e di Hamas, no?
0: Dobbiamo fermarci qui. Grazie dottor Tarfusser, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera, buon lavoro.
1: Buonasera.
0: Era Cuno Tarfusser, ex magistrato della Corte Penale Internazionale. Noi andiamo avanti con la nostra puntata, siamo un po' in ritardo, ma io saluto subito Andrea Lazzaroli, che è il capo della Marketing Business Division di Open Fiber. Buonasera Lazzaroli, benvenuto a Zapping.
2: Grazie, buonasera a lei.
0: Non la sento benissimo, c'è qualcosa che non va forse nella linea, vediamo se le cose migliorano. Parliamo soprattutto di tecnologia, parliamo di forse di uno dei punti cruciali dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e di molto altro, che sono i data center, che sono entrati un po' anche nel mirino della politica, perché sono dei luoghi controversi che sono il

0: essenziali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma che anche hanno dei costi ambientali di consumo del suolo importanti. Volevo chiedere dal suo punto di vista come si può bilanciare l'esigenza di avere grandi capacità di calcolo da un lato, ma dall'altro anche tenere sotto controllo i consumi energetici, i consumi di suolo e la compatibilità ambientale di questi centri.
1: Certo, sì, inizierei a dire che i data center sono il luogo fisico in cui sono ospitati gli apparati che ci danno i servizi di cui ormai noi tutti i giorni ci avvaliamo. Quindi prima lei ha fatto sentire meglio, ci vogliamo collegare per sapere se anche oggi sarà un torrido come ieri o arriva un bel tempo, cioè, probabilmente sarà un servizio che viene erogato.
0: No, credo che dobbiamo provare a richiamarla perché la telefonata non è ascoltabile. Se mi dà un attimo di pazienza dalla redazione lo richiamiamo, sentiamo il TG2.
2: L'inchiesta sulla morte di Fakir, al vaglio della procura, le procedure di arresto e filmati di una bodycam, conta dei danni dopo gli scontri di ieri, feriti 64 agenti. Meloni, violenza a Bologna è ingiustificabile, si dissocia dal video di Vannacci, sinistra faccia lo stesso con chi alimenta l'odio, sanità, bene le liste d'attesa ridotte. Maggioranza stoppa i risarcimenti ai criminali in caso di reati gravi, opposizioni, fare chiarezza, no a strumentalizzazioni, si usa la sicurezza per coprire l'inerzia del governo. Riapre la gioielleria di Rogero, Nordio, gesto umanitario, avviare procedimento per la grazia, ma decisione spetta al Quirinale, ANM contro di noi, clima pesante, fatto di insulti e minacce. Guerra nel Golfo, Trump all'Iran, non avete ancora visto nulla, Teheran rivendica attacchi in Bahrain e Kuwait, il presidente USA poi rilancia l'offensiva dazi, nel mirino 60 paesi. Rinnovo del contratto degli enti locali riguarda 400.000 dipendenti, fino a 150 euro di aumento, Zangrillo, risultato straordinario, soddisfatti i sindacati. Dopo il caldo torrido, nei prossimi giorni temperature in calo al nord, previsti temporali violenti e grandinate, mentre al sud con l'afa cresce l'emergenza incendi. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo, RAF riparte con il tour Infinito Estate 2026 e regala ai suoi fan un nuovo singolo, Pazzi Stupidi Ragazzi, storia di un amore istintivo e travolgente.
0: 20 e 38 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Riprendiamo la nostra conversazione con Andrea Lazzaroli di Open Fiber, ci stava spiegando il ruolo e l'importanza dei data center, anche diciamo nella vita di tutti i giorni.
1: Sì, assolutamente, quindi diciamo che sono i siti su cui si concentrano poi gli apparati che alimentano la nostra quotidianità, sia nella vita sociale sia anche nella vita lavorativa, quindi sono fondamentali. E è chiaro che poi in questi siti si concentra il consumo energetico che lei stava dicendo prima. Adesso, quindi poi questo tema qui è un tema di cui c'è consapevolezza, lo si sta affrontando e ci sono diverse misure che sono...
0: Anche con misure fantascientifiche, so che Elon Musk vuole trasferirli nello spazio, c'è chi invece vuole metterli sul fondo del mare, mi chiedo se siano cose plausibili.
1: Ci sono misure fantascientifiche, prima di quelle ci sono altre misure che sono molto più, diciamo, raggiungibili e perseguibili nel breve termine, quindi in questo momento ci stiamo tutti indirizzando nell'adottare queste misure. Qui entra nuovamente in gioco l'importanza di avere data center, perché nel momento in cui si vuole dare un'efficienza nei consumi energetici, lo si riesce a fare tanto meglio se lo si fa in un sito specializzato come il data center piuttosto che in altri siti. Quindi è importante che i consumi siano consumi efficienti, come diciamo, i data center sono molto controllati e sono l'ambiente naturale in cui le nuove tecnologie vengono introdotte. Oggi ce ne sono diverse che vanno in particolare a mirare il raffreddamento anche di questi apparati e ci sono soluzioni molto innovative ma già disponibili che possono essere utilizzate. Poi ci sono altri sistemi.
0: Cioè, tra l'altro leggevo che ci sono allo studio dei sistemi che recuperano il calore prodotto dai data center per utilizzarlo come energia. Cioè, c'è chi lavora anche su questa frontiera.
1: Assolutamente, quella è un'altra frontiera che è quella di mettere in circolo il calore prodotto dai data center, farlo in maniera utile per la società e quindi diciamo in generale ad esempio col collegamento a sistemi di teleriscaldamento, quello è un motivo utile che consente anche di mettere appunto in ricircolo l'energia prodotta. Poi altra soluzione che oggi si sta diffondendo e si sta anche un po' affermando è la tendenza a realizzare un numero di data center più piccoli e distribuiti.

0: sul territorio. Questo fa sì che ci sia una maggiore sostenibilità dei singoli data center che fra di loro poi sono collegati con le reti in fibra ottica, questo è fondamentale, e che quindi fanno sì che la capacità di calcolo, così come la capacità di assorbimento energia di cui stiamo parlando, sia distribuito su una superficie più ampia e singolarmente ogni singolo sito sia molto più sostenibile.
1: Ho visto che c'è una legge regionale della Lombardia che ha affrontato anche questi temi, forse un po' ha fatto da apripista su queste riflessioni.
0: La normativa è fondamentale. Da questo punto di vista, chiaramente stiamo in un contesto globale quando si parla di data center. Penso che dobbiamo essere contenti di essere in Europa, perché l'Europa ha dedicato molta energia e attenzione alla normativa del settore e ovviamente questo vuol dire che poi questa normativa viene anche recepita a livello nazionale e a livello regionale. Quello della Lombardia è molto importante perché nella Lombardia si concentra in assoluto, per quanto riguarda il territorio italiano, la maggior parte dei data center. Per dare giusto una misura di riferimento, se uno prende la potenza totale oggi assorbita dal sistema dei data center, la Lombardia è oltre il 40%, prossima al 50% della potenza totale. Quindi, insomma, è, diciamo, sicuramente l'area territoriale più interessata.
1: Quando si parla invece di questi data center più piccoli, di questi edge data center, immagino che poi a quel punto il problema sia tenerli connessi in modo efficiente. Qui entra in gioco anche il problema della fibra, no? Questo è anche un punto interessante.
0: Assolutamente sì, diciamo che i data center sono complementari alla fibra e viceversa. Il data center è un punto che possiamo considerare come una cerniera nel sistema dell'economia digitale dei servizi, perché è quello che coniuga la potenza della fibra ottica a cui sono collegati i data center alla potenza di archiviazione e di calcolo che è propria degli apparati che sono ospitati dentro data center. Quindi è lì che si uniscono i due mondi e si riesce a dare in maniera efficiente i servizi digitali di cui tutti noi ad oggi godiamo.
1: C'è chi dice che siamo in realtà davanti a una bolla dell'intelligenza artificiale, si fanno investimenti sempre più grandi, si investe in computer sempre più potenti, si consuma sempre più energia e sempre più acqua, ma l'incremento del miglioramento è sempre più stretto e questo potrebbe essere un problema che potrebbe far esplodere questa bolla. Lei che ne pensa?
0: Che ci sono delle fasi nell'adozione e nell'introduzione delle tecnologie. Per chi ha qualche anno in più alle spalle si ricorderà quando è arrivato internet nelle nostre case, c'è stata anche lì una bolla, poi alla fine il mercato si è andato a consolidare, oggi è quello che ne conosciamo, non ci sono le centinaia di aziende che c'erano prima, si è consolidato, ma come dire, la tecnologia rimane una tecnologia fondamentale e ha ad oggi una valenza enorme. Stessa cosa succede per altre tecnologie, sta succedendo la stessa cosa per l'intelligenza artificiale. C'è un momento di inserimento, c'è un grosso
1: In cui ci sono
0: adozione in
1: grandi
0: questo momento.
1: investimenti, ma le aziende ancora fanno fatica a capire dove sono i vantaggi, dove sono i guadagni. Ecco, questo forse è un po' il punto in questa fase.
0: L'intelligenza artificiale può, se opportunamente adottata, introdurre benefici enormi nel campo della produttività e non solo. Le aziende che la utilizzano e l'adottano per tempo hanno un vantaggio competitivo rispetto alle altre. C'è un costo associato, c'è un costo anche associato al fatto che è una tecnologia innovativa, per cui il tasso di obsolescenza in questi casi è molto elevato, cioè i sistemi di intelligenza artificiale che adottiamo oggi probabilmente fra qualche anno saranno già superati da apparati con performance ancora più elevati. Questo non toglie nulla all'intelligenza artificiale. È un'esigenza sentita sul mercato, c'è un'adozione impressionante. Io per dare un esempio, quando qualche anno fa, parliamo 15 anni fa, ci fu il fenomeno Facebook. Facebook raggiunse 10 milioni di utenti nel giro di 3 anni, se ricordo bene. Ecco, ChatGPT l'ha raggiunto in qualche mese e oggi viaggia su centinaia di milioni di utilizzatori. Quindi sono sistemi e sono servizi che sono ampiamente, evidentemente, adottati e utilizzati e di cui il mercato sente in questo momento anche l'esigenza di confrontarsi e adottarla.
1: Ci fermiamo qui, grazie molte, grazie Andrea Lazzaroli di Open Fiber, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei. Grazie ancora. Sono le 20:46 minuti, ultimo appuntamento della puntata è con Natalia Augias, corrispondente del TG.

0: G1 da Londra, che ci racconta i primi passi del nuovo governo di Andy Burnham. Ciao Natalia, bentornata. Oggi si comincia l'era Burnham con molte promesse e con molte aspettative.
1: Molti post sui social media, molte strizzate d'occhio, perché diciamo, se Starmer aveva una colpa, a parte che diciamo, gli attacchi che gli sono arrivati da destra, è stata quella di essere forse poco comunicativo, un po' poco contemporaneo, diciamo, rispetto al fatto di fare una comunicazione un po' più popolare. Ecco, questo problema Burnham non ce l'ha, sta sempre sui social media, ci ha messo anche tutti i suoi nuovi ministri, anche con musica pop. Se andate su Instagram li trovate, è molto diciamo, in questo affascina e colpisce, perché è certamente un cambio rispetto a prima. Ha fatto entrare, ma questa è una consuetudine, però lui l'ha fatta durare un po' di più la telecamere dentro al suo primo consiglio dei ministri questa mattina, tutti sorridenti, che si davano gran pacche sulle spalle, un esordio all'insegna dell'ottimismo. Ha fatto però fuori 11 ministri leali a Starmer, quindi diciamo insomma,
0: però cioè, ha premiato l'ex ministro della difesa Ali dandogli lo scacchiere, dandogli forse il posto.
1: No, sì, però non è un però, nel senso che l'ex ministro della difesa è ex ministro da giugno, perché quando Starmer era già in cattivissime acque, lui si è dimesso improvvisamente, d'amblè, così,
0: un po' come una specie di colpo di grazia, forse.
1: Sì, i chiodi nella bara, dicono sottilmente i giornali inglesi, dicendo: hai lasciato il paese sguarnito, senza soldi per la difesa, nel momento più catastrofico dell'era moderna, e quindi io me ne vado.
0: È stato premiato in questo senso da Burnham.
1: Sì, insomma, diciamo che in queste nomine poi tutti qui si augurano naturalmente che il governo regga, anche perché insomma i ricassi economici sono immediati in questo paese, però di una situazione politica incerta, voglio dire, però quello che viene fuori anche dalle nomine è che effettivamente c'era una organizzazione, diciamo, dietro lo sgambetto a Starmer, del resto giustificato dal fatto che le amministrative di primavera erano andate malissimo, per cui i laburisti che stanno in Parlamento, che hanno una grossa maggioranza, si preoccupavano di non riuscire a vincere le elezioni, detta proprio velocemente, e quindi hanno scelto il più populista forse tra i possibili pretendenti. Adesso sentirete forse un po' di rumore perché c'è gente che urla delle cose per la strada, ma questo è normale a Londra, nessuna violenza, è solo così uno che manifesta. Però questo governo parte subito, al contrario di quello di Starmer, con una mossa, anche questa molto per accattivarsi il pubblico, e cioè dice: tagliamo l'IVA sulle bollette elettriche. Cioè, questo è il primo annuncio, è arrivato stamattina presto. I giornali si chiedono come farà e come coprirà quei costi. Però intanto lui l'ha detto, e poi ha detto altre cose seguiranno.
0: Diciamo, la luna di miele un po' va festeggiata, poi cominceranno gli anni del matrimonio. No, ma dico, sarà interessante però a questo punto vedere come un ministro della difesa, che si è dimesso sostenendo che il Regno Unito non spendeva abbastanza sulla difesa, adesso che diventa ministro delle finanze e del tesoro, se aprirà i cordoni della borsa per spendere più, esattamente quanto lui voleva, su questo capitolo, cosa che non sarà facilissima, immagino.
1: Però penso che questa sia stata, diciamo, anche oggetto di una trattativa dell'ultima settimana in particolare. Nessuno se l'aspettava, gli devo dire. Sono stati bravi a tenere il segreto, perché i giornali si dividevano tra chi pensava che sarebbe stato Ed Miliband, che poi è diventato ministro degli esteri, considerato molto troppo a sinistra, e quindi insomma temuto anche dalla City, dai centri finanziari, oppure Shabana Mahmood, che era ed è rimasta ministro dell'interno, prima donna musulmana a ricoprire quell'incarico, mano durissima sull'immigrazione, e quindi sarebbe stata una figura un po' più centrista, diciamo così. Healey rassicura tutti perché è considerato, gli inglesi lo chiamano a safe pair of hands, cioè un paio di mani sicure, nel senso che tutti lo conoscono, è una persona che non gioca brutti scherzi, a parte quello Starmer.
0: Quindi, anche molto ben preparato, insomma, come scherzo, insomma.
1: molto organizzato, sì.
0: È interessante
1: un lungo corso di lavoro nei sindacati,

0: come tante figure di questo governo. E l'altra caratteristica di questo governo, scusa se ho interrotto, è che c'è il più alto numero di laureati di Oxbridge, cioè tra Oxford e Cambridge, di sempre. E quindi sì, popolare, però insomma sono tutte gente che ce l'ha.
1: Sì. È interessante, ho visto sui giornali l'elenco delle telefonate che ha fatto ieri, appena preso possesso di Downing Street. Ha chiamato prima Trump, poi Zelensky e poi mi pare Ursula von der Leyen, che sono tre capitoli che sono la personificazione di tre capitoli importanti: il rapporto con gli alleati americani, l'impegno che Starmer aveva portato a livelli molto alti nella difesa dell'Ucraina e il modo in cui questo governo vuole trattare con l'Europa. Quindi le tre telefonate indicano tre capitoli importanti dell'azione di governo.
0: Sì, e su tutti e tre i commentatori anche si immaginano abbastanza una continuità con il governo precedente. Healey effettivamente appunto dovrebbe garantire che le spese per la difesa raggiungeranno la quota richiesta. La telefonata con il presidente Trump è stata curiosa. Ieri sera è uscita la notizia che Burnham l'ha invitato a Manchester, perché lui è già stato a Londra, è stato anche in Scozia nelle sue proprietà, però Manchester non l'ha vista, e Burnham è particolarmente orgoglioso di come Manchester è fiorita nei 10 anni in cui lui ha fatto il sindaco. Non sappiamo cosa ha risposto Trump, ma insomma invece sull'Europa la questione è più sfumata, nel senso che lui ha avuto varie posizioni nel corso di questo suo avvicinamento a Downing Street, che va avanti da parecchio tempo, nel senso che lui è tradizionalmente un Remainer, uno anti-Brexit, come sono poi la gran parte dei laburisti che stanno al governo, sia quello precedente che quello di adesso, però viene anche dal nord, un nord che invece la Brexit l'ha votata, un elettorato che si spaventa, e quindi è un po', va un po' avanti e un po' indietro. Ecco, il programma di Starmer, che era poi un po' stato dichiarato, era di presentarsi al prossimo appuntamento elettorale dicendo nel manifesto dei laburisti c'è il rientro nell'Unione Europea senza referendum, ma il voto sanciva questo passaggio. Cosa farà Burnham su questo, da questo punto di vista, non si sa. Tra l'altro c'è un vertice in sospeso, doveva farlo appunto Starmer, la seconda tappa del reset con l'Europa, e adesso prima o poi arriverà. Quindi la telefonata di ieri a von der Leyen e Costa serviva anche a dire parliamoci molto.
1: C'è sempre un tema.
0: Dimmi pure. Dà l'impressione, Burnham, di essere uno molto, con delle sue cose fisse, però molto più politico di Starmer, ecco, che si adatta un po' alle situazioni, che fa molto caso all'elettorato, al momento, al contesto in cui vengono prese le decisioni, molto più politico e forse anche in grado di lanciarsi un po' oltre, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Insomma, Starmer era molto prudente, molto solido, ma molto prudente.
1: Ma se uno dovesse indicare una cosa che principalmente Starmer ha pagato, e che quindi ha pagato con aver dovuto lasciare il suo posto, quale potrebbe essere? Qual è la colpa principale che gli si muove o che si può osservare?
0: Dunque, sicuramente il fatto di essere poco comunicativo, poco empatico. Poi in realtà non lo è, in privato è una persona molto simpatica, a me è capitato, è ironico e spiritoso, però di fronte alle telecamere diventa molto serio, insomma, non poche battute, poi, e questa è una cosa. Poi non ha pagato il fatto di aver detto di no a Trump sulle basi militari per l'attacco all'Iran, perché lì le cose sono molto cambiate. È stato attaccato da subito da Elon Musk e sui social media, ecco, questo è iniziato immediatamente.
1: Sì, una specie di assedio.
0: Perché è un governo laburista.
1: Ci dobbiamo fermare qui, Natalia, grazie ancora come sempre, grazie a Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Buonasera e buon lavoro anche a te.
0: A voi.
1: Grazie Natalia Augias. 20:55 minuti, chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti in redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena. Grazie Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Marco Mascia e Daniele Di Noi.

0: noia. Io ora vi lascio con il GR1 e Radio 1 Musica. Vi ricordo che potete risentire questa puntata già da subito su RaiPlaySound.it assieme a tutte le altre. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
1: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
13: La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. La vostra vita intera sia un canto. Questa è l'esortazione che l'Epistola indirizzata ai credenti di Colosse rivolge a tutti i cristiani e le cristiane di ogni epoca. La vostra vita sia un canto. Non sia cantilena, non sia lamentela, non sia parole verbose e concetti incomprensibili, neppure sia slogan facili o parole indifferenti, sia invece una melodia che rincuora, un canto che dà coraggio e scaccia la solitudine. Viene in mente l'episodio di Paolo e Sila, che incarcerati nelle prigioni di Filippi cantavano al Signore e i loro compagni di catene li ascoltavano. Chi canta prega due volte, diceva Agostino d'Ippona, una verità che il protestantesimo ha accolto fin dal suo inizio, facendo del canto dell'intera comunità durante il culto uno dei pilastri della spiritualità evangelica, sia collettiva sia personale. Nessuna fra tutte le gioie esistenti in terra può essere più perfetta di quella che esprimo con il mio canto, diceva Martin Lutero. La musica rasserena il cuore e lo rende pronto ad accogliere la parola e la verità divina. Un canto che si fonda sulla parola di Cristo e venga mosso dall'impulso della grazia. Su queste fondamenta la nostra vita sia un canto di gioia al Signore. Amen.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, il vertice di maggioranza al centro dell'incontro, il caro energia, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee e particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale agli investimenti nel settore energetico. Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di ieri a Bologna, accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. E condanna le violenze durante la guerriglia a Bologna anche la nipote del 42enne Abdelrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta.
3: Nel centro di Bologna oggi restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di

0: valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
1: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
0: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia.
2: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
3: E la Procura di Bologna, che procede per omicidio colposo, sta vagliando le immagini e i video che hanno documentato la morte di Fakir, al centro del lavoro degli inquirenti, anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Domani verrà conferito l'incarico per l'autopsia. Proseguono le ricerche della bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola, che era in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più riemergere ed è in un punto in cui, nonostante il divieto di balneazione, già in passato si sono registrati episodi di annegamento. Il caso Roggero, in una nota all'Associazione Nazionale Magistrati, sottolinea che dopo la sentenza ai giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive la NM, secondo cui da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. E a Grinzane Cavour riapre la gioielleria, come spiega la moglie di Mario Roggero.
4: Per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
5: Cerca di tornare alla normalità la famiglia Roggero e dopo gli ultimi giorni concitati e pieni di emozioni forti, il modo migliore è cercare la vita di sempre, se possibile. Così riapre stamattina la gioielleria di Grinzane Cavour, all'esterno un cartello gentile ma fermo: ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. E qui, su sollecitazione della famiglia, è puntuale la sorveglianza delle forze dell'ordine. I carabinieri passano con regolarità al negozio, vigilano sugli estranei che si fermano alle vetrine. Il paese continua a condividere la vicinanza al concittadino con un saluto, un abbraccio alla moglie Mariangela Sandrone, e sul ponticello è stato messo da una formazione politica uno striscione che chiede la grazia per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi. Della richiesta di differimento della pena legata alla domanda di grazia si occuperà il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in quanto l'istanza è stata depositata prima che Roggero entrasse nel carcere milanese di Bollate.
6: Caterina Cannavà, apri il GR1.
3: Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa, che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. E la riforma promessa da Emmanuel Macron obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. Dalla Casa Bianca, Medio Oriente, l'Iran che accusa gli Stati Uniti di aver bombardato la centrale nucleare in costruzione di Karun, non ferma gli attacchi contro i paesi del Golfo, in Bahrain colpito il data center di Amazon, in Kuwait impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche, i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, avvertono le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire rappresaglie militari. Sullo sfondo la minaccia di chiudere lo stretto di Bab al-Mandeb tra Mar Rosso e Oceano Indiano. Dalla Casa Bianca anche le parole di Trump: in Iran non abbiamo ancora finito, finora siamo stati gentili, ha detto, e ancora loro vogliono disperatamente la fine della guerra e chiedono un incontro, ma noi non abbiamo interesse a farlo. E poco fa in audizione al Congresso il segretario della difesa Hegseth ha rimarcato la necessità urgente di un pacchetto di finanziamenti supplementari da 60 miliardi di dollari. Hegseth in particolare ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante, critiche per le missioni, e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti militari perduti o danneggiati. A Nuova Delhi il leader dell'opposizione indiana Rahul Gandhi e altri parlamentari sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi. Il politico aveva preso parte ai sit-in degli studenti contro il governo. E per chiudere, il meteo: il caldo inizia a concedere una tregua in alcune zone del

0: paese, mentre è ancora allerta maltempo nel centro nord. Le previsioni per le prossime ore dal tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
1: Rovesci e temporali localmente di forte intensità e grandinigini su Lombardia, Triveneto, Abruzzo e soprattutto Emilia-Romagna e Marche. In serata graduale attenuazione dei fenomeni per il resto d'Italia a tempo prevalentemente soleggiato. Temperature registrati picchi intorno ai 37 gradi sulle aree interne.

0: Lazio, Molise e Campania, e ultima giornata di onda di calore, valori massimi fino a 40 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria.
1: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 22, buon ascolto.
2: Radio 1 Musica.
3: Le 21 e 7 minuti, un saluto a tutti voi sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio 1, da Gabriele Brocani, benvenuti a una nuova puntata di Radio 1 Musica. Questa sera ci lasciamo guidare da un filo conduttore molto dinamico, vivo, che profuma di estate ma anche di asfalto per coloro che sono in città. Le storie che si incrociano, infatti parleremo di connessioni urbane, il ritmo della città che non dorme mai, le storie di chi ci lavora, chi ci si perde e chi tra queste poi strade cerca una colonna sonora proprio per la propria emozione. In redazione c'è come sempre Corinna De Laurentiis, che saluto. La musica ovviamente è selezionata con grande attenzione da Andrea Cacciagrano. Saluto anche Daniele Di Noia, la parte tecnica, e vi ricordo il nostro numero, il 335-699-2949, con cui potete interagire per tutta la serata. Arriveremo insieme fino alle 23 di questo 21esimo giorno di luglio, un'apertura tutta italiana, fresca e ironica, dedicata a chi vive soprattutto di scadenze, di scatti di carriera, di appuntamenti frenetici. Allora arriva il pop tagliente irresistibile di Dito nella Piaga con Businessman.

e all'interno di questo mondo due mondi apparentemente distanti si incontrano per dare vita a qualcosa di memorabile. Infatti ce ne andiamo direttamente agli anni Ottanta con un duetto ravvicinato che ha un po' ridefinito le regole del pop soul planetario. Parliamo di due voci, di due artisti, si chiamano entrambi Filippo. E la voce celestiale del frontman degli Earth, Wind & Fire, che è Philip Bailey, che si incontra con la potenza ritmica e il timbro di uno dei re indiscussi della musica britannica, che è Phil Collins. Una bella combinazione nata per correre anche un po' veloce all'interno delle autoradio, mentre le luci della sera, come in questo momento, cominciano a rispecchiarsi sui finestrini. Ce l'ascoltiamo questo brano degli anni Ottanta che ci fa rivivere proprio questa bellissima collaborazione tra Philip Bailey e Phil Collins. Si chiama Easy Lover.

L'energia, ritmo, l'ironia di Dito nella piaga con Businessman ad aprire le porte della città questa sera su Radio 1 Musica. Quando si parla di connessioni all'interno del tessuto urbano non possiamo dimenticare l'energia che si sprigiona quando

E quanta energia sprigiona ancora a distanza di anni questa traccia monumentale come Easy Lover, Phil Bailey, Phil Collins. La città, lo sappiamo bene, non è fatta solo di luci e anche momenti di balli spensierati, ma sa essere un vero e proprio labirinto di cemento con spigoli anche molto molto acuti, relazioni che a volte si consumano fino a consumare proprio noi stessi. E infatti cambiamo decisamente marcia e andiamo ad addentrarci nei vicoli più ombrosi e viscerali delle nostre connessioni urbane. Lo facciamo affidandoci a un alternative rock molto spigoloso, anche cupo, anche molto magnetico, di una band che ha fatto del disagio metropolitano e della tensione emotiva il proprio marchio di fabbrica inconfondibile. Brian Molko, il leader della band, ha auspicato che nella sua biopic, visto che è nel progetto di Hollywood di creare una biopic dedicata proprio alla storia dei Placebo, e ha chiesto di avere Youngblood, questo artista molto molto in voga in questo periodo, vuole che interpreti proprio lui, vuole essere interpretato da Youngblood. La sua voce graffiante, quella di Brian Molko, ci trascina dritti verso quel muro dove tutto sembra arrivare al limite, con queste chitarre sempre in primo piano pronte a graffiare l'aria di questa sera di luglio. Allora eccoli Placebo con la travolgente The Bitter End.

rock dei Placebo nella serata di Radio 1 Musica. In questa nostra lunga camminata che facciamo all'interno delle connessioni urbane c'era anche Brian Molko, tra i tanti artisti che si sono riuniti 10 giorni fa per reinterpretare un pugno di classici di David Bowie al South Bank Center di Londra. È stata una bellissima serata, si chiama Rock and Roll Suicide, tra l'altro Brian Molko con una band inedita, appunto insieme ai Southie Choir, appunto questo coro si è esibito in una bella versione di Moon Edge Daydream e anche in una bellissima versione di Space Oddity. Insieme a lui c'erano tanti altri artisti che hanno appunto omaggiato il Duca Bianco in questa serata appunto dell'11 luglio di Londra. Noi continuiamo con il nostro viaggio, perché dopo questa Bitter End, anche quando la metropoli mostra il suo volto più duro e amaro, c'è sempre un angolo, un momento particolare in cui l'asfalto sembra praticamente diradarsi per fare spazio all'immaginazione. E noi vogliamo rimanere un po' sulle frequenze del rock, ma ci spostiamo verso una dimensione decisamente più epica, più poetica, più sognante. Infatti andiamo ad incontrare una band leggendaria che ha saputo veramente segnare la storia della musica, ma anche gli stadi mondiali che hanno calcato. Stasera ci prende per mano, ci porta a camminare lungo strade fatte di visioni, desideri, promesse sussurrate anche a mezza voce. Parliamo degli U2 con Bono e The Edge con la loro Street of Dreams.

James, le strade dei sogni di U2. Cosa succede quando i sogni poi svaniscono e ci si ritrova a fare i conti con la nuda realtà di una città deserta, quella che magari potrebbe pararsi di fronte ai vostri occhi fra qualche giorno, fra qualche settimana. Già comunque le città si stanno svuotando, infatti le nostre connessioni urbane cambiano di nuovo prospettiva, in questo caso rallentano il battito e ci tuffiamo nell'eleganza senza tempo della black music con un artista fantastico.

dico, facciamo un passo indietro, arriviamo praticamente ai primi anni 70 e riscopriamo una gemma che dipinge perfettamente proprio quel senso di isolamento che si prova quando i vicoli si svuotano, i pensieri si affollano, la voce calda e profonda di questo artista diventa improvvisamente una compagna, e quando manca la persona amata ci si sente sempre un po' soli. Un calore analogico meraviglioso per scaldare la vostra serata con il grandissimo Bill Withers e la sua Lonely Town, Lonely Street.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati 21:30, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, code per un cantiere tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Sulla statale del Lago di Como è chiusa una carreggiata tra Leccofine e Ponte Kennedy e Piona in direzione del confine con la Svizzera. Andiamo in A1. Traffico rallentato, veicoli in panne tra lo svincolo di Arezzo e Valdarno verso Firenze. Andiamo sulla statale Barese, viene segnalato un incendio, siamo tra Altamura e stazione di Mellitto. Andiamo poi in Sicilia a 19, anche qui corsia chiusa e traffico rallentato per un incendio all'altezza dello svincolo di Resuttano verso Palermo. Prima di chiudere

0: Aggiornamenti a due autostrada del Mediterraneo, viene segnalato un incendio tra Mileto e Gioia Tauro in direzione a due raccordo di Reggio Calabria. Sulla statale bis centrale Sicula, rallentamenti anche qui, un incendio all'altezza di Ponte Tavole. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Ah, che meraviglia questa pura e dolcissima nostalgia radiofonica. Siamo sicuri che abbiamo fatto contenti molti per questo brano di Genesis. Ancora una volta la voce di Phil Collins ricorre, così come è ricorsa all'inizio della nostra trasmissione. Saluto anche Gidia che ci ringrazia per la musica. Alle 21:36 il dissing tra Phil Collins e Noel Gallagher continua. Ormai è un dissing che cominciò negli anni 90, quando proprio Noel Gallagher, durante una delle sue prime interviste con gli Oasis, dichiarò che la missione della band era quella di far sparire Phil Collins dalle classifiche. Poi negli anni a seguire il musicista ha continuato a criticare il successo commerciale di Phil Collins, e quindi sosteneva che vendere milioni di dischi non equivalesse necessariamente ad avere una reale influenza artistica. E proprio pochi giorni fa Phil Collins ha risposto sui social a Noel Gallagher

E dice Noè Gallagher: non pensa davvero che io sia l'anticristo. Dice: per oltre 30 anni Noel ha continuato ad attaccare Phil Collins, arrivando veramente a definirlo anche l'anticristo della musica pop. Oggi però l'ex frontman dei Genesis è convinto che dietro quelle provocazioni non ci sia un vero rancore, in realtà è più praticamente una delle rivalità più longeve del rock britannico. Il musicista ha detto di non credere che Gallagher lo consideri veramente una persona così negativa, e nonostante il chitarrista degli Oasis abbia ripetuto questa definizione diverse occasioni nel corso degli anni. Un dissing veramente risale a tanti anni fa. Noi l'abbiamo in qualche maniera voluto celebrare perché è stato forse uno dei primi dissing. Per raccontare adesso una sfumatura delle nostre relazioni urbane, in quel momento proprio fragile, sospeso, in cui l'amore sembra vacillare, frantumarsi anche sotto il peso della quotidianità, ci affidiamo a uno dei progetti più colti, raffinati ed eleganti del pop d'autore degli anni Ottanta. Parliamo di una traccia caratterizzata da atmosfere molto rarefatte, tastiere vellutate, una scrittura molto molto lirica, se vogliamo, di una delicatezza disarmante, capace proprio di fermare letteralmente il tempo. Mettetevi comodi, lasciatevi avvolgere da questa melodia cristallina.

intergenerazionale che vede insieme la regina indiscussa del funk, ovvero Chaka Khan, della black music in generale, con il re del rap della West Coast americana, Snoop Doggy Dogg. Un bel brano dal titolo Boogies in My Soul, che anticipa l'uscita del nuovo attesissimo album di Chaka Khan. Pura energia in onda su Radio 1 Musica. E

questa scia legata al movimento e al battito della serata non si ferma qui, anzi si fa un salto all'indietro nel tempo per scoprire una gemma straordinaria della fine degli anni 70. Restiamo appunto sulle piste da ballo, ma ci colleghiamo a una produzione che ha fatto un po' scuola nel mondo, una creatura nata dal genio di Jacques Ferrer Pretrus, e c'è anche un po' d'Italia, da Mauro Malavasi, un progetto cult che ha unito sia la sensibilità melodica italiana a proprio i ritmi della disco americana, scalando le classifiche d'oltrescena, diventando un vero manifesto di quella club culture che proprio in quegli anni ridefiniva un po' le connessioni tra persone sotto le luci stroboscopiche. Mettetevi comodi, lasciatevi trasportare da questo bel ritmo, la Peter Jacks Band con la leggendaria Walking on Music su Rai Radio 1.

Che meraviglia, Walking on Music, abbiamo letteralmente camminato sulla musica insieme alla Peter Jacks Band, questo memorabile brano che ha veramente ancora rinverdito la tradizione della disco vintage. Facciamo adesso un salto per esplorare un'altra sfumatura delle nostre relazioni urbane, quel momento più elegante dove andiamo a riscoprire un capolavoro assoluto. Parliamo veramente dell'album che molti ritengono perfetto, che uscì ormai 41 anni fa, nel 1985, per la Kitchenware Records, che licenziava questo album dal titolo Steve McQueen, il secondo capitolo della formazione dei Prefab Sprout, e ha retto il test del tempo, perché praticamente lo ascoltiamo ancora oggi ed è ancora molto godibile. Quell'album era un po' fuori dal suo tempo nell'85, era parecchio avanti, e oggi rimane comunque un album veramente molto molto amato dai critici, ma non solo, ma anche da tanti amanti della musica pop, perché è proprio un'opera di ingegneria emotiva applicata che ha un po' ridefinito i confini della canzone leggera, proprio mentre l'Inghilterra all'epoca thatcheriana si dibatteva tra i residui post-punk e anche un po' il feticismo sintetico delle classifiche. E questo capolavoro ha un segreto, risiede un po' nell'iperintellettualismo del suo leader, che era Paddy McAloon, e la produzione molto algida, molto molto schematica e geometrica di Thomas Dolby. L'album, appunto, Steve McQueen, contiene tantissime belle tracce, tantissime belle canzoni, però questo è il manifesto commerciale dell'album, un pezzo perfetto sulla fine di un amore privo di qualsiasi connessione e soprattutto anche al melodramma da classifica. Parliamo di When Love Breaks Down, Prefab Sprout su Rai Radio 1.

L'eleganza cristallina di Prefab Sprouty per Di Macalun, di questo album bellissimo, era appunto Steve McQueen, When Love Breaks Down. Dopo aver esplorato la fragilità del cuore, la città ne reclama di nuovo la sua spinta vitale e dunque il suo battito ci porta di nuovo all'attualità. Per fare spazio alle luci vibranti del dance floor moderno, vi presentiamo un brano che stiamo ascoltando molto in questo periodo, dove il concetto di modern soul e funk elettronico viene un po' trasformato e quindi ogni traccia di questo lavoro rappresenta un'esperienza anche visiva né ipnotica. Parliamo di un brano che ci fa veramente muovere il piedino, questo ritmo molto contagioso, impossibile rimanere fermi quando si ascolta The Wave dei Jungle.

Groove, travolgente dei Jungle, Lord the Wave, vera scarica di energia pura qui su Rai Radio 1. Ci avviciniamo sempre di più al segnale orario, le notizie del GR1. Lo facciamo cambiando un po', diciamo, la nostra connessione urbana di oggi, cambiando panorama, prospettiva, e alleggeriamo il carico con uno sguardo un po' più ironico, surreale, anche lo fai se vogliamo, sulla realtà quotidiana. Lo facciamo con un artista fantastico che si chiama Mark Oliver Everett, di cui potremmo parlare ore ed ore per una storia particolarmente curiosa, la sua è anche molto

tormentato. Lui è meglio conosciuto semplicemente come Eels, non è il nome della band, ma è un po' il suo pseudonimo. Attorno a lui girano tantissimi musicisti. E ascoltiamo un brano molto breve, molto fulmineo, pochi accordi di chitarra e soprattutto questo testo surreale che in cui riesce veramente a fotografare la bellezza delle piccole cose, anche un po' quella voglia di evasione che ci prende quando la città si fa un po' troppo caotica, quando il caldo ci attanaglia. Eels con I Like Birds, subito dopo le notizie del GR1 e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, ancora una tragedia d'estate, una bambina è scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como, si era tuffata nel tratto di fronte il tempio Voltiano nonostante il divieto di balneazione. Proseguono le ricerche.
3: L'allarme è partito attorno alle 15.40, la scomparsa appunto di una bimba che avrebbe compiuto 10 anni tra un mese, si sarebbe tuffata mentre giocava con dei coetanei qui e poi non sarebbe più riemersa. Da subito i genitori e le sorelle hanno temuto il peggio, era la famiglia di origine marocchina in Italia per visitare dei parenti che vivono a Monza e non avevano quindi dimestichezza con la zona. Qui infatti in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Como, è arrivato anche un elicottero e i sommozzatori. Le ricerche sono in corso, vanno avanti. Sentiamo come con il funzionario dei vigili del fuoco, Gennaro Di Maio.
4: Ci si è mossi attivando la macchina dei soccorsi, come vedete, vigili del fuoco, guardia costiera, 118, polizia, carabinieri. Le ricerche continuano, non abbiamo motivo di fermarci, siamo in attesa di verificare il rientro dell'elicottero e i sommozzatori via terra con ogni proprietà da Milano che proseguiranno le ricerche.
5: Antonio Sgobba, GR1.
2: La guerriglia a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. La nipote del 42enne si dis-

0: dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta. Procura lavoro sulle immagini che hanno documentato la morte dell'uomo. Al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine e il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Domani verrà conferito l'incarico per l'autopsia. E sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di ieri a Bologna. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Elly Schlein chiede di fare piena luce sulla morte di Fakir. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito, commenta la segretaria del PD. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi. All'estero, Medio Oriente, a margine dell'incontro con il libanese Aoun, il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
1: In Iran non abbiamo finito, non hanno ancora visto nulla. Trump promette vendetta per la morte di altri soldati americani. Teheran vuole a tutti i costi un incontro, ma non siamo interessati, fino a che non saranno pronti, dichiara di fianco al presidente libanese Aoun, che ha incontrato nel secondo giorno del ritiro di Israele dalle zone pilota all'interno della linea gialla tracciata da Tel Aviv in Libano. Aoun gli chiede il ritiro totale delle truppe israeliane dal suo paese. Trump promette che Washington indagherà sugli attacchi israeliani contro le forze libanesi e si dice pronto a parlare anche con Hezbollah se Aoun glielo dovesse chiedere. Poi torna a minacciare di bombardare il sito nucleare di Peacock Mountain in Iran, struttura sotterranea fortificata che si trova circa un miglio a sud di Natanz. Nel frattempo, ai raid americani, Teheran risponde con nuovi attacchi contro i paesi del Golfo e annuncia ha colpito il data center di Amazon in Bahrain, centrati anche in Kuwait, impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche, missili e droni anche su obiettivi militari americani in Giordania. E Teheran accusa: gli Stati Uniti hanno bombardato il sito atomico di Karun, intervenga la IEA. Sullo sfondo, la minaccia della chiusura dell'altro stretto, Bab el-Mandeb. I Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso.
0: E nella sua prima audizione da maggio, il ministro della difesa Hegseth si è presentato in Senato per chiedere più risorse per il Pentagono. Ha rimarcato la necessità urgente di un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari. Hegseth in particolare ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti militari perduti o danneggiati. Nel frattempo, il nuovo primo ministro britannico Barnum ha approvato l'utilizzo di basi militari del paese da parte degli Stati Uniti per quelli che il Regno Unito definisce attacchi difensivi contro l'Iran, lo scrive Bloomberg News. Ora un'ultima ora di cronaca dalla Lombardia. Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto in località Plator, nel territorio comunale di Val di Dentro, in Alta Valtellina. È accaduto oggi. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo, ma la dinamica ancora non è chiara. Enti locali, firmato il contratto per il periodo 2025-2027, riguarda oltre 400.000 persone e prevede aumenti fino a 154 euro e arretrati fino a 1.136 euro. Il contratto è stato sottoscritto dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dai sindacati, tra questi anche la CGIL, che non aveva firmato l'accordo precedente. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
2: Radio 1 Musica.

9 minuti, questa è Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, Daniele Di Noia alla parte tecnica. Abbiamo varcato l'oceano e siamo approdati nel Regno Unito. Abbiamo ripreso con la musica di Manchester, un progetto indie pop che andava fortissimo negli anni 2000. Ci ha regalato veramente questa bella ballata. Abbiamo riascoltato appunto i Cherry Ghost con People Help the People, e da questa bella canzone e una carezza per l'anima andiamo, perché il tempo corre veloce, le nostre storie poi viaggiano spesso sul filo dei ricordi, guardando al passato con anche senza troppa tristezza, però con quel pizzico di nostalgia che ci fa un po' apprezzare ancora di più il presente. Infatti il presente contemporaneo, sempre della scena britannica, un giovane cantautore con una voce molto particolare, profonda e molto espressiva. Lui riesce ad unire anche la classicità della scrittura acustica alle produzioni pop più moderne. È un inno un po' dedicato ai vecchi tempi, perché la canzone si intitola proprio così, Good Old Days, e lui è Chris De Sarandi.

Christa Sarandi ci ha cullato con la sua Good Old Days, dai ricordi dei suoi giorni andati. La nostra colonna sonora metropolitana di stasera si sposta verso una narrazione un po' più ironica, anche colta. Tra l'altro lui, Elvis Costello, ha chiuso alla grande una bellissima edizione di Umbria Jazz proprio in questi giorni con un concerto meraviglioso all'Arena Santa Giuliana. Elvis Costello lo conosciamo bene, un nome che è tutelare non solo della New Wave Punk inglese, ma anche nelle sue varie divagazioni. Accompagnato dagli Imposters si è riproposto con la sua particolare voce e lui ha avuto ovviamente anche tanti riconoscimenti, 2 Grammy Awards, iscritto alla Rock and Roll Hall of Fame e tra i primi 100 più grandi artisti di ogni tempo secondo la rivista Rolling Stones. Noi oggi ci facciamo una bella capatina all'interno di un brano che ci porta all'interno di una metafora perfetta in cui la vita quotidiana e le relazioni anche amorose vengono un po' lette e scritte come se fossero le pagine di un romanzo in continuo divenire. È un suo modo di fare, il suo ritmo molto particolare, è anche un po' inconfondibile con questa linea di basso, questa classe che non invecchia di un solo giorno, molto adatta per accompagnarvi in questa seconda parte della nostra serata. Lui, Elvis Costello, e questa è Every Day I Write the Book.

Raffinato sempre con il suo caratteristico stile Elvis Costello con Everyday a Ride Book nella puntata di questa sera di Radio 1 Musica, che ci riserva sempre delle sorprese, sa anche essere surreale e misteriosa, anche cinematografica a volte. Allora adesso cambiamo decisamente atmosfera, ce ne andiamo a Boston con una band che sta celebrando i 40 anni di attività e lo ha fatto anche la settimana scorsa a Milano con un concerto che ha veramente appassionato tantissimi fan vecchi e nuovi, perché parliamo dei Pixies, ragazzi, un gruppo che è storico, e il concerto è stato bellissimo per quello che ci hanno raccontato coloro che l'hanno visto, con un Francis Black, Joey Santiago, David Lovering molto molto in forma, con Emma Richardson, la bassista che ha sostituito la mitica Kim Deal. Un anniversario celebrazione che è stata un po' l'occasione giusta per fare questo tour, e sono praticamente in giro ancora per tantissime tappe. Noi li vogliamo ascoltare con una di quelle canzoni che ha veramente ridefinito un po' i confini del rock alternativo alla fine degli anni Ottanta, è diventato un po' un punto di riferimento per intere generazioni successive. Parliamo di una domanda che rimane sospesa nel vuoto, un urlo generazionale che si muove tra le loro chitarre taglienti. Ovviamente un brano che tutti voi conoscete, forse uno dei brani più famosi dei Pixies, si intitola Where Is My Mind? Stop.

Sì, un impatto straordinario, senza tempo, quello dei Pixies e la loro ipnotica Where Is My Mind, che abbiamo ascoltato all'interno di questa puntata di Radio Non Musica, visioni alt rock degli anni Ottanta. Adesso invece ci rituffiamo nel cuore pulsante della scena globale contemporanea, lo facciamo con una bella collaborazione, dobbiamo dire, è un ponte culturale, anche ritmico, che unisce l'elettronica sofisticata della club culture di Peggy Goo, la sudcoreana, che tra l'altro pare abbia una liaison con il nostro Matteo Berrettini, quindi insomma confermiamo anche questo flirt per gli amanti del gossip, quindi le sue vibrazioni calde. Poi ovviamente un'altra stella, la nigeriana Ayra Starr, una star veramente importante nell'afropop, e insieme hanno creato questo pezzo veramente esplosivo, anche radioso, che fa vibrare. Quindi mettetevi a tempo anche voi con Peggy Goo, Ayra Starr e questa Woo Man.

Energia e freschezza quella di Peggy Gou insieme ad Aerostar con questa Woman, per mantenere molto alta la temperatura del nostro viaggio di questa sera tra le strade della città, anche se in maniera un po' ideale. Ci stiamo per affidare a un monumento della black music, è un uomo che veramente ha cambiato anche lui un po' il modo di fare la musica pop, tanto è che è cominciato proprio con i Beatles. A quel punto i Beatles l'avevano addirittura proprio inserito nella band come ulteriore membro. Parliamo di un grande che è Billy Preston, e ci spostiamo in quel territorio in cui proprio la solitudine urbana viene spazzata via da una sferzata di ottimismo, con questo suo piano forte, irresistibile, con la qualità anche della sua voce e della scrittura di Billy Preston, una travolgente canzone che tutti voi sicuramente conoscete, si chiama Nothing from Nothing.

La carica, soprattutto il sorriso di Billy Preston, un buon umore radiofonico direi, con questa Nothing from Nothing. Fatemi salutare anche Luca che mi scrive se poteva fare qualche richiesta, addirittura War on Drugs, complimenti per i tuoi gusti, Under Pressure, oppure un brano di Moby che si è esibito in Italia. Ma sicuramente nelle prossime serate ti accontenteremo, perché sai, è sempre un po' difficile recuperare, comunque anche uscire un po' fuori dalla linea appunto della conduzione di queste puntate. Però visto che hai parlato di personaggi che si sono esibiti in Italia, adesso cambiamo totalmente scenario, anche attitudine, passiamo dalla solarità del soul a questo grigio industriale londinese dei primi anni 80, con una figura che ha veramente scardinato le regole del rock, prima con i Sex Pistols e poi con il progetto visionario post-punk e fortemente sperimentale. Parliamo di Johnny Rotten, meglio conosciuto poi in seguito come John Lydon, e lui con la sua band è stato un mese fa a Milano per un concerto. Anche lui in qualche maniera festeggiava un compleanno, il suo compleanno. Insomma, parliamo di un artista che ha anche una veneranda età. John Lydon è uno dei personaggi molto amati.

Amati, ha festeggiato proprio 70 anni e a Milano con questo concerto insieme alla sua band, i PIL, Public Image LTD, da cui ascoltiamo proprio questa famosa This Is a Not Love Song.

This is not a love song, questa non è una canzone d'amore, grida John Lydon con i suoi Public Image LTD direttamente dalla scena post-punk britannica. Cambiamo decisamente aria all'interno della nostra narrazione urbana, cerchiamo una connessione un po' più intima, anche sospesa se vogliamo, e anche estiva, perché è giusto, ci spostiamo verso sonorità fresche, molto eleganti, capaci proprio di fotografare quel momento esatto in cui la domenica volge alla fine della giornata, la città si ferma per un istante, sospesa a metà tra la malinconia del weekend e finisce i progetti della settimana che ricomincia. Infatti questa canzone parla proprio di questo, è un pop moderno e raffinato che parla anche una lingua, se vogliamo, un po' cinematografica.

0: grafica ed evoca immagini, è anche perfetto da ascoltare a quest'ora della sera, quindi lasciatevi cullare da questa atmosfera che è in parte acustica e in parte elettronica. Infatti una delle novità di questo periodo è quella di Giselle con Dimanche Midi Pile.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

Bella questa delicata canzoncina con cui Giselle ci ha intrattenuto, si chiama Dimanche Midi Pill, su Radio 1, delle novità, e fa parte di questo mondo, no? Con atmosfere un po' intime europee. Adesso invece con le nostre connessioni urbane ci portiamo oltreoceano e incontriamo un'altra bella collaborazione. Tra l'altro lui, Post Malone, l'abbiamo visto anche nella cerimonia conclusiva dei mondiali di calcio, una bellissima esibizione. In questo caso qui lo ascoltiamo insieme ad un'altra bella voce, sono praticamente un camaleonte del pop e dell'hip hop globale, e dall'altra parte questa stella, no, del neo country rock. Insieme hanno unito le forze per cantare questa ballata molto intensa dedicata proprio agli ultimi, insomma quelli che si sentono un po' fuori posto tra le strade del mondo, no? Quelli che hanno raccolto soprattutto tante delusioni nella vita, che hanno collezionato tante cicatrici, ma non hanno perso la voglia di lottare e di emozionarsi. Ed è un brano che c'entra sotto pelle fin dal primo ascolto, l'abbiamo amato molto, e si chiama Losers. Loro sono Post Malone e Jelly Roll.

Perfetta alchimia tra due voci bellissime, quella di Post Malone e Jelly Roll insieme con Losers su Rai Radio 1. La notte urbana chiama a gran voce anche il movimento di casa nostra, la condivisione, quel battito elettronico che unisce le persone sotto il cielo dell'estate. Una cosa interessante è che il protagonista della prossima canzone terrà un concerto tra qualche giorno, il primo di agosto, alle 6:30 del mattino, quindi sarà una cosa che sicuramente molto particolare, perché a Parma si comincerà proprio alle 6 del mattino, alle 6:30 del mattino salirà sul palco con il suo nuovo La Fonte Matinee Tour 2026, proprio un evento pensato per le ore del mattino che poi trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro da risveglio all'inizio della giornata. Parliamo di Cosmo, che insomma, molti lo definiscono un cantautore elettronico, chi un produttore, chi protagonista della scena indipendente italiana. In realtà Marco Jacopo Bianchi, il suo vero nome, Cosmo, sfugge un po' a tutte le etichette. Noi lo vogliamo ascoltare proprio con un brano che fonde molto la canzone d'autore e la club culture con il suo marchio di fabbrica assoluto. Un brano che è proprio anche un inno alla ciclicità dei nostri giorni, agli incontri ravvicinati che si consumano sotto a volte anche le luci stroboscopiche, al bisogno costante di perdersi anche un po' nella musica per ritrovarci un po' più umani. Noi ce lo ascoltiamo perché il suo ritmo ipnotico con i suoi synth ci propone il suo pop geniale elettronico di Cosmo, questa Ogni Giorno, Ogni Notte.

0: faccio un sogno.
1: C'è molta energia, c'è anche tanta voglia di evasione nella musica di Cosmo, questo brano veramente molto ipnotico, ogni giorno, ogni notte. A proposito di cose ipnotiche, adesso ce ne andiamo in Scozia, nei primissimi anni 90, per riscoprire una traccia che ha letteralmente un po' abbattuto i confini, quello che, il confine che c'era tra il rock alternativo di quel periodo e la cultura dance dei club in quegli anni. Le connessioni urbane di oggi si colorano anche di un po' di psichedelia, con anche un po' di coro gospel e una sezione ritmica proprio nata appositamente per far muovere i piedi. È una sorta di preghiera pagana dedicata alla rinascita. Lo stavo ascoltando qualche giorno fa, questo brano devo dire che mantiene ancora tutta la sua forza, non ha perso un grammo della sua profetica liberatoria poesia. Parliamo di un brano firmato dai Primal Scream e si intitola Moving On Up.

Che viaggio incredibile con Movie Non Up di Primal Scream, pura estasi sonora, ancora molto molto attuale e moderna. Ma adesso invece, visto che le luci si fanno molto più soffuse, le connessioni nostre urbane diventano anche intime, quasi sussurrate, facciamo un salto indietro fino alla metà degli anni 70 per ritrovare un capolavoro assoluto del pop rock, l'Easy Listening come veniva chiamato allora, un brano molto celebre soprattutto per il suo incredibile muro di voci registrato in studio che crea questa atmosfera particolarmente ipnotica e fluttuante. Parliamo appunto ancora di cose ipnotiche, è una dichiarazione d'amore al contrario, praticamente dove si nega disperatamente di essere innamorati proprio mentre ogni singola nota dice esattamente il contrario. Quindi una melodia senza tempo che ci culla dolcemente questa serata di luglio. Loro sono i Ten CC, questa è I'm Not In Love.

I'm not in love, la bellezza disarmante e fluttuante di questa canzone, un classico eterno. E con queste note così intime ci avviamo verso la conclusione di questo nostro viaggio notturno tra le connessioni urbane. Lo facciamo in punta di piedi con la delicatezza poetica di un artista straordinario, un artigiano delle parole e delle corde acustiche, che unisce sia le radici folk a una sensibilità molto europea ed elegante. E allora io vi ricordo Radio 1 Musica torna anche domani sera sempre con me alle 21, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. Io ringrazio sia Marco Mascia che Daniele Di Noia alla parte tecnica.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio all'indomani degli scontri a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Continuano le indagini della procura che procede per omicidio colposo. Il servizio di Giulia Bondi.
3: Nuovi video girati da altri punti di vista che documentano l'intervento di polizia su Abderrahim Fakir li ha acquisiti la procura di Bologna, che sta concentrando le indagini sui 50 minuti trascorsi dall'arrivo degli agenti nel cortile del Pilastro alla morte del 42enne constatata alle 12.53. Fakir di recente aveva preso contatto con un centro di salute mentale, anche le cartelle cliniche entreranno nel fascicolo. Altro passaggio chiave dell'inchiesta sarà verificare con un'istruttoria se le azioni dei soccorritori e degli agenti di polizia abbiano rispettato protocolli e linee guida, per esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica, al trattenimento in posizione prona e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Emerge anche che la body cam di uno dei poliziotti non era d'ordinanza ma personale. Nel frattempo si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia. Oltre a un medico legale ci saranno un tossicologo, un esperto di medicina d'urgenza e forse altri specialisti, oltre ai consulenti nominati dalle parti.
2: Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di Bologna. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Elly Schlein chiede di fare piena luce sulla morte di Fakir. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito, commenta la segretaria del PD. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi. Tragedia a Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di poco più di un anno è stato travolto ed ucciso da un pick-up guidato da un familiare. È accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori. Si indaga per omicidio colposo. Ancora nessuna traccia della bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola, in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui, nonostante il divieto di balneare,

0: azione già in passato si sono registrati episodi di annegamento. All'ospedale di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo del giornalista sportivo ucciso. Nel servizio l'intervista ad Annalisa Califano, legale della famiglia della vittima.
1: Alle 16 in punto, il medico legale incaricato dalla procura di Salerno entra nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli. Dall'autopsia dettagli preziosi per capire se Luca Esposito sia stato ucciso a colpi di pistola o massacrato a morte di botte. I carabinieri esaminano i tabulati telefonici dell'utenza intestata alla vittima e passano in rassegna le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona dell'omicidio. Attenzione concentrata sui contatti personali, sulla vita privata del giornalista. Non aveva raccontato di paure, preoccupazioni, ansie?
2: Assolutamente no. Luigi ha visto la sorella Ida il venerdì, un atteggiamento tranquillo, sereno, andava a mangiare una pizza e sostanzialmente assolutamente nulla. Sereno, sempre pronto ad intervenire e a sostenere le sorelle, però della sua vita privata non ne parlava, ma assolutamente tranquillo.
3: Francesca Ghidini, GR1.
0: Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran, voli sospesi all'aeroporto di Erbil nel nord dell'Iraq dopo che alcuni droni sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense. Il capo della Casa Bianca torna a minacciare Teheran a margine del colloquio con il presidente del Libano Aoun, al quale assicura che verranno ripristinati tutti i voli diretti dagli Stati Uniti al paese dei cedri. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa Exet chiede con urgenza 67 miliardi al Congresso per il Pentagono. Ucraina, il comandante in capo delle forze armate ucraine Sivsinsky è stato rimosso dall'incarico, nominato al suo posto Mikhailo Drapatie. Proprio la scorsa settimana il presidente Zelensky aveva fatto un rimpasto di governo licenziando tra gli altri anche il ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni avevano scatenato proteste in tutto il paese. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, entrerà in vigore a settembre, è il primo paese in Europa. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. E chiudiamo con il calcio, i mondiali continuano a far discutere, la FIFA ha chiarito che l'argentino Leandro Paredes non è stato espulso al termine della gara persa contro la Spagna, contrariamente a quanto emerso subito dopo la finale. Al triplice fischio Paredes aveva aggredito alcuni avversari scatenando una rissa, sull'accaduto rimane comunque aperta un'indagine disciplinare. Ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 24.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio.
1: Una notte con isolati temporali lungo le coste del Medio Adriatico, dalle Marche alla Puglia Garganica, e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnere. Salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Noniu starter pan. Prigionieri dati ca bani fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Nulla giustifica la violenza, inaccettabili per Giorgia Meloni gli scontri di Bologna. Si dissocia dal video di Vannacci ed esorta la sinistra faccia lo stesso con chi alimenta l'odio. Il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. La nipote di Fakir condanna i disordini e chiede giustizia. Continuano le indagini sulla morte del 42enne, il legale di un poliziotto ha acceso la bodycam per filmare tutto. Iran, USA, nessuno stop ai raid, Teheran colpisce data center di Amazon. Trump, noi finora gentili e non abbiamo finito il lavoro. Il Pentagono chiede altri 67 miliardi per la guerra, Barnum concede le basi britanniche agli USA. Dramma a Como, ritrovato il corpo della bimba di 9 anni dispersa nel lago. Nello stesso punto, vietato alla balneazione, 8 morti tra 2017 e 2023. Rivoluzione francese, divieto di social network per gli under 15. Il Parlamento di Parigi approva la legge, primo paese in Europa. Da settembre niente cellulari a scuola, le piattaforme dovranno adottare sistemi di verifica dell'età. Meteo, violenti temporali al centro-nord e in Puglia. Oggi allerta arancione in Emilia-Romagna. In serata tornerà il sereno, sulle isole le temperature restano molto elevate. Calcio, nazionali dopo i mondiali, la rivoluzione dei big sulle panchine, Zidane vicino alla Francia, Klopp pronto per la Germania, l'Italia sogna Guardiola. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il caso Fakir, deceduto durante un intervento di polizia, e gli scontri di Bologna ancora al centro del confronto politico. Condanna per le violenze contro le forze di polizia dalla premier Meloni, che esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio. Ne parleremo tra poco nella pagina politica. Iniziamo dalle indagini dopo gli scontri.
3: Nel centro di Bologna restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi.

0: trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
1: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce associazione funzionari di polizia.
2: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. Al centro dell'inchiesta per omicidio colposo le procedure usate dai due agenti. Per loro, come per i quattro operatori sanitari coinvolti, la procura ha fatto scattare il cosiddetto scudo penale, l'intervento del legale dei familiari della vittima.
4: È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte.
5: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
4: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
5: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
6: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
5: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
3: Sulla vicenda di Bologna e la questione sicurezza, lo accennavamo, interviene la premier Giorgia Meloni, che poi prende le distanze dal video di Vannacci fatto con l'intelligenza artificiale.
7: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
3: E sul tema sicurezza e anche su legge elettorale e autonomia è incentrato il confronto politico.
8: Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque, non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega, pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Lupi, noi moderati.
9: Manifestare contro la violenza usando la violenza è un paradosso vergognoso e inaccettabile.
8: Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro baratto autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Su Bologna, Fratoianni, Verdi Sinistra.
10: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, non serve l'odio.
8: Noemi Giunta, GR1.
3: A far discutere, lo sentivamo, è anche il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in fuga e ferito un terzo mentre ha riaperto il negozio in provincia di Cuneo.
11: Il viavai di persone sembra quello della normalità, ma ieri per Grinzane Cavour nel cuneese non è stato un giorno qualunque. In via Garibaldi infatti la gioielleria di Mario Roggero ha ufficialmente riaperto i battenti. È stata Mariangela Sandrone, la moglie del 72enne condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato il negozio ad Alzari in mattinata, la Serranda, insieme ad una figlia. Si sono occupate delle pulizie dopo le settimane di chiusura, hanno accolto gli amici.

0: di famiglia. Una pattuglia dei carabinieri arrivata per sincerarsi delle loro condizioni. Provano a tornare alla vita di tutti i giorni, anche se Mariangela non si fa illusioni.
1: Per aprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa. Mi sembra di vivere

0: sentenza della Cassazione, i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive la ANM, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR1.
1: A Rai Radio 1 a mezzanotte 9 minuti, la pagina degli esteri, la questione Iran. Donald Trump torna a lanciare moniti a Teheran a margine del colloquio con il presidente del Libano Aoun, il corrispondente da New York.
2: Nella prima visita di un presidente libanese alla Casa Bianca dal 2009, Aoun si è rivolto con parole di speranza a Trump. Insieme potremo raggiungere l'obiettivo ultimo di mettere fine alle ostilità con Israele per sempre.
3: Mr. President, this will be your legacy.
2: Sarà la sua eredità, ha aggiunto, rivolgendosi al presidente americano. Aoun ha chiesto sostegno politico e militare agli Stati Uniti e avrebbe portato un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah, milizia filo iraniana, sollecitando inoltre garanzie per un completo ritiro delle truppe israeliane dal paese, come previsto dall'accordo quadro trilaterale del 26 giugno. Trump, che da parte sua non è escluso di parlare proprio con Hezbollah se il Libano glielo chiedesse, nella stessa occasione è tornato a minacciare l'Iran. Non abbiamo finito il lavoro, dice. Poi sulle minacce degli Houthi replica: se bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo. E proprio sul conflitto con l'Iran si è concentrata poche ore dopo l'audizione al Senato americano del segretario alla difesa Exet e del capo di Stato Maggiore, il generale Kane, con la richiesta urgente di altri 67 miliardi di dollari per il bilancio del Pentagono. Rispondendo ai parlamentari, Exet ha aggiornato anche il costo della guerra statunitense contro la Repubblica Islamica, arrivato finora, ha detto, a 37,5 miliardi di dollari, 8 miliardi in più dell'ultima stima. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Proseguono intanto i contatti tra istituzioni iraniane e mediatori pakistani che invitano alla de-escalation e a valutare una tregua di almeno 10 giorni. Ma la Repubblica Islamica ha lanciato nuovi pesanti raid su paesi del Golfo in risposta alle ultime azioni americane. Studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
4: Al decimo giorno consecutivo di bombardamenti, l'Iran ha risposto con missili e droni su obiettivi militari americani in Giordania e con nuovi attacchi in Kuwait, dove hanno colpito ancora centrali elettriche di desalinizzazione, in Bahrain, dove ha distrutto il data center di Amazon. Come rappresaglia per gli attacchi americani alle infrastrutture civili, spiegano i Pasdaran, che allo stesso tempo rivendicano il controllo dello strato di Hormuz, dove hanno fermato altre due petroliere. Teheran intanto accusa: gli Stati Uniti hanno bombardato il sito atomico di Karun, intervenga la IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto, Bab el-Mandeb. I Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Il nuovo primo ministro britannico Barnum ha approvato l'utilizzo di basi militari nel paese da parte degli Stati Uniti per quelli che il Regno Unito definisce attacchi difensivi contro l'Iran. Nel frattempo l'esercito libanese ha iniziato a schierarsi in una delle cosiddette zone pilota, dove le forze israeliane hanno iniziato il ritiro come punto di partenza dell'accordo raggiunto a Washington un mese fa, ma rimane la permanenza dell'esercito di Tel Aviv nel sud, in tutte le altre parti dietro la linea gialla tracciata dai militari dello Stato ebraico. Hezbollah inoltre rifiuta di accettare un negoziato nel quale non è coinvolto e 1 milione di libanesi sono ancora sfollati dopo le incursioni e gli attacchi israeliani.
1: Ucraina ha rimosso il comandante in capo delle forze armate ucraine Sirski, nominato al suo posto Drapatii. Proprio la scorsa settimana il presidente Zelensky aveva fatto un rimpasto di governo, licenziando fra gli altri anche il ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni avevano scatenato proteste in tutto il paese. E sul conflitto in Ucraina, diplomazia al lavoro. A Baku, in Azerbaigian, colloqui tra Germania e Russia. Una delegazione tedesca, di cui avrebbe fatto parte anche la ex cancelliera Angela Merkel, avrebbe incontrato in segreto alcuni funzionari vicini a Putin, la corrispondente.
5: Le prime indiscrezioni sono arrivate da alcuni media britannici e tedeschi. Nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaigian, si sarebbero incontrati alti funzionari tedeschi e russi per discutere possibili vie d'uscita al conflitto in Ucraina. La conferma poi è arrivata dal presidente Azero Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, ha dichiarato, spiegando anche i dati sui voli confermerebbero la notizia. Delegazioni informali composte da ex funzionari di governo tedeschi avrebbero incontrato personalità vicine al presidente Putin tra il 12 e il 14 luglio. Nessuna conferma da Mosca, neanche il cancelliere tedesco Merz sarebbe stato avvertito, ma secondo il Times si starebbero moltiplicando le iniziative per ristabilire canali di comunicazione

0: tra Germania e Russia. Aliyev ha anche detto di accogliere con favore un eventuale incontro di questo tipo, se finalizzato a contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Como, una bimba di quasi 10 anni ha perso la vita nelle acque del lago. Mi ha raggiunto in studio Nicola Ramadori.
2: Dopo mezza giornata di intense e disperate ricerche, il drammatico ritrovamento. La piccola, senza vita tra le acque del lago, era a Como nel primo pomeriggio di fronte al Tempio Voltiano, proprio in corrispondenza dei giardini a lago nel centro della città, a giocare in quella zona che formava un'ampia secca. Ma l'acqua improvvisamente è riaffiorata e la corrente l'ha trascinata via. C'era il divieto di balneazione in quel tratto. La bambina straniera si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni a Monza. L'allarme è partito immediatamente, così come le ricerche con unità navali di Guardia Finanza e della Guardia di Finanza e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Per ore anche gli elicotteri hanno perlustrato lo specchio d'acqua. E dunque ora Como rivive un incubo. Negli anni scorsi, infatti, proprio in quel punto, nello stesso fondale che sprofonda all'improvviso e inganna chi non sa nuotare, erano morti altri 8 giovani.
1: E un bambino di poco più di un anno è stato travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare a Val di Dentro, in Alta Valtellina. L'episodio è accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori. Si indaga per omicidio colposo. A Milano è indagato un funzionario amministrativo del tribunale per tentata truffa e falso con l'aggravante mafiosa. Per l'accusa, il 54enne avrebbe tentato di far arrivare quasi 1 milione di euro, una somma che era stata confiscata in un procedimento, ad un uomo dell''ndrangheta appartenente alla cosca Condello. Siglato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda oltre 400.000 persone.
3: L'accordo firmato dai sindacati e dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, prevede aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti. Gli arretrati medi ammontano a 1.136 euro. Il contratto introduce, per la prima volta nella contrattazione collettiva delle funzioni locali, un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'ARAN Antonio Naddeo.
4: Sono soddisfatto, uno, perché questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
3: Tra questi sindacati c'è anche la CGIL, che non aveva condiviso l'accordo precedente. Il segretario Landini parla di un risultato di grande rilievo. Per il ministro Zangrillo il rinnovo è un traguardo straordinario perché, spiega, l'ultimo contratto è stato firmato solo 6 mesi fa. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: La rivoluzione social in Francia. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa. Entrerà in vigore a settembre, proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma, voluta da Macron, è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme, le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. Siamo al meteo. La lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature meno estreme, una forte instabilità sul paese. Le città da bollino rosso da 18 passeranno a 6.
5: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute sul Ferrarese, diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua, ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi, non meno colpita dal maltempo, la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
6: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto.

0: resto del meridione. Nelle ore serali un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
1: Eleonora Bilviso, GR1.
2: E ora vi portiamo nel mare di Bogliasco a Genova per una iniziativa particolare, un laboratorio di innovazione civica ed ecologica.
3: Si può visitare con la maschera o con le visite guidate sottomarine, con o senza bombole. È un museo creato con materiali che rigenerano l'habitat marino.
4: Il Posidonia Art Reef è questo museo sottomarino partecipativo rigenerativo.
3: Hanno lavorato insieme biologi e artisti, ma il cuore dell'idea è arrivato dalle scuole.
4: Tre artisti, e uno Raul Orvieto, Matteo Cretti e Douglas Augusto, che sono tre artisti di livello internazionale anche, e che però non erano riusciti a trovare la quadra. E poi la quadra è uscita da un laboratorio con dei ragazzi, e un ragazzino di 16 anni del liceo scientifico Calvino ha dato questo, disegnando il museo a tempo perso, ci ha dato questa idea geniale delle mani che mantengono la biodiversità.
3: Oggi il museo rappresenta dunque un'attrattiva turistica ma anche una speranza.
4: Abbiamo studiato, non so, la tana dello scorfano, del polpo, per gli sparidi, per le murene, e la cosa bellissima è che il giorno dopo che abbiamo affondato la struttura e nella tana dello scorfano c'era lo scorfano.
3: Da Genova per il GR1, Ilaria Linetti.
2: Musica un anno senza Ozzy Osbourne, la sua città d'origine Birmingham gli dedicherà il primo Ozzy Day.
5: È trascorso un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne. Il principe delle tenebre se ne andava il 22 luglio 2025, pochi giorni dopo aver chiuso la sua carriera con un concerto di addio alle scene nella sua amata Birmingham. Ed è la città che lo ha visto nascere a dedicargli l'Ozzy Day, con un ricchissimo programma di eventi. La Boston Brass Band sfilerà suonando brani di Ozzy e dei Black Sabbath. Una t-shirt in edizione limitata con l'elenco dei 52 concerti che Ozzy ha tenuto nella sua città con la band e da solista. Time has come to say goodbye. Sua moglie Sharon ha proposto di trasformare la raccolta di oggetti personali di Ozzy alla Birmingham Museum and Art Gallery in una mostra itinerante che potrebbe girare il mondo, ma soprattutto l'hashtag Ozzy Day, con cui raccontare sui social la prima volta che si è ascoltata la sua musica, un concerto, un incontro, perché si resta vivi nel ricordo di chi ci ha amato. Marcella Sullo, GR1.
2: Il calcio, conclusi i mondiali, iniziano i movimenti sulle panchine delle varie nazionali. L'Italia è ancora in cerca del nuovo tecnico, mentre le grandi d'Europa punteranno sui migliori allenatori in circolazione.
6: I risultati, si sa, pesano come macigni. D'altronde solo una squadra può alzare la Coppa del Mondo. C'è riuscita la Spagna quest'anno e gli iberici continueranno ad affidarsi al guru della Fuente in panchina. Potrebbe non bastare invece a Scaloni la ricca bacheca della sua gestione, due Coppe America e un Mondiale. La sconfitta in finale brucia fin tanto da fargli meditare l'addio all'Argentina. L'altra grande delusa del trofeo, la Francia, saluta Deschamps e si affida, non c'è ancora l'ufficialità, ad una certezza del calcio transalpino. Un certo Zinedine Zidane, capace da allenatore di vincere tre Champions consecutive con Real Madrid. È tempo di grandi nomi anche per la Germania, sempre più in fase calante. A risvegliarla dovrà pensarci Jürgen Klopp, fermo da un paio d'anni ma sempre sul pezzo, vista la breve esperienza da commentatore TV. Ora dovrà indossare di nuovo la divisa da coach. L'Italia spera prima o poi di tornare a giocarselo un mondiale. Il sogno in panchina si chiama Pep Guardiola e i contatti con la Federazione Azzurra continuano, ma nella realtà tutti gli indizi portano a soli due altri nomi: Pirlo e Mancini. Giacomo Priereschi, GR1.
2: Ciclismo, Tour de France, Evenepoel vince anche la 16ª tappa e si conferma re della crono, ma il leader resta Pogačar.
7: La storia di questo Tour de France non cambia certo dopo l'esito dell'ultima cronometro, cambia semmai la prospettiva con cui Remco Evenepoel affronterà l'ultima settimana, consapevole che adesso il secondo posto dietro al re giallo Pogačar sarà difficilmente attaccabile e che il suo ruolo di leader nella Red Bull non è più in discussione. Tutto questo grazie alla vittoria nella 16ª tappa, la seconda di fila, ai 28 secondi guadagnati sulla maglia gialla, ai molti di più presi agli altri big e alla caduta che ha costretto al ritiro il suo compagno di squadra e uomo di classifica Florian Lipovic. Pogačar è sempre primo con 4 minuti e 32 su Evenepoel e 6 minuti e 51 su Del Toro. Sixas resta in corsa per il podio a soltanto 20

0: secondi dal terzo posto, dal quinto in poi ritardi prossimi e superiori ai 10 minuti. Nota di merito per Mattia Cattaneo, splendido sesto posto nell'ultima crono individuale. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Alessandro Campanella e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati 24 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su tutta la rete autostradale, ma vediamo quali sono i cantieri attivi questa notte. Andiamo in A23 per lavori uscita chiusa allo svincolo di Udine Nord per chi arriva da Tarvisio. In A13 tratto chiuso per un cantiere tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. In A12 Genova-Rosignano, rampa di accesso chiusa allo svincolo Sesti-Levante in entrata verso Genova. Ci spostiamo in A7, tratto chiuso tra Binasco e raccordo Beriguardo-Pavia verso Genova e poi troviamo entrata chiusa allo svincolo di Tortone in entrambe le direzioni. Andiamo in A14, in questo momento tratto chiuso tra Pescara Ovest e Pescara Nord verso Ancona e sempre in questa direzione, sempre in A14, tratto chiuso tra Allacciamento A1 e la Rampa Casalecchio. Per chiudere ci spostiamo in A1, siamo nel tratto Firenze-Roma e anche qui per lavori è chiusa l'uscita che riguarda lo svincolo di Orvieto per chi arriva da Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il caso Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna, ancora al centro del confronto politico e non. Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli incidenti del capoluogo emiliano. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La nipote di Fakir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco di Bologna Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta. La Meloni si dissocia dal video di Mannacci e aggiunge: la sinistra faccia lo stesso con chi alimenta l'odio. La Demschlein chiede sia fatta piena luce sulla morte di Fakir. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito, commenta la segretaria del PD. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi. La Procura intanto lavora sulle immagini che hanno documentato la morte dell'uomo, al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Oggi sarà conferito l'incarico per l'autopsia. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, voli sospesi all'aeroporto di Erbil nel nord dell'Iraq dopo che alcuni droni sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense. Trump avverte: in Iran non abbiamo ancora finito, finora siamo stati gentili. Nella sua audizione in Senato il ministro della difesa americano Hagsett chiede con urgenza 67 miliardi al Congresso per il Pentagono. La cronaca con il ritrovamento del corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como. La bambina di origine straniera in compagnia dei genitori si era tuffata in un punto dove c'è il divieto di balneazione. Senza più risalire, iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Meteo: una lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature più basse, temporali in parte del paese. Le città da bollino rosso ieri erano 18, oggi saranno 6. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Si tratta dell'undicesima notte consecutiva. Esplosioni udite nell'area costiera. Gli attacchi, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto, nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. In Italia, dove in primo piano c'è il caso Fakir, deceduto durante l'intervento di polizia, e gli scontri di Bologna, condanna per le violenze contro le forze di polizia dalla premier Meloni, che esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio.
3: Nel centro di Bologna restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. Al centro dell'inchiesta per un omicidio colposo, le procedure usate da due agenti, per loro come per i quattro operatori sanitari coinvolti, la procura ha fatto scattare il cosiddetto scudo penale, l'intervento del legale dei familiari della vittima.
6: È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte.
7: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
6: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
7: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
8: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
7: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
2: La cronaca, come ho ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di origine straniera in compagnia di genitori si era immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione senza più risalire. Iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. In Nigeria oltre 40 persone sono state rapite da una banda armata nel nord-ovest del paese.